0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro. Questa storia, iniziata tanti anni fa, ha raggiunto anche all'inizio del Novecento un giovane, un ragazzo di prima liceo al seminario di Venegono. Era Don Giussani, che descrisse così la rivoluzione che era intervenuta nella sua esistenza grazie all'incontro con un suo professore. La grandezza della fede cristiana, senza nessun paragone con qualsiasi altra posizione, è questa: Cristo ha risposto alla domanda dell'uomo, perciò hanno un destino comune. Chi accetta la fede e la vive, e chi, non avendo la fede, si annega dentro la domanda, si dispera nella domanda, soffre nella domanda. Cosa possiamo dire del dono che è stato per tanti? Lo è ancora? E allora abbiamo inventato questo momento chiedendolo a due persone che qualche titolo ce l'hanno per dirci e suggerirci, attraverso la loro vita, la loro esperienza, se e in che termini Don Giussani è un dono ancora per il presente. E innanzitutto Monsignor Ennio Apeciti è responsabile dell'Arcidiocesi di Milano per le cause dei santi. Credo che dobbiamo dirgli veramente grazie. Prima domanda a Don Ennio. Non so chi tra i presenti sa come hai conosciuto Don Giussani, se l'hai conosciuto, e che impressione ti ha fatto l'incontro con lui.
2: Come molte volte me l'ho chiesto, io non so altro che rispondere in questo modo. Giussani un po' l'avevo conosciuto in seminario, era un nome che circolava con tanti discorsi, no? Chi lo apprezzava, chi lo criticava. Per me è stato fondamentale, ma Alberto lo sa, quando ebbi la fortuna, la provvidenza di fare altri due processi di beatificazione, quello di Paolo VI nella fase milanese e quella di Giuseppe Lazzati, il rettore della Cattolica, eccetera, eccetera. Andai appunto la prima volta da Don Giussani, erano dei testimoni indicati e io ero evidentemente anche un po' intimorito, un mito, un idolo che si incontrava con un piccolissimo pezzo d'argilla come me, e anche perché qualche altro incontro precedente ho sempre in mente un altro testimone, non facciamo il nome, che quando entrai per iniziare l'interrogatorio, come si chiama, mi accorse così dicendo: ecco l'inquisitore della Chiesa, la Chiesa che ancora non ha smesso di mettere sul rogo i colpevoli, vorrà mettere sul rogo anche questo santo. Io l'ho guardato e dico: ma veramente, io sono venuto a chiederle di parlarmi della santità di questo personaggio, lei comunque è un inquisitore. Vabbè. E non fu un dialogo molto felice. Questo non c'entra appunto con Giussani, perché la cosa che mi colpì subito è, devo dire, gli occhi, il sorriso, la voce. Io un po' intimorito, appunto, avendo anche altre esperienze, gli occhi, credo che solo chi lo ha visto può, occhi penetranti, occhi cristallini, ma occhi che ti penetravano, ma non come in un'inquisizione, entravano dentro di te, ma ti comunicavano, mi hanno comunicato, tanta serenità, la gioia, ti stimo, ti apprezzo, ti amo, ti voglio bene, già con gli occhi. Quindi un dialogo subito fatto di visi. Poi dopo il sorriso, punto. Potevamo essere compunti, io certamente ero compunto, non mi vedo mai nello specchio. E allora ecco che quel sorriso accogliente, quel saluto di benevolenza, no? Proprio per mettermi subito, mi trasmetteva il fatto che già da quel primo momento d'incontro mi stimava, mi voleva bene, mi accoglieva. Non ci eravamo ancora visti, però mi accoglieva, mi apprezzava, perché ero un prete, perché ero un fratello, perché ero un uomo come lui, che cercava insieme a lui la verità.
1: Addirittura disse, mentre saliva in macchina, pensai che in fondo quell'uomo aveva dato tutta la sua vita a Cristo.
2: Quindi questi due momenti, e poi dopo il terzo momento, questa splendida avventura di questo processo, come si dice tecnicamente processo, ma la scoperta di un uomo del suo intimo, dell'interno. Mi fermo qui.
1: Grazie. Davide, Don Giussani parlava del bel giorno dell'incontro con un suo professore che gli aveva rivoluzionato la vita. E tu? Ci racconti il tuo bel giorno dell'incontro con Don Giussani?
3: Sì, allora io in realtà l'ho già raccontato altre volte in altri contesti, non in questo, quindi proverò comunque a rispondere alla tua domanda. Il mio bel giorno, nel senso che dice Giussani, è stato dicembre del 94, durante gli esercizi spirituali degli universitari, noti col titolo di questi esercizi, Riconoscere Cristo. E il titolo di questi esercizi era proprio quello che in quel momento mi frullava nella testa come una domanda che non era più semplicemente lo svolgimento di un rito, ma una domanda di capire cosa c'entrasse veramente con me questa parola, Cristo. Don Giussani cominciò con una frase di Kafka che dice: esiste un punto di arrivo, ma nessuna via. E questo mi folgorò, perché era esattamente il mio problema. Io capivo di vivere per qualcosa di grande, capivo di desiderare che la mia vita non fosse buttata via, ecco, non era ancora un'ossessione per me, ma diciamo come lo era per Giussani, però questo sentimento ce l'avevo. Sì, insomma, che non fosse definita soltanto dal tempo che passa e ti divora poco a poco. Ma il problema era proprio quello: dov'è la strada? Dove sta la strada? C'è una strada? Giussani, per rispondere a questa domanda che lui stesso si era posto, inizia a leggere la prima pagina del Vangelo di San Giovanni, quando Giovanni descrive appunto il primo incontro dei due, Giovanni e Andrea, che incontrano Gesù. La percezione che ebbi di quel momento era che lui fosse stato presente, perché effettivamente lui, per lui era... ciò che descriveva il Vangelo era un fatto presente, una esperienza presente. Mi ricordo, raccontava perfino quello che Andrea aveva detto rientrando a casa quando sua moglie l'aveva visto diverso dopo quell'incontro, e l'impressione che mi fece non fu come ripensandoci dopo mi son chiesto, ma lui cosa ne sa? Cioè non c'è scritto nel Vangelo. Come... eppure lì per lì sembrava che non poteva essere andato diversamente da così. E allora cresceva in me questa domanda, che non era teorica, era una domanda bruciante: ma come fa? Come si può parlare così al presente di un fatto accaduto 2000 anni fa? E evidentemente la risposta ce l'avevo davanti agli occhi, perché era così, perché per lui non era un ricordo, era un'esperienza presente, appunto. E tanto che poi a un certo punto è stato un attimo passare dal racconto del Vangelo a fatti contemporanei. Lesse una lettera che ancora conservo, adesso ormai è stata pubblicata, ripubblicata, però io l'ho sempre tenuta nella mia valigetta, perché ricordo che proprio io non sono uno che così molto sentimentale, però piansi in quel momento quando lesse la lettera di questo ragazzo malato di AIDS, Andrea, che due giorni dopo avergli scritto, tra l'altro, morì. All'epoca l'AIDS era una malattia che portava con sé una tragedia umana, perché oltre al dolore fisico, oltre all'imminenza della morte, portava anche il segno di un disordine, lo sguardo degli altri come rimarcando la tua immoralità. Ecco, questo ragazzo non conobbe mai personalmente Don Giussani, ma attraverso uno dei ragazzi di Don Giussani, come me, che faceva l'università, incontrò

0: veramente cambiato la vita un attimo prima dell'incontro con Cristo, come il buon ladrone. Quel giorno, sebbene Giussani mi apparisse come una figura inarrivabile, inavvicinabile, e in parte lo era anche, lo sentii molto improvvisamente molto vicino, molto arrivabile, molto, insomma, desideravo poter avere un rapporto con lui anche personale. E quindi l'anno successivo, ricordo bene il giorno, era il 6 ottobre del 95, quando gli fu consegnato a Bassano del Grappa il premio per la cultura cattolica, tra l'altro era il giorno del mio compleanno. Io e mio fratello eravamo due universitari, siamo andati insieme a Marco Bona Castellotti, siamo andati a questo momento. Prima dell'incontro c'era in una stanza lì di Bassano, c'era un buffet organizzato per Don Giussani con dentro una ventina di persone. Per un malinteso, io e mio fratello ci siamo imbucati in questa stanza. Eravamo vestiti in maniera impresentabile, erano tutti ovviamente elegantissimi, invitati, come ci disse Don Pino, personalmente con lettera autografa da Don Giussani. E in quel momento, appunto, io cercavo in tutti i modi disperatamente di andarmene. E mio fratello poi a un certo punto posso raccontare questo episodio, si era formato una specie di ferro di cavallo intorno, c'era Giussani seduto vicino a Messori che chiacchieravano, e mio fratello, per cercare di ascoltare cosa dicevano, si è aggrappato a due tizi che erano in questo, adesso non ricordo chi fossero, che erano intorno a questo ferro di cavallo. E allora io, vedendo questa scena raccapricciante, sono andato per prenderlo, per portarlo via, per andarcene, solo che lui si è avvinghiato al collo di questi qui, ha creato una catena che rovinosamente ha prodotto un trambusto, che Giussani si è girato e vedendo il colpevole di tutta questa scena, però lo ha riconosciuto. Lui, Paolo, già aveva cominciato a frequentarlo per motivi personali. Allora l'ha chiamato per nome, allora lì ho capito che non c'era più niente da fare, lui ha perso completamente la brocca, e quindi io ho cercato di scappare. Raggiungo la porta, compare Cesana e mi fa: ma tu cosa ci fai qua? Non lo so neanch'io. Insomma, morale, tutto questo casino, per cui alla fine però Giussani, però è stata l'occasione per conoscerlo, perché poi dopo lui in quell'occasione ci ha invitato a pranzo, e da lì è iniziato un rapporto personale, un'amicizia vera, chiaramente un'amicizia su livelli diversi. Per me è stato davvero un padre, e quindi per questo faccio fatica un po' a identificare un bel giorno, nel senso che il primo bel giorno è quello in cui ho scoperto che la via c'era, e il secondo bel giorno è quello in cui la via si è accorta di me.
1: Grazie. Dall'apertura della causa per Don Giussani, tu, Don Ennio, ti sei immerso nella lettura prima dei testi di Don Giussani pubblicati, poi degli inediti, poi hai interrogato gli archivi a vari livelli, hai interrogato e sentito tanti testimoni. Da tutta questa congerie di dati e di materiali, se tu dovessi dire con poche parole, compito improbo ma che tu puoi assolvere, quali sono i tratti originali o più significativi che sono emersi del carisma di Don Giussani, che te lo hanno fatto sentire come un dono per il presente?
2: Per me è uno slogan, una frase sintetica. Giussani ebbe questa convinzione e la visse convinta. La civiltà dell'amore, che poi è la civiltà del Cristo, prevarrà. Nell'affanno delle inevitabili lotte sociali, delle fatiche, quando Paolo VI la disse nel 75, eravamo in piena guerra del Vietnam, solo per citare una cosa. Eppure lui disse: non dobbiamo temere, perché oltre ogni tensione, oltre ogni lettura storica, hegeliano meno, la civiltà dell'amore prevarrà, perché è l'amore di Dio che guida la storia dell'uomo. Questa è la prima, la frase mi sembra sintetica per dire che cosa mi sembra attuale. Dopo, da qui scendono le conseguenze. L'entusiasmo, un po' l'ho accennato prima, quest'uomo si legge benissimo negli scritti.

0: Ti sente benissimo negli interventi, nelle registrazioni. Era entusiasta, comunicava l'entusiasmo, comunicava la convinzione che valeva la pena, come potremmo dire noi, in questo mondo, in questa situazione, senza passare il tempo a lamentarsi, a piangere, a fare elenchi terribili quelle volte di cose che non vanno. La famosa frase "ai miei tempi", mai da dire perché vuol dire che sei un po' anziano. Ecco, lui non l'ha mai detta, bisogna avere questa fiducia. L'entusiasmo del futuro e del presente, adesso, perché il futuro lo costruiamo noi adesso, è il presente che prepara il futuro. Allora è di immergerci serenamente, convintamente, coraggiosamente. Terza caratteristica, direi, la capacità del dialogo, della fiducia. Non solo, come si racconta tante volte, no? Quando i famosi discorsi che sentiva in treno dei giovani che erano un po' indifferenti, ma anche la scelta di andare al Berceco, lo sappiamo bene, andare incontro ai giovani, non temere le loro posizioni, le loro difficoltà. Bellissimo il testimone che ancora raccontava, era entrato in classe come tanti giovani del Berceco di quel tempo, cresciuti in una cultura o in una società molto liberale oppure appunto indifferente, che subito lo snobbò come professore. Entrò come indifferente, anzi come diremmo anti-agnostico, e uscì credente. Perché quel prete, un po' bizzarro, vestito ancora allora con la veste lunga, quindi diremmo non, nei suoi tempi, non della modernità, un prete fedele, le aveva comunicato qualcosa. Il coraggio di dire, riprendere le sue domande, anche le sue obiezioni, anche le sue irriverenze. Quindi la capacità del dialogo, che significa la fiducia nell'altro, la stima comunque delle persone, sono cose che poi ritrovi, ho ritrovato anche nelle lettere, quando leggevo appunto le lettere, quante lettere di giovani che dicevano quella cosa che mi hai detto, o qualche volta quella cosa che hai detto durante l'incontro, mi ha colpito. E poi quando sono salito da te, allora veniva in mente. Tra i testimoni c'era la disponibilità costante ad ascoltare tutti in via Statuto, in una stanzetta a quanto pare un poco provvisoria, però disponibile con tutti, ascoltare tutti, valorizzando tutti, valorizzando tutti. E qui viene fuori, se posso dire, poi così l'esperienza del processo, perché una delle cose che mi colpirono è che venne una testimone che a un certo punto disse: io sai, io ero la preferita di Don Giussani. Io mi sono un pochettino spaventato, col tempo di oggi è un po' pericoloso. E allora però rimasi composto. Poi venne un'altra testimone e disse: sai, io ero la preferita. Ah, peggio ancora, qui siamo un po' in crisi. Poi per fortuna venne un terzo che disse: ero il preferito. No, qui non ci siamo più. Ma per fortuna, nell'interrogarlo, emersero le altre cose. Perché vede, lui mi spiegò che il rapporto che aveva con me era quello che aveva il Signore con i suoi discepoli. Il discepolo amato, che non ha nome, non dovremo mai dimenticarlo. Siamo noi che lo chiamiamo Giovanni, ma dal capitolo 13 non ha nome. È il discepolo amato e che lo ama. Perché, e andò avanti il testimone, perché era lo stesso stile del Dio di Israele. Il popolo di Israele era stato, non era, era il prediletto da Dio, ma non perché era il privilegiato, perché Dio fece conoscere al popolo di Israele il grande amore che lui aveva per l'uomo, per l'essere umano. Perché il popolo di Israele comunicasse a tutti gli uomini quanto grande e appassionato è l'amore di Dio per l'umanità. Così il discepolo amato di Gesù era quello a cui Gesù comunicava e a cui poi insegnò anche come e perché Gesù ama, lui il Signore che ama, ama totalmente, ma perché Giovanni, il discepolo amato, chiunque può essere come lui, sapesse che è così che deve amare, è così che si sa amato. E allora il testimone disse: io capii che allora l'attenzione che era fatta di sguardo, di disco, di tempo, quanto tempo per tutti. L'attenzione che Giussani mi dava era l'importanza che avevo per lui, non il lavoro, non era un professionista. Era importante per lui perché in me vedeva Cristo e voleva comunicarmi la stessa passione di Cristo che lui aveva, che lo ha spinto a dedicarsi a tutti. E e voleva che io fossi convinto che ciò che ci rende veri, ciò che ci cambia, è appunto sapersi amati concretamente, veramente, in modo che poi io diventassi un testimone dell'amore, uno che annuncia, comunica quello che ha scoperto, lo dice appunto anche prima Davide, aver scoperto che non solo questo prete ti ama, ma questo prete ti ama, ti valorizza, ti stima, perché così farebbe il mio Signore, direbbe Giussani, con te. Io ti amo perché Lui mi ama. Allora era una cascata di amore. Don Giussani si sentiva amato immensamente, totalmente, e capiva che la sua vita di prete era fatta per poter comunicare a tutti, a chiunque. Non c'è cosa più grande che sapersi amati totalmente da Dio, intensamente da Dio. Questo è il suo sogno. Questo credo sia anche la cosa che lo rende attuale anche oggi, saperci amati in una società dove forse l'amore è un po' confuso o addirittura dimenticato.
1: Grazie. Non so se... Per stare su una domanda analoga, per il ruolo che tu hai, tu sei immerso quotidianamente in incontri, rapporti con persone di comunità di CL che sono sparse ormai in quasi 100 nazioni. Quali tratti della figura, del carisma, diciamolo ancora una volta, di Don Giussani emergono in una, immagino, ma tante volte su tracce sul sito di CL lo vediamo, in una realtà così diversificata e variegata, quali tratti emergono ai tuoi occhi più significativi, e se c'è qualche fatto, qualche incontro che hai fatto in cui questo è emerso ai tuoi occhi in modo più eclatante?
2: Sì, dunque, intanto sarebbero tantissimi fatti, quindi io farò solo un paio di esempi perché, per non tirarla troppo lunga, perché tantissimi fatti, perché ogni esperienza, ogni situazione con cui ho avuto a che fare, che ho incontrato, manifesta dei tratti che sono in sé molto particolari, ma che contribuiscono a mostrare qualcosa di più profondo, di unico, e al tempo stesso che definisce in maniera convincente non solo la personalità di Giussani, io direi qualcosa di più, la forza di questo carisma che attraverso lui, il suo sì, la sua capacità anche di educatore ha trasferito a tanta gente che oggi vive della stessa energia e che comunica e a sua volta educa tutti quelli che incontra o che genera come figli naturali e non. Episodio l'ho raccontato più volte ultimamente, ma proprio perché mi ha veramente colpito. Tutti conosciamo la situazione in questi ultimi due anni in cui versa lo Stato di Cuba. Un nostro amico, questo Alejandro, con cui ci sentiamo spessissimo, tra l'altro una dignità grandissima, questi nostri amici che vivono lì, abbiamo una comunità di una trentina di persone, si aiutano tutti i giorni con una fedeltà, anzi non chiedono mai niente, cioè sono io che insisto per farci sapere, tra l'altro è molto anche difficile aiutarli. E quello che mi ha colpito, loro hanno un paio di ore al giorno di elettricità. Mi raccontava ci raccontava durante un momento d'incontro che tutte le settimane fanno la caritativa, perché per loro è un gesto fondamentale per capire come la fede non rimane un sentimento soggettivo, spirituale e basta, anzi spiritualistico, ma è veramente il sostegno della vita. Ecco, questo gesto della caritativa per loro è un punto di fedeltà assoluto, cioè non sanno quando arriverà quell'ora di elettricità con cui devono cucinare, caricare il telefono, il computer. Pensate a tutte le cose che avvengono nella vostra giornata, quanto dipendono dall'elettricità. Ecco, eppure all'ora stabilita prendono e vanno a fare la caritativa. Ed è chiaro che questo non è spiegabile se non per il fatto che per loro, evidentemente, per chi vive questa esperienza, questo è un nutrimento anche più indispensabile del nutrimento fisico, perlomeno tanto quanto. Allora io direi, per rispondere alla domanda, che tra i tanti aspetti che emergono, io vi ho fatto solo di esempi, ma ci sono tre elementi che vorrei sottolineare. Il primo, che quello che io posso dire è un fattore comune di tutte queste esperienze, anche molto diverse, è che il cristianesimo è un avvenimento presente, non è una dottrina da applicare, non è una organizzazione da esportare, non è neanche un modello, perché se fosse un modello a Cuba non funzionerebbe, ma è un avvenimento che riaccade, e riaccade dovunque c'è una persona che lo riconosca. Il secondo è il metodo, quindi non è un modello da esportare, non è un modello da replicare, ma sicuramente è un metodo. Il carisma, potremmo dire, questo carisma potremmo dire si esprime innanzitutto come un metodo di affronto della realtà, e è il metodo dell'esperienza. Giussani non ha mai chiesto a nessuno di chiedere per di credere per obbedienza cieca a una regola, ha sempre invitato a una verifica, e la verifica è una condizione indispensabile per quel rischio educativo di Papa Leone ci ha richiamato. Ecco, abbiamo avuto una conferma proprio da Papa Leone, che ha affidato la responsabilità storica di custodire questo rischio educativo, cioè questo metodo, un metodo che rischia nella realtà, che non si accontenta di conservare quello che ci è stato dato, e che vuol dire innanzitutto viverlo. Ci ha richiamato al fatto che questo non è un privilegio per noi, ma è un compito per il mondo intero. E il terzo, sinteticamente, è che questo metodo, questo sguardo sulla realtà genera un popolo. Giussani definiva l'amicizia, di cui anche il Papa ha parlato, come una compagnia guidata al destino. Questo, che sembra il tratto più fragile, soprattutto oggi, ma è il più solido.
1: Grazie. In una tua intervista di alcuni mesi fa, rispondendo a una domanda, tu, Don Ennio, hai detto di essere rimasto molto colpito quando hai scoperto che Don Giussani si era permesso di cambiare un tempo verbale nella preghiera dell'Angelus, dal passato remoto al presente, quindi, e venne ad abitare e abita in mezzo a noi. Che cosa hai trovato di significativo, tanto che hai usato questa descrizione anche durante una tua omelia in Sant'Ambrogio?
0: Il rischio che noi stessi abbiamo è dire: siamo tanti, siamo bravi, dobbiamo fare tante cose, ma forse di dimenticare la cosa più bella e più vera. Cristo, Gesù, è qui. Forse è una cosa che noi abbiamo un po' dimenticato, presi anche. Cristo è qui. Realmente presente, vivo in mezzo a noi. Mi sembra che troppe volte, senza cose, ci abbiamo molto teorizzato, molto elevato, molto parlato di Cristo, ma è il mio compagno. Mi viene in mente, mi ha fatto venire in mente, quando poi pensavo, la mia suora di catechismo, quelle sante suore di un tempissimo che davano le caramelle per i bambini, che appunto, quando andavamo per strada, ci insegnò che quando andavo, camminavo sulla destra, stare un po' staccato dal muro degli edifici, e invece se ero sulla sinistra stare molto attaccato al muro. E un giorno dice: ma perché, suora, ci dici così? Perché vedi, da sinistra è meglio così, il diavolo custode sta indietro e non ti può stare addosso, invece a destra devi lasciare sempre lo spazio a Gesù, che qualche volta si fa sostituire dall'angelo custode. Erano bravi quelle suore. Cammina con me. Io non so, vedete, voi sposi, è in casa con voi, abita con voi, abitare, abita, non viene ogni tanto. Il rischio: vado a messa, abbiamo fatto anche lui la messa, vado a messa, sono andato a Cristo, è in casa tua. Certo, nel mistero della bellezza del suo riservo, della sua discrezione, ma vi vede mentre mangiate, vede i vostri figli, vede le vostre preoccupazioni, partecipa. quante volte potremmo dire, se ci pensiamo, che certe cose si sono risolte in modo che poi non capisci come mai, o certe intuizioni che sono venute, che sono capitate per caso, oppure perché forse dobbiamo ricordarlo di più, è lì, e con noi ci ha sentiti, ci ha visti, ci ha sentiti preoccupati, allora ti ispira, ti sussurra. Bellissime le descrizioni che l'angelo parlò alla donna attraverso l'orecchio, le parole sussurrò. Questa presenza, questo abitare, che allora, vado avanti, è un presente che significa sempre, non ogni tanto, non solo se vado a messa, non solo se prego, ma sempre. E accanto anche a quelli che non credono in Lui. Quante volte mi è successo di dover dire sempre, per questo la frase è stata bella, a certe nonne, di solito sono le nonne, che dicono i miei nipoti e poi si lamentano, forse ho sbagliato. No, accanto a suo nipote, Gesù ci sta comunque, forse piangendo, Davide accennava quelli dell'AIS, forse piangendo perché ti vuole bene, ma è lì, in un letto del dolore, è lì, in un momento di crisi, è lì. Allora può cambiare, perché se ti ricordi che è lì, allora gli parli, cambia anche la preghiera, perché non è fatta di formule, le formule sono delle piste di decollo, poi devi essere tu capace di dialogare. Allora gli parli di quello che avviene, delle cose belle, delle cose che ti preoccupano, le cose che non ti sono riuscite, ma lui è lì appunto per dirti non avere paura, non avere paura. Non è il Dio che si aspetta da te, ma il Dio che dice sono qui con te. Il vostro amore di sposi, che ha benedetto da sempre. A me piace ricordare, io prendo te, no, io accolgo te. Il sacerdote dice, io ti assolvo, e tutti diciamo che è Dio stesso, è Gesù. Due sposi sanno che quando dicono, due giovani se volete, io accolgo te, quell'uomo, lei, guarda, e quell'uomo è il volto di Dio, di Gesù. E lui subito dopo guarda lei, e quello è il volto di Gesù per lui. Si incarna, ci si fa vicino. Questa presenza che allora poi ovviamente ti dà coraggio, il coraggio appunto che direi quando iniziò negli anni 50, se vogliamo, nella situazione di allora, dicevamo prima, dei treni e poi dell'Uberisce, e poi il 68, il famoso 68, e poi tornerò indietro, quando appunto con Montini il senso religioso, cosa mancava o cosa andava in crisi? Il senso religioso, che non è il senso delle preghiere, è saper dare un senso alla tua vita, alla tua esistenza, e il senso che non si perde è Gesù, qualcuno che non ti tradirà mai, qualcuno che ti sta sempre vicino, perché è con te, è in te, tu sei sua immagine e somiglianza. Allora non temo più. Questo allora diventa dimora in mezzo a me, sta accanto a me, cammina con me, posso parlargli in qualsiasi momento, posso fidarmi, nessuna fatica mi è difficile perché ho accanto lui. Grazie. Spero di aver detto qualcosa.
1: Grazie. Davide, 70 anni fa, quando Don Giussani ha cominciato la sua avventura, si è misurato con la progressiva perdita della fede dei giovani. Oggi viviamo tra i giovani della generazione Z, i nativi digitali, per molti dei quali Cristo è uno sconosciuto, per i quali forse è un nome mai sentito pronunciare. Ma allora ti domando, vale anche oggi la proposta e la strada che ha iniziato Don Giussani 70 anni fa?
2: Beh, allora sicuramente la risposta è sì, ma tra l'altro abbiamo avuto un esempio preclaro di questo. Comunque parto da un esempio che riguarda proprio queste terre qui, la Romagna. Alla fine dell'anno scorso una studentessa ha fisso una lettera aperta nella sua scuola in cui diceva: nulla mi viene spiegato con passione, in classe vedo solo morte, occhi spenti. Pretendete un albero possente, ma non lo innaffiate. Mi domando perché vengo in un luogo dove nessuno mi vede. Non è una polemica, è un grido. Ed è esattamente la stessa domanda che in modo diverso avevano i ragazzi del Berché quando Giussani ha cominciato tutto, perché il motivo per cui ha cominciato tutto, come lui stesso racconta, è perché si è accorto che questi ragazzi magari parlavano della fede, parlavano delle cose che sentivano, ma questa non era un'esperienza. E perché non è vero che i ragazzi di oggi abbiano meno domande dei loro coetanei di 70 anni fa. Anzi, da un certo punto di vista le hanno più nude, perché non hanno più le risposte che allora magari avevano e che gli permettevano in qualche modo di addomesticarle. Questo invece di essere il nostro problema potrebbe essere la nostra occasione. La nostra occasione, perché Giussani, quando portava i suoi ragazzi in gita, non è che si metteva a interrogarli su Leopardi, che appunto gli aveva cambiato la vita, per le domande che aveva, eccetera. Come ha raccontato prima Don Ennio, faceva quello che ha sempre fatto, cioè li guardava negli occhi e domandava: tu cosa sei? Da dove vieni? Chi ti fa essere? Non partiva dal fatto che sapessero chi è Cristo, partiva dal fatto che avessero un cuore, e quello ce l'hanno ancora tutti, anche chi passa 11 ore davanti a uno schermo. Allora io penso il rischio più insidioso, se vogliamo, dell'era digitale non è che le macchine pensino come noi, ma che noi smettiamo di pensare. Che davanti a strumenti capaci di dare risposte immediate, apparentemente perfette, i ragazzi perdano il gusto di domandare, continuando a surfare su facili risposte. Perché in realtà il cuore di quella domanda, il cuore di quelle domande, quel grido che hanno dentro, nessun algoritmo può rispondere. Perché nessun algoritmo può avere a cuore, può voler bene il destino di questi ragazzi. Perciò, per questo, la strada di Giussani vale ancora, ma ha una sola condizione, che ci siano degli adulti. Cioè il problema non sono mai i ragazzi, il problema sono gli adulti. Abbiamo qualcosa da proporre che sfidi la loro ragione e la loro libertà? O abbiamo paura solo delle loro domande a cui non sappiamo rispondere? Educare per Giussani era introduzione alla realtà totale, perché se fosse solo trasmissione di nozioni, quelle una macchina le sa fare benissimo, anche meglio di noi. Questo lo vedo anche quando devo preparare una lezione in università. Ma comunicare un'ipotesi di significato richiede un rapporto vivo, richiede una presenza in cui l'adulto rischia la propria libertà davanti alla libertà del ragazzo. E in Europa, come negli Stati Uniti, tanti giovani si stanno riavvicinando alla Chiesa, segno che c'è una domanda che non ha spento nessuno. Ma come questa domanda drammatica innesca il desiderio di seguire un'ipotesi di significato, se la risposta a questo significato non viene mai trovata dentro una presenza reale, si spegnerà altrettanto velocemente. E quindi questo è un compito, è una responsabilità. Ecco, io l'unica cosa che mi permetto di aggiungere è questa, che per Giussani la fede, prima ancora che una dimensione spirituale o addirittura mistica, che può esserci o non esserci, la fede è un metodo di conoscenza, un metodo di conoscenza della realtà, quindi un metodo della ragione. È questo che ha convinto tanti di noi a cominciare ad affidarci a una storia quando anche non si vede subito come andrà a finire.
1: Grazie. E qui abbiamo il presidente e il responsabile della causa. Se si prendono la responsabilità di continuare, io ho tante domande, potrei farvene ancora una. Vi faccio un'ultima domanda, diciamo molto personale, che credo possa essere utile a tanti. Don Giussani era fiero di essere un prete ambrosiano. Tu sei un sacerdote esimio della stessa diocesi. C'è in qualche cosa che ti senti aiutato, influenzato, segnato dall'aver conosciuto e frequentato, anche se in modo indiretto, Don Giussani sacerdote?
0: Appunto, c'è il fatto che la passione del suo sacerdozio, l'amore per il suo sacerdozio, era profondamente entusiasta di essere prete. Prete ambrosiano, noi ambrosiani siamo notoriamente i più bauscioni preti del mondo, ma detto questo, perché, per rimanere nei limiti del tempo? A me pare per tre motivi, se mi vengono. Il primo, appunto, perché anche la nostra formazione. Mi viene in mente Montini quando venne come arcivescovo, la sua prima lettera pastorale: Cristo è tutto per noi. Anche non si capirebbe Giussani se non ci fosse alle sue spalle questa convinzione profonda: Cristo è tutto per noi, è la vita, è il respiro, è la speranza. Quindi questa centralità di Cristo è il cuore stesso del pensiero di Giussani, che è tipico, con tutti i rispetti, della formazione ambrosiana. Il secondo aspetto che noto, che mi ha insegnato, mi ha richiamato, la passione per la gioventù. Penso al fatto che noi siamo formati agli oratori, la grande opera che ha saputo plasmare, addirittura potremmo dire, per fare sempre i Boscioni, risalire a San Carlo, che iniziò appunto gli incontri per i giovani, la gioventù. Questa passione, l'oratorio nasce come modo, a un certo punto, per poter incontrare i giovani, per poterli affascinare, per poter dialogare. Il prete che sta nel campo con la veste dentro, ma soprattutto per parlare con loro, per dialogare con loro, l'importanza dei giovani. Allora si può capire perché a un certo punto dalla bellezza del seminario passò anche ad andare appunto a salire le scale, non sembrerebbe molto pulite, del Verge, perché erano i giovani che cercava. E questo l'ha portato poi sempre a incontrare, perché sono loro il futuro, la civiltà dell'amore prevarrà. Terza risposta, se posso dare, è quella che farei così: l'ottimismo, l'entusiasmo, la speranza, se vogliamo la parola, perché la formazione ambrosiana che ci porta ancora a usare sempre gli scritti di Ambrogio, qualche volta sono molto noiosi, è vero, ma alcune pagine sono bellissime. Se leggete l'Esamerone, un libro da leggere solo a pezzettini, che descrive la creazione del mondo. Al settimo giorno, una pagina bellissima, quando Dio ha creato l'uomo, e Ambrogio dice: Dio si riposò perché aveva creato la più splendida delle sue creature, il suo capolavoro, dotato di intelligenza che può conoscerlo, dotato di libertà perché può imitarlo. Mi fermo qui, perché allora è questa lettura, la passione per l'uomo. Chi è l'uomo? Il senso religioso. L'uomo è l'immagine perfetta, il capolavoro di Dio. Un capolavoro non possono essere due. È la cosa più bella, la realtà più splendida che Dio abbia creato. Dotato di ragione, di possibilità di imitarlo, dopo averlo creato, Dio si riposò perché aveva bisogno di riposare, perché avrebbe dovuto poi riprendere le forze per perdonarlo. L'uomo è peccatore, ma Dio non si spaventa di questo. Dio è appassionato dell'uomo. Credo che qui dietro troviamo quell'uomo che non aveva mai paura di incitare anche i deboli, i peccatori, che non aveva mai paura di incitare a impegnarsi in una società tendenzialmente pessimista, e questo è il futuro anche, credo, anche di CL. Essere capace in questo mondo appunto dove il senso dell'uomo, mi sembra, si perde, o addirittura valori terrificantemente pessimisti, l'uomo è il capolavoro di Dio, la suprema bellezza che Lui ha creato. La libertà è il dono più grande che abbia dato Dio, insieme all'intelligenza che permette all'uomo di conoscere Dio, di adorare, di dialogare con Dio e di parlare come Dio. Questo nella formazione nostra, ripeto, Boscioni siamo e rimarremo, ma che è presente in Giussani e varrà, spero, per ogni prete ambrosiano. Mi augurerei anche, ci sono i vescovi, i cardinali, anche per i preti in genere.
1: Grazie. Davide, Don Giussani aveva una stima sterminata per la ragione umana, e tu lavori in uno dei campi più avanzati della ricerca scientifica, che è quello delle nanotecnologie. Come Don Giussani ha influenzato l'uso della tua ragione in questa attività rischiosa?
2: Allora, intanto direi che parto da una confessione, cioè io non è che sognavo da piccolo di fare il nanotecnologo, anche perché non esisteva ancora il concetto, e così come neanche di fare lo scienziato, cioè io non ero come Bersanelli, mio amico binocolo, che quando aveva 4 anni aveva già il suo primo telescopio e guardava le stelle in cielo. Io mi sono trovato in questa situazione perché in realtà volevo fare l'ingegnere, poi quando ho fatto l'esame di maturità, quell'estate mi ero allenato, in realtà mi ero allenato per tutto l'anno per fare una via di arrampicata sul Cervino, una via difficile, e quell'estate ha fatto sempre brutto tempo, tranne c'erano, le previsioni davano 3 giorni di bel tempo proprio quando c'era il test di accesso a ingegneria. E quindi io non ho avuto dubbi, cioè ho mandato a quel paese ingegneria e sono andato a fare il Cervino. Per cui dopo dovevo decidere cosa fare e mi sono trovato a fare il chimico. Prima il chimico e poi successivamente il biochimico, sempre seguendo un po' i segni che la realtà mi dava, le opportunità anche che mi venivano offerte. Dico le opportunità perché in realtà dietro a questo c'era il fatto che quando poi mi sono laureato, Giussani con una certa insistenza, perché questa è un'altra parte del carattere del nostro che magari non è tanto emersa, che sapeva essere anche molto insistente quando riteneva che una cosa fosse secondo i suoi criteri importanti, e quindi dovevo per forza fermarmi in università e quindi ho seguito questa strada. Oggi appunto poi le cose sono andate in un certo modo, mi occupo di quella che si chiama nanomedicina, che è diciamo una tecnologia innovativa che utilizza gli strumenti delle nanotecnologie. In pratica sono delle particelle piccolissime, delle dimensioni dell'ordine di un miliardesimo di metro, che vengono utilizzate per migliorare le terapie e la diagnosi di tante patologie, in particolare i tumori, ma poi anche altre patologie neurodegenerative, infiammatorie, eccetera. L'idea è quella di focalizzare l'azione terapeutica solo dove serve, lasciando inalterato dove non serve. Ecco, cosa c'entra questo con il metodo della ragione di Don Giussani? Questo per me è qualcosa in realtà che ho scoperto anche un po' strada facendo, perché io devo dire che ho avuto tanti maestri dal punto di vista tecnico e anche tecnologico, scientifico. Ma Giussani sicuramente è stato non solo un maestro di vita, nel senso che già ho detto prima, ma è stato anche un maestro rispetto al mio lavoro, come approccio, come metodo appunto, perché poi alla fine il modo vero di stare di fronte alle cose ti accompagna in tutti gli aspetti della vita. Dopo sta alla tua responsabilità quello di tradurre le cose in un modo che siano adeguate al contesto. Ecco, per me, io ho capito subito che in nanomedicina, evidentemente, il metodo, come diceva sempre Giussani, è imposto dall'oggetto, cioè tu non puoi pensare di veicolare dei farmaci attraverso queste tecnologie senza accettare le leggi che la natura già pone, cioè senza accettare il dato della realtà che il riconoscimento tra molecole avviene secondo certi meccanismi, e quindi devi imparare, avere la pazienza di stare al metodo che è imposto dalla realtà. E questo sicuramente è che ci mostra che non sono io a stabilire come agisce o interferisce una molecola, ma lo devo imparare. Ecco, allora questo è un esempio per dire che anche nel mio campo un ricercatore capisce immediatamente, perché è la sua giornata, che sì, cioè che la realtà, il dato deve essere interrogato. Allora Giussani chiamava questo realismo. E questo chiunque fa il nostro lavoro, e non solo, lo può verificare quotidianamente, perché chi difende le proprie immagini, cioè come la realtà dovrebbe essere, non può essere uno scienziato. Chi difende la propria immagine contro il dato della realtà è un ideologo con un camice. E allora, cosa mi ha dato Don Giussani per concludere? Non mi ha dato certamente un metodo di laboratorio migliore, questo appunto me l'hanno dato i miei maestri, ma mi ha impedito di ridurre la ragione a una misura, perché se è ragionevole soltanto ciò che si misura, alla fine muore anche la scienza, perché la scienza, per la mia esperienza, parte da una domanda di fondo, da cui derivano tutte le altre domande. Perché esiste qualcosa invece di nulla? E perché questo l'indagine di questo mi appassiona tanto. Allora io quello, diciamo, la risposta a queste domande l'ho potuta verificare anche dentro la mia vita personale, non solo sulle nanoparticelle, quando qualche anno fa mi sono ammalato gravemente, e concludo con questo, per settimane non si capiva cosa avessi, poi è venuto fuori che appunto avevo un cancro, che poi ho curato, adesso sono guarito. Anche lì il metodo però era lo stesso. E devo dire che in questo anche la mia esperienza di ricercatore mi ha aiutato sia nel capire cosa avevo veramente, ma anche nello stare di fronte a questa cosa, cioè nello stare di fronte al dato senza sconti, che è la cosa più difficile. Accettare il dato in sé non è di per sé difficile, ma non fare sconti, cioè accettarlo veramente fino in fondo e scoprire che il dato non era un incidente sulla mia vita, le responsabilità che avevo, le cose che dovevo fare, avevo una famiglia, figli, già delle responsabilità nel movimento. Non è un incidente sulla strada, è la mia strada.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

Sulle scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dall'acqua.

quel caffè e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce contempliamo il segno di Gesù alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro, che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτατσι.
1: Κρίστο ασκόλτατσι.
0: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
1: Κρίστο εσαουδίσσιτσι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Tu ci salvi, Signore. Celebriamo il tuo nome per sempre. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni.
1: Nei tempi antichi.
0: Tu, per piantarli con la tua mano, hai sradicato le genti. Per far loro posto, hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu ci salvi, Signore, celebriamo il tuo nome per sempre.
3: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno sfogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti, e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna.
5: Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato.
6: Non avevamo tradito la tua alleanza.
2: Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
6: Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore.
2: Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello.
6: Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione.
2: Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è esteso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia.
5: Da chi andremo, Signore?
4: Tu hai parole di vita eterna.
8: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Fratelli miei, state lieti nel Signore. A me non pesa, e a voi è utile, che vi scriva le stesse cose. Guardatevi dai cani. Guardatevi dai cattivi operai. Guardatevi da quelli che si fanno circoncidere. Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne, sebbene io possa confidare anche nella carne. Se alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non come una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il premio, o sia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto. Questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta, per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare sulla stessa linea.

0: Ho lasciato perdere tutto al fine di guadagnare Cristo.
1: Per conoscere la potenza della sua risurrezione e la comunione alle sue sofferenze.
0: Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui.
1: Per conoscere la potenza della sua risurrezione e la comunione alle sue sofferenze.
2: Dall'autobiografia di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine. Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle lettere di San Paolo per trovarvi finalmente una risposta. Gli occhi mi caddero per caso sui capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi e lessi nel primo che tutti non possono essere al tempo stesso apostoli, profeti e dottori e che la Chiesa si compone di varie membra e che l'occhio non può essere contemporaneamente la mano. Una risposta certo chiara, ma non tale da appagare i miei desideri e di darmi la pace. Continuai nella lettura e non mi perdetti d'animo. Trovai così una frase che mi diede sollievo. Aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte. L'Apostolo, infatti, dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la carità e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione. Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore. Capii che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola, che l'amore è eterno. Allora, con somma gioia ed estasi dell'animo, gridai: «O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato Tu, o mio Dio». Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore, e in tal modo sarò tutto, e il mio desiderio si tradurrà in realtà.

0: Oh Dio, il tuo amore mi è venuto incontro sin dall'infanzia ed è cresciuto con me.
1: Ora non so misurarne la profondità e l'ampiezza.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore, che hai riservato per coloro che ti temono.
1: Ora non so misurarne la profondità e l'ampiezza.
0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo
1: Amen.
0: il Signore.
1: Rendi

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero di infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini. E i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri, ha esteso i suoi tralci fino al mare, e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
5: Grandi cose ha compiuto il Signore. Sappiano i popoli le sue imprese.

0: esultate in Dio, nostra forza.
1: Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.

0: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
0: Non nasconderti a me, Signore.
1: Io cerco il tuo volto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
2: Se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli.

0: se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
1: A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della nostra fede.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
3: Cristo, unico sposo delle sante vergini, fa che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
3: Tu che hai costituito Maria, tua madre, regina delle vergini, per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
3: Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore integro e indiviso, per essere sante nel corpo e nello spirito, fa che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
3: Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti, fa che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
3: Per l'intercessione delle sante, che hai fatto splendere di santità e sapienza, donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.
2: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
5: Amen.

cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

di respingere il regno di Dio. Questo Vangelo risveglia in tutti i battezzati la consapevolezza di essere missionari di Cristo, chiamati a preparargli la strada con le parole e con la testimonianza della vita.

tutti, giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, questa mattina parleremo dell'Istituto Carlo Besta di Milano, che si occupa della diagnosi, della terapia, dell'assistenza e delle procedure di esenzione delle malattie neurologiche rare, sia negli adulti che nei bambini. Tutto ciò ha lo scopo di contribuire a ridurre le difficoltà di chi è affetto da una malattia rara e di approfondire lo studio di queste patologie. Per parlare di tutto ciò, ci colleghiamo subito con il presidente dell'Istituto Carlo Besta, la dottoressa Marta Marsilio. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averla stamani ai nostri microfoni.
1: Allora, un piacere mio, grazie.
0: Allora, conosciamo meglio l'istituto, quando nasce e per opere di chi? E poi anche le finalità.
1: Allora, la storia dell'Istituto Besta è una storia lunga, abbiamo festeggiato nel 2018 i 100 anni. Questo per anticiparvi che è stato fondato nel 1918 per volere di Carlo Besta. E inizialmente devo dire che anch'io, quando ho ripercorso un po' la storia, nel momento in cui ho preso la presidenza, mi sono informata sulla lunga storia dell'istituto e con curiosità ho scoperto che nasce in realtà alla fine della Prima Guerra Mondiale per curare di fatto i feriti che avessero avuto problemi e ferite al sistema nervoso durante la Prima Guerra Mondiale. Questo in luce, poi fin da, in realtà dagli anni 30, con la fine della Prima Guerra Mondiale, cambiano le finalità dell'istituto, e sempre per volere di Carlo Besta, che è stato il luminare della neurologia italiana, l'istituto da subito diventa un istituto monotematico con l'obiettivo di curare tutte le patologie che riguardano il sistema nervoso, e fin dall'inizio avendo già l'obiettivo non solo di offrire ma di puntare tantissimo anche sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove terapie e nuove tecniche interventistiche per la cura delle patologie neurologiche. Quindi diciamo che i 100 anni di storia partono, diciamo così, con un'esigenza storica dovuta a quella che era l'episodio bellico, ma subito agli anni 30 abbracciano una finalità che è tuttora quella dell'istituto.
0: Ecco, leggevo che nel corso degli anni ha cambiato sede l'istituto diverse volte.
1: Ma diciamo che l'istituto ha cambiato sede più volte all'inizio, quindi dalla prima istituzione, quindi prima del 1918 è stato un primo nucleo intorno alla Guastalla, poi ci si è spostati nell'attuale Villanelli. Negli anni 30 è stato però istituito e costruito il nostro polo, dove siamo tuttora, il polo in via Celoria, che diciamo così è stato inaugurato dal re d'Italia nel 1932 e che da allora ci ospita. Poi diciamo che fortunatamente le dimensioni dell'istituto sono cresciute, e questa crescita però, ecco, diciamo così, si è dovuta estendere ad altre sedi sul territorio, quindi noi attualmente abbiamo attività non clinica, la clinica è concentrata in via Celoria, ma ricerca laboratoriale e amministrativa su altre 3 sedi all'esterno dell'istituto, sulla città di Milano. Diciamo che questo si manterrà fino al nostro trasferimento previsto tra qualche anno in Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni.
0: Nel 2006, se non vado errato, l'istituto è stato trasformato in fondazione. Perché?
1: Sì, in fondazione di diritto pubblico, ma diciamo che la vigente normativa a livello nazionale prevede per l'IRCCS la possibilità di una trasformazione di fondazione di diritto pubblico, per la fondazione era considerata un istituto giuridico che garantisse una maggior, diciamo così, flessibilità e apertura ad altri stakeholder per questi specifici istituti. In realtà solo Regione Lombardia ha deciso poi di procedere con questa trasformazione. Sapete che le regioni nel nostro sistema sanitario hanno una forte autonomia dal punto di vista organizzativo e istituzionale, quindi nel 2006 gli IRCCS pubblici lombardi sono stati trasformati tutti in fondazioni di diritto pubblico, e il Besta è tra questi, ovviamente. Questo ci ha garantito nel tempo, e su questo siamo l'unico in realtà istituto tra gli IRCCS lombardi ad aver aperto anche alla partecipazione di soggetti privati. In particolare dal 2008 nel nostro istituto è entrato come soggetto partecipante una fondazione Mariani, che da allora ci sostiene in maniera molto forte. Lo faceva anche prima della trasformazione in fondazione, ma la trasformazione in fondazione ci ha permesso di, diciamo così, consolidare ulteriormente questa forte partnership che ci caratterizza.

0: fatto che i medici e ricercatori della fondazione operano nell'ambito della neurologica clinica e di base e si occupano dei disturbi neurologici dell'adulto e del bambino. Si occupano inoltre delle patologie neurochirurgiche e oncologiche, delle malattie croniche e quelle rare. Ma, dottoressa, qual è l'obiettivo fondamentale dell'attività complessiva della fondazione?
1: La sua introduzione ha già permesso di capire quanto occuparsi di malattie neurologiche implichi in realtà una serie di ampia di casistiche, dall'adulto al bambino, dalla patologia acuta, pensiamo al trattamento chirurgico, alle patologie croniche, pensate alle demenze, pensate al Parkinson, che stanno diventando un po' le piaghe, no, della nostra società. Come ci occupiamo di queste tematiche al DEF? Sostanzialmente lungo tre direttrici. La prima direttrice è quella dell'assistenza. Noi cerchiamo di fornire ovviamente terapie chirurgiche o mediche ai nostri pazienti, sia in ambito che in ambito cronico, quindi gestione del paziente lungo l'arco della patologia, che in alcuni casi è un arco che purtroppo si prolunga per tutta la vita del paziente, con sia appunto l'ambito, diciamo così, del ricovero, che con tutte le nostre prestazioni ambulatoriali e radiologiche diagnostiche di altissimo livello. Ma perché noi siamo il centro di riferimento a livello nazionale per le neuroscienze, grazie poi al nostro secondo pilastro, che è quello della ricerca. Il VESPA è fortemente orientato alla ricerca clinica e traslazionale, per far sì che tutte le scoperte i nostri ricercatori riescono a sviluppare all'interno dei nostri laboratori abbiano fin da subito un target nello sviluppo di nuove terapie o di nuovi trattamenti per queste patologie. Quindi avere questa forte connessione tra la ricerca, che sì, magari in alcuni casi è anche una ricerca di base, no? Fatta in laboratori su microrganismi che noi generiamo all'interno delle nostre banche cellulari, piuttosto che su microrganismi piuttosto che su animali, fino agli esseri umani, abbia come target immediato quello di sviluppare una nuova terapia o una nuova terapia farmacologica, una nuova terapia non farmacologica per i nostri pazienti. E il terzo pilastro è quello della formazione. Noi siamo un polo di formazione universitario, abbiamo una partnership con l'Università degli Studi di Milano per una serie di ambiti, e con una rete di altri circa 50 enti di ricerca e accademici a livello nazionale e internazionale, per formare i neurologi e i neurochirurghi del futuro. Consideri che nel nostro istituto abbiamo un centro di stimolazione per i nostri neurochirurghi che ci invidiano a livello internazionale. Molti specializzandi di neurochirurgia vengono ospitati a livello da tutto il mondo nel nostro centro, proprio per poter sperimentare delle tecniche chirurgiche prima di poterlo fare su pazienti. Quindi abbiamo bisogno di, proprio per la delicatezza dell'organo che andiamo a trattare, che la pratica clinica sia una pratica clinica che si consolidi anche prima di entrare ovviamente a contatto con l'essere umano.
0: Ecco, dottoressa Marsilio, molto si è fatto per quanto riguarda la cura, ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
1: Allora, per il futuro il grosso avanzamento che noi puntiamo a fare è quello appunto di sviluppare nuove terapie e nuovi trattamenti. Noi oggi siamo molto avanzati sull'ambito della diagnostica, cioè di identificare la patologia, cose che fino a qualche anno fa non erano possibili identificare così con certezza, soprattutto nell'ambito delle malattie rare. Next step è non limitarsi a identificare la patologia per il paziente, ma riuscire poi a ricostruire un percorso di risposta in termini di sanitaria, quindi assistenza, in termini di terapie, di nuovi percorsi, per cui non solo identifico una patologia, ma riesco anche a garantirti una presa in carico complessiva come paziente. E da questo punto di vista stiamo facendo davvero passi da gigante in una serie di patologie, che sono quelle che poi noi curiamo in particolar modo, dal Parkinson alle demenze, alla SLA, alla sclerosi multipla, l'epilessia, diverse malattie rare del sistema nervoso, tumori cerebrali che fino a qualche anno fa erano davvero inaspettate.
0: Quali sono i progetti che la vedono impegnata, dottoressa. Quali sono gli obiettivi del suo incarico di presidente dell'Istituto Carlo Besta?
1: Diciamo che dico sempre ai miei collaboratori, ai nostri fantastici medici, che per me è davvero un grande quello di rappresentarli, perché rappresentano davvero un istituto d'eccellenza a livello nazionale e internazionale. Come posso mettermi a loro servizio? Sto cercando di farlo lungo due direttrici fondamentali. La quella che ci vede impegnati in un progetto strategico che prima ho accennato, cioè sarà il trasferimento dell'istituto in un nuovo polo, che è il polo di Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni, e quindi di trainare una visione futura che non è solo un mero trasloco, ma significa rivedere quelle che saranno le priorità strategiche dell'istituto e di costituire pilastri perché questo sviluppo possa avvenire nella maniera a più alto valore possibile. L'altro grosso elemento è quello della comunicazione, e sulla comunicazione intendo non una comunicazione metto tra virgolette, no, di marketing dell'istituto, perché non ne abbiamo bisogno. Purtroppo la specificità del nostro istituto fa sì che abbiamo tantissima richiesta di pazienti che si rivolgono a noi per trattare le loro patologie. Quello che mi preme è cercare invece di comunicare esattamente ad un grande pubblico, insomma, un pubblico specialistico, quelle che sono le grandi scoperte che riusciamo a produrre, quindi di trasformare in una comunicazione fruibile quella che è una comunicazione che normalmente rimane veicolata in consessi accademici, di specialisti. Ovviamente quello rimane, ma penso che sia necessario anche comunicare il grande valore della nostra ricerca al grande pubblico e di cercare di nel nostro piccolo anche creare degli strumenti per consentire ai pazienti che magari non hanno necessità di essere riferiti a noi, anche perché magari vivono sul territorio in maniera magari lontana da Milano, ma di poter comunque beneficiare delle nostre conoscenze, delle nostre competenze attraverso delle piccole pillole che i nostri professionisti mettono a loro disposizione attraverso i nostri canali social, per poter supportarli nella cura di alcune patologie. Penso alle micragne, penso alle demenze, penso magari non solo al paziente ma anche ai caregiver, che molto spesso per queste patologie giocano un ruolo fondamentale, e far sentire i nostri pazienti, i loro caregiver, un po' meno soli, un po' meno spaesati rispetto a queste grandi patologie.
0: Ecco, cosa rende speciale questo istituto, secondo lei? Io posso dire che si tratta di una conduzione familiare, una conduzione che rende tutti uniti e che fa di ogni ruolo una vocazione. E non parlo solo del personale sanitario, ma anche, per esempio, degli addetti alla mensa, alle pulizie. Ogni ruolo, dottoressa, è importante e può contribuire, se svolto con amore, ad alleviare un po' il dolore di questi nostri fratelli.
1: Assolutamente. Noi siamo un piccolo istituto rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale, piccolo in termini di numero d'età, per esempio di personale, relativamente, perché comunque tocchiamo quasi gli 800 dipendenti, quindi ovviamente tutto piccolo relativamente ad altri grandi istituti sul sistema sanitario nazionale. Diciamo che quello che ci rende unici, oltre alla nostra, il nostro ambito di competenza, e che quello che poi ci riconoscono molto spesso i pazienti, è quello di mettere al centro la persona. Al centro la persona, e persona non è solo paziente, la persona è il suo caregiver, la persona è il medico, la persona è l'infermiere, l'OS,

0: disco che io coltivo con grande attenzione ancora, perché credo tantissimo nella, in questa rete, nella potenza di questa rete.
1: Dottoressa, io la ringrazio veramente, c'è sempre spazio per lei qui ai microfoni della, della Radio Vaticana.
0: Grazie a lei, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Il grazie a lei, ma un grazie anche a tutti gli operatori volontari dell'Istituto Besta, perché veramente fate tanto. Grazie, grazie e buona giornata. Grazie.
0: Arrivederci. Grazie. Grazie.

termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie alla dottoressa Marta Marsilio, presidente dell'Istituto Carlo Besta di Milano. Grazie per essere intervenuta e grazie a voi, amici in ascolto, per averci fin qui seguito. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 1 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa nel Tigray si scelga il dialogo, il conflitto aggrava solo i problemi. Aereo atterrato in emergenza in Arabia Saudita, si indaga la pista terroristica, Israele sventato un altro 11 settembre. Non si allentano i massicci attacchi della Russia sull'Ucraina, solo ieri 7 le vittime, fra cui un bambino nella zona di Kiev. Bentrovati da Marco Guerra. Al termine dell'udienza generale di ieri in Piazza San Pietro, Papa Leone rivolge un appello per fermare le ostilità nella regione etiopica del Tigray, dove sono ripresi gli scontri tra le forze del Fronte di Liberazione del Tigray e quelle fedeli al governo federale di Addis Abeba, come anche nelle regioni vicine dell'Afar e dell'Amara. I combattimenti nel Tigray segnano il fallimento di un fragile accordo di pace siglato 4 anni fa, che aveva posto fine a uno dei conflitti più sanguinosi dell'Africa, e fanno temere una guerra più vasta. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Rivolgo un appello accorato a tutte le parti affinché scelgano la via del dialogo. Il conflitto armato non risolve mai i problemi, ma li aggrava soltanto, lasciando dietro di sé una scia di morte, distruzione e risentimento. Solo un impegno sincero può gettare le basi per una pace duratura. La fervida speranza del Papa è che la comunità internazionale offra il proprio contributo generoso e tempestivo per garantire che tutti gli aiuti umanitari giungano a chi ne ha bisogno. Ai fedeli italiani ricorda la beatificazione di domenica scorsa a Bologna di 3 sacerdoti martiri, Marchioni, Comini e Capelli, uccisi nel 1944 in una fase drammatica della Seconda Guerra Mondiale a motivo del disprezzo delle truppe naziste verso il loro ministero a favore dei parrocchiani.
3: Il sacrificio supremo di questi ministri di Dio mostra ai cristiani di oggi il coraggio di farsi prossimo ai fratelli, specialmente nel momento della prova.
2: Nel saluto ai fedeli polacchi, il Papa ricorda che 30 anni fa San Giovanni Paolo II beatificava Vincenzo Levoniuk e 12 compagni, martiri a Pratulin, per aver difeso la loro appartenenza alla Chiesa Cattolica e alla comunione con il successore di Pietro, rimanendo fedeli alla propria tradizione orientale, affidando poi la loro intercessione le questioni dell'unità dei discepoli di Cristo e cattolici, oggi perseguitati a causa della fede.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Paura ieri su un volo della Fly Dubai diretto a Tel Aviv in Israele, che il copilota di nazionalità omanita avrebbe tentato di far precipitare dopo aver colpito con un coltello il comandante. Lo schianto è stato evitato grazie all'intervento di un gruppo di passeggeri. Israele indaga per terrorismo. Roberta Barbi.
4: Un attacco terroristico operato da un lupo solitario che finora non sembra avere rapporti di alcun tipo con l'Iran né con nessuna entità organizzata. Questa è l'ipotesi degli inquirenti israeliani su quanto avvenuto ieri mattina a bordo di un volo della Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi verso Tel Aviv in Israele. Mentre l'aereo si trovava nello spazio aereo giordano, avrebbe lanciato un doppio allarme di dirottamento, precipitando a quota 5.000 piedi per poi effettuare un atterraggio d'emergenza a Tabuk nel nord dell'Arabia Saudita. La causa: una violenta colluttazione in cabina avviata dal copilota di nazionalità omanita, che avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare l'aereo con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini. Tragedia evitata grazie all'intervento di caccia israeliani e di un gruppo di passeggeri, tra cui un pilota fuori servizio. Il responsabile, che alcuni colleghi hanno descritto come un fervente religioso, è stato arrestato e sottoposto a interrogatorio. Il premier israeliano Netanyahu, che proprio ieri aveva indicato di aver ricevuto informazioni su possibili attacchi terroristici in vista delle elezioni in Israele, ha reso omaggio agli eroi a bordo e decretato lo stop dei voli della compagnia nel proprio spazio aereo per i prossimi 6 giorni.
1: Non c'è tregua per l'Ucraina, dove la Russia prosegue con gli attacchi che ieri si sono concentrati ancora su Kiev, con nuove vittime civili e gravi danni alle infrastrutture. Sullo sfondo, negoziati in stallo per un cessate il fuoco che appare sempre più lontano, e a Mosca la visita dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, Paola Simonetti.
5: L'ultimo resoconto sugli attacchi di ieri di Mosca in Ucraina è del leader di Kiev Zelensky, che ha denunciato gli incessanti raid su zone residenziali e infrastrutture vitali del paese, con nuove stragi fra i civili, 7 le vittime, fra cui un bambino, e almeno 24 i feriti. Una selvaggia escalation la definisce quella della Russia, che ieri ha provocato l'ennesimo blackout dopo raid mirati sulle centrali elettriche del paese, preoccupato soprattutto per l'approssimarsi di un nuovo rigido inverno di guerra. In questo scenario Zelensky ha annunciato annunciato di aver fatto visita ai soldati impegnati al fronte nella zona di Liman, nell'est del paese, per portare loro sostegno. E mentre Mosca smentisce le notizie di stampa secondo cui sarebbero in corso trattative per il rilascio di prigionieri politici in cambio di un allentamento delle sanzioni statunitensi, a quei prigionieri ha fatto visita l'inviato speciale del Santo Padre, presidente della CEI, cardinale Zuppi, alla sua terza missione a Mosca. Il porporato è entrato in un campo di detenzione, ha dialogato con i prigionieri ucraini, auspicando di incentivare lo scambio dei catturati, augurandoci, ha detto, che tutti possano tornare presto a casa.
1: Trump ha detto di essere pronto a far saltare in aria l'Iran visto lo stallo nei negoziati, parole che arrivano dopo che ieri Teheran ha ricevuto una proposta di accordo da parte degli USA. Sempre ieri le ultime truppe americane hanno lasciato l'Iraq dopo 23 anni dall'inizio dell'operazione militare contro il regime di Saddam, costata la vita a 4.500 militari americani. Intanto, secondo il Wall Street Journal, le esportazioni di petrolio dal Golfo sono tornate ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran, ma questo tuttavia non ha contribuito a far scendere i prezzi del petrolio. E ieri Trump alla Casa Bianca ha incontrato i principali leader del settore dell'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e dello sviluppo di questa tecnologia. Poche ore prima però due colossi del settore, OpenAI e Anthropic, hanno espresso forti timori proprio sulla sicurezza degli ultimi modelli di intelligenza artificiale. Sul significato di questo incontro sentiamo Guido Sforza, esperto di diritto delle nuove tecnologie, già garante della privacy in Italia.
6: L'idea è che quell'incontro serva sostanzialmente al presidente Trump a mettere il cappello su una iniziativa di autoregolamentazione che risponda alla finalità di allontanare quello che evidentemente per Trump in termini geopolitici in questo momento sarebbe una iattura, sarebbe il maggiore dei pericoli possibili, e cioè che la comunità internazionale si organizzi e dica: almeno rallentiamo alle grandi fabbriche degli algoritmi, quelle americane e quelle cinesi, in maniera particolare.
1: Ma si può immaginare veramente che sia efficace un'autoregolamentazione come è emerso dall'incontro alla Casa Bianca?
6: Porte aperte naturalmente a qualsiasi forma di autoregolamentazione, ma guai a pensare che sia sufficiente, soprattutto se è una autoregolamentazione benedetta da una parte in causa. Qui è la comunità internazionale che dovrebbe intervenire, sfidando il controllo di questi temi alle singole superpotenze. Non è un tema che può essere lasciato alla convenienza geopolitica di un singolo Stato.
1: Restiamo negli Stati Uniti. Sgomento e orrore per la notizia del fallimento dell'iniezione letale con cui nelle scorse ore sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Christina P. Pike, la donna del Tennessee condannata alla pena capitale quando aveva 18 anni. E in Italia ancora in corso la protesta all'interno del carcere di Pisa. Un intero reparto sarebbe sotto il controllo di alcune decine di detenuti. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da un live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto cimici nelle loro celle. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, alla tecnologia come strumento di innovazione ma anche come confine che rischia di escludere i più anziani. In occasione della giornata internazionale delle persone anziane istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, un focus sulle sfide della longevità, il servizio di India Yammancini.
7: Oggi la vera sfida passa per gli schermi di telefoni e computer, dove la burocrazia rischia di rendere invisibile chi non è pronto. Per non lasciare indietro nessuno, la Fondazione Mondo Digitale ha scelto di puntare su una risposta umana e sociale per abbattere l'analfabetismo informatico degli over 60, con iniziative come Nonni su Internet. Ce ne parla la direttrice Mirta Michilli.
8: Per noi della Fondazione Mondo Digitale, che promuoviamo questo progetto dal 2003, è una grande palestra educativa per i ragazzi. Noi dobbiamo far comprendere come il digitale può essere uno strumento di crescita, di libertà, di educazione, perché qui per esempio una frase di Papa Francesco mi fa ricordare subito quanto sia importante garantire la partecipazione anche dei più fragili, anche degli anziani. Lui ricordava sempre: dove non c'è onore per gli anziani non c'è futuro per i giovani, per cui è un'azione responsabile di educazione attiva anche alle tecnologie più avanzate.
1: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9.
0: Stai ascoltando?
9: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
10: Seguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Primo ottobre 2026, ormai siamo in autunno, oh, sì. Stefania, del resto ha avuto inizio da oltre 15 giorni il nuovo palinsesto della Radio Vaticana. Radio Vaticana era, resta e sarà con voi ogni mattina da quest'ora fino alle 11, ovviamente anche il giovedì e dunque oggi. Diciamo subito a chi è all'ascolto però che tra 10 ore, se avete gli orologi quelli digitali, leggete 08, mettete un 1 davanti, saremo in diretta straordinaria con la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per la recita del Rosario con Papa Leone, la recita del Rosario per la pace con centinaia e centinaia di bambine e bambini. Un appuntamento da non perdere, invocheremo la pace assieme, pregheremo per la pace il Santo Rosario, lo faremo assieme alle più piccole e più piccoli. Tutto questo alle 18 di oggi, la diretta che condurrà il collega Gianmarco Murroni con tanti ospiti, avrà inizio alle 17.30, dunque se potete, se lo desiderate, state con noi anche nel tardo pomeriggio di oggi.
2: 335 12 43 722, il modo molto semplice come sempre di mettervi in contatto con noi, già in tanti lo stanno facendo. Salutiamo in particolare Pietro, salutiamo Giovanni Carlo, salutiamo Filomena, buongiorno a noi, con voi nell'abbraccio di questo sole che è alto in cielo sulla nostra giornata. La preghiera dei bambini, dice poi Filomena, arriva più dritta al cuore di Gesù.
1: E poi ancora mi piace salutare Giorgio che ci scrive da Milano, periodo intenso, abbiamo acquistato casa, la piccola sta crescendo e dunque è arrivata anche questa crescita, tra virgolette, scrive il nostro amico Giorgio. Auguri ovviamente per il futuro di questa famiglia, così come salutiamo Mirella che ci scrive dalla Toscana e poi ancora Pino dalla Calabria, un saluto anche a Carlotta e a tutte e tutti coloro che continuano a scriverci mentre vi parlo e vi parliamo. Sì, con Stefania continuo. Vediamo notifiche di messaggi che arrivano, ma continueremo a leggerli insomma nel corso della mattinata. Una mattinata particolarmente ricca perché dopo la consueta prima ora che dedichiamo, sa un po' di scuola, no? Prima sì. Ora, tra l'altro sui giornali si parla anche di scuola.
2: Beh,
1: oggi.
2: Sì, io non so se tu ricordi, però un bel po' di anni fa la scuola iniziava proprio il primo di ottobre, poi piano piano si è anticipato, insomma. Ma adesso la scuola inizia intorno al 10-15 settembre più o meno, ma tantissimi anni fa la scuola iniziava esattamente il primo ottobre.
1: E mentre tu dici questo, Valeria ci sta scrivendo, buongiorno, inizia anche ora il primo ottobre, nel senso, aspetta, sta arrivando un secondo messaggio. Ah, eccolo, nel senso che l'inserimento dura a lungo e poi ci sono dei sorrisi, è vero, questi inserimenti sono sempre più lunghi nelle scuole per quanto riguarda le più piccole e i più piccoli, 20 minuti, poi 30, poi un'ora, poi due, e quindi sì. Alla fine si arriva a un orario, diciamo, consueto, quello che poi sarà l'orario dell'anno scolastico, più o meno intorno al mese di ottobre. Grazie Valeria per questa puntualizzazione che ci porta nella realtà che poi vivono tanti mamme e tanti papà. Dicevo, rassegna stampa dalle 8.30 fino alle 9, poi proseguiremo con i siti internazionali, andremo in tutti e cinque i continenti e alle 9.20 verrà a trovarci il caporedattore della redazione in lingua armena. Alle 9.40 ci collegheremo in diretta con Napoli perché siamo alla vigilia del debutto dell'attesissimo spettacolo numero 10 dedicato a Diego Maradona. Tra l'altro sono stato proprio ieri ai Musei Vaticani perché veniva inaugurata la mostra dedicata all'Osservatore Romano, più di 1000 parole, anzi consiglio a tutte e tutti voi di recarvi ai musei anche per vedere questa mostra che racconta attraverso le immagini gli ultimi anni del quotidiano della Santa Sede. C'è anche un video su YouTube con il direttore Andrea Monda che la presenta proprio qui a Radio Vaticana con voi. E all'uscita incamminandosi verso l'uscita dei musei c'è una grande cornice che contiene diverse maglie di giocatori di calcio donate a Papa Francesco, tra cui quella di Diego Maradona autografata. E mi è venuto in mente appunto di sentire un'amica di Radio Vaticana, Lina Sastri, è stata nei nostri studi, lei in particolare sarà la mamma di Diego Maradona in questo spettacolo dal 3 ottobre in quel di Napoli. Poi si accendono le telecamere, anzi no, prima c'è un appuntamento con l'arte.
2: Sì, un appuntamento con l'arte molto particolare che si tiene a Palazzo Pallavicini a Bologna a partire dal 3, quindi da dopodomani, e poi fino al 17 gennaio, quindi c'è molto tempo per visitarla. Una mostra particolare perché si intitola Un capolavoro di giornata. Che cosa racconta questa mostra? Racconta una giornata del 1800, nel 1800, come si svolgeva e come lo racconta. Ovviamente una mostra con dei quadri, quindi quadri meravigliosi, perché sono quadri che ci portano a vedere Monet, ma anche tantissimi altri, Renoir e tantissimi altri artisti.

0: Italia.
1: Ci scrive anche Marco: carissimi Stefania e Andrea, buongiorno e viva la radiofonia. Oggi nel 1950, dunque 76 anni fa, fu inaugurata Radio Rai, allo scopo di trasmettere Radio 3, in particolare programmi culturali. Ricordiamo la bellezza della cultura anche in radio, così Marco. Allora ne approfittiamo per dire che ogni martedì c'è l'appuntamento con la cultura, in particolare con Quattro Pagine alle 10:20, ma poi il lunedì le spigolature e tanti altri appuntamenti. La cultura resta protagonista anche in questa trasmissione. Grazie Marco per questa sollecitazione. Ancora Giorgio ci scrive: avete già letto il mio messaggio? Sì, l'abbiamo già letto, perché mi sono collegato adesso. E allora li rifacciamo gli auguri alla tua famiglia, Giorgio, che in quel di Milano ha acquistato una nuova casa, e un saluto a tutte le componenti. Se ho ben capito, siete in tre e tu sei l'unico maschio, dunque anche a figlia e moglie. E poi, a proposito di scuola, questa mattina ho letto un articolo: il contagio del bene ha una forza bellissima di buoni frutti, ci scrive Paola. Ma torniamo a quanto ci aspetta in queste tre ore di diretta, perché alle 10, Stefania, accendiamo le telecamere e diamo il via a un appuntamento che sarà mensile ogni primo giovedì del mese. Chi viene a trovarci?
0: Vengono a trovarci due medici del Bambino Gesù di Roma, in particolare la dottoressa Olita del pronto soccorso e il responsabile del pronto soccorso della sede del Gianicolo del Bambino Gesù, il dottor Cristaldi. Con loro parleremo naturalmente di questo luogo importantissimo, ma non solo per la capitale, è un punto di riferimento, potrei dire, del mondo intero. Insomma, ho avuto occasione di essere da quelle parti e arrivano veramente da tutte le parti del mondo bambini che hanno bisogno di soccorso immediato.
1: E a proposito di soccorso e bambini, non dimentichiamo le persone colpite più di un mese fa dal devastante alluvione in Nepal. Ci sono stati poi ancora dei danni per altre piogge nei giorni scorsi, ma in particolare vogliamo tornare a quel 26 agosto e capire qual è la situazione oggi. Lo faremo con Arianna Banfi, lei è un'operatrice di ActionAid e è stata lì proprio in quei giorni e nelle settimane successive. Poi, attraverso come sempre le agenzie, andremo anche a parlare di quella che è la cronaca delle ultime ore, degli ultimi minuti. Vediamo anche un po' la situazione nel carcere di Pisa, quello che sta accadendo, e ovviamente continuiamo a monitorare, come avete sentito al Radio Giornale, quanto accaduto ieri a proposito del possibile attentato terroristico con l'aereo sventato, così titolano i giornali, ma ovviamente le indagini erano e restano in corso. Come iniziamo in musica?
0: Iniziamo in musica con un cantante che proprio oggi compie gli anni, poco più di 50, per Samuele Bersani, e questi sono Giudizi Universali.

0: mi sono documentata, era esattamente 50 anni fa, era il 1976, era stata l'ultima volta che la scuola è iniziata il primo di ottobre.
1: Quindi no, perché prima hai detto che Samuele Bersani ha poco più di 50 anni. Ora quando hai detto era esattamente il 70, dico, oddio, aspetta, cosa poteva fare Samuele Bersani 50 anni fa? Andava a scuola.
0: Andava a scuola perché aveva esattamente 6 anni. Esatto. E quindi 6 anni andava a scuola.
1: Il primo di ottobre. Bene. Auguri ancora a Samuele Bersani. Vi ricordo alle 18 alla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Pregheremo assieme questo pomeriggio il Santo Rosario con Papa Leone, il Rosario per la pace, alla presenza di centinaia di bambine e bambini. Noi saremo in diretta straordinaria in Radio Cronaca dalle 17:30.
0: Ricordiamo poi tra gli avvenimenti anche alle 11 presso la Sala Marconi di Palazzo Pio il cardinale Marc Ouellet, in dialogo con Andrea Tornielli, partecipa a una conferenza stampa di presentazione del simposio internazionale Vocazione e Carismi, Teologia dei Doni per una Chiesa Missionaria e Sinodale. Il programma il prossimo aprile qui in Vaticano.
1: Ancora in quel di Norimberga la commemorazione dell'ottantesimo anniversario della sentenza del processo, appunto, di Norimberga, era il primo ottobre del 1946, contro i principali criminali di guerra nazisti, 12 le condanne a morte, 3 all'ergastolo, 4 a pene detentive, 3 le assoluzioni.
0: Ed oggi è anche la giornata internazionale delle persone anziane.
1: Vi ricordiamo poi due appuntamenti abituali, dici tu il primo, Stefania?
0: Sì, il primo alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario.
1: E alle 19 la Santa Messa celebrata al Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano, ma andiamo a scoprire come anche con le sante e i santi inizia questo mese di ottobre.
2: Oggi, primo ottobre, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino. Vergine Carmelitana, dottore della Chiesa, patrona delle missioni. Santa Teresa di Lisieux o Santa Teresina, che la Chiesa celebra il primo ottobre di ogni anno, è patrona dei missionari e di Francia. A 100 anni dalla sua morte, nel 1997, in nome della sua spiritualità, viene proclamata da Giovanni Paolo II dottore della Chiesa.
0: 8:27 minuti, abbiamo sentito il santo del giorno. Auguri a tutti coloro, a tutte coloro che portano questo nome bellissimo, che è il nome di Teresa. Abbiamo parlato di compleanni, ce n'è un altro di compleanno. Beh, un signore che è nato qualche anno prima, un signore che si chiama Yossou N'Dour, senegalese, ha portato anche la cultura del Senegal con la musica e le sue canzoni un po' ovunque nel mondo. Un brano che lo ha reso strafamoso ovunque, un brano che racconta, si intitola Seven Seconds, e sono, sai che cosa sono questi 7 secondi? Sono i 7 secondi di un bambino appena nato, di un essere appena nato, in cui, così racconta la canzone, un essere umano non ha nessun pregiudizio, non ha nessun odio, non ci sono differenze di religione, di razza, di lingua, insomma sono quei 7 secondi in cui esiste la razza umana, l'unica razza che esiste, no? Giusto? Lo andiamo ad ascoltare
1: insieme.

alle 8.33 entriamo nelle edicole italiane, non so se l'ho già fatto ma lo ripeto volentieri, il mio grazie a Luca Rossi che ci permette di essere assieme fino alle 11, vedo anche il suo responsabile Patrizio Ciprari al di là del vetro che saluto. Ascoltate pure voi dunque la rassegna stampa, voi vedendoci, gli altri ascoltandoci, ma ciò che conta sono le notizie, la comprensione delle stesse e i diversi punti di vista. Infatti non a caso quest'anno, dopo un giro titoli, scegliamo un paio di notizie, diciamo principali, e le andiamo a declinare attraverso le letture dei diversi quotidiani e poi ovviamente anche altri articoli. Partiamo dalle prime pagine. Avvenire, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato. E poi a centropagina, diplomazia umana, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa militare senza coordinamento, titola Avvenire. Il Corriere della Sera, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante, giù per 4000 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. E nelle immagini il Corriere, e non è l'unico giornale a farlo, mostra la gioia. Provate solo a pensare, no? Di essere per un attimo nei panni di queste persone, la gioia dei familiari che, saputa la notizia, si recano in aeroporto e attendono poi che con un altro volo tornino i loro cari, la gioia nel sapere che sono tutti in salvo. Il Fatto Quotidiano, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, titola il Fatto. A centropagina, inflazione boom al 4,2%, Meloni allora butta la palla all'Unione Europea, più flessibilità, 4,2% di inflazione, numeri horror, dice il Fatto per l'Italia. Il Messaggero, stesso tema, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, l'annuncio del Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles iniziativa congiunta con Praga, il livello dei prezzi al 4,2, mai così alto negli ultimi 3 anni, pesa ovviamente la spinta del caro carburanti. La Repubblica, i reggeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, apertura diversa quella della Repubblica, l'intervista ai genitori di Giulio dopo la sentenza, il nostro paese non si pieghi ai ricatti dell'Egitto. E poi anche qui di spalla, attacco sul Dubai Tel Aviv nei cieli, torna la paura. Il Foglio, eroi contro il terrore in volo su Israele, cosa è accaduto a bordo dell'aereo, l'allerta perenne israeliana e lo schianto evitato. Il Giornale, torna la jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv.

0: Iniziamo dunque andando a vedere come la notizia più in rilievo oggi sui giornali viene presentata dalle diverse testate. Partiamo da Avvenire. A pagina 2, il copilota voleva far cadere l'aereo. Israele sventato l'attacco terroristico. Scrive Giovanni Maria Del Re, un copilota che accoltella il pilota per far precipitare l'aereo. Passeggeri che si scagliano su di lui per bloccarlo. Altri piloti mescolati tra i passeggeri che evitano il disastro proprio all'ultimo momento. Quella che sembra la trama di una serie Netflix è la reale vicenda che solo per miracolo non ha visto una sciagura aerea con quasi almeno 200 vittime. E quella vissuta ieri. Intorno alle 3 del mattino l'aereo era partito da Dubai, carico di israeliani che vi hanno trascorso le vacanze, diretto all'aeroporto israeliano. Alle 5.22 l'aereo lascia la rotta prevista, inizia a fare strani circoli, comincia a perdere quota rapidissimamente e da 10.000 metri si ritrova quasi a 5.000 metri in un minuto. Tradotto, l'aereo è in picchiata. Alle 5.31 nello spazio aereo il velivolo emette il segnale codice 7700, lo strillo che indica un'emergenza generale. Alle 5.38 segue il segnale codice 7500, interferenza illegale, emesso solo in caso di dirottamento. Poi l'aeromobile si stabilizza, risale alle 6.58 a terra d'emergenza in Arabia Saudita. Questo è il racconto puntuale che fa Avvenire. Il Corriere della Sera ne parla a pagina 2 e titola coltellate al pilota, poi passeggeri salvano il volo, tentativo di dirottamento. C'è anche la foto del pilota e poi ancora il racconto dei passeggeri, la testimonianza in particolare di un italo israeliano. Le urla, il sangue, ho preso i cavi degli auricolari per legare l'uomo. Ho pensato subito all'11 settembre, mai a un incidente, sembrava la fine del mondo, mia moglie era nel panico come la maggior parte dei passeggeri. La picchiata sarà durata circa 2 minuti, l'aereo andava giù velocissimo, vedevo la terra del deserto avvicinarsi sempre più, è stato incredibile. Così il 60enne italo israeliano nell'intervista a pagina 3 del Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano parla della questione a pagina 4 e 5. Dubai, Tel Aviv, schianto sventato, Israele accusa, è un attentato. E poi ancora i passeggeri che raccontano dell'accoltellamento, di un tentato dirottamento, il premier cavalca la minaccia esterna. Netanyahu, scrive Il Fatto, ha telefonato anche a Trump per riferirgli dell'accaduto. Proprio ieri il presidente americano ha detto che qualcosa succederà, riferendosi a Teheran, dopo che gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima proposta iraniana di accordo su Hormuz. E Il Fatto conclude così lo spazio dedicato a questo fatto di cronaca, appunto. Pagina 2 anche per Il Messaggero, terrore in volo. Poi non mancano le foto, compresa quella di uno dei passeggeri che ha sventato l'attentato con la maglietta macchiata di sangue. Si parla di comandante eroe per il copilota che ha fermato il pilota. Sì, chiaramente poi a volte no, gli aggettivi e i sostantivi si moltiplicano. Certamente un copilota che vede un pilota pronto a far precipitare l'aereo lo ferma per tutti i passeggeri, ma anche ovviamente per se stesso, è facile immaginare. E certamente è stato risolutivo il suo intervento, è fondamentale. Così Il Messaggero, ancora La Repubblica, abbiamo detto nei cieli torna la paura, si segue la pista del lupo solitario. Anche Il Foglio dedica molto spazio alla questione. Noi ora però vogliamo anche parlare di un'altra notizia che si trova su alcune prime pagine, su quasi tutti i quotidiani, non proprio tutti, ed è il ritiro dei soldati americani dall'Iraq. Iraq. Dopo 23 anni e 4 presidenti. Iniziamo da Avvenire. Dopo più di 23 anni e 4 presidenti passati alla Casa Bianca, gli ultimi 2.500 soldati americani hanno abbandonato l'Iraq. Feriti dall'attacco l'11 settembre, nel marzo 2003 gli Stati Uniti lanciavano l'Operazione Libertà Irachena, secondo capitolo dopo l'Afghanistan della più vasta guerra al terrore. Sembra passato un secolo. E c'è anche un editoriale di Luca Geronico, La lezione non imparata. Una partenza in sordina, quella dei militari italiani dall'Iraq in scia agli statunitensi, un ultimo atto del disimpegno occidentale in due tempi, 23 anni dopo l'operazione lanciata da Bush con la giustificazione di impedire all'Iraq la costruzione di armi di distrazione di massa. Leggiamo su Avvenire. L'obiettivo in realtà era di deporre Saddam Hussein per costruire un nuovo ordine mondiale, liquidando i cosiddetti stati canaglia considerati responsabili dell'11 settembre 2001. L'Iraq dunque dopo l'Afghanistan per un nuovo ordine mondiale. Appena terminata la seconda guerra del Golfo, la propaganda per bocca del primo governatore americano Garner promettevano infatti di fare dell'Iraq il gioiello del Medio Oriente. Finita l'invasione, a cui non partecipammo, qua riferimento all'Italia, fu l'obiettivo della ricostruzione della società irachena a portare i soldati italiani in Iraq con l'operazione antica Babilonia. L'obiettivo era di avere un ruolo attivo nella transizione irachena, dividendi politici, portando i militari lì. Un'operazione di costruzione di pace, a contatto con la popolazione civile, con un intento umanitario, sia pure con il compito di garantire l'ordine pubblico. L'autobomba che colpì all'improvviso gli uomini nella base di Nassiriya la mattina del 12 novembre 2003 fu la dura rivelazione di quanto feroce stesse diventando l'interminabile dopoguerra iracheno. Le 19 vittime italiane furono il prezzo altissimo pagato nel più grave attacco contro militari italiani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un trauma per l'opinione pubblica ma anche la percezione dell'inizio della guerra del terrorismo. Dopo Nassiriya siamo di fatto quasi sempre rimasti in Iraq. E poi appunto prosegue il l'editoriale e il passaggio conclusivo è questo, ma il nodo irrisolto in 20 anni e più resta lo stesso. Una presenza straniera, anche se meno ostile di altre, può davvero ricostruire un paese? Questo è l'interrogativo che oggi pone Avvenire. Vediamo come il Corriere della Sera affronta la questione, lo fa a pagina 3 con un breve articolo in realtà. Iraq e gli USA completano il ritiro. Una svolta vista con favore dalle autorità locali ma che suscita timori per i maggiori spazi di manovra aperti alle milizie filoiraniane. È una vittoria per gli Stati Uniti, una vittoria per l'Iraq, una vittoria per tutti, ha detto Trump, che ha ricordato come in 23 anni siano morti 4.500 soldati, 31.000 sono stati gravemente feriti. Le truppe alleate erano state dispiegate in Iraq e Siria per combattere lo Stato Islamico che aveva conquistato vaste aree di territorio nei due paesi. Così il Corriere a pagina 3. E poi ancora un ultimo quotidiano, vediamo, prendiamo dal Fatto a pagina 4. Stati Uniti lasciano un Iraq più vicino all'Iran, e questa è la chiave di lettura che dà Roberta Zunini. Dopo averlo invaso nel 2003 con il pretesto della fake news e delle armi di distruzione di massa nelle mani di Saddam Hussein, le truppe statunitensi assieme a quelle britanniche lasciarono l'Iraq nel 2011 per poi farvi ritorno 3 anni dopo, quando l'ISIS minacciò di prendere il controllo del paese. Ora gli ultimi soldati di Washington e Londra hanno lasciato l'Iraq, che deve affrontare ancora molte sfide, a partire dall'influenza delle milizie filo-iraniane che, pur essendo state inserite nell'apparato militare, in realtà non rispondono al Ministero della Difesa di Baghdad, bensì ai Pashdaran iraniani. Così il Fatto. Cara Stefania, però noi vogliamo, visto che si sta parlando di una pagina di storia, tornare a quel 2003. In che modo?
1: Beh, ricordando in modo particolare il monito Papa Giovanni Paolo II, il celebre appello era il 16 marzo del 2003, quando dal balcone di Piazza San Pietro gridò, veramente fu il caso di dire, mai più la guerra. E ancora una volta il Papa ribadì che la guerra non era una soluzione obbligata e che rappresentava e rappresenta un crimine contro l'umanità. E noi mai più la guerra, ricorderete, no? Questo urlo.
0: Come no, mai più la guerra, ma ricordiamo anche le tante piazze che dicevano no con forza. in Italia, in tanti paesi, alla guerra, era il 2003, sono passati 23 anni e la parola pace risuona con più forza perché le bombe anche esplodono sempre di più in tanti, troppi paesi del mondo. Grazie Stefania per questa pagina di storia che permette una lettura più completa di un fatto che troviamo invece oggi come cronaca sui quotidiani. C'è un'intervista sempre su Avvenire a Ocasio-Cortez, la leader, una delle leader del Partito Democratico statunitense. Sta valutando ancora se candidarsi, puntualizza Lucia Capuzzi a pagina 4 di Avvenire, alle prossime presidenziali. In un'intervista ad Avvenire oggi racconta se stessa e la sua ricetta. Vorrei un'America con più diritti, con più sanità pubblica e con salari migliori per i lavoratori. Vi segnaliamo dunque questa intervista di Avvenire a pagina 28 con Lucia Capuzzi e poi l'intervista realizzata in particolare dall'inviata a Washington di Avvenire Elena Molinari. Andiamo a leggere in particolare la domanda che riguarda anche l'aspetto più religioso della leader democratica. Lei parla spesso della sua fede, le viene chiesto che ruolo ha nel modo in cui concepisce la politica. Come cristiana e cattolica non sopporto che Dio e le scritture vengano distorti per giustificare il fatto che la gente soffra la fame e la povertà. Per me la fede significa prendersi cura degli ultimi tra di noi, di chi ha fame e sete, di chi non ha una casa, dei malati, delle persone che si trovano in carcere e dei bambini che non sono il futuro ma sono già il presente. La fede ci interpella, ci pone domande difficili sulla giustizia e sul perdono. Penso per esempio a mio cugino Mark, era finito nel sistema carcerario come molti uomini della mia famiglia, travolti dalla povertà, dalla mancanza di opportunità negli anni dell'incarcerazione di massa. Oggi è un lavoratore sindacalizzato, sposato, padre di tre figli. Esperienze come questa mi hanno insegnato che la misericordia non è separata dalla politica. Quando aumenta la disuguaglianza economica, l'autoritarismo offre sempre un capro espiatorio da incolpare. Oggi negli Stati Uniti sono gli immigrati. Così Ocasio-Cortez nell'intervista a pagina 4 che trovate oggi su Avvenire. Noi proseguiamo la lettura dei quotidiani perché dal Messaggero vogliamo leggere una notizia che negli ultimi giorni è stata sempre in primissimo piano, poi è quasi scomparsa, ma adesso la notizia è che il decreto scuola è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive Andrea Bulleri a pagina 13 de Il Messaggero. Ieri è arrivata la bollinatura, a cui è seguito nel tardo pomeriggio l'invio al Quirinale. Il decreto, puntualizza Bulleri, era già stato oggetto di diverse limature su singoli punti, anche sostanziali, prima dell'approdo in CDM, correzioni di rotta frutto dei dubbi del Colle su alcuni passaggi giudicati a rischio incostituzionalità e del loro filo diretto con Palazzo Chigi e Ministero dell'Istruzione. In particolare, le perplessità dei giuristi di Mattarella si erano concentrati sulla previsione di allontanare i figli dai genitori stranieri che si fossero rifiutati di seguire i corsi di italiano. Un passaggio poi cancellato dalle formulazioni successive, anche se il ministro dell'istruzione Valditara ha negato di averlo mai previsto, mentre sono rimaste le sanzioni fino a 1.000 euro. Ma la mano del Colle si è fatta sentire anche e soprattutto ammorbidendo diversi passaggi, a cominciare dalla necessità, e questo è uno dei punti che avevate anche amiche e amici all'ascolto sottolineato voi al 335 12 43 722, di inserire ampie deroghe sul tetto al 30% per tenere conto di cosa? Del domicilio dello studente, della dislocazione dei plessi scolastici sul territorio, delle esigenze dei familiari. Nessuno spostamento, insomma, avverrà da un capo all'altro della città o addirittura da comune a comune per evitare questo 30%. Non accadrà, non sarà così, non sarà così. scrive Andrea Bulleri. A pagina 13 il Messaggero, tra l'altro, non intervenendo ovviamente in maniera diretta, ma in quei giorni di scuola e di funzione della scuola aveva parlato anche il presidente dei Vescovi italiani. Stefania.
1: Sì, il cardinale Matteo Zuppi, proprio durante l'apertura del Consiglio Permanente della CEI, proprio a settembre, inizio settembre di quest'anno, ha dichiarato: le scuole devono essere luoghi in cui nessuno si senta escluso, quindi luoghi dove si combatte la diseguaglianza. Ha sottolineato che il luogo di nascita o la condizione sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi e che anzi la scuola può essere aperta, integrata, può essere uno strumento di pace.
0: E proseguiamo la nostra rassegna, sono le 8:52, questa è la rassegna dei quotidiani italiani di Radio Vaticana. Dopo il radiogiornale delle ore 9 entreremo sui siti internazionali, andremo in tutti i continenti. Andiamo adesso però sul Foglio, in particolare a pagina 3, se non erro, eccola qui. Il Foglio a pagina 3 parla del Myanmar. Nessuno guarda più il Myanmar. La Malesia ha cominciato a rimandare in Myanmar le persone che erano fuggite dalla guerra civile. Martedì circa 1500 cittadini birmani, tra cui donne e bambini, sono stati imbarcati su tre navi e riportati nel paese. È la prima fase di un programma che potrebbe riguardare fino a 5000 persone, denuncia il Foglio a pagina 3. Sempre a pagina 3 si parla della Spagna. Dopo Mari Carmen sugli affitti, la sinistra spagnola è piazza e governo, scrive Marcello Sacco. Tra l'altro vi anticipo che domani tu, Stefania, sì, assieme a Francesco De Remigis, in questa trasmissione proprio farete questo, proprio un approfondimento su questo tema. In Spagna il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì, questa è la notizia, per approvare un nuovo decreto sugli affitti capace di rispondere all'ondata di indignazione per lo sfratto di Mari Carmen, un'inquilina anziana e disabile di un appartamento nel centro di Madrid. Il Parlamento, per convertirlo in legge a solo 72 ore, si vota proprio domani e noi domani tratteremo questo argomento qui a Radio Vaticana con voi, assieme a te Stefania e a Francesco De Remigis. Io però andrei anche sulle pagine del giornale, perché si parla di un film che è stato, che vede come protagonista il grande Michele Placido, che presenta la figura di Celestino V. Ne parla Laura Rio a pagina 27 del giornale. La vita e le opere di Celestino V, il Papa riluttante. Michele Placido porta sullo schermo il pontefice che scelse di abbandonare il soglio. E questa fiction ha come titolo Celestino V, l'eremita che diventò Papa, e arriverà su Rai 1 nelle prossime settimane. Laura Rio scrive di una magistrale interpretazione di Michele Placido. Il film è stato presentato all'Aquila in occasione del Prix Italia, il premio internazionale Rai, nella città in cui venne incoronato Papa nel 1294, proprio nella bellissima Basilica di Colle Maggio, ancora oggi meta di pellegrinaggio ogni anno a fine agosto per la perdonanza, la remissione ovvero gratuita dei peccati, che fu uno dei primi atti del santo quando venne eletto al soglio pontificio e da cui discende anche il giubileo, tra l'altro un evento che noi ogni fine di agosto seguiamo come Media Vaticani e che appunto ci conduce ogni anno in quel dell'Aquila. Alle 8:56 termina dunque la rassegna stampa. Vi ricordo che dopo il radiogiornale delle 9 proseguirà quella sulle testate internazionali, poi inizieremo con gli ospiti, andremo come detto prima in quel dinamico Napoli, verrà a trovarci il direttore del pronto soccorso del Bambino Gesù. Ancora una mostra ci condurrà nello splendido palazzo Pallavicini di Bologna e poi infine chiuderemo accendendo i riflettori sul Nepal per non dimenticare quanto accaduto la fine di agosto. Sarà con noi chi ha visto da vicino la situazione. Restate con noi.
1: Sì, ci sono i Pretenders. Don't get me wrong.

0: Le nuove informazioni: non c'è tregua per l'Ucraina. Raid russi hanno colpito durante la notte centri logistici utilizzati per scopi militari, riporta il Ministero della Difesa russa. Sullo sfondo i negoziati in stallo per un cessate il fuoco che appare sempre più lontano. E a Mosca prosegue la visita dell'inviato speciale del Papa, il Cardinale Zuppi, che ieri ha visitato i prigionieri di guerra ucraini. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attacco al volo Fly Dubai, lo dice il ministro israeliano Netanyahu all'indomani del tentativo di dirottamento compiuto ieri da un copilota omanita durante un volo diretto a Tel Aviv. Netanyahu ha detto che Israele parteciperà all'indagine, ma sui dettagli dell'accaduto sentiamo Roberta Barbi.
1: Un attacco terroristico operato da un lupo solitario che finora non sembra avere rapporti di alcun tipo con l'Iran né con nessuna entità organizzata. Questa è l'ipotesi degli inquirenti israeliani su quanto avvenuto ieri mattina a bordo di un volo della Fly Dubai diretto dagli Emirati Arabi verso Tel Aviv in Israele. Mentre l'aereo si trovava nello spazio aereo giordano, avrebbe lanciato un doppio allarme di dirottamento precipitando a quota 5.000 piedi per poi effettuare un atterraggio d'emergenza a Tabuk nel nord dell'Arabia Saudita. La causa: una violenta colluttazione in cabina avviata dal copilota di nazionalità omanita che avrebbe accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare l'aereo con 174 passeggeri a bordo, tra cui 27 bambini. Tragedia evitata grazie all'intervento di caccia israeliani e di un gruppo di passeggeri, tra cui un pilota fuori servizio. Il responsabile, che alcuni colleghi hanno descritto come un fervente religioso, è stato arrestato e sottoposto a interrogatorio.
0: È rientrata intorno alle 6 di questa mattina la rivolta dei detenuti nel carcere Don Bosco di Pisa. Non ci registrano feriti, la situazione è stata risolta dopo una negoziazione durata tutta la notte. Ieri sera la rivolta era scattata dopo il ritrovamento di alcuni microfoni nelle celle ed era stata ripresa in una live su TikTok. L'informazione torna alle 11.

0: Stevie Wonder con un brano intitolato Wonder, semplicemente. E allora
1: posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Battevi i piedi.
0: Sì, scusa.
2: No, al ritmo. Non lo so, se leggermente entrato sarebbe molto suggestivo. Se
0: tra l'altro Stevie Wonder per gli appassionati sarà in Italia il prossimo anno, quindi magari qualcuno si metta alla ricerca dei biglietti che saranno rari
1: come te.
0: E si batteranno i piedi.
2: Beh, entriamo sui siti internazionali.

0: E alle 9.06 iniziamo questo tour del mondo. Andremo in tutti e cinque i continenti attraverso una decina di testate. Partiamo dalla CNN, apertura dedicata al volo che ha rischiato di vedere un qualcosa di simile, così viene raccontato, all'11 settembre. I passeggeri e l'equipaggio hanno reagito all'interno del volo, è il titolo. Acclamati come eroi dopo aver evitato una catastrofe che ben conosciamo in volo e aver ripreso il controllo dell'aereo. Ci sono le immagini ovviamente delle persone intervistate, i video, e poi ancora si parla dell'identità e del movente del pilota che avrebbe compiuto l'attacco. Rimane tutto ancora sconosciuto. A parlare di una catastrofe tipo l'11 settembre è il premier israeliano Netanyahu. E poi ancora un video in cui si mostrano i piloti feriti mentre ricevono assistenza. Insomma, gran parte della prima pagina, se così la vogliamo definire, della versione online, quindi parliamo della CNN.com, è dedicata a questo. Poi ancora si parla di ben altri temi, in particolare ricorderete quanto accaduto alla Torre Eiffel circa un mese fa. Il direttore della Torre Eiffel si dimetterà dopo l'esclusione del personale femminile durante la visita di una delegazione indù. Si dimetterà il direttore della Torre Eiffel.
1: Andiamo invece sul sito di Nigrizia, il sito dei comboniani, dei missionari comboniani, che si occupa ovviamente di Africa, in particolare di questo tema: quando l'accusa di tradimento diventa un'arma politica. A sud del Sahara, leggiamo, sono decine i personaggi scomodi ai regimi finiti in carcere con questa incriminazione, che in alcuni paesi tra l'altro prevede la pena capitale. Oppositori e attivisti, ma anche ministri, parlamentari, militari e imprenditori. Quindi non colpisce soltanto i leader dell'opposizione. Tra gli imputati, leggiamo su Nigrizia, appunto compaiono parlamentari, militari, persino religiosi. La domanda si fa Nigrizia è se gli stati stiano sventando minacce reali oppure utilizzando le leggi sul tradimento per colpire il dissenso.
0: E dal continente africano torniamo in quello americano, ci spostiamo però questa volta in Sud America, in particolare in Brasile, con Folha San Paolo. Siamo a pochi giorni dalle elezioni brasiliane, dal primo turno delle stesse, più che probabile, dicono gli addetti ai lavori, il ballottaggio che ci sarà il 25 di ottobre. E si parla in particolare di Bolsonaro figlio, candidato, che minaccia ritorsioni contro i diplomatici che hanno, questo è il virgolettato scelto dai colleghi brasiliani, sabotato il governo di suo padre qualora venisse eletto. E poi ancora, anche qui la notizia del pilota che ha accoltellato il comandante che aveva tentato di far precipitare un aereo diretto in Israele. E poi Israele, sempre guerra in Medio Oriente, che uccide un alto comandante di Hamas in un raid aereo a Gaza. Tra l'altro c'è ampio spazio anche all'ondata di violenza nel villaggio palestinese, cui vi abbiamo parlato anche nelle scorse ore.
1: E di questo si occupa anche Asia News, proprio in apertura: colpire il Dubai Tel Aviv, questa tratta, per abbattere gli accordi di Abramo. L'atterraggio di emergenza del volo Fly Dubai in Arabia Saudita, probabilmente per il tentato dirottamento di un pilota, così leggiamo su Asia News, ha acceso i riflettori sulla tratta simbolo dei nuovi rapporti tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, direttrice in forte espansione anche nell'isolamento provocato dalla guerra a Gaza. Quindi c'è un lungo articolo in cui si analizza proprio il significato di quanto accaduto, partendo da questo traffico aereo tra Emirati Arabi Uniti e Israele, che è cresciuto rapidamente dall'avvio dei voli diretti nel 2020. Il numero è andato aumentando gradualmente, raggiungendo un picco di 10 voli giornalieri nel 2021 e talvolta arrivando anche a 14 al giorno.
0: Proseguiamo andando in Oceania con il The Australian, che parla anche qui la notizia di questo aereo, e in particolare nel titolare tentativo di dirottamento presenta la storia di una coppia australiana che è rimasta coinvolta nella vicenda, che viene così raccontata dal quotidiano australiano, riporta l'11 settembre. Steven e Carol Moss erano infatti tra i 174 passeggeri coinvolti nel tentativo di dirottamento e schianto di un aereo da parte del copilota. Poi ci sono altre notizie, tra le quali una di cronaca: un cittadino australiano è morto in seguito a un intervento di chirurgia estetica in Vietnam. È l'ultima ora che segnala il quotidiano. Anche questo è leggere ovviamente i siti, amiche e amici all'ascolto. Abbiamo in tempo reale anche quelle che sono le ultime notizie in ogni parte del mondo. Chiaramente questa è una notizia di cronaca che riguarda l'Australia, ma di Australia stiamo parlando in questi minuti. Ora dove ci porti, Stefania?
1: Beh, vi porto sul sito di El País. Non è certo una notizia nuova, perché di questo si sta discutendo in Spagna, ma non solo. E appunto, come hai ricordato tu poco fa, ne parleremo anche domani nella trasmissione di Radio Vaticano con voi, il decreto sull'edilizia abitativa in Spagna, che prevede incentivi fiscali per i privati che vendono le proprie case vuote a società pubbliche. L'esenzione, attualmente pari al 100% per le case valutate meno di 200.000 euro, verrà gradualmente ridotta sino a un massimo di 800.000 euro. Il governo concederà quindi ulteriori agevolazioni fiscali se i profitti verranno reinvestiti in un conto di investimento.
0: Ancora sullo Spiegel, perché andiamo in questo caso a parlare di una questione che ben conoscete: il rincaro della benzina. E i quotidiani tedeschi pongono in primissimo piano la questione con una notizia buona, ma anche con delle critiche neanche troppo sottese. Il nuovo sconto sul carburante è ora in vigore, ma l'industria dei carburanti può già esultare, perché anche questa volta, scrivono le colleghe e i colleghi tedeschi, danno questa chiave di lettura, centinaia di milioni di euro di denaro pubblico rischiano di andare persi tra la raffineria, sconto, e la pompa di benzina. Cittadini, il governo sta facendo troppo poco per impedirlo. Gli sconti sul carburante iniziano con prezzi del carburante in calo significativo, ma poi con tante troppe notevoli differenze regionali, così lo Spiegel.
1: Andiamo sul sito di Le Monde, in cui naturalmente i riflettori sono accesi sulle questioni politiche, insomma si stanno avvicinando le elezioni, e si parla di Jean-Luc Mélenchon, il quale è accusato di aver alimentato le proteste degli studenti delle scuole superiori. Dopo due giorni di polemiche, il quattro volte candidato alla presidenza ha tentato di fare marcia indietro proprio ieri, mercoledì 30 settembre. L'appello indomabile per metodi di protesta non violenti, questo ha scritto su X.
0: Termina qui dunque la nostra rassegna internazionale. Andiamo a sentire i Rolling Stones con Angie, e poi andiamo nella redazione in lingua armena.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: 9:20 in punto. Caspita, Robert Tatarian è davvero
1: atterrato,
0: più che preciso. Robert, bentornato, buongiorno.
2: Bentrovati e buongiorno anche da parte mia.
0: Il caporedattore della redazione Armena, come ogni due giovedì, viene a trovarci a quest'ora per raccontare quella che è una realtà che ai media vaticani è protagonista da 60 anni, corretto?
2: Giusto, giusto.
0: 60 anni e 2, 3, 4 mesi, via. Sì. Comunque poco più di 60 anni, li abbiamo celebrati proprio in questo 2026 assieme anche a questi microfoni. Nell'attesa di collegarci con il nostro ospite, Robert, vogliamo ricordare anche il recentissimo viaggio apostolico del Papa che anche voi, come tutte le redazioni ovviamente linguistiche, hanno offerto ai loro lettori e ascoltatori.
2: Sì, tra l'altro il Papa si è incontrato anche con il Vescovo della Chiesa Armeno-Cattolica a Parigi, quindi insomma c'è stato anche un incontro in tal senso con la realtà armena, voglio dire, nella Basilica, insomma nella Cattedrale di Notre Dame, dove c'è allestita anche una mostra di tutte le chiese orientali, e c'è anche lì, insomma, in questa mostra c'è anche la figura del padre della chiesa armena, che è San Gregorio Illuminatore.
0: Una figura certamente di riferimento. Del resto, in questi nostri spazi spesso ci hai anche raccontato di come anche nella città di cui il Papa è vescovo siano tanti riferimenti, talvolta noti, certo, talvolta certo. Meno noti. E quindi notiamo appunto la bellezza di essere anche meravigliati talvolta nel vedere una presenza che non conoscevamo o non fino in fondo.
2: Sì, come ho spesso raccontato, gli armeni dovunque sono andati hanno cercato di integrarsi nella realtà che li ha ospitati, diventandone parte di quella realtà e contribuendo anche a questa realtà, insomma, allo sviluppo. E è una caratteristica del popolo armeno che, insomma, come sappiamo, sono 10 milioni nel mondo, di cui solo 3 milioni vivono nella patria, gli altri 7 sono dispersi in tutto il mondo, quindi c'è una grande diaspora nella quale vivono, e anche a Roma, anche in Italia, insomma, c'è una bella comunità che è presente, oltre ovviamente anche alle chiese che hanno costruito durante i secoli e alle realtà, insomma, che esistono intorno ai quali ci sono le comunità armene che vivono.
0: Noi, visto che stiamo parlando di viaggi, viaggi in città, viaggi attraverso le diverse lingue e culture, ascoltiamo anche un viaggio in musica. Chi è che lo canta?
1: Teresa di Sio.
0: E poi proseguiamo con i nostri ospiti.

0: La musica è regina, è protagonista anche di questa trasmissione, ma adesso Robert è arrivato il momento di introdurre il tuo ospite.
1: Sì, prima di introdurre l'ospite volevo insomma ricordare che quest'anno vogliamo parlare delle personalità armene che vivono o sono vissuti in Italia e che sono stati protagonisti affinché la cultura armena venga riconosciuta anche in questo paese, e sono un po', diciamo così, un ponte, no, tra le due culture. Oggi la figura di cui dobbiamo parlare è la professoressa Gabriella Ulogian, di cui quest'anno purtroppo ricorre il 10° anniversario di morte, perché è deceduta nel 2016. È stata una filologa, linguista e armenista italiana di origine armena, e poi a lei dobbiamo una cosa molto importante, che fu lei la prima titolare di una cattedra italiana di lingua e letteratura armena all'Università di Bologna. E per fare questo ho voluto invitare un armenista italiano questa volta, che è il professor Marco Pais, professore presso l'Istituto Orientale, che lo ringrazio e penso che sia collegato. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, e ci scusiamo, c'è stato un piccolo ritardo nel collegamento. E come stavo dicendo, insomma, vorrei che lei ci presentasse la professoressa Gabriella Ulogian, visto che lei insomma ha avuto a che fare con lei, e poi lei è un altro dei protagonisti della cultura armena, pur essendo un italiano.
2: Parlare della professoressa Ulogian non è facile per me, perché molti ricordi ovviamente sono legati a Gabriella e alla mia vita universitaria, che poi è stato un periodo così importante perché, come dice lei, ha segnato un po' poi la mia professione e quello che sto facendo ora, essendomi occupato e occupandomi tuttora di cultura armena, storia armena, letteratura armena. E Gabriella Ulogian io l'ho incontrata il primo anno di università, nel 1987. Lei era già a Bologna dal 1973, è l'anno di fondazione della cattedra, prima cattedra, come diceva lei, di lingua e letteratura armena in Italia. E l'impressione che mi fece subito, all'inizio lo studente va a parlare con i docenti per capire se il corso è il caso di seguirlo o meno, ecco, l'impressione che mi fece immediatamente fu quella di una persona molto alla mano, molto aperta e molto disponibile anche ad ascoltare lo studente, le sue esigenze. E quindi naturalmente io seguì subito il suo corso per più anni, e il risultato è appunto che ora io stesso porto avanti questo tipo di ricerche. Ora Gabriella Ulogian, nell'ambito degli studi armenistici, è stata una figura fondamentale, non solo perché è stata titolare della prima cattedra di armeno in Italia, la seconda, ricordiamo, è Venezia, e il primo titolare in quel caso è Sua Eccellenza Levon Boaz Zekian. Ma è fondamentale perché ha contribuito alla riscoperta degli studi armeni in Italia, e ha contribuito a quella fioritura della presenza oggi della cultura armena in eventi culturali italiani, che è così riconosciuta anche all'estero. Pensi che oggi in Italia, grazie al lavoro di Gabriella Ulogian e di Zekian, anche dobbiamo dire a Venezia, abbiamo non solo le cattedre di Venezia e di Bologna, ma abbiamo un insegnamento di armeno alla Sapienza, che è la più grande università italiana, e lo tengo io questo, e poi abbiamo armeno a Pisa, abbiamo un altro centro molto importante di studi armeni a Firenze, e abbiamo altre università dove comunque l'armeno viene insegnato in corsi magari secondari, non con la titolarità di un corso di lingua e letteratura armena, come per esempio Milano, dove abbiamo dei corsi di Grapar, Università Statale di Milano, dico, e l'Università di Napoli. Ora, Milano è una città cruciale in questa storia, perché Gabriella Ulogian si iscrisse all'Università Cattolica di Milano, alla Facoltà di Lettere, seguendo i corsi di Lettere Classiche, e fu lì che lei incontrò Giancarlo Bolognesi, linguista, interessato, era professore di linguistica, di glottologia, come si diceva allora, e interessato alle lingue germaniche, ma anche iraniche e all'armeno. E quindi è stato attraverso un italiano, il professor Bolognesi, che Gabriella si è avvicinata al mondo armeno dal punto di vista, diciamo, della cultura e dell'interesse della ricerca scientifica. Sotto la direzione di Giancarlo Bolognesi, Gabriella fece una ricerca su un'opera tradotta dal greco in armeno di Giorgio di Pisidia, insomma, un autore del VII secolo, e lì iniziò tutta la sua storia di ricercatrice, poi professoressa. Prima insegnò nei licei, in realtà, di Osimo e Parma, però successivamente ebbe, grazie all'interessamento di un altro linguista che insegnava a Bologna e che era anche interessato all'armeno, Luigi Heilmann, ebbe la posizione appunto di professoressa di cultura armena. Se posso ancora, se ho un attimo di tempo, voglio sottolineare che le linee di ricerca di Gabriella Ulogian sono vaste. Si è occupata di questioni filologiche, come ho già detto, ma anche di questioni storiche. Ricordiamo la traduzione di Fausto di Bisanzio. Ha trovato manoscritti importanti che si credevano perduti. Voglio ricordare la mappa Marsilli, la mappa dell'Armenia del XVII secolo, trovata nella biblioteca dell'Università di Bologna, che si credeva perduta ed è un documento importantissimo sulla presenza armena nel territorio, diciamo, dell'attuale Turchia, ma nell'antico impero ottomano più precisamente. E poi ha fatto delle ricerche sulla presenza di manoscritti armeni nelle biblioteche italiane, ha editato il libro delle regole di Basilio di Cesarea, che forse è la sua opera più importante, nel 1993. Quindi i campi di ricerca nei quali ha operato sono amplissimi e ha sicuramente contribuito quindi a gettare dei semi che in questi anni stanno germogliando in Italia ma anche all'estero. È una figura conosciutissima nell'armenistica internazionale, Gabriella Ulogian.
1: Sì, in effetti è così. Poi, come ha detto lei, ha ricordato lei, il primo impatto quando qualcuno la incontrava, lei era talmente umile, talmente alla mano che insomma attirava le persone. Anch'io ho avuto questa esperienza, mi avevano invitato a Pisa, se non mi sbaglio, per fare una conferenza negli anni 80 e non la conoscevo di persona, ma non sapevo nemmeno che lei fosse lì in sala. Quando finisce questa conferenza lei si avvicina, mi fa prima i complimenti, poi mi dice: ma posso permettermi di darti qualche suggerimento? Gli ho detto sì, chi è lei? Mi ha detto professoressa Ulogian. Sono rimasto veramente scioccato perché non mi aspettavo che lei fosse lì. Dico certo, non solo mi deve dare dei suggerimenti, ma può anche insomma diciamo dire dove ho sbagliato, perché insomma avere una figura così importante di fronte a me per me era un onore più che altro.
0: E spesso questo, tra l'altro, Robert, ci riporta anche alla bellezza, la meraviglia dell'incontro, perché quando conosciamo per fama o ovviamente per quanto realizzato delle persone, poi però l'incontrarle le mostra sempre, no, Stefania, con un volto nuovo. Capita anche a noi qui in Vaticano quando incontriamo ovviamente il Santo Padre, ma anche quando abbiamo modo magari di parlare con autorità religiose o civili. E stavi però facendo un'ultima domanda al nostro ospite.
1: Sì, no, è questo, che prima ho detto che quest'anno insomma è il decimo anniversario della morte, e volevo chiedere al professore se c'era insomma, so che ci sarà insomma un evento per ricordare questo decimo anniversario, quindi volevo che ne parlasse di questo.
2: Sì, abbiamo già organizzato a Parma una giornata di studi presso la Biblioteca Palatina di Parma. Parma era la città dove Gabriella risiedeva, e la sua biblioteca, la biblioteca personale di Gabriella, è stata poi donata da Gabriella stessa alla Biblioteca Palatina di Parma. Quindi con questa giornata celebrata il 25 settembre scorso, quindi qualche giorno fa, la Biblioteca Palatina, e la direttrice della biblioteca Elisa Montali hanno inteso ricordare questa donazione di libri, quindi è stato presentato questo nuovo fondo, ormai catalogato e fruibile presso la biblioteca, nel quale tra l'altro ci sono anche dei testi molto rari che sembrano non essere presenti in altre biblioteche europee, e lì abbiamo ricordato in quell'occasione la figura, l'insegnamento, anche le ricerche portate avanti da Gabriella, alla presenza di ex allievi come il sottoscritto, ma alla presenza di colleghi come Zecchian, di amici come la senatrice Albertina Sogliani e molti altri che adesso non voglio citare perché altrimenti dimenticherei qualcuno. L'evento però più importante sarà un convegno su più giorni, questo 16, 17 e 18 novembre a Bologna, quindi nell'università presso la quale Gabriella lavorava, ed è un convegno che è stato intitolato dagli organizzatori, e qua l'organizzatrice principale è colei che è succeduta alla cattedra di Bologna a Gabriella, e cioè Anna Sirinyan. Il titolo è L'Armenia nelle biblioteche, negli archivi e negli studi italiani. E qui l'occasione sarà anche ufficialmente molto importante, con la presenza dell'ambasciatore italiano armeno presso lo Stato italiano, ma anche l'ambasciatore italiano in Armenia. E nell'apertura, naturalmente nella cerimonia d'apertura, e poi si toccheranno vari temi che sono poi gli ambiti di ricerca e di studio di Gabriella, quindi la mappa, le biblioteche, gli archivi, i manoscritti, la storia dell'Armenia, i rapporti tra Armenia e Bisanzio e Iran, filologia e patristica, ecco questi ambiti. Quindi l'appuntamento è a novembre, dal 16 al 18, all'Università di Bologna.
1: Grazie, magari poi torneremo anche su questo argomento a novembre e ne riparleremo più approfonditamente. Grazie professore per questo suo intervento, insomma come sempre per la sua disponibilità. Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
1: Anche a lei.
0: E grazie anche a te Robert per questo spazio che ci hai offerto, arrivederci non al prossimo ma a quello successivo, quindi a metà ottobre ci ritroveremo.
1: Ci sarà una piccola sorpresa.
0: Una sorpresa, giovedì 15,
1: giovedì.
0: Segnatelo, 9:20.
3: Non prendete impegni.
0: Adesso Pino Daniele, perché Stefania? Andiamo
3: perché
0: a Napoli.
3: Perché ci porta a Napoli, perché tra poco sentiremo una delle voci di Napoli più belle, vero, più emozionanti. Mi emoziono a dirlo perché Lina Sastri a me questo fa.
0: Sarà con noi in diretta Lina Sastri tra un paio di minuti.

0: 10 è l'attesissimo spettacolo che debutterà dopodomani al Teatro Pala Partenope di Napoli. Si parla di Diego Armando Maradona ed è collegata con noi colei che rappresenterà sul palco la mamma di Maradona. Ringraziamo per essere tornata ai microfoni di Radio Vaticana, è una delle attrici, cantanti, registe più amate in Italia e non solo. Lina Sastri, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: La voce di Napoli introdotta da un'altra grande, indimenticabile voce di Napoli, qual è quella di Pino Daniele. Intanto ti ringraziamo Lina perché sappiamo che sei nel pieno delle prove, quindi hai interrotto le prove per qualche minuto per collegarti con noi e te ne siamo grati, però insomma quando si parla di Maradona si supera ogni confine, si arriva fino in Vaticano. Tra l'altro proprio ieri ero ai Musei Vaticani, ho visto la maglietta autografata di Diego a Papa Francesco che si trova, è una delle ultime cose proprio verso l'uscita dei musei, c'è anche questo omaggio al campione argentino, un campione universale, un campione fragile, e tu sarai la mamma di Diego.
1: Sì, esattamente, no, questo è uno spettacolo in musica, anche se non si canta, l'unica che canta sono io. E poi c'è anche un'altra partecipazione canora, ma per il resto non si canta, ci sarà però molta musica, anche se non dal vivo, che accompagna un pochino le scene, ci sono i balletti, le coreografie, delle scenografie piuttosto diciamo complicate in scena, infatti siamo al Pala Partenope di Napoli che è proprio per la possibilità di avere un grande spazio. Devo dire che io faccio, lo devo specificare, solo una piccola partecipazione a questa cosa, mi hanno chiamato, ho accettato con piacere perché naturalmente avendo conosciuto Diego personalmente e amandolo come tutti noi napoletani e come forse tutto il mondo lo ha amato, ho accettato con molto piacere, però è una piccola partecipazione, io in tutto lo spettacolo, nel corso di tutto lo spettacolo soltanto una brevissima scena nel primo tempo e due brevi scene nel secondo e canto tre brani inediti che ho imparato per l'occasione e questo è tutto, insomma c'è un rapporto di grande affetto fra la madre e il figlio e fra il figlio e la madre. E quindi diciamo non è che c'è molto di più da dire, la prima persona che lui ha voluto sentire quando c'è stato il campionato del mondo vinto dal Napoli, beh lui è stato, lui ha chiamato la madre, io ricordo ancora quando l'ho conosciuto con lo scudetto, credo che fosse l'87 quello del Napoli di allora, e ho visto la sua innocenza, il suo sorriso, la sua passione, la sua semplicità come quella di tutti i grandi.
2: Ecco Lina Sastri, hai detto che hai conosciuto Diego Armando Maradona, secondo te questo spettacolo restituisce un po' della persona oltre che
1: ma
2: del personaggio?
1: Ma non lo so, non posso dirlo perché ancora non l'abbiamo fatto lo spettacolo, abbiamo solo provato, tra l'altro ognuno ha provato le sue scene, io ancora non sono riuscita a incontrare nessuno, tranne l'attore Erasmo Gensini che fa Diego, col quale ho le mie tre scene, ma io per il resto non ho incontrato ancora nessuno, non ho visto ancora nessuno, li vedrò oggi e domani che è la prova generale, quindi non lo so, sicuramente la scrittura del copione parla di un essere umano che viene dalla fatica, che viene dalla miseria, ma che è animato appunto da un grande coraggio e soprattutto dalla speranza di avverare i sogni, quindi in questo senso è sicuramente vicino, cioè l'ha raccontata naturalmente come è normale raccontare, come la fa di tutti quelli che sono grandi, sono molto fragili, le sue cadute, il suo modo di riscattarsi dalle sue cadute, insomma la sua innocenza, la sua generosità.
0: Noi vogliamo anche
1: il suo amore per Napoli, il suo grande amore per Napoli, e questo non va taciuto perché era enorme ed è quello che poi lo ha animato questa città che era un pochino simile. Io ho conosciuto Buenos Aires, sono stata tante volte, sono stata anche sposata a un argentino, quindi un po' dell'Argentina so, e quindi in qualche modo Napoli somiglia a certe cose dell'Argentina, e poi è tanto, tanto piena di napoletani e di italiani, quindi il suo amore per questa città che lui ha voluto riscattare all'epoca non era il centro del mondo come adesso, Napoli era guardata con molto più sospetto, quindi lui l'ha riscattata veramente, l'ha, ed è stato amato per questo, perché lui l'ha amata.
0: Lina, prima di salutarci voglio ricordare che la trama di numero 10, lo ricordo, dal 3 ottobre al Palapartenope di Napoli si concentra anche e soprattutto sul complesso rapporto tra Maradona e la stampa. Non a caso lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria di Marino Bartoletti, che è uno dei giornalisti sportivi più amati in Italia e più seguiti, la cui autorevolezza non è in dubbio. E Lina, mi piace chiudere, però noi ci siamo conosciuti qui nello studio 9 di Palazzo Pio nel raccontare assieme Papa Leone a Napoli, ancora con un omaggio a Napoli, perché probabilmente possiamo anche dire che tanti Diego, io ne conosco più di uno, immagino tu quanti, Lina, che oggi magari sono trentenni, quarantenni, sono papà, sono quel che vogliono, professionisti e quant'altro, portano quel nome proprio per Maradona. Ecco, in questo Napoli è un po' forse unica al mondo, e Maradona lo sapeva.
1: È Napoli madre, come è sempre stata, dei suoi figli, che accompagna, che guida, che protegge, con molta libertà.
0: Grazie Lina Sastri.
2: Grazie Lina.
0: Che vedremo al Palapartenope di Napoli da dopodomani con numero 10. Lei sarà la mamma di Maradona. Maradona sarà interpretato da Erasmo Genzini e poi Maurizio Casagrande tra i protagonisti. Buon lavoro Lina, grazie per essere tornata a Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie a voi di avermi invitato. Ci vediamo allora il 3, chi potrà, il 3 e il 4 ottobre al Palapartenope a Napoli.
2: Grazie.
3: Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà.

0: tornato con Ogni favola è un gioco. Non è un gioco, ma è un'esperienza assolutamente da fare, quella di immergersi in una giornata tornando indietro con la macchina del tempo a metà 800, vivendo quel periodo meraviglioso dell'arte. Viviamo quella giornata tramite dei paesaggi, delle immagini, dei dipinti che ci portano a rivivere, a vivere quello che era appunto la quotidianità dalla metà dell'Ottocento. Di questo, grazie ad una mostra che prenderà il via tra pochi giorni, il 3 per la precisione, quindi dopodomani, a Palazzo Pallavicini di Bologna. Si intitola Un capolavoro di giornata, dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto. Ne parliamo con la curatrice della mostra, Francesca Sinigaglia. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Devo dire che questa canzone che abbiamo ascoltato è perfettamente in linea con in questa giornata che avremo ricreato in mostra. Veramente perfetta, complimenti.
0: A che punto l'avremmo messa della giornata?
1: Forse anche al mattino, esatto. All'arrivo, no, di queste aspettative che si hanno poi durante il giorno, che molto spesso si concretizzano e in altre occasioni no.
0: O magari la sera prima di dormire, le favole che si raccontano ai bambini.
1: Assolutamente, di cui ci sarà una sezione tra l'altro nel mostra, quindi c'è proprio la sezione del sogno.
0: Dunque, sì, esatto, quindi la mostra ci fa rivivere, ci fa vivere quella che era nell'Ottocento e vari momenti della giornata. Come è nata questa idea, dottoressa Sinigaglia?
1: Ma mi è stato chiesto da parte degli organizzatori di proporre dei temi e effettivamente a un certo punto è nata, è successo. Io mi occupo di 800 da molti anni, e quindi per me è stato un modo per veramente cercare di far abitare qualcuno nell'Ottocento in modo tale da capirlo davvero fino in fondo, comprenderlo davvero nelle varie sfaccettature. E come fare se non appunto attraversare le ore della giornata così come facciamo noi quotidianamente tutti i giorni?
0: E non è un caso, vero? Certo, dottoressa, che si è scelto questo periodo, perché in quel periodo proprio gli artisti iniziarono a dipingere proprio i momenti, tutti i momenti della giornata, anche momenti diciamo molto intimi, momenti
1: della quotidianità
0: intimi, lontano dalle guerre, le battaglie, dipingere dei grandi personaggi della storia, e quindi si prestava bene cioè a raccontare.
1: Sì, è proprio si serve su un piatto d'argento, perché dalla metà dell'Ottocento in particolare gli artisti abbandonano l'Accademia, abbandonano le forme di disegno già, insomma, ovviamente importantissime dei secoli precedenti, però vanno verso l'en plein air, vanno verso la realtà, e quindi si dedicano alla natura, portano il loro cavalletto e la loro tela direttamente sui campi coltivati e trasformano la realtà in dipinto, e quindi è qualcosa di naturale per loro, spontaneo, e dunque anche per noi che andiamo a studiare effettivamente la quotidianità in quel periodo.
0: E questa immersione è meravigliosa, perché quello che vediamo, possiamo fare qualche esempio di quello che la mostra ci fa vivere in questo caso?
1: Sì, abbiamo veramente dei grandi capolavori, quindi fin dalla mattina con un Antonio Fontanesi che descrive il momento aurorale, no? Il momento in cui il sole si affaccia sulla terra, e questo contadino che immerso nel silenzio della natura si vivifica, diciamo. E poi si continua con tutte le varie fasi, appunto gli orari del giorno, proprio come li stiamo vivendo noi in questo istante, adesso che ore sono le 9:53, quindi diciamo che saremmo già all'inizio della nostra mattinata tra campagna e città, e quindi abbiamo dei capolavori, per esempio di Pellizzar da Volpedo, un'opera che viene dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, che rappresenta una processione che incede verso una chiesa, quindi il momento, no, della in campagna, queste donne che con delle croci vanno verso il sacro. Così contemporaneamente in città, che la città che si desta, e quindi abbiamo veramente artisti come Fattori, come Signorini, artisti diciamo della realtà, i rolli, le lavandaie, no? Perché alla mattina ovviamente le persone si riattivano e iniziano le proprie ore domestiche, diciamo. Così poi si continua fino al pomeriggio, fino al pranzo addirittura, diviso in chi se lo poteva permettere e quindi andava nei caffè importanti e altri invece che non potevano permettersi e quindi andavano alle cucine popolari. Perché ovviamente viene rappresentato, no, le varie fasce della medaglia, chi poteva e chi non poteva, i poveri e la borghesia invece che in quel momento si stava ovviamente, aveva il suo momento d'oro, ecco. E poi fino al pomeriggio con grandi nomi come per esempio Vittorio Matteo Corcos, queste donne che leggono nel pieno pomeriggio, no, una lettura interessante. Così come altri artisti anche diciamo meno conosciuti che però sono perfetti per quella giornata in particolare, quel momento in particolare. Nel pomeriggio abbiamo anche un Renoir eccezionale che rappresenta una baia bretone nel momento delle ore più calde, ecco. Infine si arriva la sera con delle ninfe notturne di Monet, quindi abbiamo anche grandi nomi internazionali, e fino all'arrivo appunto dei sogni in cui i bambini appunto vanno a dormire e attraversano le nuvole appunto beati e poi la giornata ricomincerà. Quindi
0: dottoressa,
1: sì,
0: è importante. Dottoressa Sinigallia, quindi attraversare in una vivere questa giornata significa attraversare anche conoscere anche la storia, no? La storia.
1: Sì.
0: E diciamo sempre che la storia è importante conoscerla per comprendere il presente, quindi anche in quest'ottica è nata questa
1: assolutamente
0: mostra.
1: Diciamo che il mio obiettivo era quello appunto di far capire le varie sfaccettature di una realtà che è successa. Ovviamente non si parla di storia perché naturalmente non è il tema di questa giornata, in questa giornata non ci sono guerrafondai, però per esempio
0: la storia è quella vissuta dagli uomini, dalle donne,
1: esatto,
0: dagli uomini,
1: esatto, dalle persone anche più umili, no? Dal noi mi sento di poter allargare questa questa frase, però allo stesso tempo c'è veramente a un certo punto nella mattinata abbiamo inscenato, diciamo, un artista che era andato a Parigi, Alessandro Guardassoni, un artista bolognese che aveva capito che la macchina fotografica, all'epoca detta stereoscopia, era importante poi per una visione appunto reale della realtà, infatti, e mi ripeto. E questo artista, diciamo, abbiamo ricreato un momento in cui lui sta fotografando una persona reale, quindi c'è un ritratto davanti a lui, è un ritratto realizzato da Eliseo Sala, artista milanese importante, ed è il ritratto di questa donna che si chiama Rosa Ceriani Novi, quindi è l'unico effettivamente, non so come dire, l'unica ripresa effettiva di un personaggio davvero esistito, questa donna di metà Ottocento che è amica di Garibaldi, aveva un negozio di sete e tessuti a Milano e lei aveva aiutato, era una vedova, quindi nel dipinto è vestita in abiti da lutto ed è interessante perché lei, nonostante fosse vedova con quattro figli, era riuscita ad aiutare Garibaldi durante ovviamente l'Unità d'Italia, nascondendo armi, munizioni, di tutto e di più nel suo negozio. E quindi c'è questa ripresa, diciamo, di una figura di una figura veramente esistita anche all'interno della mostra, dedicando un momento importante appunto a una donna nell'Ottocento che anche lei in qualche modo ha fatto la storia, ecco.
0: Assolutamente sì.
1: L'ho scoperta adesso recentemente.
0: Dottoressa Sinigallia, allora grazie. Lei ha scritto: alla fine di questa mostra, quando avrai visitato questa mostra, potrei dire ho abitato nell'Ottocento per un giorno. Una
1: sì,
0: macchina,
1: esatto,
0: del tempo, un tempo dipinto, ma anche vissuto. Grazie dottoressa Sinigallia. Allora ricordiamo, dopodomani Palazzo Pallavicini Bologna, sino al prossimo 17 gennaio, quindi c'è tempo per visitarla, ma insomma prenotatevi. Grazie,
1: grazie
0: a presto,
1: a voi,
0: risentirci, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a lei.

Le 10 l'informazione: massiccio attacco nella notte delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, colpita anche la regione di Kiev, 42 edifici danneggiati, 6 feriti. E a Mosca prosegue la visita dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, che ieri ha visitato i prigionieri di guerra ucraini. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attacco sul volo Fly Dubai, lo dice il primo ministro israeliano Netanyahu all'indomani del tentativo di dirottamento compiuto da un copilota omanita durante un volo diretto a Tel Aviv. Intanto anche gli Emirati Arabi, da cui è partito il volo, hanno aperto un'inchiesta. L'Iraq ha fissato al 30 giugno 2027 la scadenza per il disarmo delle fazioni filo-iraniane nel paese, lo ha annunciato il primo ministro al-Zaidi all'indomani del ritiro delle truppe della coalizione anti-jihadista guidate dagli Stati Uniti. Il 1 ottobre deve segnare il punto di partenza per affrontare il problema delle armi al di fuori del controllo statale, ha detto al-Zaidi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5%. A pesare la fiammata dell'energia, la premier italiana Meloni scrive all'UE per chiedere più flessibilità e sostegno alle famiglie, un'iniziativa congiunta con la Repubblica Ceca. È importante riportare indietro le persone che si trovano illegalmente a Ceuta, lavoriamo a stretto contatto con Spagna e Marocco, lo ha detto il commissario UE agli affari interni arrivando al Consiglio degli Affari Generali a Lussemburgo. A Ceuta e Melilla si recherà anche il re spagnolo Felipe il 13 e 14 ottobre. Negli Stati Uniti sgomento orrore per il fallimento dell'iniezione letale con cui nelle scorse ore sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Krista Pike, donna del Tennessee. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va.
2: Amiche e amici di Radio Vaticana, un saluto da Andrea De Angelis anche a coloro che ci seguono in diretta sulla pagina Facebook e ci stanno rivedendo su YouTube, ovviamente alle tante e tanti in diretta su Radio Vaticana. Grazie a Luca Rossi, Alberto Giovannetti, i nostri tecnici che ci permettono di essere assieme anche oggi in questo giovedì 1 ottobre, il primo giovedì del mese. Ogni primo giovedì del mese in questa stagione, e dunque da questo mese fino al prossimo giugno, sarà con noi l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un nuovo spazio, un momento di riflessione, di divulgazione, ma anche di servizio molto utile per tutte e tutti noi, in particolare quest'oggi. Allora presento con molto piacere alla mia sinistra il dottor Sebastian Cristaldi, è responsabile del pronto soccorso del Gianicolo. Dottore, grazie.
3: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
2: E la dottoressa Carla Olita, sempre pediatra del pronto soccorso del Gianicolo, che ci racconterà una storia particolare. Dottoressa, grazie.
4: Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io dell'invito.
2: Dottore, io vorrei partire con lei ponendo una domanda che riguarda probabilmente molte le persone che sono all'ascolto, se avete figli, ma anche se non li avete. A me è accaduto già due volte, pur non essendo papà, di dover soccorrere dei piccoli. E poi ci si chiede, ma è il caso di recarsi al pronto soccorso o meno? E anche i genitori, può capitare magari nel cuore della notte, mia figlia, mio figlio non sta bene, lo porto o no in pronto soccorso? Talvolta con i primi figli ci si reca con maggiore frequenza perché si ha meno esperienza nelle strutture ospedaliere, poi magari con gli altri meno. Però al di là delle battute, probabilmente non abbiamo sempre gli strumenti necessari per dare la giusta risposta, come comportarsi, come imparare.
3: Ma diciamo che quello che noi dobbiamo tenere presente è l'urgenza della domanda, non quello che poi in realtà si rivela la condizione clinica, perché quello arriva dopo la valutazione del medico, dopo la valutazione infermieristica al triage. Noi dobbiamo considerare che una famiglia, così come una persona magari si trova da sola dentro casa, una famiglia con il primo figlio, può avere una domanda anche nel cuore della notte che non è clinicamente urgente, ma lo è per quel contesto familiare, per quel momento. E l'urgenza c'è anche per questo, c'è anche per rispondere a questo tipo di situazioni. Quello che è importante è che quando l'utenza, che sia la famiglia, che sia il singolo cittadino, l'anziano, si rivolge alla struttura, abbia poi la pazienza di fidarsi e affidarsi a chi fa quel lavoro lì e può dargli la risposta. Quindi qualche volta anche avendo pazienza, ma non sempre avere pazienza è necessariamente un problema, perché se si arriva a un triage e la risposta è un codice a bassa priorità, vuol dire che la situazione clinica è sotto controllo.
2: Quindi il paziente, con un gioco di parole, deve esserlo in tutti i sensi, diciamo.
3: Potrebbe essere un buon messaggio.
2: Dottore, però io voglio anche insistere su un aspetto, perché talvolta capita che magari qualcuno dica, ma l'ho letto su internet, sia nel caso in cui si decide di andare che meno, ma no, ho letto che non è nulla. Ecco, non facciamo autoanalisi, quello no.
3: È assolutamente da evitare. Quando è possibile, è necessario ed è utile contattare o il proprio pediatra, nei momenti in cui questo è possibile farlo, o rivolgersi all'ospedale. Il problema di internet è che chi ovviamente è al di fuori del contesto, ma questo vale per la medicina, vale per l'ingegneria, vale per tutti gli aspetti della nostra vita, chi legge fuori contesto non è sempre nelle condizioni di capire se quel messaggio che legge è corretto o no, sia in senso positivo che meno.
2: Dottoressa Olita, torniamo indietro di un mese e mezzo, per la precisione, un mese e mezzo, e andiamo in quel di Gabicce Mare, un posto splendido che personalmente conosco, è l'ultimo comune, andando da sud a nord, delle Marche, e confina con Cattolica, che invece è il primo dell'Emilia Romagna. Lei era lì in vacanza questa estate, parliamo di metà agosto, e a un certo punto si è resa conto che qualcuno, un uomo anziano, oggi tra l'altro è la giornata internazionale degli anziani, e quindi mandiamo un abbraccio a tutte le persone che hanno una certa età e che sono collegati con noi, aveva bisogno del suo aiuto, ma non solo, partirei da lì, del suo aiuto, perché non è il fatto di essere medici che ci dà il patentino di coloro che possono o devono aiutare. Ci racconta un po' cosa è accaduto?
4: Sì, brevemente, io camminavo, facevo una semplice passeggiata e mi sono accorto che un signore, insomma, aveva perso conoscenza, insomma, era svenuto, tra virgolette, per cui ho osservato un attimo la scena, poi insomma mi sono avvicinata. Ho capito che non c'era polso e ho iniziato una rianimazione cardiopolmonare. E ho chiesto aiuto e si sono avvicinate fortunatamente delle persone e quindi abbiamo iniziato il soccorso.
2: Medici.
4: Non medici. In quel momento ovviamente non hai la
2: il
4: cosa di chiedere,
2: di...
4: insomma, si è medici.
2: Si chiede aiuto.
4: Si chiede aiuto e mi hanno lasciato fare giustamente perché... Anche quello è un atto di civiltà. Abbiamo iniziato questa rianimazione, nel frattempo sono stati allertati i soccorsi, brevemente insomma è stato portato anche un defibrillatore, insomma quindi abbiamo fatto tutti i passaggi che il soccorso cardiopolmonare, la rianimazione cardiopolmonare prevede, e all'arrivo dei soccorsi insomma poi il signore, il battito ha ripreso, insomma quindi c'è stato un evento positivo. E quello che ci tenevo a specificare è che in un soccorso la scena non si è mai soli, non sei protagonista assoluto, non hai un mantello da supereroe. Tutti possono essere utili, anzi lo sono, anche osservando, stando lontani, tenendo lontani i curiosi, o piuttosto giustamente chiamando i soccorsi, insomma creando intorno ad una persona che magari dimostra di avere la professionalità un ambiente atto a portare avanti un soccorso, che comunque è un'esperienza che ti tocca, cioè nel senso soprattutto se vissuta in un ambiente che non è quello di lavoro, dove tra virgolette ce lo aspettiamo e che comunque siamo circondati da figure professionali che sanno quello che devono fare, quindi sorpassare il oddio sta succedendo e rendersi utili.
2: Non essere meri spettatori, come talvolta capita, ma comprendere che anche con un ruolo diverso da quello del medico si può contribuire a salvare vite, perché chi è andato a prendere il defibrillatore o chi magari ha detto a qualcun altro di non avvicinarsi troppo al luogo in cui lei e altri stavate intervenendo. Dottor Cristaldi, possiamo quindi lanciare questo messaggio? Tutte e tutti possono salvare vite?
3: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, è chiaro che ai sanitari vengono richieste delle caratteristiche, degli skills più avanzati, ma la formazione da questo punto di vista può riguardare tutti i cittadini, tutte le persone, tutti i genitori, i caregiver nel caso nostro in particolare che lavoriamo con i bambini, che hanno possibilità di accedere a dei corsi che sono corsi teorici e soprattutto pratici, che durano molto poco e mostrano delle manovre che sono molto semplici, e quindi non ci si deve spaventare nell'avvicinarsi a una pratica di questo tipo, e fanno comprendere come quella dell'emergenza sia una rete, sia un sistema, sia dentro che fuori l'ospedale, in cui sapersi muovere, sapere che cosa fare è determinante per la riuscita poi e per l'esito, come è successo in questo caso, per l'esito positivo di un intervento.
2: Dottoressa, posso fare una domanda più intima?
4: Sì.
2: Che può sembrare banale, ma le assicuro che banale non è. Cosa, se vuole rispondere, cosa si prova davvero nel salvare una vita, non nel parlare di salvataggio, nel raccontare come facciamo noi giornalisti, nell'essere colei o colui, senza mantello da supereroe, che però ha salvato una vita.
4: È un'emozione straordinaria. È un'emozione straordinaria che io ho condiviso appena mi sono ripresa dall'adrenalina che avevo a livelli con i miei colleghi che mi hanno potuto capire, cioè nel senso con cui condivido ogni giorno magari anche condizioni particolarmente emotivamente forti. E non dico che è un parto, perché insomma no, però è dare la possibilità a qualcuno, è stata una grandissima, una... sono emozionata.
2: Grandissima, e ciò che grande emoziona, come è giusto che sia. A proposito di emozioni, per chiudere, vorrei chiedere a entrambi, inizio a lei, dottor Cristaldi, quale, a noi piace chiamarla vocazione qui, però possiamo chiamarla in tanti altri modi, quale spinta, cos'è che l'ha mossa a essere al servizio dei più piccoli e perché? Lei prima a microfoni spenti, ve lo rivelo, ci diceva non è tanto parlando dei bambini o direzionando le loro vite, ma osservandoli che impariamo da loro. Ecco, in che modo impariamo da loro la speranza?
3: Guardandoli mentre fanno e mentre svolgono le loro attività in tutti i contesti in cui questo lo fanno. Effettivamente lavorare in emergenza ha delle caratteristiche un po' della chiamata, no? Non è un lavoro, è un lavoro che tanti possono provare a fare, ma in realtà poi ci vogliono delle peculiarità personali, non parlo di migliori o meno, parlo proprio di peculiarità, di caratteristiche specifiche. Per quello che riguarda noi come pediatri che ci dedichiamo a questo tipo di attività, è lo sguardo

0: come quello che viviamo noi quotidianamente.
1: Dottoressa, quale luce l'ha spinta verso questa professione?
2: Non saprei definirla.
1: Già da piccola aveva questo desiderio.
2: È qualcosa che senti, che non lo so, mi è venuto naturale. Ecco, dovessi trovare un momento, le direi no. Qualcosa che mi è venuto naturale, sì, forse sì.
1: Grazie davvero alla dottoressa Carla Olita, al dottor Sebastian Cristaldi per Grazie. Tutto quello che fate ogni giorno e ogni ora al pronto soccorso del Bambino Gesù, in questo caso il pronto soccorso del Giannicola. Voi che ci avete seguito, un cordiale saluto, restate in ascolto di Radio Vaticana. Bene.

0: 23 minuti dopo le 10 si respira ancora una certa emozione. Siamo partiti, insomma, regalandone attraverso il bambino Gesù a tutte e tutti voi, anche in regia. E è stata una bella pagina, Stefania, questa, sì, con il pronto soccorso dell'ospedale del Papa.
1: Sì, beh, il pronto soccorso è un luogo incredibile, l'ho frequentato, insomma, è un posto dove arrivano bambini ed è vero quello che ha detto il dottore, hanno tutti

0: questa speranza nel cuore, negli occhi, al di là di quello che è successo loro, mentre la stessi occhi non sono uguali quelli dei genitori, spesso vediamo persone molto spaventate, soprattutto i genitori del primo figlio,
1: come dicevamo.
0: Vedi la differenza quando arrivano, con in genere si portano dietro anche i bambini, quelli, gli altri figli più grandi in genere sono un po' più tranquilli magari, però sì, insomma
1: l'esperienza certamente aiuta, però ben ha detto il responsabile appunto del pronto soccorso, meglio recarsi in pronto soccorso, no? Se si ha il dubbio di
0: e poi e fanno delle cose incredibili, perché io ho visto fare ingessature di piedi minuscoli ai bambini, cioè fanno delle cose che soltanto al Bambin Gesù, insomma soltanto in un ospedale così,
1: professionisti assoluti. E noi ogni primo giovedì del mese, lo ricordo per chi si fosse collegato solo adesso, ospiteremo in questo studio il Bambino Gesù. Se volete rivedere la diretta di oggi potete farlo tra poco sul nostro canale di YouTube, oppure riascoltando al termine della trasmissione il podcast, più o meno la seconda delle tre ore, allo scoccare della seconda ora è stato lo spazio con loro. Come ogni giovedì a quest'ora però torna la settimana del Papa, l'inserto dell'Osservatore Romano, il cui nome dice già tutto, ma è stata una settimana di quelle da ricordare, visto il viaggio apostolico in Francia, ed è con noi in studio il collega Rosario Capomasi. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'inserto del Papa, chiaramente tutto dedicato alla gran parte dedicato al viaggio del Papa in Francia dal 25 al 28 settembre scorsi, e apriamo l'inserto con l'intervista di Jean-Charles Puzzolù al cardinale Jean-Marc Avelin, che è il presidente della Conferenza Episcopale Francese e arcivescovo di Marsiglia, che diciamo ha accompagnato Leone XIV in ciascuno degli incontri di questo suo quinto viaggio apostolico. In questa intervista appunto il porporato ha tracciato ai media vaticani un bilancio della sua visita, dall'emozione vissuta con i giovani allo Stade de France, ai quali appunto è stato rivolto l'invito a impegnarsi per il futuro della Francia, dell'Europa e del mondo, alla conferma del sostegno incondizionato alla dignità inviolabile della vita, passando per il toccante incontro che c'è stato di oltre due ore a Lourdes con sette vittime di abusi sessuali commessi da membri del clero. E il porporato ha sottolineato anche l'importanza dell'aumento, soprattutto è questa cosa che ha colpito favorevolmente il pontefice, l'aumento di battesimi e di conversioni, e a proposito di questo ha pronunciato una bella frase al termine proprio dell'intervista, che non bisogna accontentarsi di questo aumento come se fosse un dato ormai già acquisito e stabile, ma il vescovo, ha detto, è come un giardiniere e deve andare a innaffiare tutti i semi, anche quelli caduti in luoghi nei quali non pensava che sarebbero caduti. E questa, diciamo, ha sintetizzato moltissimo quello che è stato anche un po' tutto l'insieme dei discorsi del Santo Padre. E proprio le pagine centrali sono occupate dall'antologia del Magistero di Leone XIV, dedicato appunto al viaggio, con tre fotonotizie riguardanti una, le parole del Papa pronunciate nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal viaggio in Francia, e un'altra dedicata all'appello lanciato per riguardante la recita del Rosario per la Pace nel mese di ottobre contro le guerre, contro ogni conflitto. E l'ultima fotonotizia è diciamo la preghiera del Papa, sempre per la pace, che il Papa ha tenuto nella grotta di Massabia il sabato scorso. E per concludere la pagina finale dell'inserto contiene la consueta rubrica Il Vangelo in Tasca, con le riflessioni di padre Leonardo Sapienza, che è reggente della prefettura della Casa Pontificia, e sul problema delle chiese che diciamo in controtendenza per quanto riguarda la esperienza, la la realtà francese sono sempre più vuote. E a proposito, anche lui fa una citazione che è quella di Paolo VI, in cui appunto esorta la gente a vivere di più in presenza la loro fede, e Paolo VI disse proprio a proposito: il cristianesimo è gioia, la grazia è gioia, la fede è gioia, Cristo è gioia e la gioia del mondo. Quindi questo, ecco, è come chiosa finale dell'inserto.
1: Sono parole queste, sì, sulla fede come gioia, che ripetiamo anche talvolta con i nostri ospiti, penso ai Salesiani, sì, ad esempio, sì, ma non solo, che quest'anno hanno proprio la gioia come traccia del loro anno. E, Rosario, però prima di salutarti non posso non dire a chi è all'ascolto, Stefano, non possiamo non dire che da ieri ai Musei Vaticani potete ammirare la mostra Più di mille parole, le prime pagine dell'Osservatore Romano. È stata splendida l'inaugurazione, c'era tra gli altri Monsignor Gallagher, Suor Petrini e poi la direttrice Barbara Iatta, oltre al prefetto Ruffini e ovviamente al direttore Andrea Monda. È una mostra che personalmente mi ha ricordato alcune prime pagine che mi avevano colpito, ma che, Rosario, dopo anni avevo un po' dimenticato. Rivederle,
2: sì, sì,
1: mi fa dire: ma lo sai che sono un po' orgoglioso di far parte di questa realtà, sì, dei Media Vaticani? Perché c'è coraggio, c'è capacità di mettere in primo piano guerre dimenticate, sì, più o meno volutamente da altri. E secondo me facciamo e fate in particolare uno splendido lavoro.
2: Sì, anche perché diciamo raccogliamo l'eredità che ci è stata lanciata nel XIX secolo, quando fu fondato, dove l'Osservatore è sempre stato visto come un faro nel mondo, e quindi il punto di vista del Vaticano su tutto ciò che accade nel mondo, purtroppo anche su cose che la stampa, diciamo l'altra stampa, affronta in maniera non volutamente, non ci sono delle logiche che danno spazio ad altre notizie, ma affronta in maniera marginale, tra virgolette, sapendo che invece dal punto di vista ecclesiastico, cattolico, certe situazioni sono fondamentali e richiamano l'attenzione da questa piccola, diciamo, da questa piccola ma grande voce sulle realtà e le sofferenze del mondo.
1: È davvero una bella mostra, in questo caso ovviamente le prime pagine sono cartacee, poi vengono riprodotte attraverso altri strumenti, ma ricordiamo che l'Osservatore Romano è anche online e potete seguirci anche attraverso la rete. Grazie Rosario.
2: Grazie a voi.
1: Buona lavoro. Giornata. Grazie. Wow, che brano che hai scelto. Beh, ma per Rosario?
0: Sì, anche. Grazie. Perché no? Sì, bello.
1: Qual è?
0: Quando ti rivedrò? Gino Paoli e Fresu, la tromba di Fresu.
2: Buon auspicio.

0: Beh, mi dispiace quasi parlare sulla tromba di Paolo Fresu. Quando ti rivedrò, Gino Paoli, una canzone bellissima, inedita, scritta per Ornella Vanoni, il suo grande, indimenticabile amore. Poco prima che la Vanoni morisse, e c'era questo desiderio di rincontrarla, di magari di cantare di nuovo insieme.
1: Insomma, quando la musica è vera musica, insomma, fa vibrare le corde dell'emozione, no?
0: Lo sa bene il nostro Lavella. Giancarlo, benvenuto.
1: Ci sono, ma non ci sono.
0: Ci sei, ma non ci sei.
1: Oggi sarò in esterna perché stiamo organizzando anche altre sorprese per Storie di Sport Atletica Vaticana Racconta. Quindi sarò presente telefonicamente perché ci tengo a salutare le grandi campionesse,
0: ecco,
1: che oggi sono. Ci saranno ospiti in presenza e quindi in video e in audio, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, che sono insomma le plurimedagliate, soprattutto la Pellacani agli ultimi europei di nuoto, insomma di sport acquatici che si sono svolti a Parigi, e quindi è un onore. Forse porteranno anche le medaglie, quindi ci sarà modo di vedere.
0: Bello.
1: Le medaglie d'oro conquistate. E poi ci sarà come sempre Mara Micelli con la sua scheda Virtù in Gioco, che parlerà proprio di tuffi, e la conduzione oggi è affidata tutta quanta a Giampaolo Mattei, che è di Atletica Vaticana.
0: E tu dove sei?
1: È il presidente. Non posso dirlo perché,
0: va bene.
2: Perché
1: anzi, sarà una sorpresa.
2: Andare,
0: sarà una sorpresa.
1: Io adesso infatti faccio questo intervento
2: e volo via,
1: ma sarò presente telefonicamente.
2: Grazie di cuore Giancarlo,
1: grazie,
2: ti lasciamo con Ornella Vanoni, Vita.

0: 41 minuti dopo le 10, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora ben trovate e ben trovati da Andrea De Angelis.
1: Da Stefania Ferretti.
0: Grazie a Luca Rossi al di là del vetro, grazie soprattutto ad Arianna Banfi, operatrice di ActionAid, per essere in diretta con noi. Arianna, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: A poco più di un mese dalle devastanti, non so come giudicarle, permettetemi di dire devastanti, potremmo dire molto di più, alluvioni del 26 agosto, il Nepal è ancora alle prese con una serie di urgenze, tantissime persone restano sfollate, molte comunità sono costrette a fare i conti con la distruzione di cosa? Di case, di strade, di ponti, di ai noi servizi essenziali, la ricerca dei dispersi. Insomma, sappiamo bene, o meglio crediamo di saperlo, insomma, quanto è accaduto in Nepal, ma probabilmente il dolore poi di ogni persona, di ogni famiglia non è così noto a chi vive tanto distante da, ed è per questo che tante colleghe, giornaliste e giornalisti continuano a raccontare con quella sana ostinazione che è propria di chi non vuole solo cavalcare il sensazionalismo del momento, la notizia che ha sconvolto il Nepal lo scorso 26 agosto, ma lo fanno anche tante donne e tanti uomini come lei, Arianna Banfi, appunto operatrice di ActionAid, che si è recata proprio quel giorno in Nepal, è rimasta per una decina di giorni ed è qui per raccontarci cosa ha visto, ma anche cosa non dobbiamo dimenticarci di continuare a vedere. Arianna, a te la parola.
2: Sì, allora, come dicevi giustamente, i numeri ad oggi sono spaventosi, si parla di oltre 1450 persone decedute, oltre 6000 persone che risultano ancora disperse, quindi lasciando le famiglie con poche e nulle speranze. Ormai gli sfollati al momento sono 2000 e vivono in 29 centri di accoglienza temporanea, quindi insomma i numeri davvero spaventosi ed enormi, lo erano i giorni in cui sono stata in Nepal, appunto come dicevi giustamente tu, sono arrivata proprio nel momento in cui c'è stata questa alluvione anomala, quindi ho visto proprio crescere questi numeri fino ad oggi, quando sono un po' più stabilizzati, ma ancora veramente enormi e altissimi. Consideriamo che 1.700.000 persone sono state colpite in un modo o nell'altro ad oggi, vuol dire più di 5 persone ogni 100 nel paese.
0: Quindi Arianna, ecco, ma
2: questi sono i numeri.
0: Cosa hai visto che noi secondo te non abbiamo potuto vedere? C'è un aneddoto, una storia, mille storie ci saranno, ma c'è un qualcosa che secondo te vale la pena di raccontare ora in questi minuti che abbiamo a disposizione?
2: Sì, certo. Beh, quello che ho visto intanto è stato lo shock proprio della popolazione. Naturalmente questa, come dicevi giustamente tu, è stata un'alluvione in un periodo in cui le alluvioni avvengono, ma anomala, completamente inattesa, quindi il paese era sotto shock. I colleghi di Action sono riusciti a partire con grande tenacia entro 24 ore, 30 ore appunto dal disastro, e mi hanno raccontato, poi ho visto proprio nei loro occhi quello che hanno vissuto. Quindi alla sua, che è l'epicentro del disastro, non c'era più nulla se non veramente fango, detriti, distruzione, famiglie completamente distrutte. Mi hanno raccontato di questi 50 bambini che erano a scuola, sono riusciti a salvarsi, nonostante della scuola fossero rimasti solamente i pilastri, quindi senza più le mura intorno alla scuola, si sono salvati perché sono andati sul tetto, però le loro famiglie no. Quindi questa è una piccola storia, ma che in realtà racconta quello che è la vita adesso di tante famiglie, genitori che non hanno più figli, figli che non hanno più genitori, persone che vivono appunto in rifugi temporanei grazie al momento al sostegno che viene da fuori, quindi è da ONG come ActionAid che portano tutto, dal cibo alla stessa istruzione. Consideriamo che le scuole distrutte ad oggi sono 32, quindi 22.000 bambini e bambine sono stati colpiti in vario modo, ma fino a 10.000 non hanno più dove studiare, quindi possono studiare grazie a delle strutture temporanee che vengono organizzate, e quindi questo è il loro modo di vita adesso, ma quello che non sappiamo è quando si potrà ricominciare a ricostruire e quando la loro vita tornerà ad essere un po' più normale. Quindi questo è quello che ho visto prima, e purtroppo a un mese di distanza la situazione è ancora la stessa. Come dicevi giustamente tu, grazie ad alcuni giornalisti e giornaliste se ne sta continuando a parlare, ma il timore è quello che poi più ci si sposterà dall'evento e meno se ne parlerà, però in realtà l'attenzione va tenuta alta.
1: Sì, l'attenzione va tenuta alta. Arianna, oltre a ActionAid hai detto ci sono anche altre organizzazioni che sono lì a dare una mano, ma come possiamo tutti noi dare una mano a, a questa popolazione così colpita?
2: Beh, allora sicuramente sostenendo le organizzazioni presenti come ActionAid è la prima cosa, perché è chi appunto lavora sul campo e sul territorio come noi da anni, anche grazie a, a tanti partner, appunto possiamo portare quelli che sono gli aiuti più necessari e utili adesso, dal cibo all'acqua, ma come dicevo prima anche supporto all'istruzione. Abbiamo creato 5 centri temporanei di apprendimento e anche dei centri di protezione per le donne e le ragazze, che abbiamo visto che in questo genere di situazioni sono le più vulnerabili, quindi sicuramente il supporto finanziario, ma anche supporto. Ad esempio noi in questi giorni abbiamo lanciato una campagna sulla giustizia climatica. Lo stesso primo ministro del Nepal è stato a New York lo scorso 24 settembre, portando il tema della giustizia climatica all'attenzione delle nazioni, e quello che vogliamo fare noi è lo stesso. Quindi tra i diversi temi di lavoro abbiamo appunto la giustizia climatica, abbiamo lanciato una campagna in questi giorni, domani tra l'altro per le strade di Kathmandu cittadini e cittadine e anche lo staff nostro locale, attivisti e attiviste marceranno per le strade proprio per portare all'attenzione il tema della crisi climatica, che è anzitutto una crisi di diritti umani, e questo è fondamentale che le persone, i cittadini e le cittadine, anche italiani, lo sappiano. È un tema prioritario e che va portato avanti.
0: Grazie davvero. Grazie. Ad Arianna Banfi.
2: Grazie.
0: Un saluto alle colleghe e ai colleghi di ActionAid, e noi tra poco vogliamo portarvi a Pisa per capire in cosa consiste quella che i giornali definiscono una rivolta dei detenuti nel carcere, una protesta trasmessa anche sui social. Ne capiremo di più tra un attimo.

0: E alle 10.50 torniamo in diretta. Dunque, come detto questa mattina, un po' tutti i quotidiani italiani online, perché il fatto è accaduto appunto nella notte, titolavano e titolano ancora di questa rivolta nel carcere di Pisa, dopo che i detenuti hanno trovato delle, avrebbero trovato delle microspie nelle celle, una protesta che è stata trasmessa sui social. Insomma, ci sono una serie di elementi, per questo ho detto: senti, facciamo una roba, chiamiamo chi di questo se ne intende molto più di noi, Roberta Barbi, collega, autrice, conduttrice dei Cellanti, che puntualmente ci ha raggiunto in studio con un ospite eccezionale. Roberta, ben trovata.
1: Buongiorno Andrea, Stefania, a tutti gli ascoltatori. Io ho fatto lo stesso ragionamento vostro, ho chiamato qualcuno che se ne intende più di noi, quindi salutiamo il dottor Giuseppe Fanfani, garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Toscana. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, abbiamo per fortuna una notizia dell'ultima ora, è che comunque la rivolta che è iniziata ieri nel tardo pomeriggio, questa mattina si è risolta senza feriti, giusto?
2: Alle 6 di questa mattina si è risolta, ma dobbiamo questo a una grande responsabilità duplice. La prima è quella dei detenuti, che hanno compreso che era il momento che non era il momento di aggravare la situazione. La seconda è quella della direzione della garante dei detenuti di Pisa, che è una collega avvocatessa molto brava, e che hanno fatto sì che non degenerasse la situazione, usando il colloquio, l'interlocuzione, il convincimento. Insomma, è venuta fuori una situazione che si è risolta senza neanche una bastonata, il che in un fatto di questo tipo è raro, eh?
1: Certo, assolutamente. E senta, garante, però leggiamo qui che alcuni dei detenuti sarebbero stati arrestati e trasferiti, ed altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché comunque non ci sono stati feriti fortunatamente, ma ci sono stati dei danni nella sezione interessata dalla rivolta, è così?
2: Dei danni ci sono stati materiali, si vedono anche in quel filmino che qualcuno ha messo in rete, ma i trasferimenti in questi casi sono usuali e normali. Non so quanti ne siano stati fatti, né se siano stati fatti, né dove vadano queste persone, ma dopo è scontato che questo avvenga.
0: Garante, intanto la ringrazio per essere in diretta su Radio Vaticana con Roberta Barbi. Come lei sa, noi siamo molto attenti a questi argomenti, a tutto ciò che riguarda il mondo delle persone detenute, e cerchiamo di farlo nella maniera più corretta e più puntuale possibile. È per questo che la domanda sorge spontanea: come è possibile che possa essere trasmessa su TikTok una rivolta in carcere? Ci aiuta a comprendere quello che è un titolo, ma che poi inevitabilmente da social a social rimbalza e talvolta rischia di diventare anche un qualcosa di poco chiaro per chi lo legge magari scrollando, no? sui telefonini a sua volta questa notizia.
1: Soprattutto facendo anche un po' di chiarezza su quello che è lecito, quello che non è lecito, e che apre comunque degli abissi di discussione, giusto?
2: Allora, non ho idea cosa sia avvenuta e sono curioso anch'io, ho chiesto anch'io di sapere chi abbia fatto questo filmato, chi lo abbia distribuito, da dove venga, eccetera. I telefonini non ci dovrebbero essere in carcere, no? Questo è noto, però purtroppo entra di tutto, e tra il tutto ci sono anche questi strumenti di comunicazione. Appena lo saprò ne farò oggetto di una attenta interlocuzione con chi di dovere.
1: Giustamente.
0: Grazie davvero per essere stato con noi, al garante Giuseppe Fanfani della Regione Toscana, e anche per essere stato disponibile, insomma, a intervenire in diretta su un fatto
2: grazie
0: che, come lei per primo ha detto, è ancora aperta la questione, stiamo cercando,
1: esatto,
0: tutti di capire cosa è accaduto.
1: E visto che siamo la Radio Vaticana, sottolineiamo che il messaggio che volevamo mandare, sicuramente il garante è d'accordo con noi, è che comunque la rivolta si è conclusa e i detenuti stanno tutti bene, giusto?
2: Siamo tutti figli della stessa madre,
1: esatto.
2: Quindi quindi con grande piacere e grande onore.
1: Grazie.
2: Con l'intervista di Radio Vaticano.
1: Grazie,
0: buon lavoro, grazie. Roberta, grazie te, perché Roberto. Non potevamo chiudere
1: grazie
0: meglio questa lunga diretta, anche e soprattutto questo è Radio Vaticana con voi, le notizie in tempo reale, l'approfondimento, i vostri messaggi, la buona musica, e con la buona musica chiudiamo. Ma tu andrai a vederli il prossimo anno a Roma?
3: Beh sì, ci provo.
0: Ci provi?
3: Ci provo.
0: Gli
3: tu,
0: Oasis?
3: Tu, beh, sì.
0: Io ci provo. Se tu vai ci provo anch'io.
3: Ci
0: Roberta,
3: proviamo.
0: Si va tutti
3: andiamo
0: insieme.
3: Dai. Ok, proviamo. Oasis con Wonderworld, su questo i nostri saluti.
0: Grazie di cuore, grazie Andrea, a Luca Rossi, e spazio allo sport di Atletica Vaticana. Vedo un certo Giampaolo Mattei al di là del vetro, eccolo sorridente, là. Eccolo, ci siamo. Ale, grazie
3: a
0: Roberta.
3: A domani, ciao.
1: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: La parola amore è la parola che illumina tutta l'edizione di questo meeting 2026. E anche al centro del tema di oggi, amore e cura, l'impronta dell'umano. Ringraziamo subito gli ospiti che abbiamo con noi e che ci condurranno ad approfondire questo tema, la professoressa Luigina Mortari e il professor Giovanni Stanghellini. Voglio partire dall'osservazione che viviamo in un contesto sociale in cui ogni nostra vicenda, ogni nostro problema sembra lo si possa affrontare al meglio attraverso algoritmi con dati e procedure. Algoritmo è la parola che sembra dominare ogni azione e ogni progetto, ogni iniziativa nell'agire umano. E questo è vero sicuramente anche in campo sanitario e in generale nelle professioni di cura. È innegabile che tutto questo abbia portato enormi progressi straordinari in tutti i campi della medicina. Ma ci sono delle crepe. Io mi scuso per il bisticcio di parole, ma ci sono delle evidenze che la medicina basata sull'evidenze, l'evidence-based medicine, mostri dei limiti, nella pratica emergono delle zone d'ombra e che lasciano aperto interrogativi che a volte ci spiazzano. Ad esempio, come mai molte persone si rivolgono a soggetti e procedure con scarsa o nulla validazione scientifica per affrontare i loro problemi di salute? Come mai si rifiuta un vaccino? O addirittura decine di migliaia di persone si affidano a sedicenti medicine alternative palesemente inefficaci quando addirittura non dannose? Cosa cercano in realtà queste persone? Perché non si sentono accolte e soddisfatte da quanto fornisce loro una medicina scientifica e moderna? Cosa manca a questa medicina e viene ricercato altrove? È come se ci fosse una crepa in questo scenario, che è come un segnale e che i nostri ospiti possono aiutarci a comprendere e illuminare, cercando di cogliere la radice profonda di questi processi, l'impronta dell'umano che non deve essere smarrita. Allora io chiederei alla professoressa Mortari: curare non è solo somministrare delle medicine, anche quelle giuste. L'atto di cura è quello in cui mettiamo l'altro al centro delle nostre attenzioni. Ma allora, che cos'è davvero la cura?
4: Una bellissima domanda, un po' lunga per la risposta, cerchiamo di stare nei tempi. Heidegger direbbe è la domanda fondamentale dal punto di vista ontologico. E noi per molto tempo nella cultura occidentale non abbiamo parlato di cura. Parlavamo di cura nel senso inglese di cure, ma non di care. La nostra cultura l'aveva dimenticata completamente. Nel 1927 questo filosofo tedesco Heidegger scrive un libro importante che è Essere e Tempo, ed è attraversato questo libro da continui riferimenti al concetto di cura, tanto che per noi è fondamentale questo testo. Però quando nasce il discorso sulla cura negli Stati Uniti, siamo nel 1982, e nasce da una ricerca di una psicologa che aveva contestato i dati di una ricerca del suo maestro, che era allievo di Piaget. Fiorisce in America tutto questo dibattito sulla cura, e se si va a vedere però molti di questi testi di filosofia, quando parlano di cura intendono la cura come assistenza, non la cura nell'interezza del suo significato. Allora torno ad Heidegger, cerco di capire che cosa Heidegger pensa di cura, e in realtà quando Heidegger parla della cura non sta pensando neppure alla cura di cui si parlava prima nella domanda, cioè la cura che viene fornita quando c'è qualcuno che sta male. Heidegger sta pensando alla cura come preoccupazione d'essere. Questo era il significato da cui è partito, perché era il significato che aveva il termine cura in Seneca. Seneca ha scritto pagine bellissime, e un passaggio per tutti è questo: la vita è fatta di tempo. Se tu non hai cura del tempo, è la peggior forma di incuria. E da questa frase prenderà sviluppo tutto il pensiero di Maria Zambrano, la quale dice: la vita è fatta di tempo, e in questo tempo ciascuno di noi chiede un po' di attenzione, un po' di cura. Però qua slittiamo su altri significati. Non sono più il significato solo di preoccupazione o di attenzione. Dove andare a cercare il vero significato? Non in quel testo di Essere Tempo, ma in un altro, sul concetto fondamentale di tempo. Heidegger, in una nota, cita uno storico tedesco delle idee, che Bardach, il quale prende questa parola da Goethe, quale la riprende da altri testi antichi, che è un termine greco, merimna. Merimna significa cura in greco, ed è la parola che troviamo nei Vangeli. Quando nel Vangelo di Marco si dice: non abbiate troppa cura, fate come gli uccelli nel cielo, oppure fate come i gigli nel campo. Ecco, nel testo greco del Vangelo si dice me merimnate, non abbiate troppa cura, che non vuol dire non abbiate troppa cura della vita, ma non abbiate troppa preoccupazione, perché è il significato poi di cura latino. E questo termine ricorre tantissimo nel Vangelo, perché perché tutto il pensiero antico che si ritrova già nei poeti greci e poi nei primi filosofi dice che proprio perché noi siamo esseri incompiuti e nasciamo al mondo senza una forma e abbiamo bisogno di dare forma al nostro essere, abbiamo bisogno di procurare cose per dare forma all'essere, di nutrimento, di cose che ci proteggono, di risorse per ripararci dalle intemperie. E l'avvertimento di Gesù è però di questa necessità, non fate un eccesso. La cura è una cosa positiva, ma se sta dentro la giusta misura. E questo è il primo significato di cura, è la preoccupazione dell'essere e il procurare cose per tenere in vita la vita. Però c'è un altro significato importante ed è con questo che diciamo che cosa significa veramente cura. No, tre sono le parole fondamentali in greco: merimna, serapeia e il termine più potente di tutti è epimeleia. Epimeleia vuol dire cura. E quando Socrate invita i giovani a procurare la formazione di se stessi, li invita ad aver cura di sé, epimeleia autu. Se vuoi diventare un governante ad Atene, dice Socrate ad Alcibiade, vuoi governare i cittadini di Atene, impara prima ad aver cura di te. Perché? Perché la politica è cura, dice Socrate, è epimeleia, cura della città. E se tu vuoi aver cura degli altri, devi prima imparare ad aver cura di te. Ma questo termine è così potente, che poi cercheremo di riempirlo, è poi lo stesso che troviamo nella parabola del buon samaritano. Quando il buon samaritano si preoccupa della persona che sta male, e lì si usa il termine compassione, e non è un caso che in questo momento nelle grandi università americane la formazione dei medici si fa nei centri che vengono definiti compassionate care, perché la compassione è fondamentale. Nella parabola si dice che il buon samaritano ebbe compassione, esplagizzomai, e poi ebbe cura, e usa il verbo epimelezzemai. E questo è il verbo fondamentale da cui partire, a mio parere, per rifondare tutta la cultura occidentale, che l'ha dimenticato, l'ha messo tra parentesi perché è un termine troppo potente. Perché è potente? È potente, e questo ci consentirà di entrare in relazione con quanto diceva prima Mario sugli algoritmi, è potente perché quando Socrate parla dell'educazione nel suo testamento, che enuncia nell'apologia davanti ai giudici, lui dice che la cosa più importante è l'educazione, la paideia. E proviamo a pensare alla nostra situazione adesso, al ruolo che viene dato scarsissimo all'educazione, alle istituzioni che si occupano di educazione. Però lui dice che cos'è l'educazione, la paideia? E lui dice epimeleia psyches, è la cura dell'anima. Ecco che cos'è l'educazione. E se tu non fai cura dell'anima, non metti il cittadino nelle condizioni di trovare il nutrimento per il suo movimento verso la trascendenza. Il movimento verso la trascendenza è inteso in termini filosofici come il movimento che ci porta al di là di quello che già siamo per cercare di dare una buona forma alla nostra vita. E questa è la cura dell'anima, perché prima di tutto noi siamo anima. Infatti nel Timeo, un testo che anch'io uso molto poco perché è il dialogo dove Socrate parla della formazione del mondo, dell'universo, dà una spiegazione scientifica, biologica, però dedica pagine importantissime all'anima e dice che il compito più grande che ha l'essere umano è di trovare il nutrimento giusto per l'anima. Siamo alla fine del Timeo. Ogni essere umano ha questo compito, procurare quello che è giusto all'anima, perché avendo cura dell'anima hai cura di te stesso. Perché dare così importanza all'anima? Lui non dimentica il corpo, anzi dopo diremo qualcosa che riguarda proprio la medicina, ma perché anche Platone, che mette in scena i dialoghi, era allievo per modo di dire, di Parmenide, il quale scrive un frammento importantissimo che dice: essere e pensare sono la stessa cosa. Noi siamo quello che pensiamo. Quando noi decidiamo qualcosa e quindi agiamo nel mondo, lo decidiamo in base ai nostri pensieri. Sono quelli che ci orientano nel mondo. E quando decidiamo di aver cura o di non aver cura, è perché ci sono dei pensieri dentro nella mente che ci spingono ad agire in un modo o nell'altro. Ecco perché l'educazione della mente è importante. Sartre diceva in un passaggio che quando noi andiamo a decidere cosa fare, lui diceva: les jeux sont faits, i giochi sono fatti, non ragioniamo più, già è tutto deciso nella mente. Non è vero, è una semplificazione. La mente sempre decide. Poi ci sono altri filosofi diversi da Heidegger che hanno una postura completamente diversa, che invece dicono: quando le persone decidono di fare qualcosa di importante dal punto di vista etico, e la cura è etica nella sua essenza, non si riesce a capire come ragionano. È un errore anche quello. Perché? Perché fin tanto che il filosofo sta a tavolino e non incontra le persone, certo non riesce a capire come ragionano. Però un'anima coltivata, nutrita di quelle che Platone diceva sono le cose belle e buone, cioè sono le virtù, sono i modi giusti di essere, quando si trova di fronte alle situazioni più difficili, sa immediatamente cosa fare. E lo sa non perché va a caso, ma perché ha avuto una educazione talmente importante da mettere nella sua mente dei criteri che lo aiutano a decidere immanentemente. E faccio un esempio proprio recente, tempo del Covid. Parlo con un'infermiera, erano i primi tempi, erano disperati coloro che lavoravano in ospedale, ovviamente. Io insegno Verona, quindi Verona, Brescia, Mantova, Bergamo erano le città più, come dire, colpite. Le persone stavano in ospedale 14-16 ore. Mi chiama una sera, era caporeparto dell'infermiere di oncologia, il reparto era stato tutto riconfigurato, l'avevo sentita già altre sere, ma quella sera era distrutta. E la mia domanda è stata: dovevi proprio rimanere così tanto? E lei mi ha detto: ah sì, non c'era nessuno, gli altri si sono ammalati. E io le ho fatto questa domanda: ma di fronte a una situazione così, qual è il ragionamento che ti ha guidato? Tu non hai più risorse, i malati stanno male, ma i tuoi colleghi stanno male, qual è il ragionamento? Le stavo facendo una domanda che presupponeva un'indagine sul modo etico di pensare. E lei mi ha risposto: ma quando ci sono quelle situazioni lì, non c'è mica tanto da farsi dei ricami. Bisogna agire. È bellissima questa risposta, a mio parere. Quando l'altro sta male, e qui uso le parole di Emmanuel Levinas, quando l'altro ti chiama alla cura, perché col suo sguardo ti chiama alla cura, non ti fai tanti ricami, non stai a fare i ragionamenti sui libri di filosofia morale non servono a leggere la realtà, perché le persone agiscono secondo modelli di ragionamento molto semplici, e il modello del ragionamento è: c'è una cosa da fare, la si fa, ed è il principio di necessità. Una parola che non va di moda oggi. Oggi siamo all'esasperazione della liberi tutti. Ciascuno faccia quello che vuole. Ciascuno faccia quello che vuole per soddisfare le proprie tensioni personali.

un vincolo che limita la tua libertà. Invece non è così. Ritorno a Platone. Platone nella Repubblica parla della necessità di Omedea e della necessità buona. La necessità di Omedea è quella che noi stabiliamo quando abbiamo individuato le cose che ci piacciono. E siccome queste sono le cose che ci piacciono, sono le cose necessarie da fare. Lui la chiama necessità di Omedea. E ci porta a capire che se una città fosse fondata sulla necessità di Omedea sarebbe il caos. Ma il caos comunque, anche se ci sono delle regole che la limitano, perché se ragioniamo sempre secondo il principio di Filautia, diventa molto pericoloso perché l'altro scompare di fronte all'esaltazione del nostro desiderio. E allora ci dice però che esiste un'altra necessità. Infatti è un errore quando i commentatori di Platone dicono che Platone è contrario alla necessità. No, lì lo dice, c'è una necessità buona ed è la necessità delle cose giuste da fare. E quando tu riesci a ragionare secondo le cose giuste da fare, che possono essere anche le cose, usando il linguaggio di Mario prima, le cose dotate di evidenza, tu non stai vincolando e limitando la tua libertà, anzi, se sono cose oggettivamente giuste, come il bene, tu stai agendo kata physis, cioè secondo la natura delle cose. Che agire secondo natura non vuol dire agire in modo spontaneistico, vuol dire agire secondo l'ordine profondo che guida il reale, che poi è l'ordine divino che genera la vita. Quindi ragionare secondo necessità è stare alla necessità del bene, questo. E qui, forse tardi, cerco di rispondere a Mario, abbiamo introdotto il concetto del bene. Tutti gli esseri umani cercano il bene, tutti. E Simone Weil, questa filosofa francese che durante la Seconda Guerra Mondiale avrebbe voluto andare nella Croce Rossa per aiutare, perché c'era da aiutare comunque, e glielo impedivano perché la sua salute era molto cagionevole, lei scrive in uno dei suoi quaderni: tutto quello di cui ciascuno di noi ha bisogno è qualcosa di buono ed evitare la sofferenza. E la cura è questa cosa qua. Tu fai un lavoro di cura con i bambini, con i ragazzi a scuola, con gli anziani, con i cittadini se sei un politico, se cerchi di provocare le condizioni di una vita buona e cerchi di evitare le sofferenze inutili. Quella è la cura. Questa è la cura. E quando fai questo lavoro ti devi tenere alla necessità, cioè cercare di capire quali sono le necessità per tutti, non solo per te. E questo è il passaggio epocale, secondo me, in questo momento. Perché quando, almeno per me come insegnante, quando mi trovo a ragionare con i miei studenti, spesso discutiamo su questa tendenza a mettere eccessivamente al centro il proprio sé. Non sto negando la cura di sé, perché Platone lo dice, non c'è cura degli altri se non c'è cura di te. Non c'è la possibilità di aver cura di un malato se non ti ritrai dal lavoro e trovi lo spazio per aver cura di te. Non c'è l'accompagnamento spirituale dello studente se tu non hai cura della tua anima in quanto luogo che ha necessità di nutrimento spirituale. Ma un conto è questa necessità, un conto è mettere se stessi troppo al centro. Allora si perdono i confini. E se tu perdi i confini e il tuo centro diventa smisurato, perché in greco la filautia, l'amore per se stesso, la parola sembrerebbe normale, filos, amico, autos, me stesso, amico di me stesso, no, invece sta ad indicare un eccesso. Quando c'è un eccesso rivolto a se stesso, a se stessi, non si riesce neppure a vedere la giustezza degli atti che devi fare. E allora rischi di non vedere.

0: vedere le evidenze, perché tu segui i tuoi desideri, segui le tue fantasie e quindi non stai alla realtà delle cose. E se non sei accompagnato, e questo è l'altro passaggio, da un'educazione alla ricerca della verità, allora accade quello di cui diceva prima Mario. Quello che ci manca fondamentalmente è un'educazione alla verità, che non vuol dire educazione ad acquisire le conoscenze. I nostri contesti educativi sono pieni di percorsi per acquisire conoscenze. Ma questo non vuol dire imparare a cercare la verità. Perché acquisire pensieri che gli altri hanno pensato e metterli in fila e poi superare l'esame è una cosa. Imparare a cercare la verità è un'altra. La frase bellissima che fonda il meeting quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle, è l'amore che cerca la conoscenza. Dante in fondo era un filosofo. Ho citato il Timeo è un riferimento fondamentale per concepire tutta la sua architettura, no? E quando lui parla di questo amore è proprio l'amore della conoscenza, che è l'amore di Platone, il quale ti dice: se tu non stai alla ricerca della verità, che non è solo la verità della scienza, ma c'è anche la verità dell'esistenza, che non può essere fatta a calcoli, ma se tu non cerchi questa verità sarai sempre in preda delle opinioni degli altri. Perché gli altri ti convinceranno sempre di qualcosa, se non avrai un ragionamento forte tuo. Il tempo mi si è fermato, ho visto un rosso lì. Quindi, l'importante è cercare la verità, ma sapere che la verità che andiamo cercando è qualcosa di estremamente difficile, che ci chiede di stare sempre alla ricerca della verità. Quello che ci fanno passare oggi, perché siamo in pieno neoliberismo, dove la verità sono pezzettini funzionali alla realtà mercantile che domina il tempo oggi, dove non c'è spazio per il mistero, dove non c'è spazio per il non conosciuto. Ecco, tutto questo riempirci la mente di questi pezzetti di sapere non fa altro che chiudere gli spazi del pensare. Quello di cui hanno bisogno i nostri bambini, i nostri ragazzi, è di essere messi in un contesto dove loro percepiscono che c'è un mondo talmente misterioso nel quale noi siamo collocati, rispetto al quale la sapienza che noi abbiamo è sempre poca, e che quello che dobbiamo fare è questa grande ricerca. A farci dimenticare questo è il prevalere della lingua inglese, perché la lingua inglese non conosce la parola sapienza. Conosce la parola knowledge, che è conoscenza, conosce la parola saggezza, che è wisdom, ma quando tu dici la sapienza, loro la traducono con wisdom. Ma wisdom è la saggezza che delibera in modo corretto di fronte a un problema. La sapienza è anche il sapere di non sapere. È quella grande sapienza che ci fa stare nell'umiltà, che non ci fa mettere sul piedistallo e che quindi, prima di adottare una filosofia della medicina un'altra, si sta bene a pensare e a meditare per cercare di stare dalla parte vera della verità più profonda.
1: Grazie Luigina. Verità della scienza e verità dell'esistenza. A Giovanni Stanghellini chiedo: curare non è applicare un protocollo, ma incontrare una persona nella sua singolarità irriducibile. Qual è la forma di questo incontro? Che cosa c'entra l'amore con tutto questo?
2: Grazie per la domanda, grazie Luigina per la tua saggezza, grazie per il vostro ascolto. L'amore c'entra tantissimo con la cura. Ora, chiunque abbia cercato di dare una definizione dell'amore ha miseramente fallito, o comunque chi ci è riuscito evidentemente aveva delle capacità poetiche alle quali io personalmente non posso aspirare. Però ieri presentando il meeting sull'avvenire, mi hanno colpito due frasi come incipit di questa riflessione. La prima era un titolo: a Rimini la scossa dell'amore. La parola scossa, mettere insieme l'amore con la scossa, mi è piaciuto molto, mi è sembrato molto vero e molto poetico. E poi una frase di Davide Rondoni, che è un poeta davvero, che ha scritto questo breve commento al verso di Dante che dà il titolo a questo meeting, e lui scrive: amore che muove, scossa, movimento, e poi conclude questa sua fulminante recensione scrivendo: non ricacciate l'amore solo in cielo. Scossa, movimento. Quindi io non tenterò una definizione di amore, ma farò una cosa ancora più spericolata, devo dire, cioè cercherò di mettere insieme una cosa che non sono capace di definire come l'amore con un'altra cosa non facile da definire, come abbiamo appena sentito, e cioè la cura. E lo farò dal vertice di un medico, di uno psichiatra, di uno psicoterapeuta, quale sono. Ora, si è soliti pensare all'amore come a un principio di unione, e siamo d'accordo, credo che quando Dante conclude la commedia dicendo l'amor che muove il sole e le altre stelle, non si limita a dare un significato di movimento o di principio di movimento, ma è un movimento unificante, un movimento armonico. Comunque sempre di movimento si tratta. Però se noi pensiamo all'amore semplicemente come unione, forse, per citare ancora Dante, diremmo corto. L'amore non è soltanto principio di unione. L'amore, come sappiamo tutti quanti per esperienza personale, è principio di alterazione del sé. L'amore è evento di dislocazione, di spiazzamento, quantomeno di dislocazione. Quando incontro l'amore scendo da cavallo, a volte cado dal cavallo. Quindi l'amore è qualcosa che, pensando a un libro, rilega, ma è qualche cosa che anche squaderna. Faccio finta di conoscere il greco anch'io. L'amore è ecstasis, è qualche cosa che fa uscire da se stessi. Nel corso di un'esperienza amorosa, anzi di un legame amoroso, ci scopriamo radicalmente diversi da noi stessi, ci trasformiamo. Quindi una prima immagine è: l'amore è un, chiamiamolo, un fiume escatologico che scorre fra le sponde, fra i lidi della costruzione del sé, quindi dell'unione, del mettere insieme i pezzi di noi stessi, e però l'abisso della dissoluzione del proprio sé, perché amare è abbandonarsi all'amore. Cito anch'io un filosofo, Hegel. Hegel, in un saggio giovanile sull'amore, dà una definizione dell'amore veramente sconcertante. L'amore è unione di unione e disunione. Ci si perde. L'unione, l'amore è unione di unione e disunione. Quindi è movimento verso il mettere insieme, verso il rilegare, ma contemporaneamente e indissolubilmente anche movimento verso lo squadernare, il non unire. Quindi non è facile stare dentro la relazione d'amore, proprio perché siamo portati in due direzioni diverse. Siamo animati da due movimenti distinti e contrapposti. L'andare incontro a noi stessi, al nostro desiderio, ma al tempo stesso rinunciare ad una parte del nostro desiderio, andare incontro all'altro, cercare di incontrare l'altro, ma non troppo. Prima di parlare qui da voi ho visitato l'esposizione di Antonello da Messina, una cosa meravigliosa. C'è quel San Girolamo, il cui volto è stato pressoché cancellato dal proprietario dell'icona a furia di sbaciucchiarlo e di toccarlo. Ecco, a furia di sbaciucchiare e di toccare l'oggetto del nostro amore, noi rischiamo di privarlo della sua identità. Questa è una cosa estremamente pericolosa. Amare significa andare verso l'altro, ma rimanere a debita distanza rispetto all'altro. Nolime tangere, non è tanto per dire. Ora, detto questo, provo a dare un'illustrazione positiva di questa strana cosa, di questo strano evento, di questo strano legame che è per noi l'amore. Proverei a dire che nell'esperienza amorosa noi abbiamo la rivelazione di che cos'è il mondo quando lo si sperimenta a partire dal due e non dall'uno. Noi innanzitutto e per lo più facciamo esperienza del mondo a partire da noi stessi, giusto? Ma quando ci si innamora, quando amiamo, facciamo esperienza del mondo a partire dal due, a partire dal mio punto di vista, dalla mia prospettiva sul mondo, ma indissolubilmente a partire dalla prospettiva che l'altro, la persona che amo, ha sul mondo. Il che equivale a dire che fare esperienza dell'amore non è, come si legge nei Baci Perugina, fare esperienza della identità, ma viceversa è fare esperienza della differenza. Fare esperienza dell'amore è fare esperienza della differenza. L'amore è una procedura di verità a due, dice un filosofo, una procedura di verità a due. È una procedura di verità a due. È un bel problema, eh? È un bel problema, perché per stare dentro questo gioco della verità a due bisogna rinunciare ad una parte della propria verità. Ovviamente bisogna preliminarmente riconoscere la verità dell'altro. Forse amore è fondamentalmente questo, riconoscere la verità dell'altro e rinunciare ad una parte della propria verità. Ora, cosa c'entra tutto questo con la cura? Vedo di arrivarci progressivamente, però non senza aver prima menzionato un'altra esperienza di scacco che noi abbiamo nel corso della nostra esperienza amorosa. Ed è lo scacco che porta, direi quasi necessariamente, la nostra esperienza amorosa ad un'esperienza di disunione, non una esperienza di identità con l'altro, ma, come dicevo poc'anzi, nel fare esperienza della differenza. E quella frustrazione che tutti quanti proviamo nella nostra vita quotidiana con il nostro partner, nel momento in cui non possiamo fare a meno di riconoscere che il desiderio dell'altro differisce rispetto al nostro desiderio, almeno in certi momenti. Allora scopriamo una cosa che c'era stata spiegata tante volte, ma ci tappavamo le orecchie, gli occhi e tutto quello che potevamo tapparci, che per realizzare il nostro desiderio dobbiamo rinunciare ad una parte del nostro desiderio. Quindi l'amore è procedura di verità a due. Ora, si può dire in tanti modi. Un altro modo in cui vorrei dirlo per concludere questa prima parte del mio discorso dell'endia di amore e cura, potrei dire: l'amore è diaspora. Anzi, proverò a mettere insieme tre termini a partire da questo vertice che è la diaspora. La diaspora è la distanza, la diaspora è quell'essere nello spazio che ci fa sentire nostalgia per qualche cosa che non è presente, ma che è presente nell'immaginazione, è presente nel desiderio. L'amore è diaspora, l'umano è diaspora. L'amore è diaspora, l'amore è umano, ergo l'umano è diaspora. Cosa vuol dire l'umano è diaspora? Vuol dire che l'umano è il riconoscimento del nostro essere in un luogo e del desiderare di essere altrove, di essere in un modo e desiderare di essere in altro modo. È un altro modo per dire, e lo dico con il linguaggio delle emozioni, umano è inquietudine, l'emozione fondamentale che contraddistingue la condizione umana, e non sono certo io il primo a dirlo, neanche in questo contesto, è l'inquietudine. Ed è l'inquietudine ciò che muove la nostra vita spirituale. Allora, provo a tirare le file di questo discorso sull'amore. L'amore è la condivisione di questo scacco dell'amore. Io ti amo nel momento in cui condivido con te, e possibilmente tu condividi con me, questo desiderio di unione che però mi porta di fronte ad uno scacco, ci porta di fronte ad uno scacco, perché non l'ho detto fin dall'inizio, perché ahimè dobbiamo darlo per scontato. Per amare bisogna essere in due, come per danzare bisogna essere in due. No, si può danzare anche da soli, però di questo magari parlo nella ripresa del mio intervento. Ora, cosa c'entra l'amore di cui sto parlando con la cura? Beh, c'entra perché, trasposto ciò che sto dicendo nella relazione di cura, beh, insomma, nella relazione di cura facciamo esperienza di un'alterazione del nostro sé. Il paziente, in un percorso di cura psicoterapica, fa esperienza di un'alterazione del proprio sé. Possibilmente anche il terapeuta dovrebbe fare esperienza di un'alterazione del proprio sé nella relazione con il paziente. Nel percorso di cura noi facciamo esperienza di questa disunione. Non facciamo esperienza di una identità di vedute con l'altro. Io, terapeuta, non faccio esperienza di un'identità di vedute con il mio paziente. Tantomeno io, da paziente, faccio esperienza di un'identità di vedute con il mio terapeuta. E infine, nella relazione terapeutica, facciamo esperienza di questo scacco, dello scacco del nostro desiderio. Il terapeuta mi dice: guarda che tu non puoi continuare a desiderare di soddisfare il tuo desiderio, devi rinunciare ad una parte del tuo desiderio, perché se non rinunci ad una parte del tuo desiderio, tu non realizzerai il tuo desiderio. Allora, e questi sono elementi non dell'insuccesso della cura, l'esperienza dello scacco nella terapia è un elemento di successo della cura. Io non credo affatto che quei colleghi che pubblicizzano i propri sistemi di cura dicendo lei realizzerà se stesso, lei realizzerà i propri desideri, lei eliminerà i propri sintomi, io, se mi permettete, li considero poco più che degli imbonitori. Spinti da che cosa? Ma dallo spirito del tempo, che ci fa negare la finitudine umana e ci fa invece credere nell'onnipotenza dei nostri mezzi e soprattutto dei mezzi della medicina, con i quali poi noi sappiamo bene quali ne sono le conseguenze. Allora, amore e cura. Il successo della cura è lo stesso successo dell'amore, è il fare esperienza della condivisione dello scacco. È un'esperienza intima. Io e te facciamo esperienza del fatto che il nostro desiderio non può essere completamente soddisfatto. Io e te, amore mio, io e te, paziente, io e te, terapeuta. Per questo l'esperienza della cura è un'esperienza di intimità, non intimità nel senso erotico, sessuale del termine. Che cos'è l'intimità? Un grande psicoterapeuta definisce l'intimità essere soli insieme, condividere la propria solitudine con l'altro, che è un paradosso, no? Se io condivido la mia solitudine con l'altro, io non sono più solo. Però per fare questa esperienza di non solitudine è necessario che io affermi la mia solitudine e la condivida con l'altro, ed è necessario che l'altro testimoni la propria solitudine con me. Io, questo è quello che vorrei accadesse in una esperienza di cura. A volte lo dico in una maniera un po' più, come dire, seduttiva. La cura è ciò che accade quando due ferite si toccano, la ferita del terapeuta e la ferita del paziente. La cura in questo senso è accorgersi di condividere una comune umanità, accorgersi di un comune desiderio, a volte lacerante, che è il desiderio di riconoscimento.
1: Grazie. Grazie anche a te, Giovanni. Ascoltandovi parlare, poi soprattutto su quest'ultima frase che hai rilanciato, la cura è quando due ferite si toccano, mi torna alla mente una cosa che ho letto a commento di un bellissimo quadro di Domenico di Bartolo a Santa Maria della Scala, che è La cura degli infermi. In questo quadro, al centro di questo quadro, c'è un oblato che lava i piedi a un infermo. Oggi si direbbe, tradotto in termini di oggi, un os, che lava i piedi all'infermo. Ma la cosa interessante è che lo sguardo dell'oblato va a cercare lo sguardo dell'infermo. Questa è una cosa che mi ha colpito, sono riandata a rivedermi il quadro. Allora, l'amore è una alterazione di sé. Cosa succede al paziente e al terapeuta in questa cosa? Tu hai parlato anche, riprendo un attimo a Giovanni la domanda, che anche il terapeuta cambia all'interno di questa relazione. Che cosa significa? No, nell'esempio che ti ho fatto io del quadro, cosa cerca l'oblato nello sguardo del malato?
2: Io direi che si tratta sì di cercare qualche cosa nello sguardo del malato. Intanto nello sguardo del malato quello che si trova è il suo desiderio, anzi il suo bisogno di riconoscimento della sua condizione di malato. Questo è ciò che si trova. Ma io penso che più che cercare qualche cosa nello sguardo del malato, è fondamentale che chi cura si renda disponibile a far trovare in sé ciò che il malato cerca. Ciò che il malato cerca, nel nostro campo in particolare, è spesso, non sempre, la tua vulnerabilità. Cioè i nostri pazienti cercano in noi, alcuni nostri pazienti, quelli che io chiamo tondi, cercano in noi la nostra vulnerabilità. Ora, noi facciamo di tutto per sottrarci da questo sguardo del malato e quindi mostrarci privi di vulnerabilità o sorvolare sulla nostra vulnerabilità, ma questo è un errore madornale, questo è un errore colossale. Per quale motivo io dovrei vergognarmi della mia vulnerabilità e per quale motivo dovrei nasconderla invece che renderla accessibile? Non dico esibirla, no, esibirla no, ma renderla accessibile al mio paziente.
1: Grazie. Luigina, professoressa Mortari, a me ha colpito tanto il breve aneddoto che tu hai raccontato sul Covid, perché ha risuonato in me, che ho vissuto da medico in prima linea certi momenti davvero drammatici. Allora, hai parlato della cura come etica nella sua essenza. Ci fai capire qualcosa in più, proprio relativamente a quello che è il mestiere mio, perlomeno, quello proprio di curare in senso sanitario le persone, diciamo così.
0: Così finalmente rispondo anche alla tua domanda di prima, perché divago spesso. Però posso cominciare con una cosa che mi ha fatto pensare prima Giovanni, quando parlava delle definizioni d'amore, ha citato Hegel. Io invece riporto la definizione di un bambino. È importantissimo andare nelle scuole e capire come i bambini pensano. Noi viviamo dentro i pensieri di tutti e spesso non ci accorgiamo della potenza dei bambini che diventeranno i grandi del futuro. In realtà l'oggetto non era parlare d'amore, l'oggetto erano i sentimenti, quindi la gioia e la sofferenza. Loro hanno proposto di parlare dell'amore e un bambino ha detto: Luigina, l'amore è quella parola che dice mio papà quando non vuole sparecchiare, non vuole fare la lavatrice. Allora, dentro questa espressione, no, così potente, ti dice già qual è il sistema di significazione che hanno i bambini rispetto alle cose. E perché spesso i nostri sistemi di educazione non funzionano? Perché se noi non conosciamo l'orizzonte simbolico dove loro si muovono, quando tu parli di una cosa, loro stanno già pensando al papà che non vuole, non vuole fare la lavastoviglie o la lavatrice. Quindi una cosa importante sarebbe, per chi fa filosofia, essere un po' più per terra, no? Abbandonare certe parole e stare dove i bambini sono, gli adulti sono, perché noi ci muoviamo dentro il pensiero di tutti gli altri e un dovere, se così si può parlare, della cura è quello di saper parlare con l'altro. È la cosa che ti chiedono i pazienti tutti, una cosa che, quando i medici ti chiedono, e i miei colleghi, Luigina, ci aiuti a fare un corso di formazione sulla comunicazione, è troppo tecnicistica questa cosa. I pazienti semplicemente, o anche i familiari, cercano la parola semplice, cioè quella parola che sta nell'ordine delle parole che loro dicono, per avere l'impressione di stare dentro poi nella relazione di cura, perché noi siamo fatti delle parole che diciamo, dice Heidegger. Quando parla del mondo come linguaggio, lui dice: fate attenzione che le parole che usate per dire le cose sono le parole con le quali costruite il mondo. E quindi questa, come dire, è un'attenzione che dovremmo avere. L'essenza della cura, che cos'è? E per quale motivo c'è una crisi nel sistema sanitario oggi? C'è una crisi nella relazione paziente-medico. Si parla in questi ultimi anni di umanizzazione delle cure. Molte strutture sanitarie si stanno organizzando in quello. Però il rischio è di non cambiare nulla se non si va all'essenza delle cose. E questo è un insegnamento proprio di Socrate. Tu puoi pensare di fare tante cose, ma prima di tutto mettiti lì e con pazienza cerca l'essenza della cosa sulla quale tu stai lavorando. E quindi che cos'è la cura? Qual è l'essenza che fa sì che la relazione medico-paziente prenda corpo nella sua giustezza? Per arrivare a dire in che cosa consiste l'essenza della cura, abbiamo fatto tantissime ricerche, e sono ricerche che sono nate, pensate, da un'obiezione che è stata fatta in un convegno a Trento che abbiamo organizzato come Facoltà di Medicina di Verona, dove è arrivato un economista della London School, il quale, di fronte a un intervento di una infermiera che diceva dovremmo imparare meglio a fare il lavoro di cura, lui diceva: è una parola che non dice niente all'economia. Non dice niente perché non la posso misurare. Fino a quando voi non mi date degli strumenti che mi traducono in indici comportamentali precisi che cos'è la cura, a me come economista non interessa e quindi non entra negli stipendi. Terribile, eh? Questo è il linguaggio un po' al quale facevi accenno tu prima. Il linguaggio dei logaritmi è il linguaggio del calcolo e il linguaggio del calcolo è estraneo al linguaggio dell'etica. E dove sta la cura? La cura etica nella sua essenza. E qual è questa essenza? Dalle ricerche, comincio da una di medicina, non una mia ricerca, è stata condotta negli Stati Uniti da un'infermiera bravissima, si chiama Patricia Benner. Lei dice: l'essenza dello stare in reparto è, lei lo scrive in inglese, being there, esserci, esserci, non sparire, esserci, essere attendibile. E lo diceva anche Winnicott, questo grande pediatra. La mamma capace, ma anche il medico capace, è colui che c'è, non perché c'è ogni momento, ma perché è raggiungibile. Chi ha cura deve esserci, anche se in quel momento non c'è. Un filosofo che è Milton Meyerhoff, il primo a scrivere un testo sulla cura, sul caring, era del 1970 il suo testo, dice che il tratto fondamentale della cura è la devozione. Io quando l'ho letto la prima volta non ero tanto convinta. Perché? Perché per noi la devozione è una parola che sta dentro il mondo religioso. E la devozione è la devozione al trascendente, è la devozione al sacro. Poi me la ritrovo in un'altra filosofa, poi me la ritrovo in Winnicott. Allora comincio a pensare che forse ha un senso. Ha un senso se andiamo a vedere il significato di devozione in latino, devotus, è colui che c'è, che risponde subito, che quando l'altro ti chiede qualche cosa ed è in una necessità vera, perché non sempre chi ti chiede qualcosa è in una necessità vera, tu rispondi. Perché tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa, sempre, in ogni momento della nostra vita. Il bambino piccolo ha bisogno di tutto, il neonato. Il bambino che va a scuola ha già acquisito qualche autonomia. L'adolescente finge di non aver bisogno di nulla, ma ha un bisogno stringente della relazione con l'altro. L'adulto pensa di fare a meno degli altri, perché noi viviamo in un'epoca che ci fa fingere che gli adulti siano autonomi e competenti, e invece hanno sempre bisogno, e torniamo ad essere massimamente bisognosi quando torniamo ad essere anziani, perché lì torniamo ad aver bisogno di tutti, ma con un aggravio molto pesante: siamo consapevoli della nostra dipendenza e questo ci fa stare male. È una forma di sofferenza molto grande. Bene, la cura è questa capacità, è la responsività all'altro.
1: Arrivederci a tutti e grazie.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo da parte del copilota della Fly Dubai sul volo per Tel Aviv. L'uomo ha accoltellato il comandante gridando Allah Akbar e tentando di far schiantare l'aereo. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che i passeggeri e il capitano ferito hanno evitato una catastrofe che avrebbe potuto assumere proporzioni globali. Troppo presto, ha aggiunto, per dire se l'Iran si è coinvolto nell'attentato. Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeski, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nella scuola. Ed ora parliamo della riforma della legge elettorale. Stamani alla Camera è previsto il primo dei 2 voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'Aula si esprimerà sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Rientrata all'alba, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni detenuti avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocate a fini investigativi. Aumentano i reati contro l'ambiente. Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale, Napoli si conferma al primo posto. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, 74 anni, mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini delle scuole di Roma, che pregheranno appunto insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il Rosario, promossa d'aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
1: Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. Torbido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1.000 pezzi d'oro e d'argento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
3: Gloria alla tua parola, o Dio. Confido in te, non ho timore.
4: Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Un aggressore sempre mi opprime. Mi calpestano sempre i miei nemici. Molti sono quelli che mi combattono. Nell'ora della paura, io in te confido. In Dio, di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male. Suscitano contese e tendono insidie, osservano i miei passi per attentare alla mia vita. I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono forse scritte nel tuo libro? Allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. So che Dio è in mio favore. Lodo la parola di Dio. Lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria alla tua parola, o Dio. Confido in te, non ho timore.
0: Grande sino ai cieli il tuo amore, o Dio.
5: Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, Svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grande sino ai cieli il tuo amore, o Dio.
3: Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Buono sei tu, Signore, e fonte di ogni bene.
1: Insegnami il tuo volere.
6: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

vedi, sono qui, gli occhi lucidi, ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria, sta scomparendo pure la

0: Goodbye.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È giovedì 1 ottobre.
3: Sono le 12 e 28 minuti.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 12:42.
2: È giovedì 1 ottobre.

0: In Blu 2000 News.
1: Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran. Non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre. Così il premier Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Bozzetti.
2: È troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran, non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre, lo ha affermato il primo ministro israeliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso, il copilota con doppia cittadinanza emiratina ed omanita che ha coltellato il capitano e probabilmente tentato di fare schiantare l'aereo e ancora gli arresti in Arabia Saudita, potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti, dove all'inchiesta potrebbe partecipare anche il Mossad israeliano. Fonti di intelligence ipotizzano l'azione di un lupo sanitario. Il copilota lavorava da 6 mesi nella Fly Dubai senza essere mai stato segnalato, una falla nella sicurezza tutta da indagare che ha portato al momento alla sospensione dei voli verso Israele della compagnia degli Emirati Arabi Uniti almeno per la prossima settimana. E pericolo di vita al capitano di nazionalità indiana che, nonostante le ferite inferte dal copilota, è riuscito a lanciare l'allarme di rottamento e ad aprire elettronicamente la cabina di pilotaggio così da permettere che il presunto attentatore fosse immobilizzato. Due piloti non in servizio, passeggeri del volo, hanno preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale, Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
3: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il viceministro dell'economia Leo poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? In questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti, di cui i timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia ripetono, che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con capilista bloccati. Inoltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di Elena Seno.
5: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
6: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
7: Dopo 2 anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
6: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
8: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1.000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesione in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, un augurio di buona giornata.
9: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
10: Completamente guariti? Perfettamente curati.
11: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
12: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
13: Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi sono in compagnia di Don Mario Modica, direttore dell'ufficio liturgico della Diocesi di Ragusa. Ciao Don Mario, grazie di essere qui con noi.
14: Salve Ines, un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
13: Allora Don Mario, parliamo della settimana liturgica nazionale che quest'anno si è tenuta a Catania dal 24 al 27 agosto e a cui anche la diocesi ha partecipato. Partiamo proprio dal tema. Che cosa rappresenta oggi questo appuntamento per la Chiesa italiana e perché si è scelto il tema Una chiesa che genera con il sottotitolo Liturgia e Iniziazione Cristiana?
14: Anzitutto questo appuntamento è un appuntamento che è giunto alla 76esima edizione. È un appuntamento curato dal CAL, cioè Centro Azione Liturgica, che opera proprio dagli anni 40 in Italia per la promozione del movimento liturgico, che era nato già nei decenni scorsi, e per la promozione della liturgia nelle singole chiese. Quindi la settimana liturgica è proprio un appuntamento caratteristico di questo centro di azione liturgica. Quest'anno, come dicevi tu, la settimana liturgica ha fatto tappa nell'arcidiocesi di Catania con il tema Una chiesa che genera alla fede. E il tema riguardava l'iniziazione cristiana e la liturgia. Un tema del tutto attuale in questi ultimi anni della vita della Chiesa e anche delle nostre chiese di Sicilia, perché sappiamo bene anzitutto a cosa ci porta un tema del genere, a una profonda riflessione di ogni singola comunità nei confronti dell'attuazione dei percorsi che riguardano l'iniziazione cristiana sia dei ragazzi sia degli adulti, ma in questo caso nella settimana liturgica si è centrato il focus soprattutto su ciò che riguarda l'aspetto liturgico appunto dell'iniziazione cristiana, la ritualità che coinvolge il percorso di iniziazione cristiana. Una chiesa che genera la fede, perché effettivamente la chiesa è madre e grazie a quella capacità di maternità che riceve dallo spirito che la feconda, genera nuovi figli alla fede e questo lo fa con il battesimo e con gli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana, la confermazione e l'Eucarestia. Quindi, diciamo, durante la settimana le relazioni, gli interventi, i confronti tra i relatori e i partecipanti, le stesse celebrazioni hanno avuto questo sfondo. Ci hanno permesso anzitutto di avere un quadro generale forse della situazione che le nostre chiese in Italia vivono nei riguardi proprio di questo orizzonte dell'iniziazione cristiana. D'altra parte sono state lanciate molte provocazioni per attuare percorsi che possano rinnovare davvero l'iniziazione cristiana anche e direi soprattutto a partire dalla liturgia e dai riti. Una chiesa che genera la fede è una chiesa che ritorna sempre alla sua fonte primaria che è il mistero pasquale, che chiaramente ci raggiunge nel nostro presente proprio attraverso la liturgia.
13: Citato delle parole chiave, no? Come grembo, appunto, e generare alla fede. E proprio il Papa ha descritto l'iniziazione cristiana come appunto un grembo in cui la comunità genera alla fede. come vive questa immagine la chiesa locale, cioè come una parrocchia declina questo generare alla fede.
14: Credo che oggi, nel contesto attuale che viviamo, questa maternità della Chiesa debba essere rivista forse nella sua attuazione concreta. La Chiesa chiaramente è madre che accoglie anzitutto, è madre che si prende cura dei suoi figli. Nello specifico, in una singola comunità, che possa essere una parrocchia, una diocesi, la Chiesa vive la sua maternità anzitutto facendosi prossima ai suoi figli. E questa è una grande sfida, già lanciataci da Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, quel famoso motto della Chiesa in uscita indicava proprio questa maternità che va incontro da parte della Chiesa ai suoi figli, ma anche in quell'accoglienza che bussa alla porta di questa comunità cristiana che è madre. E allora la Chiesa, come madre feconda, come madre premurosa e madre accogliente, dovrebbe vivere questa dinamica dell'abbracciare chiunque bussi alla sua porta. E spesso nella prassi attuale ci accorgiamo che chi bussa alla porta chiede qualcosa, e se ci soffermiamo sull'ambito della fede chiede i sacramenti, anche se ultimamente credo che ci sia una logica anche di mercato, purtroppo, che è entrata in questa dinamica sacramentale. E purtroppo si bussa alla Chiesa non tanto come alla porta di una madre, quanto alla porta di un distributore di servizi quasi. Quindi forse c'è anche una percezione molto deviata da parte della gente riguardo a questa maternità della Chiesa. Quindi forse il compito oggi di ogni comunità è far riscoprire un volto di una Chiesa che è madre, e in questa maternità la Chiesa provvede anche a prendersi cura dei suoi figli, anche attraverso il dono dei sacramenti che le ha consegnato nostro Signore. Nella fattispecie questa è una grande sfida, soprattutto per coloro che bussano alla nostra porta per chiedere il battesimo, ad esempio il battesimo dei bambini, di coloro che bussano alla porta delle parrocchie per far intraprendere ai ragazzi il percorso di catechesi in vista della confermazione e della prima comunione, ma anche di coloro che si affacciano alla soglia della parrocchia per chiedere il matrimonio, per chiedere gli altri sacramenti, e direi anche per chiedere qualsiasi altra via di prossimità che la Chiesa può attuare, sia quella della carità, sia quella di una vicinanza di qualsiasi tipo. Ecco, penso la sfida sia questa: mostrare il volto di una Chiesa che è madre veramente, che si prende cura dei suoi figli.
13: Il rischio è che la Chiesa diventi appunto non una madre che genera la fede, ma in qualche modo un ufficio che dispensa servizi. E forse la domanda che molti fedeli si pongono è questa: che la liturgia talvolta rischia, no, di diventare un'abitudine, qualcosa che si fa ma di cui fondamentalmente non se ne comprende il significato fino in fondo. Come si recupera quindi una partecipazione più consapevole?
14: Credo che questo possa recuperarsi nel momento in cui intanto la comunità che celebra abbia consapevolezza che diciamo, è il soggetto di quella celebrazione. Perché spesso, al di là della gente che magari frequenta sporadicamente le nostre assemblee, anche chi vive internamente ad una comunità purtroppo non percepisce la liturgia come qualcosa di suo. Si viene a messa, si fruisce, ecco, per usare questa espressione così molto, molto semplice, si fruisce un servizio e si ritorna a casa. Spesso la liturgia si subisce, purtroppo. Ecco, allora la liturgia invece è qualcosa di appartenente in maniera intrinseca alla comunità. Il messale ci ricorda, ad esempio, che la celebrazione eucaristica manifesta la natura stessa della Chiesa, della comunità che celebra, e quindi diventa quella celebrazione non soltanto il luogo in cui la Chiesa si edifica a partire dall'Eucarestia, dall'altare del Signore, ma che manifesta anche esteriormente, sensibilmente il suo essere Chiesa. Ma questa prospettiva purtroppo oggi è lontana da molti dei nostri fedeli. Come recuperare? Sicuramente avviando percorsi magari di formazione alla liturgia, cercando di far comprendere ciò che la liturgia vuole trasmettere attraverso segni e simboli. E come diceva Papa Francesco nella Desiderio Desideravi, ma anche Papa Leone nelle sue recenti catechesi sulla Sacrosanctum Concilium, c'è bisogno di una rieducazione del popolo di Dio, a partire direi anche dai presbiteri fino ai laici, al linguaggio simbolico. La nostra società anche, parliamo di società civile, è anche svuotata di un linguaggio simbolico ormai, pensiamo alla ritualità di certe tradizioni che ormai viene meno nelle famiglie, e questo è uno svuotare le nuove generazioni di questo linguaggio simbolico. Chiaramente questa dinamica purtroppo si riversa anche nella liturgia, per cui non si comprende quello che si fa, non si comprende quello che si dice, è necessario a volte spiegare fin troppo ciò che si fa e si dice, e direi che questo svuota completamente di senso la stessa ritualità liturgica.
13: Che cosa?

0: Per noi che siamo i suoi figli diretti della Chiesa di Ragusa, anche questo è motivo di orgoglio. Il Vescovo, tra l'altro, si è inserito nel contesto della riflessione avviata durante la settimana liturgica con un intervento molto significativo nella preghiera dei Vespri, proprio lì nella Chiesa di San Benedetto, partendo dalla lettura breve che ci era proposta in quel giorno, la prima lettera di Giovanni. Vedete con quale grande amore ci ha amato il Padre per essere suoi figli e lo siamo realmente. Proprio un legame stretto con il tema della settimana liturgica, una Chiesa che genera alla fede. E quindi anche lì il Vescovo si è soffermato molto su questa realtà della figliolanza divina che ci è donata nel battesimo e si va sviluppando con gli altri sacramenti, ma è una realtà che per noi, una volta che ci è donata, va continuamente riscoperta. Il Vescovo si soffermava proprio su questa dimensione della liturgia, come ritornare al fondamento del nostro essere Chiesa e personalmente per ogni cristiano al fondamento del nostro essere figli.
1: Infine, che cosa vi portate da questa esperienza fatta ad agosto?
0: Anzitutto posso dire come ufficio liturgico ci portiamo magari un arricchimento dal punto di vista della riflessione e delle piste da poter intraprendere nella nostra diocesi per quanto riguarda la prassi dell'iniziazione cristiana. Proprio quest'anno, anche con gli incontri della formazione del clero, il tema è proprio questo. Insieme all'ufficio catechistico si sta riflettendo sui percorsi di iniziazione cristiana presenti nelle nostre parrocchie e sul modo di poter attuare un rinnovamento della catechesi da questo punto di vista. L'ufficio liturgico, inoltre, in collaborazione con l'ufficio catechistico, sta cercando anche di ricreare un'equipe che possa occuparsi, ad esempio, del catecumenato, cioè di coloro che da adulti bussano alla porta delle parrocchie per chiedere di diventare cristiani attraverso il battesimo e gli altri sacramenti, in modo da avviare percorsi che siano magari più consoni al presente che viviamo, alle situazioni delle famiglie che si accostano alle nostre comunità. E allora la settimana liturgica, da questo punto di vista, ci ha dato sicuramente uno slancio per riscoprire l'identità della nostra Chiesa come madre che genera nuovi figli alla fede. E d'altra parte, poi anche nella prassi ci ha dato qualche provocazione, come dicevo all'inizio, che ci permette di interrogarci seriamente sulla nostra prassi, perché un cambiamento, un rinnovamento parte dall'avere contezza della situazione attuale che viviamo, una situazione da leggere con autenticità e verità, senza aver paura anche di denunciare magari ciò che non va. E da qui poter avviare, attraverso anche la luce dello Spirito che ci viene dal Signore, nuovi percorsi di iniziazione alla fede cristiana e direi anche di riscoperta della fede cristiana, soprattutto per le comunità chiamate ad affiancarsi a uomini e donne che ancora bussano alla nostra porta.
1: Grazie Don Mario, grazie per averci dedicato il suo tempo.
0: Grazie a te, Ines, anche per l'opportunità di condividere queste riflessioni.
1: E salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
2: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:31.
2: È giovedì 1 ottobre.

0: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:57.
2: È giovedì 1 ottobre.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli: Papa Leone alla cultura dello scarto, opporre una cultura della cura. Proteste in Francia, violenti scontri tra civili e forze dell'ordine hanno portato a centinaia di arresti. In Tigray, in Etiopia, la nuova fiammata di scontri tra separatisti e truppe governative mette a rischio l'accordo di pace. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. Il Papa ha ricevuto in udienza una delegazione del gruppo ERA, la società che dal 2025 gestisce i servizi ambientali in Vaticano. Un'occasione per ribadire l'appello per la terra, il servizio di Andrea De Angelis.
2: Da una parte un consumo incontrollato di risorse, dall'altra la gestione e lo smaltimento di enormi quantità di rifiuti che sempre più diventano a loro volta risorse. È quanto mai urgente la sfida ecologica nel nostro tempo, afferma il Papa, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano una delegazione del gruppo che gestisce i servizi ambientali nella Santa Sede dall'accordo del dicembre 2025 con il governatorato. Per non considerare ogni oggetto usato come se fosse un mero scarto, occorre cambiare le nostre condotte impegnandoci a percorrere un'altra strada. Si tratta, in sostanza, affermato il Vescovo di Roma, di superare il modello consumistico e di andare verso un sistema produttivo in grado di preservare i beni limitati del nostro pianeta. Memori del comandamento di Dio, come cristiani non possiamo rassegnarci ad accettare la cultura dello scarto, essendo piuttosto chiamati a fare un uso sapiente della creazione, ha concluso il pontefice.
1: Cristo non sia parola estranea, torniamo alle radici comuni. Nel suo discorso ai rappresentanti della Federazione Luterana Mondiale, il Papa ha richiamato l'originaria natura della Confessione di Augusta, manifesto ufficiale dei principi della fede protestante, come documento di riconciliazione all'interno della Chiesa. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La Confessione augustana, in origine, era intesa come un documento di riconciliazione in seno alla Chiesa, ha affermato il Papa. Solo in seguito finì con l'essere intesa come testo di confessionalizzazione divisiva. In vista del 2030 e del suo 500° anniversario, ha auspicato di riuscire ad affermare insieme il suo potenziale ecumenico preconfessionale. Si è quindi appellato a tutti i credenti, e in particolare ai teologi, affinché rivolgano il loro pensiero a Cristo e al suo Vangelo. Nell'ottica del dialogo interreligioso, ha citato il suo predecessore Francesco, che definiva l'ecumenismo come cammino di grazia e non mera diplomazia ecclesiale. La comunione rinnovata nella fede apostolica, nei sacramenti e nei ministeri, ha detto il Papa, è la meta del nostro cammino ecumenico di grazia, che percorriamo insieme, guidati dal Vangelo. Leone XIV ha concluso il suo discorso auspicando che proprio la figura di Gesù non diventi estranea al mondo, ma sia testimoniata nell'ecumenismo che lo riconosce come fonte viva, capace di appagare le aspirazioni più profonde dell'umanità.
1: Nel video con le intenzioni di preghiera del mese di ottobre, diffuso oggi dalla rete mondiale di preghiera del Papa, il pontefice riflette sulla pastorale della salute mentale, pregando per chi soffre di ansia o depressione. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone nel mondo è affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa pubblica globale di appena il 2% del budget sanitario. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Al Dio che conosce le luci e le ombre che ci abitano, Leone XIV affida tutte le persone che affrontano le sfide della salute mentale. Lo fa nel video con le intenzioni di preghiera per il mese di ottobre, diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione. Il pontefice raccomanda al Dio della vita chi soffre di ansia, depressione e qualsiasi altra malattia mentale.
5: Perdonaci per le volte in cui abbiamo distolto lo sguardo, alimentando lo stigma e la discriminazione verso le persone con malattie mentali. Fa che la tua chiesa sia una casa aperta, uno spazio sicuro dove tutti abbiano un posto.
4: Il suo pensiero va inoltre a quanti si prendono cura con pazienza e amore di questi nostri fratelli e sorelle, professionisti, familiari, volontari. Anche la Chiesa deve intendere questa accoglienza come una sua propria missione.
5: Manda il tuo spirito su di noi perché impariamo ad accogliere e integrare la cura della salute mentale nella vita e nella missione delle nostre comunità e di tutta la Chiesa.
1: Chiudiamo la pagina dell'attività vaticana. Questa mattina nella sala Marconi del Palazzo dei Media Vaticani il cardinale Marco Ouellet, in dialogo con il direttore Andrea Tornielli, ha partecipato alla presentazione del simposio internazionale organizzato dal CRAB in programma il prossimo aprile in Vaticano. Il simposio avrà come tema vocazioni e carismi. Passiamo alla cronaca internazionale. Continua a crescere l'ondata di proteste in Francia. Ad oggi oltre 300 scuole superiori hanno fermato la loro attività in tutto il paese. Violenti scontri e atti vandalici in varie città francesi hanno portato oltre 600 arresti e almeno 200 feriti tra civili e forze dell'ordine. Silvia Giovarrosa.
6: Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Lione, Reims, Poitiers, Nanterre, queste sono state le città protagoniste degli scontri che da almeno una settimana stanno mettendo a ferro e fuoco la Francia. Gli studenti dei licei e delle università d'Oltralpe sono scesi in piazza per chiedere un massiccio finanziamento a scuole superiori e università, secondo quanto riferito dai sindacati studenteschi. Particolarmente tesa la situazione a Marsiglia, dove alcuni membri del personale scolastico sono stati aggrediti all'interno di un liceo cosparsi di benzina. In base a quanto riportato dalla testata francese Le Figaro, anche un camion dei vigili del fuoco sarebbe stato incendiato dagli studenti in rivolta. Le manifestazioni di oggi fanno seguito ai movimenti di protesta portati avanti da diversi giorni da parte dei sindacati dei dipendenti pubblici che chiedono al governo misure adeguate contro il caro vita e l'inflazione. Prevista per il prossimo 17 ottobre un'imponente manifestazione in almeno 23 piazze.
1: Si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. L'esercito pakistano ha condotto nuovi attacchi nella provincia afghana di Helmand, nel sud del paese. Secondo il governo talebano, almeno 10 civili sono morti. Il governo pakistano riferisce invece di 22 miliziani uccisi e di aver distrutto nascondigli di organizzazioni terroristiche. Cambiamo argomento. Il Mediterraneo si sta riscaldando con un ritmo di circa il 20% più rapido rispetto alla media globale, trasformando la gestione delle risorse idriche in un punto critico e al contempo in una leva strategica per la stabilità. Se ne è parlato al Forum Euro-Mediterraneo in corso a Roma. Alessandro Guadasci ha sentito il direttore generale del CNR, Stefano Petracchini. Gli inquirenti lavorano freneticamente per raccogliere ulteriori informazioni. E l'identità e il movente del copilota omanita che ha accoltellato il comandante durante un volo diretto in Israele rimane ancora ignoto. Il volo Fly Dubai ieri trasportava 174 persone dagli Emirati Arabi Uniti alla città israeliana di Tel Aviv. Il premier Netanyahu ha detto che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Ancora nel Tigray, distanza di 4 anni dall'accordo di pace, c'è una nuova fiammata di scontri tra le forze locali e il governo federale di Addis Abeba, con il coinvolgimento anche di regioni vicine. Le ostilità mai sopite devastano il paese. Al microfono di Paola Simonetti sentiamo l'africanista Enrico Casale.
7: Il conflitto di fatto non è mai venuto meno. Quando è arrivato al potere il premier Abiy Ahmed, ha tentato un'operazione di rafforzamento del potere centrale ai danni chiaramente delle forti autonomie locali. Questo ha portato a delle tensioni molto forti con innanzitutto i tigrini, che è l'etnia forse più forte che ha governato il paese per decenni, ma anche con gli Amara, altra popolazione storica, e con gli Oromo, che è la popolazione maggioritaria.
8: Le notizie che giungono parlano di una situazione umanitaria critica.
7: Ho parlato con delle fonti locali, mi hanno detto che la situazione economica, ma soprattutto la situazione sociale del Tigray è disastrosa. I contadini, paura delle azioni dei militari, non vanno più nei campi. Molti dei campi sono minati, le strutture sanitarie sono state saccheggiate, non ci sono farmaci, difficili sono i ricoveri, i ragazzini fanno fatica ad andare a scuola.
1: E ricordiamo in chiusura che alle ore 18 presso i Giardini Vaticani la recita del Rosario con il Santo Padre, promossa da Aiuto alla Chiesa che Soffre insieme ai Bambini per la Pace. Per questa edizione è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.
9: Radio Caris si collega con In Blu 2000. non piacere da questo, che può causare anche un abbassamento dell'autostima anche sulle relazioni amorose di una persona. C'è anche un video ufficiale che è entrato quasi nella storia perché presenta due attori di giovane generazione di questo periodo, come l'attrice già in Pectore per essere nominata come miglior attrice dell'anno, Indy Navarette, quella di Obsession. Questa è My Buddy's Ready, numero 10.

Sì, siamo partiti dalla numero 10 per la top 10 di questa settimana della nostra chart in Blu 2000, i più programmati, tra questi anche Sombra con My Buddies in Raid in discesa. Numero 9 in salita, un ex new entry, parliamo del ritorno anche lei giovanissima, Sienna Spyro, bellissima voce, questa è la nuova Great Expectation.

Great Expectation, canzone che sale questa settimana nella classifica di Blue 2000, Sienna Spyro alla numero 9. Numero 8 in discesa, Fabri Fibra, anche questa canzone è stata la numero 1, Pinguini Tattici Nucleari insieme per Goya, e saliamo alla numero 7 dove scendono anche i Rolling Stones, è uscito anche il nuovo singolo, ma noi ritorniamo anche a Foreign Tongues, questo nuovo album che ritorna a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro, a conferma di questa ritrovata creatività di questi ottantenni sul palco che non si fanno mancare nulla e non ci fanno mancare davvero nulla con la loro energia. Tra l'altro il tutto orchestrato da un produttore giovanissimo, tale Andrew Watt, che ormai diciamo che è un'autentica firma nell'arte di attualizzare la musica dei gloriosi personaggi del passato, proprio come Rolling Stones, produce anche Ozzy Osbourne, Iggy Pop e anche il grandissimo Paul McCartney, quindi abituato ad avere a che fare con i grandi della musica. Foreign Tongues ripercorre quel solco dei grandi successi del passato dei Rolling Stones, attualizzandoli ovviamente con una vena creativa incredibile, soprattutto nella realizzazione del video che li vede ringiovaniti anche nel loro precedente singolo, anche in questo singolo l'energia e il successo di una canzone il cui titolo è Jealous Lover, in discesa alla numero 7 questa settimana, i gloriosi Rolling Stones. Questa è la classifica di In Blue 2000 e un saluto lo mandiamo anche a chi ci segue dal canale digitale terrestre, il numero è il 728.

sono i nostri più programmati della settimana. In discesa Jealous Lover al numero 7, i Rolling Stones. Saliamo di un gradino al numero 6, anche questa è una canzone in discesa che la scorsa settimana era la numero 1. Parliamo di Safe con Parlar d'amore.

0: parlare d'amore.
1: C'è anche Brescia in questa canzone di Safe dal titolo Parlare d'amore, in discesa dal numero 6, ex numero 1 della classifica di In Blue 2000, che vede alla 5 in salita Elisa con Kintsugi, mentre al numero 4 risalgono Inarrestabili, L'estate non è bastata, per il grande successo di Antidroga, la canzone di M. Fabri Fibra, alla numero 4. Ma

0: come Fabri Fibra, dicevamo, a loro l'estate non è bastata perché continuano a, diciamo, imperversare simpaticamente in questa nostra classifica e risalgono questa settimana di tante posizioni proprio con il loro successo estivo Antidroga al numero 4. Numero 3 sale anche Ernia, questa è Dedica su In Blu 2000.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Nella top 3 della classifica di Blue 2000 anche Ernia dedica in salita al numero 3 questa settimana. Passiamo alla numero 2, anche questa è una canzone italiana in salita. Vi recito giusto un verso di questa canzone: ma come noi, te lo giuro, non si amerà mai nessuno. E questo è il ritornello di Genova e Napoli, questo nuovo brano di Alfa e Gigi D'Alessio, un verso che calza alla perfezione non solo per un amore romantico, non solo in senso amicale, visto che la canta con Alfa, ma anche a quello profondo tra padre e figlio, perché l'amore tra Gigi D'Alessio e il suo figliolo Andrea è uno dei tanti. Il cantante ha pubblicato infatti sui social un video in cui canta proprio questa canzone con il suo quarto figlio Andrea, nato nel 2010, e con il principe Andrea, come lo definisce lui, Andrea D'Alessio, è la didascalia che accompagna questo post con la canzone ricantata proprio in famiglia. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, in salita alla 2.

Romanticoni fino all'eccesso, direi. Allora, Alfa, Gigi D'Alessio con Genova e Napoli in salita al numero 2. Allora, chi ci sarà questa settimana al numero 1? Quale sarà il singolo che guadagna tante posizioni, che era già in top 10 sette giorni fa e che si può considerare ovviamente la più programmata in assoluto? Parliamo di una canzone, anzi, per andare, diciamo, la prendiamo un po' larga. Ricordiamo e ricorderete sicuramente Running In, questo singolo di Sam Fender che ha cantato con una certa Olivia Dean, che è rimasto per 23 settimane al primo posto della classifica inglese, la principale classifica dei singoli nel Regno Unito, ed è un periodo anche il più lungo trascorso in vetta da una canzone nella storia della classifica. Il precedente record era rimasto imbattuto per 73 anni. La canzone in questo caso era già nell'album precedente di Sam Fender e poi è stata reinterpretata in duetto proprio con Olivia Dean, che ne ha aggiunto un verso, quindi l'ha fatta sua in qualche modo ed è diventato questo duetto veramente speciale. Tutto questo per dirvi che un anno particolare, il 2026, molto molto interessante e soprattutto fortunato per lei, che si è fatta conoscere al grande pubblico internazionale. Olivia Dean, vincitrice anche quest'anno del Grammy Awards come rivelazione dell'anno, Best New Artist, e noi parliamo di una ragazza, di una donna veramente incredibile che ha raggiunto il vertice del successo e continua a farlo grazie anche a questo nuovo singolo direttamente dal suo ultimo album, che raggiunge la vetta della classifica di In Blue 2000 questa settimana dei più programmati in assoluto. Quindi Baby Steps alla numero 1. Vi ricordo che poi tutta questa classifica, insieme alle altre musicali che abbiamo ascoltato e che ascolteremo anche domani, andranno nel weekend con le classifiche del weekend, sabato e domenica insieme. Ecco la numero 1.

0: I libri.
1: Seconda classifica di questa giornata, il primo ottobre, bella ricca di chart, in questo caso i libri più letti della settimana. Abbiamo la mini classifica dei libri dalla 5 alla 1. Numero 5, nuova entrata per questo thrillerone dello scrittore americano specializzato nel settore, che è Michael Connelly. Il titolo è Falsa pista. Lui si è laureato in ingegneria nel 1980, poi ha pensato di fare tutt'altro. Ha cominciato a scrivere presso la redazione di alcuni giornali. Nell'86 ha prodotto un reportage insieme ad altri due giornalisti, intervistando i sopravvissuti di un disastro aereo. Il loro lavoro viene candidato per il premio Pulitzer. In seguito a questa esperienza, Connelly ha trovato impiego anche come giornalista criminologo. Il suo libro nuovo, Falsa pista, alla numero 5, nuova entrata. Tra le letture preferite dagli italiani negli ultimi 7 giorni, anche in questo caso un grande autore di mistero, che è John Grisham, con L'inganno francese. Nuova entrata per questo libro, in cui per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va oltre i confini del genere e regala a milioni di lettori appassionati delle sue storie in tutto il mondo questa storia travolgente piena di suspense. Al numero 3 saliamo nella zona del podio, il libro segreto di Forza Nuova di Paolo Berizzi in salita, mentre al numero 2 è stabile rispetto a 7 giorni fa Il canto del cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer. Ricordiamo il triste settembre del 97, quando il fratello di Diana, Charles Spencer, si alza in piedi nell'abbazia di Westminster e davanti al mondo intero esprime appunto il suo dolore per la perdita dell'amata sorella, con questa orazione che è stata giudicata tra l'altro uno dei discorsi fondamentali del XX secolo. Adesso, a distanza di quasi 30 anni da quell'evento luttuoso, racconta la straordinaria vita della sorella Lady Diana e anche la tragica settimana che seguì la sua morte. Canto del cigno, Diana, mia sorella, è la prima occasione in cui il conte Spencer, in questo caso, parla pubblicamente, proprio nel dettaglio, di sua sorella. Libro alla numero 2 questa settimana. Il libro più letto non cambia rispetto a 7 giorni fa, infatti ritroviamo la penna di Aldo Cazzullo, che tratteggia nuovamente il nostro paese in lungo e largo, con tanti protagonisti, in questo caso del Rinascimento. Il titolo è Quando l'Italia rinacque. Il nostro Rinascimento è ancora la lettura preferita dagli italiani negli ultimi 7 giorni. Ritorniamo alla musica, ci sono i Simply Red.

0: cinema.
1: Rapidi anche con il cinema per vedere quali sono i 5 film più visti in Italia che rispecchiano un po' i gusti anche internazionali. Ci sono delle sorprese in vetta con la riscossa del documentario, possiamo definirla così, questa settimana. Al numero 5 invece abbiamo la nuova entrata di Heart of the Beast. È uscito questo nuovo film con Brad Pitt e il suo cane nel profondo selvaggio. Non è proprio il cane di Brad Pitt, ma il cane di questa storia che ci porta ancora in primo piano queste relazioni che non hanno bisogno di molte parole per diventare profonde. Si costruiscono attraverso la presenza, la vicinanza e i gesti ripetuti tra un uomo e il suo cane, difficile da spiegare immediatamente, ma con una sceneggiatura che ha conquistato il cuore di tutti. Il nuovo film di David Ayer con Brad Pitt, arrivato nelle sale del nostro paese. La storia di questo incidente aereo e l'ufficiale delle forze speciali, che James Belmont, appunto Brad Pitt, si ritrova disperso nelle terre selvagge dell'Alaska insieme a Odin, questo cane militare con cui ha condiviso missioni e situazioni estreme. Pare che sia un film anche molto commovente. Numero 5, new entry nel profondo selvaggio, Heart of the Beast. Numero 4 scende rispetto alla scorsa settimana, dove era in vetta ultimo il film documentario Tutto Live a Tor Vergata, mentre al numero 3 in nuova entrata la riedizione del film Fiume sugli Avengers, almeno quello che era fino a poco tempo fa l'ultimo capitolo, Endgame in versione extra, quindi anche restaurato in qualche maniera anche per il sonoro e gli effetti visivi. Ma ritornerà ovviamente sotto il periodo delle feste natalizie anche il nuovo capitolo degli Avengers Doomsday. I fan di tutto il mondo non vedono l'ora di rivedere i loro beniamini alle prese con altre presenze oscure. Numero 2 per The BB Files, in questo caso la figura politica, il primo ministro di Israele, tratteggiato in questo documentario, Benjamin Netanyahu, che ha costruito la sua immagine pubblica attraverso comizi, conferenze stampa, apparizioni televisive. E in questo film dei BB Files la regista Alexis Bloom ha scelto un po' di osservarlo da lontano durante gli interrogatori legati alle sue indagini per corruzione. Film new entry al numero 2 questa settimana. Il film più visto degli ultimi 7 giorni, anch'esso è un documentario, veramente un documentario molto interessante, un vero pugno nello stomaco, girato di notte sui tetti di Tel Aviv. NASA raccoglie le testimonianze anonime di 24 tra ufficiali dell'intelligence e anche soldati israeliani, e racconta dall'interno questi meccanismi dell'uccisione di civili palestinesi a Gaza. Yuval Abraham e Rachel Zor, che sono due dei 4 autori di questo premio Oscar, lo ricorderete, no? Otherland, firmano questo documentario costruito davvero sul buio, sul silenzio, sulle parole che trasformano la morte in procedura. Vincitore tra l'altro del premio speciale della giuria a Venezia 83, questo film ha debuttato in testa al box office italiano con oltre 60.000 spettatori ed è il film più visto in assoluto di questa settimana. NASA ovviamente al cinema. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, e dopo il cinema che tanto ci appassiona anche loro, a dire il vero, con il loro ritmo, i Kasabian.

L'energia è davvero grande quando ci sono di mezzo i Queen. Noi ci salutiamo qui, grazie per essere stati con noi con le classifiche, grazie a Davide Dede in regia. Tra poco l'appuntamento con l'informazione e a seguire un altro appuntamento con le parole di Imlu 2000. L'ultima canzone di oggi nelle classifiche, Muse.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate, migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina al preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma: è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'Aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri e inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.
2: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesione in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.

Buon pomeriggio cari amici, buon pomeriggio. Oggi è giovedì 1 ottobre, Santa Teresina di Lisieux oggi. Che bella festa, che bella santa. E allora, questa è Dritti al Cuore. Sarete con me per circa un'oretta. Parleremo di tante cose, cose molto interessanti. Ricorderemo la festa degli angeli custodi che sarà domani. In particolare questa festa ci ricorda la festa dei nonni, quindi parleremo di nonni, quanto i nonni oggi sono utili. E poi ancora parleremo di una conferenza molto importante, la seconda edizione del Blood Cancer Summit che si sta svolgendo proprio in queste ore qui a Roma. E poi ancora di una mostra molto importante dedicata a San Francesco. San Francesco in questo caso è il pittore Giuseppe Nicola Nasini, un episodio di committenza medicea, quindi andremo nella splendida Firenze e in particolare ci collegheremo con il Palazzo Medici Ricciardi, dove il curatore della mostra ci racconterà questo. E poi parleremo di una cosa molto importante, tra l'altro il Papa sono state appena pubblicate le intenzioni di preghiera del mese di ottobre del Papa, proprio dedicato a chi soffre di ansia e depressione. La Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre di ansia e depressione, e ne parleremo con il professor Emanuele Caroppo, psichiatra responsabile della comunità Franco Basaglia, in quanto in questi giorni, proprio oggi, parte a Roma il Festival della Salute Mentale Romens, e quindi scopriremo anche di che cosa si tratta. Ma andiamo a vedere appunto quali sono i titoli con cui apriamo oggi la pagina di Vatican News. Appunto, apriamo con le intenzioni di preghiera. Leone XIV, la Chiesa sia una casa accogliente per chi soffre di ansia e depressione. E poi ancora l'incontro del Papa con i luterani. Cristo non sia parola estranea, torniamo alle radici comuni. Ma ancora abbiamo un'altra udienza, una delegazione del gruppo HERA, la società che dal 2025 gestisce i servizi ambientali in Vaticano. Il consumo delle risorse incontrollato, cambiare le condotte del creato, ha detto Papa Leone. Naturalmente questi articoli, e poi ancora la missione del cardinale Zuppi in Russia, rafforzare e accelerare le verifiche per il ricongiungimento familiare. E queste notizie naturalmente le potrete trovare sul nostro portale di Vatican News. Andiamo a dare velocemente anche un'occhiata a come apre l'Osservatore Romano. Nell'Eucaristia, la vera ricostruzione della Chiesa che solo Dio può fare. E questo è l'apertura dell'Osservatore Romano. E poi ancora ottobre, il Papa ottobre si reciti il rosario per la fine della guerra. E ancora andiamo adesso, prima di inoltrarci nella puntata e appunto andare a parlare col nostro primo ospite, e parleremo dei nonni. Domani è il 2 ottobre, festa degli angeli custodi, dei nostri angeli custodi, e i nostri angeli custodi tante volte sono stati proprio i nostri cari nonni. E perché sono stati loro? Perché loro hanno messo in circolo il loro amore che è arrivato verso di noi, come ci canta anche Luciano Ligabue. Cerca.

0: quante volte i nostri nonni hanno messo in circolo il loro amore per noi, quante volte ci hanno aiutato, salvato, e abbiamo di loro dei ricordi bellissimi. C'è chi magari ha ancora la fortuna di averli, magari essendo un pochino più grande. Domani 2 ottobre la Chiesa ricorda proprio gli angeli custodi, abbiamo detto, e questa data coincide proprio con la festa dei nonni. La data fu scelta perché appunto i nonni sono considerati un po' i custodi terreni, no? Punto di riferimento preziosi, protettori e guide per i nipoti. E proprio in questa occasione l'ANLA, l'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, pubblica il suo rapporto Nonni e Nipoti, Cittadini del Mondo, e diamo il benvenuto ad Edoardo Patriarca, Presidente Nazionale. Buongiorno Presidente, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi, ci mancherebbe altro. Grazie davvero.
0: Presidente, cosa vuole raccontare questo rapporto? Cosa delinea?
1: E lei sa che noi abbiamo, diciamo, stiamo indagando, diciamo così, vogliamo far emergere questa relazione molto preziosa, molto bella, spesso relegata nel mondo del privato, che va anche bene, ci mancherebbe altro, è una dimensione molto privata, ma noi abbiamo cercato in questi 3 anni, questo è il terzo rapporto, di far emergere il valore pubblico di questa relazione, cioè di dire attorno a questa relazione tra nonni e nipoti, tra bambini e bambine, possiamo trarre tante indicazioni perché questa nostra società sia un po' più attenta alla cura. Ecco, in questo rapporto abbiamo voluto indagare cos'è che sta accadendo tra i nonni e le nonne che vivono in Italia e i bambini e le bambine di famiglie italiane, come si dice oggi, expat, che vivono ovviamente all'estero. E quindi abbiamo intervistato una quarantina di bambini e bambine, non ha un valore ovviamente statistico, però ci dà delle indicazioni molto belle, molto preziose. E una delle prime è che i nonni si sentono spessissimo, si sentono via ovviamente con gli strumenti tecnologici, certo, che oggi abbiamo a disposizione. I bambini dicono che è un modo per sentirsi ancora in Italia. Parlano di cucina, i nonni raccontano un po' la loro infanzia e c'è un rapporto davvero di interessante, ed è i bambini e le bambine dicono i nonni ci aiutano ad essere ancora italiani, ed è molto bello secondo me questa idea che i nonni e le nonne con cui loro parlano mediamente una volta alla settimana li fa sentire italiani. Italiani per loro vuol dire poi non certo come dire la patria, certo, la bandiera, l'inno, ma il racconto del tempo passato con loro, le ricette di cucina, come vanno le scuole, come i compiti, i libri da leggere. Qualcuno addirittura chiede ai nonni di leggere libri, delle favole. Quindi devo dirvi, noi abbiamo avuto una presenza degli italiani all'estero raccontate diversamente, e secondo noi molto preziosa, molto bella, perché dà un'idea di italianità molto aperta, molto ricca, molto, molto, molto generativa, si dice oggi, attraverso appunto una relazione tra nonni e nonne e bambine e bambine.
0: Tra l'altro, ecco, secondo gli ultimi dati, gli iscritti all'AIRE, l'anagrafe italiani residenti all'estero, sono circa 6,4 milioni, quindi possiamo parlare quasi di un'Italia fuori l'Italia in questo caso. Ecco, e tutto ciò porta anche a una nuova ridefinizione dei rapporti familiari, poi tra nipoti e nonni, come appunto lei stava raccontando in questo momento, c'è molto la tecnologia che aiuta in questo caso.
1: E certo, noi scopriamo l'importanza, il valore di avere gli strumenti che ci permettono di parlare, che permettono ancora di tenere i rapporti. Leggevo nella sintesi che uno degli strumenti più utilizzati è soprattutto WhatsApp, insomma, no? Che si vede che è facilmente accessibile, facilmente disponibile, e quindi insomma viene utilizzato di frequente, ecco. E questa è una grande fortuna, ecco. Non accadeva fino a poco tempo fa ci fosse la possibilità di mantenere rapporti come dirle quotidiani, quasi settimanali. Ecco, poi la cosa che noi ci ha molto colpito è che questi bambini, sono quasi 25.000, rispetto al loro vissuto in questi paesi, vivono un'esperienza anche non di, come dirle, di opposizione, di contrapposizione. Sono dei bambini e delle bambine che hanno molto a cuore il loro essere italiani, ma come raccontano, si trovano bene con gli altri, addirittura alcuni bimbi sanno 3 o 4 lingue, quindi parliamo davvero di una generazione di italiani che sono davvero cittadini del mondo. E in quella dimensione, in questo raccontare ai nonni e alle nonne, questo ci potrebbe insegnare qualcosa anche rispetto a quello che sta accadendo da noi, rispetto alle scuole. Così la scuola ha un ruolo importantissimo, cioè loro dicono l'andare a scuola in Portogallo, in Spagna, in America, negli Stati Uniti, eccetera eccetera, per noi è uno spazio vitale, importantissimo, perché lì impariamo un'altra lingua, conosciamo altri bambini, e loro dicono: noi siamo italiani, però contaminati favorevolmente da tutte le altre culture che incontriamo. Danno una testimonianza bella, ecco, rispetto a un tempo, lei lo sa meglio di me,
0: certo,
1: dove in fondo si parla di italianità come quasi un recinto, un muro, qualcosa da difendere. Questi bambini dicono: siamo italiani, siamo felici, orgogliosi, ma non abbiamo timore di parlare, discutere, imparare altre lingue e contaminarci con gli altri. Quindi è una bella testimonianza, credo.
0: Sono cittadini del mondo questi piccoli, possiamo dire ormai. Dall'altro canto ci sono quelle famiglie dove la presenza dei nonni è praticamente è vitale, perché danno aiuti non solo materiali ma anche economici.
1: Certo, perché poi l'altra dimensione che noi abbiamo raccontato anche nell'altro rapporto è che molte famiglie, anche queste famiglie expat, come si dice, vede anche lei che usiamo dei termini molto eleganti, perché non ci piace dire che sono famiglie migranti, perché la parola migrante è una parola quasi oggi tossica, dico sempre io ridendo, e allora li chiamiamo expat. Ecco, molte famiglie vivono dell'aiuto dei nonni, perché non è che stando all'estero la vita sia come dire tutta bella e felice. Raccontano anche fatiche, anche i nonni che si muovono, tantissimi nonni passano a volte settimane dove, quando possono, raggiungono le loro famiglie, e viceversa durante le vacanze sono le famiglie all'estero che raggiungono i nonni. Quindi insomma un rapporto, direi, bello, con anche le fatiche, perché nel rapporto vengono raccontate anche le situazioni di fatica che pure ci sono.
0: Certo, e allora grazie mille al presidente nazionale dell'ANLA, Edoardo Patriarca, e buon lavoro naturalmente, buona festa dei nonni per domani.
1: Grazie a voi, grazie dello spazio che ci date.
0: Grazie.

0: Ovunque sarai, dedicata proprio al nonno, e allora dedichiamola a ognuno di noi e ai propri nonni, chi purtroppo non ce li ha più, come io non ce li ho da tanto tempo ormai, purtroppo, però loro sono i nostri angeli custodi che ci guardano dal cielo, di quello ne sono assolutamente certa. Adesso basta, sennò poi mi commuovo, comincio a piangere e non riesco più a condurre, e non mi sembra giusto. Allora andiamo invece al prossimo tema. Il prossimo tema è molto importante, perché oggi a Roma, a Palazzo Merulana, si è svolta la seconda edizione, si sta svolgendo anzi la seconda edizione del Blood Cancer Summit sul tema collegare ricerca, innovazione e assistenza, il percorso. Appuntamento promosso da ISEO, la società di ricerca e consulenza per l'avanzamento degli outcome sanitari, in collaborazione con la lampada di Aladino, dedicato proprio ai tumori del sangue, alle evoluzione del percorso di cura del paziente emato-oncologico. Il summit di quest'anno ha principalmente l'obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, clinici, professionisti sanitari, associazioni di pazienti, altri portatori di interesse del sistema salute, proprio per individuare soluzioni concrete in grado di migliorare la presa a carico di persone affette da neoplasie ematologiche. E allora ascoltiamo l'intervista vista a Davide Integlia, CEO di ISEO.
1: Il Blood Cancer Summit è un incontro multidisciplinare e multi-stakeholder che focalizza la sua attenzione sulla presa in carico dei pazienti con tumore del sangue in Italia, in Europa e anche a livello globale. Come diceva, siamo alla seconda edizione dopo la prima e il lancio del 1 ottobre 2025, e lo realizzeremo anche quest'anno a Roma. È un evento importante perché innanzitutto trova il supporto istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e anche dell'Agenzia Africana dei Medicinali, la neocostituita AMA. Questo significa che l'attenzione su questo tipo di tumori e quindi di patologie è un'attenzione crescente, soprattutto perché l'oncoematologia è un laboratorio per i sistemi sanitari del futuro.
0: Professore, durante questo incontro verrà presentato il white paper. Ecco, di cosa si tratta? Che cos'è il white paper?
1: Durante un anno abbiamo realizzato una serie di indagini degli stakeholder che entrano in gioco nella presa in carico dei pazienti con tumore del sangue. Quindi abbiamo realizzato a livello regionale in Italia dei panel multidisciplinari e multi-stakeholder in 5 regioni, e abbiamo analizzato i gap esistenti proprio nel percorso diagnostico, quindi per esempio nell'accesso ai test che sono per alcuni tipi di innovazioni fondamentali per accedere appunto a terapie mirate, nel percorso terapeutico e quindi la rapidità di accesso, la tempestività anche di accesso a terapie innovative in ogni parte del territorio regionale, e anche nel percorso assistenziale che vede i maggiori gap proprio se consideriamo la presa in carico globale del paziente, che quindi include anche la palliazione precoce, l'accesso a programmi di attività fisica adattata, l'accesso a screening nutrizionali e percorsi proprio nutrizionali adattati alla condizione del paziente onco-ematologico. Abbiamo somministrato questa indagine con due canali, un incontro live in ogni regione e anche la somministrazione di un questionario digitale a tutti i partecipanti. Ecco, abbiamo raccolto dei risultati che ci hanno portato a creare delle call to action condivise anche con società scientifiche, associazioni, pazienti, da rivolgere alle istituzioni, e le presenteremo proprio domani al Blood Cancer Summit. È un decalogo sostanzialmente anche per capire come migliorare la presa in carico del paziente oncoematologico in Italia nel futuro, e soprattutto anche per guardare un po' a quali sono le caratteristiche principali di una riforma del Servizio Sanitario Nazionale, proprio perché, come dicevo prima, l'oncoematologia, per la rapidità di innovazioni di cui la vede protagonista e anche per la complessità della, della

0: materia e delle nuove figure professionali che si affacciano per migliorare la qualità di assistenza di questo paziente, è proprio un laboratorio per il futuro di tutti i sistemi sanitari.
1: Quanto è importante la prevenzione anche per una presa in carico precoce della malattia?
0: È importantissima, e qui l'idea è quello delle cure di supporto, non solo delle cure attive sulla patologia. Per esempio, valutare, fare degli screening anche per dei pazienti a rischio è importantissimo, ma soprattutto conoscere in maniera precoce i segni e i sintomi di queste patologie può migliorare proprio la presa in carico. Diciamo, anche in questo tipo di patologie arrivare prima significa fare molto meglio, quindi è importantissimo come aspetto, ed è uno dei problemi che abbiamo analizzato e che affronteremo domani.
1: Lei prima diceva che il gap più rilevante emerge proprio nell'assistenza. Ecco, allora perché e quali sono anche i territori dove ci sarebbe bisogno di un maggior supporto?
0: Innanzitutto le periferie, e in realtà ovunque in Italia. C'è un gradiente proprio tra centri abitati, centri comunque con molta popolazione e periferie. Ma poi l'aspetto non è tanto quello di creare supporto in alcuni territori piuttosto che in altri. La lacuna nell'accesso a screening nutrizionali, per esempio, è una lacuna generalizzata in Italia. Ci sono pochi territori che beneficiano della considerazione di questo segmento della presa in carico globale del paziente. L'accesso a programmi di attività fisica adattata, di cui dagli studi clinici noi vediamo quanto abbia un impatto non solo sulla qualità di vita ma anche su outcome clinici, non è che ci sono dei territori che non l'hanno e altri territori che hanno questo tipo di servizio e di accesso, è una carenza generalizzata in Italia e ci sono solo pochi territori che possono vantare di questo tipo di servizio, cioè che il percorso terapeutico del paziente prevede anche almeno un'indicazione a realizzare questo tipo di attività.
1: E allora abbiamo appena ascoltato questa intervista molto importante proprio a Davide Integlia, CEO di ISEU, che ci ha parlato appunto di quello che sono oggi le cure e le prospettive per le persone affette da neoplasie ematologiche. Ricordiamo questo importante convegno che si sta svolgendo in questo momento a Roma, Palazzo Merulana, proprio la seconda edizione del Blood Cancer Summit, che ha come tema collegare ricerca, innovazione e assistenza, il percorso. E invece adesso cambiamo tema e andiamo invece verso una città meravigliosa, andiamo a Firenze, in particolare andiamo a Palazzo Medici Riccardi, dove si sta svolgendo proprio in questi giorni una mostra estremamente importante, a 800 anni dalla morte di San Francesco. Palazzo Medici Riccardi ricostruisce una significativa pagina di devozione e mecenatismo di Cosimo III dei Medici, riportando a Firenze, a oltre tre secoli dalla loro realizzazione, quattro grandi tele di Giuseppe Nicola Nasini dedicate proprio alla vita del santo. Dallo scorso 24 settembre fino al prossimo 31 gennaio le sale Fabiani del Palazzo Medici Riccardi ospitano la mostra San Francesco d'Assisi e Giuseppe Nicola Nasini, un episodio di committenza medicea, mostra promossa dalla città metropolitana di Firenze, organizzata dalla Fondazione Muse, curata da Riccardo Spinelli, e noi abbiamo proprio in collegamento telefonico il dottor Spinelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Dottor Spinelli, cosa vuole raccontare questa mostra?
2: La mostra racconta un importante dono che, come lei ha anticipato, il Cosimo III fa ai francescani del Sacro Convento per ringraziarli dell'ospitalità avuta durante un suo pellegrinaggio. Nell'ottobre settembre, ottobre, non è chiaro, del 1695, il principe si reca ad Assisi, prega la tomba del santo, viene ricevuto con tutti gli onori, ospitato in quello che era solitamente l'appartamento riservato al Papa e partendo omaggiato anche di un'importante reliquia, un pezzo del cilicio. Torna a Firenze, fa fare uno straordinario reliquiario per conservare questo sacro resto e commissiona uno dei suoi pittori preferiti, questo Amiatino, questo pittore grossetano, diciamo, che lavorava per lui, lavorava a Firenze per la corte, questa serie di 5 tele che raccontano gli episodi finali della vita di Francesco. Quindi, ricorrendo all'ottavo centenario della morte, portarle a Firenze e farle conoscere, perché sono praticamente sconosciute, non sono musealizzate, mi sembrava quanto mai opportuno.
1: Dottore Nasini è un pittore che lavorò moltissimo per la corte granducale a Firenze, ci racconta qualcosa di più su di lui?
2: Sì, Nasini era un protetto del sovrano fin da giovane, addirittura Cosimo III lo manda a studiare a Roma, a un'accademia appositamente fondata non solo per Nasini, diciamo anche per altri giovani pittori e scultori fiorentini, dove rimane ben 3 anni, si distingue, partecipa alle gare che la locale Accademia di San Luca faceva, vince dei premi, poi addirittura prolunga questa sua educazione, sempre finanziato dal Granduca, a Venezia, dove robustisce il suo pennello di colori densi come la pittura veneta, che peraltro si ritrovano perfettamente nelle tele esposte in Palazzo Medici. Poi all'ombra del sovrano riceve importanti commissioni per chiese come per edifici di tipo granducale, finché non torna a Siena e allenta un po', diremmo così, il rapporto con il principe, anche se non si interromperà praticamente mai.
1: Quindi una vita estremamente legata quindi alla corte. Ora io le chiedo una cortesia, lo chiedo sempre quando facciamo sulle mostre, diventi per un attimo gli occhi dei nostri ascoltatori e ci racconti quel percorso che i nostri ascoltatori, futuri visitatori della mostra, verranno per ammirare queste opere. Cosa vedono?
2: Ecco. Intanto speriamo davvero vengano a Firenze a vedere la mostra.
1: Io verrò.
2: È piccola, è piccola, ma devo dire, se mi posso permettere, ben calibrata. Sono 2 sole stanze perché la mostra è incentrata proprio su questo evento, non è che vuole spaziare su altri argomenti. Nella prima sala si entra, si vedono le immagini del pittore, perché era giusto far vedere chi fosse, come fosse questo Nasini, e una serie di immagini anche del sovrano committente di Cosimo, più una meravigliosa tela di Ludovico Cigoli che vede San Francesco pregare la croce, il crocifisso, che chiaramente non ha niente a che vedere con, diciamo, DNA della mostra, ma è un po' l'icona in qualche modo, un'icona francescana che non poteva mancare. Al centro della sala un grande busto in gesso del sovrano, un'opera nuova, come altre peraltro fisionomie del principe, quindi con delle novità anche per gli storici dell'arte, diciamo, oltre che per il pubblico appassionato. Nella seconda sala invece si vedono le tele erano 5 in origine, una purtroppo è andata perduta al tempo delle soppressioni, ne sono sopravvissute 4 dopo che io le avevo scoperte circa 10 anni fa, sono state restaurate, valorizzate, insomma, diciamo, sono ancora purtroppo conservate nella sala capitolare, quindi non hanno una destinazione pubblica, quindi il modo per vederle, almeno finché i francescani non cambiano idea, è venire a Firenze.
1: Certo.
2: Si vedono le 4 tele, dicevo, si vede un bellissimo disegno preparatorio perché il pittore Nasini consapevole dell'importanza della commissione e della destinazione, insomma, in quello che è il luogo principe della sacralità francescana, lavorò con gran cura. C'è un disegno finitissimo, un vero e proprio bozzetto che fa capire che l'artista si applicò davvero con molta perizia. E poi le lettere. Una cosa che io so piacere molto al pubblico, le riproduzioni delle lettere del carteggio tra Firenze e Assisi, che mi hanno permesso al tempo di individuare questa committenza e di rintracciare le tele. Quindi sono riprodotte dagli originali che sono all'Archivio di Stato di Firenze, con tanto di trascrizione, in modo che chi voglia misurarsi a leggere la calligrafia seicentesca potrà avere anche un momento così ludico, secondo me.
1: Che meraviglia, questa è una cosa meravigliosa. Poi guardi, su questa cosa con me proprio apre un portone, come si suol dire, essendo appassionata di paleografia.
2: Aspettiamola,
1: assolutamente
2: allora.
1: Assolutamente verrò. Professore, un'ultima domanda. Il legame tra San Francesco e la città di Firenze è stato molto profondo.
2: Molto forte,
1: sì, molto.
2: Forte fin dalle origini, diciamo. Francesco è stato a Firenze, o comunque insomma si racconta di sue presenze, ma poi a Firenze esiste la casa numero due dell'ordine, per importanza storica, per importanza storica artistica, che è la Basilica di Santa Croce, dove peraltro ha lavorato Giotto, lo stesso grande narratore della vita di Francesco ad Assisi. Abbiamo avuto anche infatti il loro patrocinio, come d'altra parte la mostra ha avuto il patrocinio del Comitato Nazionale, insomma, per le celebrazioni, proprio perché si è capita, insomma, l'importanza di questo piccolo, se vogliamo, omaggio, ma è anche l'unico che Firenze ha fatto, perché da questo punto di vista, come io ho proposto la mostra alla città metropolitana, non hanno avuto la minima esitazione. Inoltre il legame fra Francesco e Cosimo è forte. Cosimo era un uomo sicuramente devoto, un uomo osservante, anche se tanta sua religiosità, tante sue forme sono state travisate un po', sono state lette in maniera riduttiva come il bigottismo. In realtà tante manifestazioni del principe, la partecipazione alle processioni, in digiuni, facevano parte in realtà dell'esercizio del potere. Un sovrano cattolico era il primo credente, si doveva qualificare anche agli occhi del popolo. Quindi l'esempio che Cosimo dà ai suoi concittadini, ai suoi sudditi, diciamo, era un esempio alto. E Francesco è nel cuore di Cosimo fin dalle origini. A Cosimo si imputa anche l'arrivo in Toscana degli Alcantarini, che è una famiglia francescana, e vengono peraltro ospitati nei pressi della villa di Montelupo Fiorentino, in un convento che Cosimo fa costruire appositamente proprio per averli vicini, per avere con loro un contatto continuo. Quindi il legame della città attraverso il principe è forte, diremmo, fin dagli inizi, lo è da secoli e si conferma appunto anche in età medicea.
1: E allora grazie mille davvero di cuore, naturalmente. A lei per averci raccontato quello che è stata questa mostra, che sarà questa mostra. Invitiamo i nostri ascoltatori a visitarla e sarà disponibile fino al prossimo 31 gennaio. E allora grazie mille, professor Spinelli. Allora,
2: a voi, grazie. A voi dell'attenzione e a presto.
1: A presto, grazie, arrivederci. Buonasera, grazie.

0: E allora la canzone Angel ci porta verso un altro tema che proprio in questi giorni si sta svolgendo a Roma. È partito da oggi, parte da oggi fino al prossimo 10 ottobre il Festival della Salute Mentale, ROMENS, per l'inclusione sociale contro il pregiudizio. La parola composta ROMENS nasce proprio dall'unione di RO che rappresentano le lettere iniziali di Roma con mens, che in latino può assumere diversi significati attribuibili al festival, quali la mente, l'anima, il pensiero, la riflessione, il progetto, il sentimento, il coraggio e la saggezza. E oggi, tra l'altro, Papa Leone, proprio nel video con le intenzioni di preghiera ad ottobre, riflette sulla pastorale della salute mentale, chiede perdono per aver distolto lo sguardo o alimentato lo stigma o la discriminazione verso chi affronta il calvario della malattia mentale. E secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1 miliardo di persone è affetto da disturbi psichici, a fronte di una spesa globale che, pensate, è solo il 2% del budget sanitario. E allora io do immediatamente il benvenuto ad Emanuele Caroppo, psichiatra e responsabile della comunità Franco Basaglia, realtà terapeutica riabilitativa del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2 e tra i promotori del festival. Buongiorno Emanuele, buongiorno.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Io, Caroppo, vorrei partire con lei proprio dalle intenzioni del Papa, da queste parole del Papa, dove appunto parla di chi distoglie lo sguardo e alimenta quella che è la discriminazione. Romans serve proprio a questo, a superare quello che è il pregiudizio.
1: Sì, le parole del Santo Padre mi hanno colpito profondamente perché, ecco, chiedere perdono per gli sguardi distolti, ecco, perché ed è proprio lì che nasce lo stigma. Non sempre è un gesto di cattiveria, ma più spesso, ecco, è una nostra indifferenza, un voltarsi dall'altra parte. E quando il Santo Padre parla di una chiesa come casa aperta, dove tutti abbiano un posto, ecco, sta descrivendo esattamente quello che noi chiamiamo salute mentale di comunità. Basaglia aprì i cancelli dei manicomi, oggi ci viene chiesto di aprire le porte della nostra comunità. Ed è la stessa rivoluzione e riguarda tutti, non solo noi operatori.
0: Caroppo, Romens, che cos'è? Come nasce e a cosa serve? Abbiamo capito che è una manifestazione che serve proprio a questo, a superare quello che è il pregiudizio, ma a conoscere anche quelle che sono poi le malattie mentali, a non averne paura in qualche modo.
1: Certo, Romens è un festival che è proprio nato per combattere il pregiudizio sulla salute mentale. E quest'anno, come diceva prima, siamo alla quinta edizione, dal 1 al 10 di ottobre. L'idea è estremamente semplice. Lo stigma vive nel silenzio e un festival è il modo più gioioso per rompere questo silenzio. Per questo portiamo la salute mentale fuori dagli ambulatori, fuori dai centri di salute mentale, dai centri diurni e lo portiamo dentro la città, nei musei, nelle scuole, nelle piazze, nei luoghi della cultura. Perché, ecco, di salute mentale si deve poter parlare ad alta voce, come di qualsiasi altra parte della nostra vita.
0: Quali sono le iniziative più importanti che si vedranno, che caratterizzeranno questa edizione?
1: Ma guardi, abbiamo iniziato proprio oggi all'Istituto Superiore di Sanità con un convegno su salute mentale e comunicazione. Perché anche una parola sbagliata in un titolo di giornale può ferire e isolare. Poi abbiamo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna l'installazione Not Still, la fragilità che ha diritto di stare nei luoghi della bellezza, una installazione che arriva alla fine di un percorso terapeutico di un anno di 12 ragazze e ragazzi affetti da disturbi psichiatrici gravi, da disturbi mentali gravi, che attraverso l'arte hanno avuto la possibilità di fare un percorso di recupero che si è tradotto poi in una installazione artistica che può essere visitata presso la galleria. Poi abbiamo inaugurato ieri invece una mostra fotografica presso la Casa di Comunità Toscolana, e l'8 ottobre invece c'è un seminario ai giovani, al territorio, alla salute mentale, e il 9 di ottobre invece abbiamo il quaderno operativo che è rivolto a docenti, a educatori, a chiunque abbia a che vedere con i giovani, perché è attraverso la letteratura e attraverso l'uso della parola che noi cerchiamo un presidio per la salute mentale dei giovani. Quindi questo è un prodotto molto interessante che può essere scaricato gratuitamente dal sito salutementale.net.
0: Ecco, perché è importante rimettere al centro la persona e in particolare i giovani? Penso in questo momento proprio ai giovani che molto spesso hanno delle fragilità.
1: Sì, perché nessuno è la sua storia, cioè nessuno è la sua diagnosi, e dietro ogni etichetta c'è un nome, c'è una storia, un volto, e quindi noi non curiamo malattie, ma accompagniamo persone, e la cura comincia proprio prima della ricetta. Comincia quando qualcuno si sente ascoltato senza essere giudicato, è che in realtà è proprio come ha detto il Santo Padre, perché oggi c'è il rischio di una cura sempre più veloce, sempre più tecnica e a volte quasi automatica anche grazie alle intelligenze artificiali, ma niente può sostituire una presenza umana autentica. Quindi avvicinarsi senza paura è l'unica terapia che non ha effetti collaterali, e questo lo vediamo anche per i giovani, perché spesso e volentieri c'è proprio una sorta di divario generazionale per cui i genitori non riescono a raggiungere i figli, e questo è un problema, perché poi c'è soltanto un'interazione tra pari, e per cui perdersi quando manca un mentore è molto più semplice invece che se il mentore è presente, se un dialogo anche che fa da ponte per il benessere e la salute mentale è sempre aperto anche con gli adulti.
0: Caroppo, in un minuto, cosa si può fare concretamente? Cosa può fare concretamente chi ci sta ascoltando?
1: Una cosa semplicissima e difficilissima: non distogliere lo sguardo. Se un collega, un vicino, un figlio sta attraversando un momento difficile, non serve avere le parole perfette, serve esserci. La salute mentale non è un privilegio, è un diritto di cittadinanza, e una comunità che accompagna e non esclude è anche l'unica comunità che cura davvero.
0: Grazie mille. Allora ricordiamo l'appuntamento da oggi fino al prossimo 10 ottobre, il Festival della Salute Mentale Romens, che sarà possibile. Naturalmente tutti gli appuntamenti sono possibili da scaricare nel vostro sito, giusto?
1: Sì, esattamente, salutementale.net.
0: Grazie mille, grazie, e buon lavoro e buon festival, ovviamente.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie. Allora, cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Dritti al Cuore. Subito dopo di me, Il Mondo alla Radio. E come sempre, naturalmente, vi saluto, e se cercate la strada giusta, non potete sbagliarvi. Andate dritti al cuore. Ciao!

0: Le 16, Andrea De Angelis in studio, la chiesa sia una casa accogliente.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
3: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine e le capitanerie di porto, i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
4: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
3: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Va ora in onda incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
6: Benvenuti a tutti a questo incontro che ha come titolo Economia circolare e valore sociale, contrastare lo spreco per rispondere alla povertà in Italia e in Europa. È un incontro che è nato da una, diciamo così, volontà, insomma, esigenza da parte di quelli che sono chiamati, quello chiamato il sistema banchi, banco alimentare, banco farmaceutico, banco delle cose, banco informatico, qui in quattro realtà del terzo settore che si occupano a titolo diverso di recupero di beni diversi e di ridistribuzione di questi beni verso chi ne ha bisogno, verso chi non è in condizione di accedervi in termini e in condizioni normali. Ma questo incontro nasce anche considerando, diciamo così, un elemento che ricorre quest'anno, perché sono 10 anni che la legge 166, comunemente denominata legge Gadda, dal nome appunto di chi l'ha proposta e di chi l'ha sostenuta e alla fine fatta approvare, che è la legge che in Italia nel 2016 ha fissato un punto fondamentale in termini di lotta allo spreco, in termini di attenzione, di valore, in termini di economia sociale e in termini anche evidentemente di impatto ambientale e di sostenibilità, con una, diciamo, priorità in termini di principi e di obiettivi molto chiari, ma di questo evidentemente ne parleremo. Siamo partiti da qui ed ecco questo incontro. È un incontro che dal titolo si capisce mette a fattor comune una serie di temi e di elementi. E adesso vedremo se e come questi temi e elementi stanno insieme, come si sovrappongono. Io vi do alcune parole, parliamo di economia circolare, con tutto quello che significa evidentemente in termini di sostenibilità, di attenzione, di recupero, di riciclo e quant'altro. Parliamo di spreco e quindi di come il nostro mondo, in particolare il mondo nel quale noi viviamo, è in condizioni di produrre nella maniera adeguata e in condizione poi di far utilizzare nella maniera adeguata. Parliamo di sostenibilità e io ricordo a tutti che sostenibile vuol dire che duri. Vuol dire che duri nel tempo, la sostenibilità è questo, è per questo che il tema dell'obsolescenza tecnologica o il tema dell'utilizzo delle risorse è un tema fondamentale. Parliamo di economia sociale e quindi qui, se volete, la questione è: ma è l'economia che ha un'attribuzione sociale o è il sociale che ha una dimensione, un'attribuzione economica, o tutte e due? E qui si aprirebbe un dibattito che non possiamo esaurire oggi. E parliamo di povertà, perché siamo in un contesto, lo sappiamo benissimo, dove purtroppo una parte importante delle persone che vivono in questo paese, ma non solo in Europa, nel mondo, vive in condizioni in qualche modo, diciamo così, non ottimali o che non consentono a queste persone di accedere ai beni e a condizioni di vita che dovrebbero essere, diciamo, garantite a tutti. Ne parliamo con un panel molto importante e molto significativo, perché abbiamo l'onorevole Maria Chiara Gadda, deputata della Repubblica Italiana, come dicevo prima, diciamo fautrice della legge 166, con Paola Garrone, che è professoressa di Business Industrial Economics al Politecnico di Milano e che collabora da tempo con enti del terzo settore a partire dal Banco Alimentare, con Jen P. Olesen, General Manager Novo Nordisk Italia, settore sanitario, Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Paolo Venturi, direttore Icon Research Center presso l'Università di Bologna, e Franco Spicciariello, Director of Public Policy e, dicevamo prima, diciamo Central Eastern Europe, 30 paesi, diciamo, sotto la sua responsabilità in termini di politiche pubbliche, di public policy. Io comincerei dando la parola al professor Venturi, al quale chiederei se ci aiuta a definire una cornice, a inquadrare quelle parole che ho provato a mettere in fila prima e quindi capire cosa c'entra l'economia circolare con l'economia sociale e tutti questi temi.
7: Sì, non stiamo parlando soltanto di buone pratiche. Il rischio di questi temi è che vengano derubricati un po' come la ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta del modo di fare impresa, la ciliegina sulla torta della benevolenza della comunità e dell'intraprendenza del terzo settore. Temi che appunto hanno la loro rilevanza, però per certi versi, quando si va a decidere quali sono le regole del gioco, questi temi non entrano. E invece l'esperienza di oggi, il percorso che è proposto, a mio avviso è particolarmente significativo, perché non ci racconta tanto la ciliegina sulla torta, ma ci dice come dovrebbe essere fatta la torta. Voglio dire che noi oggi non stiamo parlando soltanto di efficientare, riusare, valorizzare lo spreco, ma stiamo parlando di come si genera valore, tanto nel for profit quanto nel not for profit. La sfida è a questo livello e dentro questo livello le istituzioni orientate all'interesse generale e le imprese oggi devono convincersi che sono un po' tutte sulla stessa barca. La capacità di generare valore quindi è una responsabilità di ognuno, ma che va condivisa con altri. Questa è un po' la ratio, per esempio, dell'economia circolare, che è un'economia che, per esempio, è facile dire che è legata alla relazione, perché la circolarità è possibile solo se c'è una relazione fra soggetti. Così come il dono, la donazione è possibile se c'è una fiducia. Il dono è relazione, la donazione è l'oggetto di quella relazione. Quando uno va a portare il pacco a qualcuno, non porta un oggetto, propone sé dentro quel tipo di azione. Ecco che quindi il primo punto che vorrei mettere al centro è che non stiamo parlando di qualcosa di eccedente, ma stiamo parlando di nuove forme e ricette per fare sviluppo. La seconda cosa, qual è il valore di queste ricette che oggi l'economia circolare ci propone e anche un'opera come quella dei banchi ci suggerisce? Se noi guardiamo i numeri sono rilevantissimi. Siamo in Italia un po' i campioni d'Europa, no? Sul tema della circular economy, anche perché siamo un paese maledettamente povero di materie prime. Oltre 600 miliardi è, diciamo, la spesa che l'Italia fa, appunto, in termini di materie prime. Però siamo un paese, appunto, che è sopra la media europea, oltre l'82% è un po', diciamo, la percentuale di riuso dei rifiuti. Però questa percentuale, questo valore sono ancora poco e dopo dirò perché. La stessa cosa nel tema della donazione, quindi passo dall'economia delle imprese all'economia del terzo settore. L'economia del terzo settore è un'economia che mette a disposizione del bisogno sociale 360.000 organizzazioni, oltre, diciamo, 93 miliardi di valore aggiunto. E quindi, diciamo, si caratterizza anche qui per un valore che è economico. Qual è la partita e la sfida? E chiudo questo secondo punto. La sfida è tenere insieme queste due catene del valore. Non c'è un'utilità economica e un'utilità sociale. Prima Marco ponevi la domanda, no? Sociale, economico, cosa viene un po' come l'uovo e la gallina. Io gli risponderei come avrebbe risposto Beccattini, che è l'economista, che ha in qualche modo è stato padre dei distretti italiani, dicendo che la produzione è un fatto sociale. L'incapacità di alimentare socialità riduce la competitività. Ecco perché anche il dono non vale solo perché risponde a un bisogno, ma perché crea le condizioni affinché l'economia possa prosperare. Chiudo, l'ultimo minuto e mezzo lo dedico perché questa ricetta oggi è particolarmente efficace per la povertà, perché la povertà, amici miei, non è più un fattore solo legato alla mancanza di beni. La povertà è un fattore che ha a che fare con la mancanza di senso, di relazioni, di opportunità. In questa logica qui, l'eccedenza diventa non solo il bene finale, ma la soglia dentro cui tu entri dentro una relazione. Tutte le ricerche, non voglio tediarvi su questo, legate anche alla povertà alimentare, ci dicono che, poi Paola ne dirà molto meglio di me, ci dicono che il bene alimentare non ha un valore solo perché risponde a un bisogno reale, ma perché ti permette, appunto, di entrare in relazione con qualcuno. Tenete conto che la povertà oggi, il 40% della povertà in Italia, che negli ultimi 10 anni è passata dal 4,1 milioni a 5,7 milioni, è dovuta a fattori ascrittivi. Cosa sono i fattori ascrittivi? Sono fattori che uno si trova nella vita ancor prima di iniziare a vivere. Per dove vive, per l'educazione che... Allora, lavorare oggi sulle povertà richiede quindi un cambio di paradigma assoluto, non più divisione profit-non profit, ma ridisegnare le alleanze fra questi soggetti attraverso politiche che fanno di questa armonia fra questi soggetti il punto di partenza. Senza sussidiarietà circolare queste sfide non si vincono.
6: Perfetto, grazie. È stato molto bravo anche a stare nei tempi. Ti ecco allora l'affondo che chiediamo a Paola Garrone, che tra l'altro ha una consuetudine di collaborazione col Banco Alimentare molto consolidata in termini di analisi, perché il concetto di dono e di donazione, che ha quel contenuto fondamentale di relazione che veniva ricordato adesso, è un concetto che in molti contesti, in molti ambienti, paesi, è considerato, diciamo, un elemento qualcosa che ha meno valore, qualcosa che non ha un significato pieno, perché il concetto di donazione viene associato al fatto che si compie un atto che in qualche modo interviene su una situazione d'emergenza, ma che non risolve la situazione d'emergenza. Professoressa Garrone.
8: Grazie. Dunque, donazione, riprendo proprio quello che diceva il dottor Piuri, donazione come fatto strutturale dell'economia della società. Io parlerò della donazione lungo la filiera alimentare, che parte dalle imprese dell'agricoltura, della trasformazione, della distribuzione, verso il terzo settore, organizzazioni come il Banco Alimentare e poi altre, che portano questi prodotti alimentari alle persone in condizioni e alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, di fragilità. Perché è un fatto strutturale? Da che cosa lo possiamo capire? In Italia, dalle imprese lungo la filiera, in partnership con le organizzazioni del terzo settore, si dona molto in termini di prodotto. Le eccedenze, cioè prodotti perfettamente buoni ma per qualche ragione non più commercializzabili, ma anche prodotti standard, si dona molto. E l'altra cosa di cui vorrei cercare di dare un segnale, sempre per dire che è un tema strutturale, può essere un tema strutturale, è che non donano per caso le imprese e le organizzazioni del terzo settore non recuperano e ridistribuiscono per caso. Allora, si dona molto, circa il 50% delle imprese nella trasformazione, nella distribuzione donano, il 20% nell'agricoltura, e donano un valore che da un punto di vista economico, in termini appunto prodotti alimentari diversi, a somma qualcosa come 2.500 milioni di euro in un anno, quindi una cosa importante. Tante imprese donano più di 500 tonnellate ogni anno, per avere un'idea, quindi è un fatto importante. Mi sembra che però appunto questo è un mezzo, il punto di arrivo sono le persone che possono accedere, appunto le imprese fanno una donazione per scopi sociali, che significa che conferiscono dei beni a delle organizzazioni del terzo settore a titolo gratuito, e noi abbiamo stimato che una parte importante della popolazione in condizione di indigenza, 5 milioni e 700 mila persone in condizione di povertà assoluta, il 57, il 55% di queste persone, grazie a questa donazione, alla cooperazione tra imprese e terzo settore, può accedere a un pasto al giorno. Quindi è un fatto importante. Chiaramente non risolve il problema, ci sono altri strumenti di aiuto alimentare, ma che hanno meno impatto in termini di copertura. Quindi è un fatto che le imprese fanno, come dire, decidono di fare, e che trova dall'altra parte il terzo settore, ma non accade per caso. Questo è un altro aspetto molto importante, io credo, cioè non è che, prima di tutto, non è che si dona così ciò che avanza e che non si saprebbe dove mettere se non smaltire sostenendo un costo più alto. È comunque una componente molto piccola della produzione, meno dell'1%, quindi le imprese stanno molto attente, per ragioni di efficienza, per ragioni di controllo dei costi, alla loro produzione. In agricoltura magari è più difficile, ma comunque anche lì non si va oltre l'1,5% in media della produzione che viene donata. Ma quello che appunto, quindi prima di tutto c'è un attento controllo, non è la sovrapproduzione di cui a volte si parla, cioè c'è, come dire, una, da parte delle imprese, una ovvia attenzione all'efficienza, ma le imprese diciamo, per donare fanno, come dire, strutturano un processo perché ne vedono il valore anche per loro. Allora, prima di tutto una partnership, un accordo, una collaborazione con soggetti come il Banco Alimentare, come i banchi sia a livello di centrale che a livello di banchi regionali, altri anche soggetti che recuperano. Quindi ci vuole una partnership, bisogna capirsi. Poi noi abbiamo visto che chi dona, in gran parte chi dona con regolarità, quindi come un fatto appunto strutturale, monitora i flussi, quindi misura quello che viene poi donato, o nel caso in cui non sia adatto al dono viene poi inserito nel, diciamo, nelle attività dell'economia circolare da parte dell'impresa. L'altro aspetto è che ci sono delle persone all'interno dell'impresa che sono dei manager responsabili di tutte queste attività per controllare la qualità del prodotto, la salubrità del prodotto, i flussi, le relazioni con l'ente del terzo settore. Quindi è un aspetto, diciamo così, strutturale, come dicevamo, fondamentale per l'impresa. Qual è la ragione? Diciamo, quello che dicevo prima, chiaramente c'è un impatto importante. Non è sostituibile oggi la donazione di prodotti alimentari come strumento anche per il, diciamo, per chi fa politiche pubbliche e si occupa della sicurezza alimentare, come strumento di contrasto all'insicurezza alimentare e nutrizionale. Ci sono altri strumenti, ma sono meno efficaci. L'altra cosa è che per le imprese, perché è un valore questo? Perché crea comunque una reputazione, cioè le imprese si fanno conoscere grazie al bilancio sociale, e l'altro delle relazioni, cioè quindi un capitale sociale fondamentale. Mi fermerei qua.
6: Grazie. Ora, credo che quello che emerge qui, almeno dal mio punto di vista, assolutamente interessante, è che c'è comunque un percorso in atto, ci sono una serie di comportamenti che già sono pratiche che possono diventare o aiutare a costruire un paradigma. C'è tanto da fare ancora, perché rispetto a quel quadro che veniva descritto di imprese, di quali sono quelle che donano, oggi non c'era tempo, ma per esempio è interessante guardare, sono le grandi imprese, sono quelle più strutturate, sono quelle strutturate, sono quelle che misurano di più, il tema dello spreco, dona di più chi misura meglio. Quindi non è che si dona perché appunto alla fine c'è qualcosa che avanza perché il processo non è organizzato adeguatamente, ma chi è organizzato meglio e chi misura di più è quello che dona di più. C'è una serie di considerazioni interessanti e un grande lavoro da fare. Per questo allora che arriva, diciamo, assolutamente nel momento giusto la parola da dare a Maria Chiara Gadda, perché lei è stata la proponente di questa legge che porta il suo nome, che ha 10 anni, tra l'altro mi ricordava che è stata presentata in anteprima, cioè prima che venisse approvata definitivamente, proprio al meeting di Rimini, e è una legge che alla fine cosa fa? Sistematizzando, aggiornando e semplificando anche norme esistenti, ha definito una cornice regolatoria e una serie, diciamo, di modalità e strumenti che sono finalizzati a contrastare lo spreco, ma a contrastare lo spreco con finalità solidaristica e innanzitutto con la priorità di rispondere al bisogno umano. In questo quadro, qual è un bilancio, ma soprattutto cosa c'è adesso da fare? Come migliorare? Come far evolvere? Perché evidentemente lo strumento funziona, ma lo strumento deve continuare a funzionare e funzionare meglio.
9: Grazie Marco. Beh, 10 anni fa abbiamo fatto la scelta giusta e guardate che dal punto di vista politico e culturale era tutt'altro che scontato non scrivere una legge fatta di obblighi e di sanzioni rispetto a un tema che tuttora indigna le persone: sprecare, mandare a rifiuto quanto può essere ancora utilizzabile di alimenti, di farmaci, tutti i prodotti che sono nella nostra quotidianità. È un peccato dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Io uso una definizione della legge 166 che ha usato un amico di banco farmaceutico. La legge 166 ha funzionato perché è una legge simpatica, perché è una legge che ha creato condivisione. È una legge che da un problema della società, le eccedenze che si

di alimenti, farmaci, giocattoli, tessile, arredo, libri, materiali elettronici, prodotti per l'edilizia. Dal mese di agosto, di questo agosto, ci sono anche piante, fiori, bulbi, semi, materiali da propagazione. E qual è il senso? Beh, che questi beni sono per diverse ragioni in eccedenza nella filiera, perché c'è una sovrapproduzione, perché c'è carenza di domanda, perché ci sono dei lievi difetti che non rendono quel prodotto commerciabile allo stesso modo, perché c'è la libera scelta dell'impresa di donare quel bene anche se non è in eccedenza per fare la differenza nella società. E poi ci sono fatti stagionali, l'effetto moda, tante questioni che nel mercato ci sono, nelle aziende grandi così come in quelle piccole. Dall'altro lato, l'altra faccia della medaglia, che va vista insieme, che la legge 166 vuole guardare insieme, è quella dei bisogni delle persone, che come già stato detto non sono soltanto bisogni legati ai beni di prima necessità. Ultimamente c'è un dibattito un po' sgradevole attorno ai beni che la legge 166 dovrebbe includere o no. Nella legge 166 ci sono gli hamburger, ci sono le torte, ci sono i dolci, ci sono i rossetti, ci sono i profumi, lo shampoo, i giocattoli. I giocattoli sono sì o no un bene di prima necessità? Secondo me sì, perché il gioco, l'educazione non convenzionale sono un modo per crescere diversamente. La bellezza, ricevere un fiore, ricevere una pianta, ricevere dei semi, è importante per le realtà di agricoltura sociale, che quel seme lo possono fare crescere e fare diventare valore in un'ottica di economia sociale, ma il diritto alla bellezza, diritto all'igiene personale, diritto alla salute, sono un bene collettivo che non deve essere diverso sulla base di chi può permettersi o no quel tipo di prodotto. E quale fu l'innovazione della legge 166 10 anni fa? Innovazione fiscale, perché il fisco tutti noi lo conosciamo e lo conosciamo subito quando si mette una nuova tassa. Si fa un po' più fatica ed è la ragione per cui in questi anni ho girato l'Italia insieme alle tante realtà del terzo settore, alle imprese che attraverso la donazione e attraverso la donazione dei loro prodotti specifici raccontano che la donazione è possibile. La leva fiscale può essere utilizzata anche dal punto di vista culturale per riconoscere un comportamento, dire che il donato è equiparato al distrutto e quindi sulla base di quello costruire l'impianto fiscale, l'impianto regolatorio, il tema della responsabilità civile, tutti i temi che sono inclusi nella legge 166 e su cui per motivi di tempo non entro, ha un senso anche dal punto di vista culturale. La legge 166 non nasce dal nulla, nasce dall'esperienza quotidiana che realtà come il banco alimentare, il banco farmaceutico, le piccole realtà che ci sono nei nostri comuni, che hanno un'identità legata soltanto a quel territorio, avevano già messo in campo. E non a caso la legge 166 non è stata uguale a se stessa in questi anni, si è modificata tante volte per intercettare le nuove opportunità, la riforma del terzo settore. E oggi dobbiamo intercettarne delle altre, perché il piano d'azione per l'economia sociale è la nuova prospettiva della legge 166, proprio secondo quel modello produttivo di terzo settore e di economia sociale che genera valore. Le eccedenze possono perdere valore commerciale, ma la legge 166 spiega molto bene che il valore di un bene, come nell'ottica in generale di economia circolare, qualcuno ha definito la legge 166 la prima norma in Italia e in Europa di economia circolare vera, in grado di mettere insieme questi elementi, il valore può essere moltiplicato, perché l'azione del terzo settore, le tante attività di interesse generale che si declinano anche attraverso l'utilizzo dei prodotti che vi ho citato prima, rendono la nostra società più ricca, più bella. Il terzo settore non è soltanto risposta al bisogno, ma è anche coesione territoriale, è generazione di valore e nuova occupazione. Chiudo su questo. La legge 166 non serve soltanto per donare dei prodotti. Il banco alimentare, il banco farmaceutico non sono dei grandi distributori di beni, sono dei distributori, dei creatori di relazioni. La legge 166 funziona se si fanno dei progetti di rete tra profit, non profit, istituzioni e anche tra enti del terzo settore.

0: settore, perché da soli in questo mondo non si va da nessuna parte, e credo che queste occasioni, queste leggi ci diano anche la risposta più bella. Tutti noi siamo responsabili dello spreco perché lo facciamo, nessuno di noi è escluso, però possiamo essere parte della soluzione nei nostri comportamenti quotidiani, perché le eccedenze e le distorsioni del sistema economico spesso le facciamo noi con le nostre abitudini di acquisto e di consumo, se scartiamo banalmente i prodotti brutti, o vengono donati o vengono distrutti, non c'è alternativa, ma possiamo essere la differenza anche nei ruoli che ciascuno di noi svolge, da parlamentare italiano, da parlamentare europeo, da dirigente di impresa, da rappresentanti di enti del terzo settore. L'economia circolare, l'economia sociale non si inseguono, funzionano se si pensano, come diceva la professoressa Garrone, se si mettono a sistema in un modo strutturale. E quindi una legge da continuare ad alimentare, verso la fine dirò qualche altra idea su come continuare ad alimentarla.
1: Grazie. Allora, questo è il caso italiano che ha queste caratteristiche, seppure riassunte. Allora, qual è la vista lato Europa e Parlamento europeo e quali sono gli snodi che vedi come cruciali in questo tipo di battaglia, in questo tipo di sfida?
2: Grazie Presidente per la tua sollecitazione che abbiamo anche dibattuto, no? Un po' e condiviso prima. Saluto tutti gli ospiti che sono qua insieme a me. Intanto, innanzitutto, l'Unione Europea è in ritardo di 10 anni, perché se facciamo riferimento alla legge italiana, tra l'altro con l'onorevole Gadda non più di qualche mese fa eravamo proprio nella mia città a raccontare che cosa è stato fatto, quali sono le ricadute anche territoriali e che cosa fanno i nostri enti locali, le nostre regioni a livello nazionale. Qui abbiamo il primo firmatario insieme a una collega della Regione Lazio che stanno a livello regionale recependo e scrivendo le leggi regionali che arrivano da quella legge là. L'Unione Europea è esattamente in ritardo di 10 anni, perché la direttiva rifiuti, dove è incastonato per la prima volta il tema dello spreco alimentare, arriva ad essere proposta dalla Commissione nel 2023, ma essere approvata dal Parlamento nel 2025, quindi se pensate meno di un anno fa, e deve essere recepita, e siamo in piena fase di recepimento, entro il 2027, quindi siamo nel pieno della discussione anche interna. Quindi intanto un ritardo di 10 anni che vede insomma questo tema, no, in maniera per la prima volta sul dibattito europeo, e dall'altra parte in modo tardivo ma anche pregiudizievole rispetto a come può e deve essere affrontata, e chi mi ha preceduto, no, ha focalizzato questo tema. È chiaro che si è normato sulle case green, sull'automotive, sui tappi di bottiglia, su tanti temi. Lo spreco alimentare viene nominato per la prima volta come un rifiuto, quindi come uno scarto, come un qualcosa che viene trattato proprio in una direttiva rifiuti, e invece a nostro avviso il tema sociale che sottostà, e quindi la trasformazione da scarto a risorsa dello spreco alimentare cosiddetto, se parliamo di alimentare ma parliamo anche di tessile in questa direttiva, non parliamo di farmaci per esempio in questa direttiva, lo dobbiamo focalizzare in maniera importante, quindi chiaramente ribaltare la prospettiva. Seppur in ritardo e seppur diciamo incastonato in un posto non ottimale se vogliamo, però esiste, quindi finalmente introduce questa direttiva due o tre concetti importanti. Innanzitutto la misurabilità, quindi si danno alle aziende, si danno ai sistemi, si dà agli stati membri una misurabilità e un orizzonte temporale all'interno del quale devono essere svolte delle azioni, e dall'altra parte si inserisce proprio il tema della donazione. E quindi il concetto di dono anche dal punto di vista proprio formale, dall'altro si prevedono in maniera consultiva i banchi alimentari, quindi entrano, seppur in maniera non vincolante, ma chiaramente vengono citati e quindi già per questo entrano pienamente, no, nella struttura istituzionale. Prima i banchi alimentari o le strutture di donazione potevano di fatto partecipare, no, ai programmi europei di sostegno economico, adesso sono attori istituzionali che di fatto diventano parte di questo dibattito, proprio nella fase di recepimento degli stati membri, perché è stato detto prima, ma io ci tengo a ribadirlo, siete parte di una filiera, Quindi dallo spreco o comunque dall'input, no, iniziale, fino al cittadino, alla persona, qua siamo in un posto che la persona la mette al centro, ecco, il banco alimentare di fatto è quel beneficiario penultimo, no, se lo vogliamo definire così, che di fatto si occupa di arrivare dallo spreco alla persona, e quindi la movimentazione del fresco e del secco, i mezzi, cioè le risorse che vengono impiegate, di cui parliamo, servono per fare questo, e cioè per portare quel prodotto, quello scarto se vogliamo, ma quel prodotto alimentare o tessile, o come la legge italiana prevede in maniera, no, anche più approfondita, fino alla persona. E allora lì il coinvolgimento ad esempio delle Caritas parrocchiali, degli empori solidali che in tante delle nostre realtà esistono, delle parrocchie, di tutti coloro che insieme a questo sistema di terzo settore devono poter lavorare insieme, vengono contemplate. Allora forse lo step successivo è quello di provare a cambiare paradigma, e quindi nell'affrontare questo tema non solo come diciamo da una parte il recepimento in questo momento, e quindi lavorare all'interno degli stati membri anche sulle buone prassi che magari l'Italia può insegnare agli altri, dall'altra però provare a fare diciamo uno step successivo, e cioè come si qualifica da scarto a risorsa, no, lo spreco alimentare, provando nel lavoro parlamentare che ci compete a collocarlo nei prossimi programmi, quindi nel Circular Economy Act ad esempio, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. A quello che viene dato di sapere ad oggi non esiste il tema dello spreco alimentare. Ecco, quello per esempio potrebbe essere uno spazio in cui, proprio perché parliamo di economia circolare, proprio perché le aziende che, come ci racconteranno tra poco, fanno dell'economia circolare una virtù, allora perché non inserire questo tema all'interno di quella questione, con delle regole che non siano un ulteriore appesantimento di burocrazia, un ulteriore appesantimento di oneri per le aziende, per il terzo settore, e quindi poi di fatto una complicazione per il cittadino finale, ma magari rendere tutto questo più snello dal punto di vista fiscale, chiaramente nei recepimenti nazionali, e anche dal punto di vista delle regole che l'Europa può e deve in questi casi poter mettere in atto.
1: Grazie. Vediamo allora a una parte della rete di cui si sta parlando, perché è stato detto appunto relazione fra mondo profit e non profit, e qui abbiamo due casi assolutamente molto interessanti. Il primo è quello dell'azienda Nova Nordics, quindi stiamo parlando del settore della salute, settore sanità. Abbiamo con noi il responsabile per l'Italia, Mr. Olesen. E quello che ha ascoltato e, diciamo così, messo a raffronto, a confronto con quella che è la politica e la policy della sua azienda in termini di responsabilità sociale, di sostenibilità e di lotta allo spreco, che cosa dice in termini di quello che fate, di quello che state facendo, e di come quello che state facendo sta dentro questo contesto, diciamo, di natura culturale e di sistema e di relazioni? Prego.
3: Sì, grazie davvero a tutti per avermi invitato e per poter intervenire in questo evento così importante. Voglio congratularmi anche con l'onorevole Gadda e con lei, dottoressa Sberna, per tutti questi lavori sulle leggi e per averlo portato poi a livello europeo, in modo da semplificare anche tutte le regole che riguardano questo tema. La Fondazione Nova Nordisk non è conosciuta da molte persone, ma è stata creata nel 1922. È basata sull'amore tra marito e moglie. La moglie era malata di diabete, all'epoca era una condanna a morte avere il diabete, e il marito aveva appena vinto il premio Nobel in fisiologia, quindi si sono impegnati per inventare e produrre l'insulina che ha potuto salvare la sua vita. E l'importanza di questa storia non è che Marie si salvò, ma era che poi decisero di poi donare la loro azienda e creare la fondazione Nova Nordisk. E la fondazione, adesso che io rappresento poi oggi, è una fondazione molto importante. Di fatto è la fondazione più grande al mondo e che offre più risorse più di tante altre formazioni, anche della fondazione Bill Gates, che forse avete già sentito nominare. E questi principi di consapevolezza sociale, consapevolezza ambientale, sono stati trasmessi dalla fondazione anche alla mia azienda, che sono qui a rappresentare oggi. Ho lavorato alla Nova Nordisk per 26 anni e l'unico motivo che sono ancora qui dopo 26 anni è che i valori della mia compagnia rappresentano i valori che sento anch'io nella mia vita privata di tutti i giorni. Ovviamente devo poter guadagnare dei soldi per pagare l'affitto, però voglio anche essere un buon vicino di casa, non tiro i rifiuti in strada, cerco di occuparmi di me stesso e vado anche a fare allenamento. Ed è così che la Nova Nordisk anche si comporta, ha una triple bottom line. Certo, c'è il lato finanziario, devo guadagnare soldi, ma voglio avere anche un impatto sociale che sia sempre più grande, anno dopo anno, e voglio realizzarlo con meno risorse, con meno sprechi, anno dopo anno. La Nova Nordisk è stata la prima compagnia del pharma che 26 anni fa si è ribasata sulla triple bottom line in borsa. Quindi potete trovare 26 rapporti annuali adesso di come Nova ha prodotto di più con meno risorse e come abbiamo avuto sempre più grande un impatto sociale ogni anno, anno dopo anno, a partire da 26 anni fa. Adesso io mi trovo in Italia, ma tutte le mie decisioni vengono prese tutti i giorni, non solo a livello finanziario. Prendo decisioni a livello finanziario che sono socialmente responsabili e che minimizzano l'impatto ambientale. È importante, sì, avere una cultura aziendale di questo tipo. E voglio incoraggiare tutti voi qui nel pubblico. Dovete comprare prodotti da aziende che sostengono il Banco Alimentare, che sostengono progetti come questo. Perché se voi con il vostro portafoglio potete comprare questi prodotti, altre aziende simili vi seguiranno. Quindi dovete sostenere questi progetti e come politici dovete incoraggiarci come aziende e renderci la vita facile, diciamo, per poter supportare aziende come queste, realtà come queste. Perché se voi ci sostenete, se lavoriamo tutti assieme, possiamo davvero avere un impatto sociale, possiamo anche avere un impatto ambientale. Invece, se ci penalizzate, se non facciamo le cose giuste, se compriamo un prodotto che non va bene in queste dimensioni, le cose possono cambiare. E sono veramente contento e onorato di essere qua. Nova Nordisk è la prima azienda di salute che partecipa al meeting di Rimini. E questo la dice lunga anche sul nostro ruolo, e questa partecipazione è veramente importante per noi. Voglio ringraziare gli organizzatori per consentirci di essere qua e di avere questo dialogo con voi al meeting. Quindi vi invito tutti ad andare al nostro stand, vedrete la scienza e l'innovazione con cui lavoriamo tutti i giorni, che viene applicata anche all'interno del nostro stand. La nostra azienda cerca di migliorare le persone con obesità, le persone con diabete. E ce ne interessiamo in maniera molto seria. Immaginatevi, ci sono tantissimi bambini adesso che soffrono di obesità. Di fatto, purtroppo, l'Italia è il paese in Europa con la prevalenza più alta di obesità tra gli adolescenti. Quindi, come politici, se pensate che ci sia un problema di obesità oggigiorno, ebbene, questo esploderà nel prossimo futuro. Ed è anche per questo che siamo qui e stiamo cercando di comunicare, fare comunicazione sulle malattie attuali. E vi voglio fare un esempio di come applichiamo tutto questo per le persone che sono qua e anche per gli altri relatori. Potete venire nel nostro stand, abbiamo una capsula dove si può entrare e si fa uno screening metabolico. Potete vedere se avete un problema, sarà tutto confidenziale. E questo è un modo per aiutare la società a lavorare sulla prevenzione di malattie che possono svilupparsi. È un modo in cui cerchiamo di avere un impatto più positivo a livello della società. Abbiamo un progetto anche di vulnerabilità per cui diamo medicinali gratuitamente a delle persone e anche abbiamo dei progetti in cui noi raccogliamo tutte le penne per l'insulina per essere poi riutilizzate, per esempio per produrre prodotti scolastici come le penne oppure le sedie su cui noi siamo seduti. Quindi facciamo tantissime cose, ma si possono fare solamente grazie alle persone che sono qua in questo panel e anche con voi come consumatori.
1: Grazie Mr. Olsen. Chiudiamo con un altro grandissimo protagonista che è Amazon, in questo caso Amazon Web Services, ma parliamo di Amazon, quindi tutto spissariello, perché anche qui parliamo di una realtà enorme, no, che credo che non ci sia necessità di dire nulla e di presentare nulla, ma che ha, diciamo così, in termini di sue risorse, capacità, potenza che può sprigionare, diciamo, un potenziale che, se messo dentro quello che stiamo discutendo, può solo generare, diciamo, un boost ulteriore in termini di sviluppo. Questo sia come soluzioni, in particolare anche soluzioni tecnologiche che possono essere sviluppate, sia come esperienza logistica, no, perché che è una delle chiavi fondamentali sulle quali dobbiamo discutere. Prego.
4: Grazie Presidente. Abbiamo discusso prima di presenziare in questo palco, ecco, perché il Presidente parlava di quello che fa Amazon Web Services, ma il tema per me era anche molto importante dal punto di vista personale, perché poi negli ultimi anni mi sono trovato per la mia vita a fare un dottorato in economia civile, e ricordo che il maestro, il professor Luigino Bruni, mi diceva: è un po' strano che tu che studi economia civile e lavori in una big tech. E la mia risposta è stata: professore, sono in totale disaccordo con lei, perché il punto è, non è se il mercato crea valore di per sé o per solo per l'azienda, ma è come poi la persona fa in modo di portare quel valore non solo al mercato, ma alla persona e ai soggetti con cui va a interfacciarsi. E secondo me è fondamentale il ruolo delle persone poi all'interno delle aziende per orientarle, tanto più in una multinazionale dove ogni paese ha le sue peculiarità nei rapporti, in nostro caso qui con il terzo persone, con il terzo settore. Siamo una grande azienda multinazionale, e si potrebbe pensare che lo spreco venga visto soltanto come un'inefficienza. In realtà, anche per un'azienda, lo spreco è una risorsa che non ha incontrato chi aveva bisogno di quella risorsa lì. E quindi, come dicevo, le cose vanno guardate dal punto di vista molto più ampio. Noi, parto dalla parte tecnologica, come Amazon Web Services abbiamo un tipo di approccio esattamente mirato a questo. Non so se voi sapete che cos'è il cloud, ma partiamo dall'assunto: in queste settimane, in questi mesi si parla tantissimo dello spreco o dell'eccessivo consumo, per esempio, di energia, di territorio in relazione ai data center. Un esempio che posso farvi è che un data center di nuova generazione consuma il 98% in meno di energia di quanto ne venga consumato dai server che si tengono sotto la scrivania o da un data center di vecchia generazione. E potrei portare altri dati, ma non è questa la sede, è anche l'impostazione. Immaginate che il 99% dei server, dei rack che vengono usati, vengono riciclati per farne altri. Costruiamo oltre il 30% della plastica che viene usata, viene riciclata completamente, è bio-based nella fase di costruzione. Quindi è tutto impostato da questo modo, ed è tutto impostato ad aiutare a limitare lo spreco a 360 gradi, perché uno spreco anche energetico ha un impatto anche di tipo sociale, non soltanto per noi come azienda o per chiunque altro. Aggiungo un altro aspetto: c'è molto spesso nel terzo settore, sono cresciuto, ho iniziato a lavorare in conf cooperative, per dare un'idea, quindi un mondo che ho iniziato a conoscere da dentro, c'è troppo spesso una sorta di allergia, la chiamo, a parlare di tecnologia e del mondo dell'innovazione, non capendo spesso qual è il valore aggiunto che può dare a questo settore in termini di maggiori risorse, di innovazione, di possibilità di cambiamento e di ottenimento di risorse. Voglio fare anche degli esempi. Allora, cioè, stavo leggendo con interesse un lavoro fatto da parte del Politecnico. Quando si parla di donazioni, per esempio, un punto importante non è soltanto la quantità che c'è a disposizione, ma il sistema di donazioni, quando funziona bene, arrivano maggiori risorse. Che vuol dire funzionare bene? Che c'è facilità, c'è capacità di interazione, c'è anche vicinanza dal punto di vista tecnico, la logistica in questo aiuta. Ma questo cosa vuol dire? Oggi la tecnologia consente, ne stavamo parlando prima di questo meeting, consente di creare dei sistemi che aiutano terzo settore ed aziende che a volte nemmeno conoscono bene la normativa che consente il dono, per esempio ne parlavamo prima con l'onorevole Gadda e con altri, appunto a migliorare e a consentire quindi di dare di più, perché questa volontà c'è, esiste, ma a volte c'è una ritrosia da parte del mondo del terzo settore, e questo è un blocco culturale che penso tutti dobbiamo lavorare insieme per riuscire a superare. Ci sono anche alcuni aspetti che a volte li chiamo di preoccupazione, ma secondo me anche qui è mancanza di conoscenza. C'è il tema dei dati. per esempio. Ieri leggevo un interessante articolo sull'Avvenire da parte di Toni Della Vecchia di Confcooperative, che per puro caso è il padrino della mia seconda figlia, quindi però veramente un caso, e parlava della costituzione di cooperative di dati che possono andarsi a creare come una sorta di intermediario nella gestione, nella garanzia dei dati nei confronti del mondo della tecnologia. Una cosa che me come Amazon Web Service lo riguarda direttamente, ma perché noi forniamo l'infrastruttura, che è l'infrastruttura necessaria per il terzo settore, ma come l'infrastruttura necessaria per il paese, perché ricordiamoci che se non c'è sviluppo, poi tutte le risorse non arrivano neanche alla foce del fiume, quindi è un problema che ci dobbiamo porre dall'inizio. E quindi nell'ottica di andare a governare i dati, questa è una delle varie idee che sarebbe interessante sentire nelle prossime settimane, come questo dibattito può andare a sviluppare. Un ultimo punto, visto che a moderare il Presidente del Banco Alimentare, fatemi dire, dal 2021 abbiamo costruito un programma di donazioni di logistiche di Amazon. Questo nuovo programma, a luglio, il nuovo programma attivo dal 2025, ha raggiunto 35.000 famiglie con 600.000 prodotti per 8 milioni di euro. Quindi la stessa infrastruttura dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista logistico, è in grado di formare queste risorse e portarle fino alla foce del fiume cui stavo facendo riferimento. Fondamentale, quello l'onorevole Gadda lo direbbe meglio di me, il dono non è solo il bene, è tutto ciò che serve perché il dono arrivi, perché le buone intenzioni purtroppo non bastano. Grazie.
1: Grazie. E direi che gli spunti qui, che non sono solo spunti, in realtà sono, diciamo, cose in essere, sono attività, sono progetti, sono iniziative che stanno crescendo, ma dice del metodo che stiamo cercando anche di rappresentare in questo dibattito. Vista anche l'ora, ora io non ci provo neanche a tirare delle conclusioni, perché rovinerei quello che è stato detto. Mi limito a dire che oggi per me questo incontro, in maniera anche plastica, dimostra che è stato fatto un percorso già molto significativo e importante. C'è un grandissimo lavoro da fare, soprattutto in termini appunto di cambio di paradigma, di eccetera, quello che è stato detto. A me pare che ci siano, diciamo, gli ingredienti e le condizioni per cui questo possa avvenire. Quindi questa è la responsabilità che ci portiamo, ciascuno per il pezzo che ha. Gli ingredienti ci sono, dobbiamo fare la torta e dobbiamo farla buona. Ed è la sfida, evidentemente, la responsabilità che ciascuno di noi si porta. Chiudo ringraziando ancora una volta tutti i nostri speaker, e quindi Franco Spicciariello, Jean P. Olesen, Paolo Venturi, Paola Garrone, Maria Chiara Gadda e Antonella Sverna. Grazie davvero.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla in un'intervista a Fox News del fallito attentato al volo di Fly Dubai ieri, in volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota, cioè l'attentatore sotto inchiesta, è stato radicalizzato, dice, e all'equipaggio avrebbe detto: uccidetemi. Gli oltre 170 passeggeri sono intanto arrivati a Tel Aviv.
2: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha accoltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, anche Tamoil annuncia un prezzo al tetto della benzina e il diesel fino al 31 di ottobre. La decisione segue quanto già annunciato da Eni, IP e Kuwait. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo del presidente di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump in Tennessee. Un operaio rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. L'uomo è stato soccorso dal 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti ho voluto come luce delle nazioni. Tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
1: Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna, e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici. I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ti ho voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
0: Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
4: Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre. Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome, in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra, e tutti i popoli lo diranno beato. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
0: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

0: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
1: Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito.

0: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
1: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
0: Sono introdotte nel palazzo del re.
1: Alla festa di nozze.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Entrano con gioia le vergini alla festa di nozze.
0: Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo.

0: Rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nel cielo.
1: Celebriamo con gioia il Signore Gesù, che ha esaltato la verginità scelta per il regno dei cieli, e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: O Cristo, tu sei l'unico sposo della tua Chiesa. Hai voluto ti comparisse davanti come vergine casta. Rendila sempre santa e immacolata.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Signore, le sante vergini ti vengono incontro con le lampade accese. Non permettere che manchi mai alle anime consacrate la luce della fedeltà e dell'amore.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Signore, per te la Chiesa, vergine e madre, ha conservato intatta la sua fede. Dona a tutti i cristiani di rimanere fedeli alla tua parola.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Tu che ci dai la gioia di celebrare il glorioso ricordo delle sante vergini, fa che possiamo sempre allietarci della loro intercessione.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
2: Tu che hai accolto le sante vergini al tuo banchetto nuziale, ammetti i fedeli defunti al convito delle nozze eterne.
0: Cristo, sposo delle vergini, ascolta la nostra supplica.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Eva, questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce, contempliamo il segno di Gesù alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: dacci

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra».
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε Ελέησον.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κρίστε Ελέησον.
1: Κρίστε Ελέησον.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτακι.
1: Κρίστο ασκόλτακι.
0: Κρίστο εσαουδίσσικι.
1: Κρίστο εσαουδίσσικι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

colleghiamo con il santuario della Madonna del Carmine di Ragusa per trasmettere la meditazione dal titolo Elia e la chiamata del Signore, Maria, Madre e Regina del Carmelo, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liulino.

ce l'ho dato Gesù Cristo. Bene, siamo all'ultimo in nostro incontro di meditazioni in compagnia del profeta Elia, che per il Carmelo è un profeta assolutamente una guida, anche veramente in quella che è la missione che il Carmelo, cioè, e particolarmente oggi che è la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, la nostra piccola ma grande Teresa, anche se non grande come altri, però insomma è un bel momento per riflettere sulla chiamata di Dio, quella che noi chiamiamo la vocazione, no? Che tutte le persone, nessuno escluso, ha sempre una chiamata di Dio. Piccola, grande, non ha nessuna importanza quello che è. Ma ognuno di noi ha una chiamata. E appunto il profeta Elia ci guida appunto dentro appunto questa realtà. E allora io voglio partire da un brano della Sacra Scrittura in cui appunto si parla del discepolo, ecco, di Elia, che è il profeta Eliseo. È una figura che spesso viene lasciata in qualche modo da parte, ma invece è una figura importante, perché l'uno e l'altro mettono in evidenza una quantità evidentemente di insegnamenti che noi dobbiamo ricordare. E allora ecco, io leggo il brano della Sacra Scrittura. Elia prese il mantello, l'avvolse e percorse con esso le acque che si divisero di qua e di là, e i due passarono all'asciutto, Elia ed Eliseo. Mentre passavano, Elia disse a Eliseo: domanda che cosa io devo fare per te prima che sia rapito lontano da te. Rispose Eliseo: due terzi del tuo spirito diventino mie. Due terzi, quindi avere tutto dello spirito in qualche modo di Elia. Sei stato esigente nel domandare, rispose Elia, tuttavia se mi vedrai quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso, in caso contrario non ti sarà concesso. È una storia bellissima di vocazione, quell'episodio appunto di... E quando leggiamo un brano come questo, relativo soprattutto alla chiamata di Eliseo, non più ormai soltanto di Elia, la nostra attenzione in un primo momento è appunto quella di pensare all'investitura di Elia nei confronti di Eliseo. Quasi appunto fosse lui l'eroe, per così dire, di questo racconto biblico, cioè il chiamato, il giovane discepolo, insomma, no? Ma la Bibbia è molto più sottile nel raccontare. Quando la Bibbia racconta è molto sottile, è fermarsi veramente come faremmo nella musica, in cui un suono evidentemente deve essere ascoltato prima soltanto di essere anche in qualche modo eseguito. Quando entriamo nei musei oppure nelle chiese vediamo i famosi trittici, che sono appunto tre ante, una, due, tre, a volte sono anche quattro. Allora noi ci soffermiamo sul primo, sul secondo quadro, sul terzo, che sono tutti insieme, ma se ci allontaniamo vediamo tutto l'insieme. Non so se avete fatto mai questa esperienza bellissima che noi abbiamo fatto in Belgio, quando abbiamo visto il bellissimo trittico dell'agnello immolato, che è una delle cose più toccanti che io abbia mai visto nel discorso dell'arte. Sono diverse ante che tu entri nella cappella e ti abbracciano, ma tu se vedi da lontano vedi tutto l'insieme, altrimenti ti fermi sui dettagli, no? E proprio questo è il caso del racconto biblico di Elia,
nel quale queste due ante, Eliseo ed Elia, sono attaccate l'una all'altra, come lo sono in effetti la figura di Elia e di Eliseo. Elia, ormai dopo la rivelazione dell'Oreb, deve cercarsi un aiuto per la sua missione. È stato questo il comando di Dio. Non puoi stare solo, tu non puoi stare solo, devi trovarti un aiuto. Il Signore è stato, il Signore sull'Oreb ha parlato chiaramente ad Elia e anzi non rimprovera Elia, perché gli dice: non è vero che sei solo, io ti ho trovato un popolo che mi è stato fedele, che tu non conosci, ma che io invece mi sono procurato io. Quindi non ci sono stati gli adoratori del Monte Carmelo di Baal e basta. Dio in mezzo al suo popolo si è trovato una fetta di persone, quindi non sei solo, lo rimprovera, no? Quindi tra di loro troverai dei collaboratori, dunque cercali. Questo è la bellezza e veramente anche del cercali. Cercali perché non essere di quelli che vogliono fare da soli, no? E poi si lamentano della loro solitudine. Il compito, la missione che ti ho affidato è troppo importante per te. Ti devi far aiutare. Ti devi far aiutare. E il primo collaboratore è appunto Eliseo. Ma chi è Eliseo? È un ricco agricoltore, perché avendo 12 paia di buoi, come racconta la Sacra Scrittura, se voi lo rileggete, vuol dire che insomma era un possidente, perché quel tempo insomma avere 12 paia di buoi significa, come dire, essere un proprietario di una vasta proprietà. E il nome Eliseo vuol dire Dio salva, Dio salva. Questo è il significato del nome di Eliseo. Ed infatti Eliseo è una persona generosa, ma anche impulsiva. Tuttavia si mette a disposizione per recuperare al Signore le 12 tribù di Israele. La vocazione di Eliseo, dunque, come abbiamo letto ora nella Bibbia, nel momento in cui Elia gli butta il mantello è simbolo dell'identità e quindi anche della proprietà che Elia ha nei confronti di questo discepolo, perché tu mi sei stato donato da Dio e io sono per il Signore, quindi tu sei per me, no? E quindi generoso, perché lascia tutto. Lascia evidentemente una vita agiata, una vita in qualche modo buona, e addirittura fa una festa quando viene chiamato ad essere nel corpo. Però la sua vita sarà segnata anche da grandi sofferenze e da grandi. Se voi leggete il capitolo 2 del libro dei Re, da cui abbiamo letto tutta la storia di Elia, vediamo che è stata grande anche la sofferenza di Eliseo quanto quella di Elia. E quindi getta Elia il mantello, e questo significa che Eliseo è il successore di Elia. Ma Elia resta il profeta per eccellenza. Attenzione, possiamo tante volte pensare, e c'è, ma anche Eliseo tra poco lo vedrete, vorrebbe superare anche il maestro, no? Vorrebbe, ma tutti, almeno io, ho avuto anch'io dei maestri, non solo nella vita spirituale, ma anche nella vita, come dire, di studio, di pratica. L'ambizione è quella di superare anche il maestro, ma invece questo qui non è nell'ordine veramente delle cose anche di Dio, che rispetta evidentemente invece la verità e l'onestà. Elia è il successore di Elia, sebbene non abbia affatto né la forza né il carisma di Elia, però accetta quella chiamata alla quale si dedicherà con tutte le sue forze e anche con tutti i suoi limiti. Questa è la bellezza di Eliseo. Conosce che lui non ha lo spirito di Elia, non ha il carisma,
il carisma, il dono, la forza che aveva, cosa c'era. E come tutte le vocazioni, il Signore ci dice: tu non importa, dà tutto te stesso, i tuoi limiti ci penso io, sono io che mi occuperò dei tuoi limiti. Cosa che spesso anche le persone chiamate da Dio ai ministeri, alle cose eccetera, non sempre purtroppo hanno questa umiltà di pensare evidentemente che Dio li chiama, sì, ma devono avere anche la coscienza dei propri limiti. Il destinatario della chiamata di Dio lascia tutto ciò che ha per fare qualcosa di particolarmente importante e pregevole, ma non per quello che fa, ma per colui che lo ha chiamato. E questa è una differenza molto importante. Non basta soltanto, capito, che tu vai a fare qualcosa di bello, diventi prete, suora, diventi padre di famiglia e cose eccetera, ma per colui che ti ha chiamato, questa è la cosa importante, insomma, no? E quindi, ecco, però purtroppo lo sapete benissimo, quando si tratta di noi esseri umani le cose non sono così semplici. Questa è la chiamata. La chiamata è che tu, non è importante quello che fai, ma per chi lo fai, e questo basta a Dio, no? Però negli esseri umani purtroppo le cose non sono così, mai così semplici, e la Bibbia ve lo insegna ogni secondo, ogni minuto la Bibbia ce lo dice. Sarebbe interessante, istruttivo, a questo punto leggere per esteso tutto il secondo libro dei Re, che ci racconta questa vocazione di Eliseo, ma per amore di brevità mi soffermo soltanto su una parte di questo libro, relativa al rapporto tra Elia ed Eliseo. Questo è quello che mi interessa, e proprio sulla vocazione del discepolo. Ma chi è il discepolo? Secondo la Bibbia il discepolo è colui che segue, sta dietro il maestro. Tutti ricordate il brano evangelico di Matteo, quando Gesù annuncia la passione e Pietro si mette davanti: no, a te non ti succederà mai una cosa di questo genere. E Gesù gli dice: va di retro Satana, cioè vai dietro a me, perché tu sei il discepolo, non sei il maestro, no? Vai dietro a camminare. Quindi il discepolo è colui il quale sta dietro il maestro, ed è colui anche che serve, è un servo, perché aiuta il maestro a portare la sua missione e a portarla e cosa. E allora, ecco, i commentatori della Bibbia si sono domandati: ma insomma, allora Eliseo che cos'è? È, diciamo, il servo, oppure è l'erede spirituale di Elia? E questa è una domanda intrigante, insomma, no? Anche per noi, no? Cioè, quando il Signore ti dà un compito e ti mette sotto la custodia di qualcuno, chi sei, un servo o sei un discepolo? Il discepolo cammina dietro, il servo serve la missione del maestro. Ma bisogna scegliere fra le due cose? No, sono tutte e due importanti, tutte e due nella figura del discepolo, insomma, no? Questo vuol dire che ogni vocazione, ogni discepolo o discepola è sempre messo alla prova, sempre. E la prova è sempre, comincia con la domanda di Dio: che cosa vuoi che io faccia per te? Tu mi preghi, tu vieni qui, mi domandi, cosa, ma cosa vuoi che io possa fare per te, insomma, no? E qui comincia il discorso della prova. Lasciamo cantare le campane, se no ti vedi la voce, non ce la posso.

E allora ci soffermiamo su quella frase di Elia ad Eliseo: chiedi ciò che vuoi che faccia per te prima che io sia sottratto a te. Elia ha la consapevolezza da Dio che il suo compito è quasi finito, e quindi evidentemente prima che io me ne vada tu domanda che cosa vuoi. Queste parole di Elia rappresentano il suo testamento spirituale, ma che è pieno di insegnamenti. Avrebbe potuto dire: ti lascio in eredità la mia missione, che il Signore ti accompagni, che il Signore ti benedica per quelle... No, non ha detto chiedi. E perché Dio fa sempre così. Dio mi scruta e mi dice sempre: ma qual è il tuo desiderio più profondo? Qual è per te la cosa più importante che vuoi da me? Sì, vuoi una grazia, vuoi un aiuto, vuoi questo e quell'altro. E allora dico: beh, perché io ho un figlio, ho una figlia che mi inquieta, mie cose eccetera. Ecco, allora tu fai appello alla tua maternità o paternità. Oppure per me prezzi, il Signore dice: qual è il tuo coso? E beh, che tutti mi applaudino, no? Che tutti mi dicono bravo. Questo è istinto, ma questo non è un desiderio, questo è un'altra cosa. E quindi Dio mi scruta, ci scruta sempre, anche con Salomone ha fatto la stessa cosa. Chiedimi ora che sei diventato re che cosa devo farti. E anche Salomone, quando gli chiede questa cosa, anche Gesù farà sempre così: che cosa vuoi che io faccia per te? Gesù ce lo dice questo continuamente. A ognuno di noi Dio pone la stessa domanda, ed Eliseo risponde giustamente, sentendosi come Eliseo non si sente all'altezza del profeta, e gli dice: almeno se devo continuare la tua missione, dammi i 2/3 del tuo spirito, del tuo carisma, della tua forza, del tuo coraggio, perché io non ce l'ho, io non ho questa forza. E in altre parole, il discepolo è chiamato da Dio, ha sempre grandi desideri, e per questo appunto tante volte il discepolo ha la coscienza di non averle queste qualità del maestro, e allora comincia, ma può cominciare a invidiarlo, per esempio. Ma questo non è quello che fa Elia. Elia non invidia. Questo è il bello di questo rapporto. Però Elia resta imbarazzato, perché sa bene che lo spirito profetico non si può trasmettere come qualsiasi altra cosa. Si può trasmettere la regalità, sì, perché c'è una successione. Si può trasmettere il sacerdozio, perché dal vescovo passa a un sacerdote, a un altro ancora, ma lo spirito profetico non si può, perché dipende solo da Dio, è un dono soltanto da Dio. Se il potere del re, del sacerdote, dunque, proviene da un'istituzione umana stabilita da Dio, non così avviene per il ministero profetico, che è direttamente sottomesso all'azione dello Spirito Santo. Nessuno con mezzi umani può avere il soffio dello Spirito Santo, il soffio vitale, perché lo Spirito Santo è libero e inafferrabile. Come dice Gesù, lo Spirito soffia dove vuole e tu senti la sua voce, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Con il suo comportamento Elia mette in evidenza l'azione imprevedibile e, permettetemi di dire, selvaggia dello Spirito Santo. Sì, lo Spirito Santo, cioè tutti i

una cosa e senza farti violenza te la fai. Eppure i tentativi non sono mancati e non mancano, e quindi nessuna istituzione, nemmeno la Chiesa, ricordatevelo, può fermare i carismi, i doni che lo Spirito Santo dà a una persona, a due, non li può fermare. Loro andranno per, e se uno cade non importa, il Signore trova qualcun altro che lo sostituisce. L'azione dello Spirito ha posto una condizione per dare a Eliseo il triplo del suo spirito profetico. E qual è questa cosa? Elia ha veramente, uomo di Dio, ha un criterio per un discernimento. Come faccio a capire se lo Spirito Santo vuole dare al mio discepolo il mio stesso spirito, la mia stessa cosa? E c'è appunto la prova del distacco. Voglio vedere se tu assisterai al mio distacco da te, quindi ti lascerò solo, allora vuol dire, quindi la prova della vocazione qual è? È la sofferenza, è come dire sempre, essere genitori non è facile, essere avere in qualche modo, come dire, andare avanti con gli anni non è facile, niente è facile nella vita, nemmeno la vita di un prete, di una cosa, non è niente di facile da questo punto di vista. E la prova che il Signore ti ha accordato il suo spirito è proprio veramente nel modo come tu sostieni la prova. Elia voleva capire se il Signore aveva scelto quel discepolo veramente per continuare la sua missione, e aveva questo criterio che non ci si può sbagliare. Se tu soffri, e soffri tante volte in silenzio, e permettetemi di dire una cosa anche mia personale, sì, tanto poi dopo stasera non mi vedrete per un po' di tempo, non so quando Dio vorrà, eccetera. Io vi assicuro che avere questa investitura dello Spirito è veramente una croce grossa, una croce grande. Elia aveva ragione, Elia ha ragione, perché chi porta una responsabilità ha una croce, come evidentemente quella del Covid. E quindi questa è la legge spirituale. Che cosa? Caro Eliseo, tu vuoi diventare padre, ma prima diventa figlio, perché questa è la legge naturale, e Dio questa non la sconvolge, no, perché questa è proprio la creatività di Dio. Quindi tu vuoi essere padre per altri, e se voi leggete la Bibbia, subito dopo questo episodio che abbiamo letto, ecco, ci sono 50 discepoli ancora che vogliono seguire Eliseo, 50, un bel numero per la Bibbia, non è che sono matematici, però è dire un numero grande, e i discepoli quindi sono già pronti, va bene, però Elia gli dice: prima che tu diventi padre devi essere figlio. Il grande richiamo dell'umiltà, cari fratelli e sorelle. Se non siamo umili, lo Spirito non soffia dentro appunto la nostra cosa, l'umiltà. E questo va certamente contro la cultura contemporanea, che anche nella fede vorrebbe trasporre un certo spirito democratico, o piuttosto un livellamento delle figure spirituali, un livellamento. Perché tu devi comandare? Perché? Perché devi essere tu? Ma perché non posso essere io? Io sono più bravo di te. Tu, caro Carmelo, non hai senso pratico, non ti manca le cose, io invece ce l'ho, e quindi io posso fare. E noi abbiamo livellato completamente, così anche i nostri santi sono livellati da questo spirito democratico, non per carità che lo voglio criticare, Dio me ne guardi.

0: mi raccomando, non sto parlando di un discorso, ma quello che può portare, come tutte le cose umane, ecco, lo spirito di dire siamo tutti sullo stesso livello e quindi tutti uno più bravo dell'altro, e così ci combattiamo e così ci invidiamo se quell'altro ottiene qualche cosa, e così, insomma, ecco, io vi assicuro che questa qui è la cosa. Ed è forse anche questa una tentazione della Chiesa, quella di dimenticare la ricerca e la necessità dei padri spirituali, e vorrei dire delle madri anche spirituali, perché non sono soltanto i maschi, ma anche le donne sono madri spirituali, come ci dimostra Santa Teresa d'Avila, che chi l'ha incontrata ha incontrato una madre spirituale che ti genera la fede, ti genera il rapporto con Dio, all'autenticità, alla cosa. Noi invece abbiamo livellato queste cose, e poi succede alla fine anche nella Chiesa che se tu non, caro Santo Padre, non mi fai cardinale, se tu non mi fai cardinale perché io me lo merito, e allora ecco io mi ribello ed esco anche dalla Chiesa. Ci sono anche queste cose, cari fratelli e sorelle, sì. Gente che evidentemente si illude, evidentemente che siamo tutti nello stesso posto. Non che tutti non abbiamo agli occhi di Dio importanza, tutti, mi raccomando, siamo a cose cere. Ma il Signore sa molto bene che se io non trovo qualcuno che mi aiuti a vivere la fede, io da solo non cammino, nessuno da solo cammina. La necessità per i nostri giovani di padri spirituali, di madri spirituali, no? E non lo capiamo questa cosa qui. Giunti ad una maturità spirituale, gli uomini e le donne di Dio attirano a sé, spesso senza averlo cercato, persone che si mettono alla loro scuola, ma per essere alla scuola di Cristo, perché attenzione, non ci sono due scuole, c'è una scuola del padre spirituale o della madre spirituale e c'è una scuola, la scuola è una sola. E tu sei veramente importante e puoi avere anche un compito, perché tu hai la responsabilità di trasmettere la scuola di Cristo, non la tua scuola, non la tua personalità, non il tuo modo di vedere, ma la scuola di Cristo. C'è una sola scuola. Noi dobbiamo invece constatare dolorosamente che quando la Chiesa non svolge la sua missione, il diavolo subito ne approfitta, subito, e comincia a dire: ecco, io vado dietro a questo, io vado dietro a quell'altro, io vado... cioè, ma il Dio dov'è a questo? Se io vengo dietro a te, dietro a cose, un conto è qualcuno che il Signore mi ha dato, no? Che il Signore mi ha indicato, ma però questo qui è, dipende da Lui. Dipende da cosa, quindi nella misura in cui svolge la sua missione, la svolge soltanto perché apprende dalla scuola di Cristo e trasmette quella scuola, come un bravo insegnante. Non è che deve fare bella figura tra i suoi allievi, perché i ragazzi e le ragazze lo capiscono a volo e quindi se ne vanno. Ma il vero insegnante è quando mostra veramente l'attenzione, la volontà di trasmettere qualcosa di buono nel cuore di questi ragazzi, senza, come dire, opprimerli, senza, come dire, ricattarli con questo, con quella, vuole soltanto il loro bene. E quindi, voi lo capite, questa è la missione anche dell'insegnante. E allora finiamo, è vero, ma è... Elia è un vero maestro spirituale, come ho cercato di dimostrare. Non è un dottore che insegna, che è richiesto per fare festival, conferenze, no? Tutte queste cose, perché oggi anche nella Chiesa ci sono anche queste promozioni, capito? Non vi scandalizzate, ma è un padre che genera, a immagine del Padre Celeste che dà la vita. Ed egli eleva il discepolo Eliseo, allora quando gli dice: allora sei stato capace di sopportare la prova che io ti lascerò e quindi tu soffrirai. E Eliseo dice: sì, io mi assumo questa responsabilità. E allora, evidentemente, da questo punto di vista, anche Elia eleva Eliseo nel cosa. Perché il profeta chi è? Lo spirito profetico. Chi vede le cose che non si vedono? Chi di noi può dire la presenza di Dio? Io lo credo per fede, spero che anche voi lo crediate per fede. Ma ci sono incontri, talvolta un libro, talvolta una persona, talvolta una persona vissuta nel Cinquecento, come Teresa d'Avila, come Teresa di Gesù Bambino, tutto un mondo. Lei si è fatta monaca, ma a 15 anni io no, e nessuno di noi è la cosa. Però quella, tutte le volte che Teresa, le due Terese parlano, io sento quel vento sottile, quel suono della brezza leggera di Dio. Non ve lo dimenticate, Dio non fa le cose come le vogliamo noi. Dio fa le cose in silenzio, con umiltà, con grande cosa. Ecco. E un'ultima cosa per chiudere. Quindi per commentare veramente questo brano evangelico, questo brano della Bibbia, che è veramente un pochettino, permettetemi di dire, io quando lo sentivo anche da ragazzo questa storia, ma come Elia è stato portato in cielo, quindi non è morto. Mosè è morto, Abramo è morto, e diceva, e invece lui è stato elevato al cielo. Che vuol dire questa cosa qui? Tutti i commentatori della Bibbia di questo brano se lo sono domandati e hanno risposto, vi risparmio volumi di biblioteche e cose eccetera, chi ha risposto in un modo, chi ha risposto in un altro, insomma, no? Ecco, io invece mi soffermo sul carro di fuoco, il carro di fuoco. Dio, come dice la Sacra Scrittura in un passo bellissimo del Deuteronomio, Dio è un fuoco divorante. Ma divorante in che senso? Non che chissà cosa mi fa fare, no? Cioè Dio, ecco, divora le menzogne, per dirvelo in parole semplici. Tutto ciò che è blef, tutto ciò che è menzogna, che è idolo, il Signore lo divora. E allora il fuoco è appunto indice della presenza di Dio. E così Elia, che è un amico di Dio, e anche, pensate al rovete ardente di Mosè, no? Ecco, quindi anche Elia viene trascinato in un carro di fuoco, come succede nella Pentecoste, che Maria e i discepoli vedono le fiammelle che sono appunto sospese sulla loro testa. E il fuoco ora ritorna al termine della vita di Elia. Come ha incenerito gli idoli Elia sul Monte Carmelo, chiedendo a Dio il segno. Se tu ci sei, se tu sei Dio, allora mostrati in questo caso. E Dio manda il fuoco sull'altare di Elia e non su quello dei profeti, dei sacerdoti di Baal. Elia è stato di fatto un uomo di fuoco, insomma, no? Fuoco che illumina gli spiriti ottenebrati dall'idolatria. E le idolatrie, state attenti, possono essere tante, ma tante tante. Noi ce ne creiamo continuamente. È fuoco che riscalda la fede di Israele che ormai si è raffreddata. E questo può succedere anche nella Chiesa. A volte la fede si può raffreddare. E lo spirito profetico è quello che la sveglia, perché è chiamato da Dio quello. Non lo fa da sé, perché non ne avrebbe la capacità, la forza. Lo può fare soltanto se Dio gli dà questa cosa. È fuoco che purifica, distruggendo il culto degli idoli. Per questo Elia sale al cielo in un turbine. E qui il contrasto con quello che abbiamo commentato ieri, no? Come nell'Oreb la presenza di Dio era il suono di una brezza leggera, quindi impercettibile, capite? Se non pensate alla musica come roboante, come cantiamo noi, insomma molto a voce alta, ma quando la musica è bella è qualcosa di che lascia dietro di sé qualche cosa, non una cosa, come dire, momentanea. Non è più il suono della brezza leggera, la dolcezza di Dio sull'Oreb, perché Dio ha accolto Elia, lo ha abbracciato, lo ha confortato, gli ha anche tirato un po' le orecchie, ma però l'ha abbracciato. Questo è bellissimo della teofania dell'Oreb, no? Ma appunto adesso Dio si rivela a Elia in un uragano di cose. In questa scena l'accento è posto sulla forza irresistibile di Dio. Dio è capace di prendere tutto, che solleva il suo amico, il suo profeta, perché è un amico. I santi sono amici e amiche di Dio, non si identificano con Dio, sono gli amici di Dio, è un'altra cosa. E gli amici possiamo essere legatissimi, però siamo diversi, però siamo persone diverse, ma ci amiamo, e questa è la bellezza, no? E lo solleva come un fuscello di paglia e se lo porta in cielo. La tradizione cristiana ed ebraica hanno tentato di capire questo rapimento celeste, ma noi che siamo cristiani troviamo la spiegazione di tutto questo, che cosa? Nell'ascensione di Gesù. L'ascensione di Gesù. Il Vangelo di Luca finisce con la scena dell'ascensione. Gli Atti degli Apostoli iniziano dall'ascensione di Gesù. Luca è l'unico degli evangelisti che ha parlato dell'ascensione di Gesù. Questo ci deve fare veramente riflettere, perché appunto il sollevamento di Elia vuol dire che il Signore in Elia ha dato un segno veramente di Gesù, profondo, serio, come sarebbe stato appunto accolto. Ma anche l'assunzione di Maria Santissima al cielo. L'assunzione, cioè vogliamo discutere questo dogma che è stato proclamato nel 50, ma tutta la fede cristiana dai primi secoli ha sempre creduto che Maria è stata assunta in cielo, non importa evidentemente come. E così la cosa bellissima è veramente il fatto che Luca ci sta dicendo che l'ascensione di Gesù è il compimento della salvezza di Dio, il compimento. E gli Atti degli Apostoli sono ancora più espliciti, perché gli Atti degli Apostoli raccontano l'ascensione di Gesù con dei dettagli che invece non c'erano. Innanzitutto lo spirito missionario. Voi mi sarete testimoni nella Galilea e in tutta la terra. Quindi discepoli di Gesù, ogni cristiano o cristiana è testimone di Gesù, testimone di Lui, non di altre cose, insomma, no? E quindi perché abitati appunto dallo Spirito di Gesù, e Gesù lo dice chiaramente nel Vangelo, se io non me ne vado non vi posso mandare lo Spirito Santo. Invece è bene che io me ne vada per voi, perché vi manderò lo Spirito Santo. E quando avrete quello, niente vi fermerà. Voi raggiungerete questi poveri pescatori, cose c'era, che cosa potevano fare. Ma Gesù già annuncia quello che sarà in qualche modo la Chiesa. E appunto testimoni di Gesù, come Elia, che appunto sa che Eliseo continuerà la sua opera, così Gesù sa che lo Spirito Santo rende possibile la missione della Chiesa e quindi di tutti noi cristiani, i testimoni di Gesù. Ma c'è un'ultima cosa, poi mi fermo, va bene? Una cosa un po' particolare. Gesù benedice i suoi discepoli, ma vi rendete conto, in tutti i Vangeli non si parla mai che Gesù abbia benedetto i suoi discepoli, spesso li ha rimproverati, spesso, ma qui invece li benedice, nel momento che prima di salire al cielo li benedice. Che senso ha veramente questa benedizione appunto di Gesù? È solo Luca che racconta questa benedizione, pensate un pochettino. Tutte le volte che noi in chiesa veniamo, preghiamo e così, non pensiamo mai che il Signore ci accoglie con la sua benedizione, no? Che tutto quello che uno fa per il Signore ha la benedizione di Dio. Che magari aiuto una persona in difficoltà che ha bisogno e cose eccetera, e lì c'è veramente sempre la benedizione di Dio. E anche per mantenere questo luogo, perché sia bello, perché sia il Carmelo, perché questo è il vero Carmelo, la Madonna è assunta in cielo, è lì, ma in tutti i luoghi dove, perché ormai non ha più i limiti come Gesù dello spazio e del tempo, c'è lo Spirito Santo. E lei, evidentemente, noi possiamo raggiungerla in qualsiasi luogo, lei si presenta a noi col suo scapolare in mano e cosa c'è. Quello è il nostro Carmelo, questo è il Carmelo. Quindi potete andare in Terra Santa, andateci, che bellissimo. Potete innamorarvi del Monte Carmelo come mi sono innamorato io, ma ricordatevi che c'è sempre la benedizione anche per tenere questi luoghi. E quindi ecco, il Signore con la benedizione ci dona lo Spirito Santo, ci dona lo Spirito Santo, ce lo dà. Quando un prete benedice, se è un prete di fede, di grande fede, sa che non sta dando la sua benedizione, non sta dando la sua benedizione. Se lo deve sempre ricordare quando qualcuno dice: Padre, mi benedica questa cosa. Tu non stai dando la tua benedizione, è quella di Cristo la benedizione. Tu per primo devi credere che veramente il Signore ha. Quando io 15 anni fa sono diventato prete, la cosa più bella che mi sono sentito dire dal Signore: ecco, adesso puoi dare la mia benedizione. E non l'ho mai dimenticato, che è sempre la benedizione di Lui, non quella mia. Ma noi esseri umani, insomma, siamo un po' complicati, non voglio dire altro, ma a volte sostituiamo all'altare, ci sostituiamo noi, capito? E quindi ci mettiamo noi al centro dell'altare e non Lui. Questa è la tentazione più grande. E adesso ora ci possiamo preparare per la messa, perché Teresa di Gesù Bambino ci dice questo, ci dice esattamente questo. E nel più puro spirito del Carmelo, nel più puro spirito. E quindi questi nostri santi sono veramente un segno di Dio, veramente bellissimo e straordinario. Allora ci prepariamo alla celebrazione, un attimo, e io poi vi saluto. Ecco, vi ringrazio di questo segno di calore, di amicizia, è come una, però ricordatevi, se qualcosa di buono ho potuto dirvi, non l'ho detto da me, ma c'è qualcun altro dietro di me che prima istruisce me e poi dà a tutti.
1: Dal Santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la meditazione dal titolo Elia e la chiamata del Signore, Maria, Madre e Regina del Carmelo, a cura di Don Carmelo Mezzasalma, fondatore della comunità di San Liulino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, celebriamo questa sera con grande solennità la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. È un momento di grazia anche questo per tutti noi, perché poi invocheremo più dettagliatamente appunto l'intercessione di Teresa per tutti noi e per le nostre necessità, ma soprattutto impariamo da Teresa cosa sia veramente la fede cristiana e cosa sia il cammino con il Signore, e per disporre il nostro spirito ad accogliere il dono che Dio ci ha fatto con questa ragazza di appena 24 anni. Ecco, chiediamo perdono al Signore di tutte le nostre mancanze, delle nostre resistenze e delle nostre ottusità. Confesso a Dio Onnipotente
2: e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo, o Dio nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai piccoli, fa che seguiamo con serena fiducia la via tracciata da Santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si riveli la gloria del tuo volto, per il nostro Signore Gesù Cristo.

0: Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete, deliziandovi all'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno orgogliose come erba fresca. La mano del Signore si manifesta ai suoi servi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Come un padre il Signore ha pietà dei suoi figli.
1: Come un padre il Signore ha pietà dei suoi figli.
2: Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
1: Come un padre il Signore ha pietà dei suoi figli.
2: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
1: Come un padre, il Signore ha pietà dei suoi figli.
2: Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno, per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
1: Come un padre, il Signore ha pietà.

benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli.

In quel tempo Gesù disse: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui a quale Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero.

Una ragazza morta a 24 anni, 5 anni dopo la sua morte, gli fa la patrona delle missioni. Una ragazza che inizia a 15 anni, un monastero cura il carmelitano diventa patrona delle missioni del ministero. Così non ci sono stati tanti missionari veramente che hanno fatto, ma il senso esprimente Vangeli. Quando si dice appunto il Spirito Santo, pensa in tal modo come diciamo voi. E spistera che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, che le vie nostre non sono le vie di Dio, come i nostri pensieri dove vengono, spesso dall'orgoglio, spesso dalla stupida adulta qualcosa, che soprattutto oggi che viviamo un momento difficile, vorremmo sempre qualcuno si accorgesse, evidentemente quanto siamo sensibili, quanto siamo buoni, quanto... è un'aspirazione speciale, ma quando diventa che è il voler minare male un'altra cosa. E ora ecco, la difesa di Gesù Bambino è proprio la dimostrazione del Vangelo che abbiamo letto, insomma. Prima di tutto perché il Padre rivela non ai dirigenti, ai doti, sue vie, rivela coloro che sono uni, che la faccia veramente appunto di mettere Dio al primissimo posto. E cioè che cosa? La sua parola. E cioè la parola di Dio che noi arriviamo a conoscere anche Dio.

e quindi in un certo senso ecco, l'umiltà è appunto le nostre vie, se sono le vie venate diverse da questo hotel. Sono chi è che mi debatte, ripeto continuamente che sono un peccatore, bisogna che lo dica perché dolce da me, capito? E quindi anche se posso, ma io di veramente avere questa dipendenza in che modo, nel senso buono, bello Dio, avere come lui come punto di riferimento appunto della vita. E come te volte se voglio andare a nord, se voglio andare negli stati di Dio, devo andare sull'altra, devo fare il contrario, quello mia la mia nuova sensibilità, mi può dire, insomma, l'orgoglio è sottile e ci spinge effettivamente. Sono meglio di me, ve lo può dire. Quindi, scusate, perché evidentemente sì, non mi vergogno a dirlo, certamente sono anche una donna di cultura, leggo molto, vivi e giù. Ma grazie a lei, attesa, io ho sempre imparato queste parole di Mello, erano riferite veramente anche a domarmi a te superbi. E quindi sono sempre ricordato che se volevo conoscere Dio e se volevo essere Gesù che lui imparate da me, che sono mite e dure di cuore. Quanti di noi ricordano queste parole di Gesù? Imparate da me che sono mite, aggressive, non esattamente che voglio mettermi in mostra di fronte a voi e dummi di cuore, l'unità di cuore. Ecco, Teresa, anche lei ha dovuto imparare, che non mi piace, ha dovuto imparare la grande ambizione. E come tutte le persone innamorate di Dio, voleva fare cose, voleva essere missionario, dottore, voleva essere appunto, come dire, apostolo, non per la tua questo, ma il Signore Gesù gli ha tolto veramente importante, attraverso passime cose del genere, perché Teresa aveva possibilità, certo sono più fortunato lei, che potevo studiare la Bibbia, come Dio, se non aveva il Vangelo. E se parli di Gesù, grazie Padre, ha rivelato queste cose piccole, inagilmente, quelle che sono corti, questi sono bravi, come altri punti di vista, questo non sempre è una condizione. Perché il Signore fa capire che c'è una sola strada per piacere, una sola, farsi piccoli, farsi umili, e amarlo con semplicità, con l'abbandono, come avrebbe un bambino che evidentemente dipende dai genitori. Un bambino, e porta che cresciamo, che arriviamo anche 20 anni, che siamo 40, e ancora siamo il bambino della storia dei genitori, no? Non è come dire, anche questa una dimostrazione del bellissimo Salmo 90 che dice un bimbo svezzato in braccio alla madre, così è il cuore con Dio, io sono un bimbo, e tu sui tuoi bracci ferme e salmo sfondare, cioè insegnato. E questo è ovviamente il segreto, la santità di questa ragazza di 23 anni. Cosa sono 24 anni? Niente, veramente, ripeto, no, se ci invenzi sono pronto di cosa, il tempo. Di niente. E quando ha messo tutto gettato nel suo monastero di fare la santa usura, ha detto: ma perché? Io non ho fatto niente di particolare, niente di speciale. La ragazza, brava, buona, semplice, ma mia, la suora, padre mia, la sorte, rimane.

veramente cos'è la cosa. Questa giovanissima donna di 24 anni che ha ravvivato la spiritualità della Chiesa in un momento drammatico, nel suo stesso monastero, dove evidentemente le suore pensavano soltanto di piacere a Dio attraverso le penitenze, attraverso penitenze che io veramente non mi voglio dire, ma poi se me lo chiedete ve lo dirò. Erano penitenze tremende, perché questo Dio, la collera di Dio, bisognava calmarla. E purtroppo questa spiritualità ha continuato ancora per tanti anni, insomma, no? Perché questa cosa qui? Perché Teresa ha capito che noi vogliamo dare a Dio, ma invece prima bisogna ricevere da Dio. Prima bisogna ricevere, bisogna tendere le mani vuote, che non c'è niente. E prima di tutto bisogna chiedere a Dio. E allora poi possiamo anche dare a Dio qualcosa. Possiamo dare i nostri sacrifici, possiamo dare a Dio la nostra, anche la nostra vita, se vogliamo, ma prima di tutto tendere le mani, evidentemente perché Dio le riempie. Noi abbiamo invece la tendenza a guardare sempre quello che diamo, anche a Dio. E ahimè, anche qui non mi fate parlare perché conosco tante situazioni, tante persone che evidentemente camminano a testa alta, senza dubbi, senza problemi, senza cosa, perché dice, ma tanto io faccio tutto per il Signore. Beato te, anch'io, però io ho delle difficoltà, ho della sofferenza a volte, anche, ma perché appunto la tendenza veramente che abbiamo è sempre quello di pensare a quello che diamo a Lui. Teresa ha capito invece che è importante prima di dare, di ricevere dal Signore Gesù tutto quanto. Chi vuol mettere la propria generosità prima della misericordia di Dio e non segue il Vangelo, non segue il Vangelo. Questo è un grande conforto per tutti noi. E tutti noi l'abbiamo sentita una sorella per questo, perché lei ha raccontato le sue difficoltà, ha raccontato le... Pensate un pochettino quando il giorno ha fatto un fuoco e fiamme per diventare carmelitana a 15 anni. Alla fine c'è riuscita. Poi finalmente quando gli è stato messo l'abito carmelitano avrebbe dovuto essere una festa grandiosa. E invece leggete la sua autobiografia. Lei vi dirà che non ha sentito assolutamente niente. Cioè nulla. La professione religiosa e poi anche nel monastero, sì, insomma, l'abbiamo detto prima, una brava ragazza, ma niente di più. Ecco, quindi chi vuole mettere al primo posto la propria generosità prima della misericordia, prima dell'amore misericordioso di Dio, perché Dio delle nostre piccole cose è in grado di farne cose grandi, veramente. Della nostra piccolezza, della nostra cosa. E quindi diciamo così, ecco, che queste persone spesso e volentieri non lo sanno, ve lo dico, non ripeto, perché non lo sanno, ma sono purtroppo, come dire, presi dalla superbia di sé, non riescono a distinguere tra loro e Dio, non riescono a distinguere. E speriamo che il Signore invece un giorno o l'altro li converta. Ma noi che stasera vogliamo onorare questa piccola carmelitana che appena ha visto, come dire, appena il sorgere della vita, ricordiamoci invece veramente che tutto è dono di Dio. Teresa muore con queste parole: tutto è grazie, tutto è grazie. Lei non si riconosce altro che il Signore che l'ha riempita veramente di grazia. Lei che aveva anche dei problemi, scrupoli, questo, tante cose, cioè, e ci insegna questa grande verità che appunto lo spirito evidentemente, ecco, si rifugia laddove c'è il bisogno veramente di Dio, non di chi si sente a posto con Dio. Ed è bellissimo, voglio terminare, termino, un grande scrittore francese.

che appunto George, si chiama George Simenon, ha scritto un bellissimo romanzo dopo aver letto l'autobiografia di lei, ne è rimasto. Era un cattolico, ma un cattolico di quelli difficili, che insomma con la gerarchia ha fatto penare parecchio. Ma quando ha incontrato Teresa è diventato tutta un'altra cosa. E ha scritto questo romanzo, Diario di un curato di campagna. E qual è la storia che racconta in questo libro? Che questo povero prete si dà un sacco da fare, si ammala, per fare l'apostolato, e alla fine muore in un grande fallimento, no? Persino quando tante volte predicava in chiesa diceva: ma guarda come la gente mi sta attenta. E quando a un certo punto domanda dei ragazzini: ma ti è piaciuta la predica? No, mi piaceva come lei gesticolava, quindi zero assoluto. E muore addirittura, confessato, anche se non era possibile, con l'ultima benedizione di un prete che aveva abbandonato il sacerdozio, un fallimento su tutti i punti. Eppure muore come Teresa, tutto è grazie. Lo scrittore ripete la parola appunto di Teresa. E allora finisco soltanto così, che come diceva San Francesco di Sales, quando noi oneriamo i santi non dobbiamo mai dimenticarci di questa frase bellissima di San Francesco di Sales: non c'è più differenza tra il Vangelo e la vita dei santi, cioè non c'è quella differenza tra la musica composta, perché il Vangelo l'ha composto Gesù, la partitura l'ha scritta Gesù, non noi, lui ha scritto una meravigliosa sinfonia, un quartetto, che insomma posso dire, un'opera lirica straordinaria, bellissima. Lui, Gesù, ha scritto così. E invece la musica cantata. Chi canta? Perché cosa servirebbe una bellissima partitura musicale se non c'è nessuno che la faccia parlare, che la suoni, che la canti? Questi sono i santi. Non c'è più la differenza tra il Vangelo è la vita dei santi, perché non c'è differenza tra la musica composta da Beethoven, da Bach, da Schubert, da Chopin, chi volete ancora, e la musica cantata. I santi sono questo canto di Dio, la musica di Dio, musica che speriamo che la Santa ci aiuti ad ascoltarla anche noi, come l'ha ascoltata lei, che l'ha cantata per amore di Dio.

0: Fratelli carissimi, nel ricordo di Santa Teresa, innalziamo la nostra preghiera a Dio fonte della sapienza che rivela i suoi misteri agli umili e ai piccoli.
1: Diciamo insieme, donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Per la Santa Chiesa, perché accogliendo con umiltà e fiducia il dono della salvezza, diventi sempre più strumento di grazia e di perdono, preghiamo.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla fraternità e dalla violenza al rispetto della persona, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la sapienza del cuore.
1: Per i piccoli e più bisognosi, perché sia dato a ciascuno il sostegno e il calore del servizio gratuito, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la sapienza del cuore.
1: Per i missionari del Vangelo, perché il loro fervore apostolico sia animato dall'amore e sostenuto dalla preghiera e del sacrificio di tutti i credenti, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti, perché vivendo con fiducia e abbandono filiale al tuo amore misericordioso, siamo sempre fedeli e riconoscenti nel tempo della prova e nell'ora della gioia, preghiamo.
2: Donaci, Padre, la sapienza del cuore.
0: Preghiamo per Salvatore e per Nuccia, perché il Signore nella sua misericordia li accolga nelle sue braccia di Padre, come li ha seguiti per tutta la vita. Per questo preghiamo.
3: Donaci, Padre, la sapienza del cuore.
0: Vorrei pregare anche in ultimo per tutto l'ordine carmelitano, maschile e femminile, perché attraverso l'esempio di Teresa, e quindi anche per tutti i laici e le laiche che seguono nel terzo ordine appunto la via del Carmelo, perché veramente possiamo riscoprire la bellezza del messaggio che essi ci dicono, tutti i nostri santi, di andare al Signore con l'umiltà, sempre di capire come il Signore rinnova continuamente le cose. Dio non è statico, Dio è dinamico. Se qualcosa non va, noi dobbiamo metterci in ascolto del Signore. Io vorrei pregare quest'oggi in questa festa, perché tutti i carmelitani e le carmelitane del mondo capiscono veramente il grande dono che Dio ha fatto a loro con la loro vocazione. Per questo preghiamo.
2: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
0: Padre misericordioso, vieni in aiuto alla nostra debolezza e per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo esaudisci le nostre suppliche per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, mirabile nei tuoi santi, che hai gradito l'umile offerta di Santa Teresa di Gesù Bambino, al tuo amore misericordioso, accetta il sacrificio che ti offriamo e consacraci sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Dio onnipotente ed eterno, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Noi ti benediciamo, Padre Santo, perché hai rivelato alla piccola Teresa il mistero del tuo regno e nella sua vita umile e nascosta hai rivolto agli uomini del nostro tempo il lieto annunzio del tuo amore misericordioso. In lei risplende con la misteriosa forza dello Spirito la fecondità della preghiera per l'edificazione della tua Chiesa fra tutte le genti. Per questo dono della tua benevolenza, uniti all'assemblea degli angeli e dei santi, proclamiamo con immensa gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda, con amore riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
1: La pace del Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

preghiamo la comunione al tuo sacramento, Signore, ci infiammi di quel fuoco di carità che ispirò la tua Santa Vergine Teresa di Gesù, bambino, a offrirsi a te.

0: Vogliamo ringraziare Don Carmelo Mezzasalma perché veramente ci ha condotti in questo triduo, non soltanto in preparazione a Santa Teresa di Gesù Bambino, ma soprattutto in occasione dell'80° anniversario della fondazione di questo Carmelo che abbiamo celebrato solennemente proprio giorno 29 con il nostro Vescovo. Ecco, ci ha offerto delle meditazioni che ci permettono veramente di continuare il nostro cammino e di comprendere ancora di più qual è la nostra missione. Lo ringraziamo e veramente vogliamo fare anche un applauso come segno di gratitudine. Subito dopo la benedizione solenne, se il popolo di Dio sarà congedato, ma è anche vero che ancora ci intratterremo per la benedizione delle rose, questo momento tradizionale che ha un significato particolare proprio perché vogliamo ricevere le benedizioni che Santa Teresa di Gesù Bambino vorrà dispensare a tutti noi.
1: Sì, dico soltanto due piccolissime cose, perché è bellissimo trovare questa tradizione delle rose qui al Carmelo, appunto, di Ragusa, perché la rosa è un simbolo mariano per eccellenza. Teresa ha cantato nella sua autobiografia tutti i fiori, da quelli più umili a quelli, ma di fronte alla rosa, come dire, ha avuto questa grande intuizione. Intanto la rosa, prima di sbocciare, che cosa c'ha? C'è un sacco di spine che pungono e fanno anche molto male, va bene, quando pungono. Ma poi improvvisamente questo fiore si apre con colori straordinari che, secondo Teresa nella sua bella poesia "Perché amo Maria", perché l'amo Maria, paragona la Madonna veramente a questo fiore meraviglioso che ha colori assolutamente ora chiari, ora scuri, ma un colore veramente di cielo. Quindi è una bella tradizione, mantenetela, e anzi poi io me la porto dietro e la faccio anch'io, salgo il mio mamma. Ok. Ecco, inchinatevi per la solenne benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, e vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
2: Amen.
1: Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Teresa di Gesù Bambino la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
2: Amen.
1: Lo Spirito Santo, che in Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
4: Rendiamo grazie.
0: Adesso i ministri e i sacerdoti si recheranno all'altare di Santa Teresa di Gesù Bambino. Le rose verranno benedette con le reliquie di Santa Teresina. Sono presenti anche le reliquie dei genitori di Santa Teresina, Luigi e Zelia Martin. Rimanete ai vostri posti perché poi il sacerdote passerà per aspergere tutte le rose che avete in mano. Magari durante la preghiera di benedizione alzate la rosa come segno di accoglienza della benedizione.

Dio nella sua provvidenza ha cura anche delle cose più piccole ed umili. Visibili e benedicono il Padre, sorgente di ogni bene mirabile nei Suoi Santi. Preghiamo. Signore Dio, che fai risplendere la Tua Chiesa con le virtù e le opere dei Santi, guarda i Tuoi fedeli che desiderano servirsi di queste rose come segni di devozione nel ricordo e in onore di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Fa che dispongano ciò che è necessario nella vita presente e, aderendo con amore ai Tuoi precetti, procedono sicuri verso la vita immortale. A Te onore e gloria, nei secoli dei secoli, per Cristo nostro Signore.

Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: Pantheon
4: in semblance do
5: sono la maniera restita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici, benvenuti in diretta al Mondo alla Radio. Di che cosa parliamo oggi? Sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte invece Daniele Giorgio e Gabriele Di Domenico, dall'altra parte nel senso di regia. Allora, il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu evoca l'11 settembre, poi parleremo del fatto che nel 2025 più di 4 milioni di ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni precoci. Ancora poi uno sguardo sulla Francia con le grandi mobilitazioni di piazza di queste ore. Infine di sanità parleremo, perché per i cittadini fondamentale è anche una vita sociale attiva, anche per prevenire tante malattie. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del Mondo alla Radio. Ora può partire la nostra diretta Facebook.
6: Il Mondo alla Radio.
7: E benvenuti anche in diretta. Allora, dovete sapere che in un reportage di qualche tempo fa i cittadini israeliani in vacanza a Dubai dicevano di sentirsi più sicuri negli Emirati che in Europa. Poi è successo il caso appunto di questo 30 settembre, quando su un volo del Fly Dubai si è sfiorata la tragedia dopo che il copilota, armato di coltello, ha aggredito il comandante tentando, secondo alcune ricostruzioni, appunto di far schiantare l'aereo al suolo, ed è stato fermato appunto solo grazie al coraggio di alcuni passeggeri e piloti che tra l'altro erano fuori servizio per fortuna sull'aereo. Allora, lo hanno immobilizzato, poi lo sapete l'aereo è atterrato nello scalo saudita di Tabuk. Questa volta Netanyahu e un po' tutto il governo israeliano ha evocato un nuovo 11 settembre, questa volta a Tel Aviv. Allora, noi abbiamo con noi il professor Francesco Petricone, che ricordiamo è sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
8: Buon pomeriggio, bentrovati.
7: Allora, un po' eccessivo parlare di possibile nuovo 11 settembre?
8: Beh, se fosse successo, quello che sembra era nei piani di questo copilota dell'Oman, sicuramente è corretto. Per fortuna nessuno dei passeggeri, tutti israeliani, a parte tre passeggeri americani, ha subito conseguenze. È un fatto per il quale bisogna essere grati, appunto, come lei ricordava, per l'intervento tempestivo, innanzitutto del comandante indiano, che ha fatto in modo di aprire la porta e far entrare le persone che in quel momento poi si sono rivelate di aiuto essenziale, essendo appunto piloti.
7: Ecco, secondo lei Netanyahu ha tentato in qualche modo di evocare l'11 settembre, anche perché, lo sappiamo, sta vivendo un momento dal punto di vista politico non facile? Sappiamo i vari presunti, ovveri, allarmi lanciati in precedenza su quanto poi è successo appunto dalla striscia di Gaza, dunque il 7 ottobre, e tra poco si vota. Tra l'altro lui ha una condanna passata in giudicato, per cui in sostanza rischia grosso. C'è qualcuno anche che dice che appunto il fatto di aver evocato l'11 settembre è un modo in qualche modo per far alzare la tensione.
8: Ma sicuramente Netanyahu si trova in una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista politico, non solo internazionale ma anche nazionale. Abbiamo tutti assistito all'imbarazzo con il quale ha dovuto fare il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in una hall, aula praticamente deserta. Gli unici alla fine che erano presenti erano i rappresentanti della sua parte diplomatica, che andavano in giro per i banchi a segnare chi mancava, con un atteggiamento veramente assurdo. Da discutere. Sì.
7: Esatto.
8: Per quanto riguarda la situazione attuale, ecco, si diceva una volta: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende. Sicuramente in questo momento Netanyahu avrebbe avuto bisogno di un fatto clamoroso per poter uscire da questo angolo, perché le accuse che gli vengono mosse di essere stato informato da paesi che in realtà non avevano nessun interesse a difenderlo, quindi in particolare l'Egitto, ma anche altri paesi dell'area, diciamo, medio orientale più vicina a lui, dimostra che sicuramente il dubbio c'è. Questa narrazione, tra l'altro, era già stata fatta all'inizio, perché noi sappiamo che tutto il confine tra la striscia di Gaza e Israele era monitorato per volontà dello stesso Netanyahu da allarmi, telecamere, che sorprendentemente in quel 7 ottobre risultarono tutte spente.
7: Esattamente, professore. Tra l'altro, lo sappiamo, il servizio segreto israeliano è uno dei più informati, e soprattutto la tecnologia di sorveglianza di Israele è veramente ai massimi livelli.
8: E sembra anche che ci fossero su questo aereo delle persone di quel servizio, no?
7: Sia per quanto riguarda appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, che già all'epoca si cominciava a utilizzare, sia per quanto riguarda appunto i sistemi di sorveglianza. E a questo punto Netanyahu rischia davvero grosso alle elezioni, oppure comunque il racconto di quello che è successo il 7 ottobre e il fatto che, tutto sommato, da quanto ne sappiamo, in Israele di Gaza, di quello che c'è nella striscia di Gaza, cioè ufficialmente ci sarebbe una tregua, però ogni giorno ci sono decine di morti, il fatto che appunto di Gaza si sappia ben poco, alla fine potrebbe favorire Netanyahu?
8: Ma io personalmente non credo che questa situazione favorisca Netanyahu. Credo che Israele, che è una democrazia, ha in questo momento la possibilità di dimostrare, diciamo, dall'interno che la maggior parte degli israeliani non condivide le scelte fatte ormai, diciamo, da 3 anni a questa parte, e aggravate rispetto al passato. Penso per esempio alla Cisgiordania, con delle occupazioni letteralmente mano militari, perché i coloni sono appoggiati dall'esercito, che stanno devastando quel territorio senza nessuna legittimità internazionale. Nella stessa striscia di Gaza è indiscutibile che c'è una diciamo, opera di intervento che sta cercando di sradicare una popolazione intera, a cominciare dai più giovani, dai più piccoli. Vengono immagini obiettive sui social in cui sono continuamente distrutte aree civili, in cui vengono impediti diciamo agli stessi alunni di accedere alle scuole. Quindi, ecco, in questo momento lo Stato di Israele ha la possibilità di dimostrare di potersi emancipare da questa situazione, e soprattutto il timore principale, come lei ricordava, di Netanyahu è di essere, una volta dovesse perdere le elezioni, sottoposto al giudizio definitivo della magistratura israeliana.
7: Ecco, qua c'è un ascoltatore che dice: il tentativo di dirottamento dell'aereo israeliano potrebbe essere la conseguenza di quello che sta attuando Israele nella striscia di Gaza, ed evocare l'11 settembre per avere dagli Stati Uniti consenso e appoggio. Non so se magari andiamo oltre col ragionamento, però è chiaro che in questo momento c'è anche chi dice che, per esempio, il documentario Naza, che in questi giorni, certo, è nelle sale italiane, tutto sommato porta acqua solo che al mulino di Netanyahu. Però è giusto anche che in qualche modo si denunci quello che è successo, perché lo sappiamo benissimo, l'esercito israeliano, e questo ce lo dicono anche tanti volontari, tante ONG che noi in questi giorni stiamo intervistando, purtroppo sta prendendo spesso le parti dei coloni. Certo, professore, per chiudere, però bisognerà capire un attimo come davvero disarmare Hamas e come davvero, se possibile, farla diventare un vero partito politico, diciamo, che logicamente non ha nelle armi il suo credo.
8: Non c'è dubbio, ma Hamas è riconosciuto che è una compagine che a sua volta ha fatto dell'utilizzo del terrore e di mezzi di aggressione, come abbiamo visto il 7 ottobre, assolutamente da condannare, e ribadiamo una condanna senza se e senza ma è necessario comunque ristabilire il giusto equilibrio tra una tragica e ingiustificata azione e una reazione totalmente spropositata da parte di Netanyahu.
7: Esattamente, per sradicare Hamas poi alla fine si è ucciso almeno 80.000 persone e
8: senza
7: centinaia
8: motivo.
7: di migliaia di persone purtroppo sono rimaste ferite e subiranno le conseguenze di questa insensata guerra per tutta la loro vita.
8: Allora, e soprattutto posso aggiungere, manterranno certo nella memoria un senso di rabbia e di dolore che alimenterà sempre soltanto una reazione a queste aggressioni.
7: E allora grazie professore per essere stato con noi. Ricordo professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Grazie professore.
8: Grazie a voi.
7: E allora finisce qua la nostra diretta Facebook. Si può chiudere appunto il nostro collegamento video. E allora io adesso invece do la linea a Michele Raviar, perché oggi è una giornata, diciamo, abbastanza difficile per tutta la Francia. Sentiamo perché.
1: Sono giorni di mobilitazione per gli studenti in Francia, in protesta da più di una settimana per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, un aumento dei mezzi per l'istruzione pubblica, il rinnovo delle scuole e condizioni di apprendimento decenti. Gli studenti hanno dato il via a quello che le tre principali organizzazioni hanno definito il secondo atto delle proteste. Oltre 350 le scuole coinvolte e numerosi gli scontri con la polizia. Secondo il Ministero dell'Interno, nella sola giornata di ieri sono scattati 625 fermi. Dall'inizio dei blocchi, 119 persone tra studenti e membri del personale hanno riportato ferite, mentre sono 83 gli agenti feriti. Il ministro degli interni Nunez ha detto che le forze dell'ordine sono intervenute con grande proporzionalità, mentre si sta indagando sugli episodi più gravi a Saint-Denis, in Val d'Oise e a Tours, dove ieri un giovane è rimasto ferito alla testa ed è stato ricoverato in ospedale. Denunciati violenti incidenti davanti a un liceo di Marsiglia, dove sono stati sospesi i mezzi pubblici. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Treni interrotti anche a Strasburgo, mentre un preside è stato ferito nel Pas de Calais per un razzo all'orecchio. Fiamme anche davanti a un liceo di Rouen. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale a Parigi con il governo, che ha deciso in via precauzionale l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e gli spostamenti previsti nell'agenda dei ministri.

0: Allora, cambiamo argomento. Vi diciamo che nel 2025 più di 4 milioni di ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni precoci e fino a 12 milioni di donne e ragazze rischiano di perdere l'accesso a servizi essenziali contro la violenza di genere. E queste, in sostanza, sono fattori che sono determinati dal crollo degli aiuti internazionali allo sviluppo, che emergono da un dossier, il dossier La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2026 di Terre des Hommes. Allora, per la prima volta in 15 edizioni, così dice l'organizzazione, tutti gli indicatori segnano un peggioramento. Allora, noi abbiamo in linea il direttore generale Paolo Ferrara. Buon pomeriggio, Ferrara.
1: Buon pomeriggio a lei e anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, tra l'altro do un altro dato: entro la fine del 2026 potrebbero essere esclusi dalla scuola 6 milioni di bambini e bambini in più rispetto al 2024. Voi dite come svuotare tutte le scuole primarie di Italia e Germania assieme. Allora, davvero è tutta colpa del fatto che, per esempio, USAID non c'è più, che in sostanza programmi di aiuto internazionale hanno avuto un drastico calo?
1: Allora, come sempre, questi fattori sono causati da tanti elementi diversi. Di sicuro il crollo degli aiuti pubblici allo sviluppo ha inciso soprattutto su alcuni settori. Uno di questi è sicuramente quello dell'istruzione, ma a fianco a quello tutte le politiche di genere, quelle sui diritti umani e quelle sui cambiamenti climatici sono state letteralmente smontate nell'ultimo anno. A fianco a questo ovviamente ci sono altri fattori. Il nostro pianeta sta vivendo due grandi guerre e 60 conflitti in contemporanea in tutto il mondo, e questo ha un peso enorme sulla vita dei più poveri e soprattutto di bambini e di donne. E dall'altra parte tutti stiamo vivendo anche alcune delle conseguenze di questi conflitti, che incidono pesantemente per esempio sull'aumento dei costi delle materie prime o sulla trasformazione degli aiuti, quelli rimasti, in alte priorità, quindi alcuni di questi paesi in conflitto, oppure dello spostamento di queste risorse spesso verso altri capitoli di spesa, quali per esempio quelli degli armamenti. Però di sicuro sono state fatte scelte politiche che sono andate a incidere in particolare su alcuni capitoli dell'investimento. Su questi davvero l'istruzione, le politiche di genere e i cambiamenti climatici, insieme a tutto il capitolo dei diritti umani, sono quelli che sono state più toccate e che colpiscono direttamente una serie di servizi concreti. E se vuole poi andiamo anche un po'.
0: E tra l'altro mi permetta, Ferrara, questa è anche, diciamo, in qualche modo un riflesso dell'aumento del debito internazionale, cosa che poi soprattutto in Occidente i governanti cercano di arginare tagliando per esempio alcuni fondi fondamentali come quelli per la cooperazione allo sviluppo, e poi queste purtroppo sono le ripercussioni che noi vediamo.
1: Sì, considerate però che i fondi per lo sviluppo costituiscono mediamente lo 0,23% certo. Del bilancio, quindi i tagli che pure vengono fatti in questi capitoli di spesa sono tagli che in realtà incidono pochissimo sul risanamento delle finanze pubbliche. È anche vero che però sono risorse che poi vengono destinate ad altro, e questo coinvolge quasi tutti i governi. Devo dire che fino adesso il governo italiano, per esempio, è uno di quelli che ha tenuto rispetto a molti altri paesi, ma in alcuni paesi il taglio è stato devastante. Parliamo sempre dell'amministrazione americana, dove sicuramente anche semplicemente per volume, chiaramente questo ha significato un taglio verticale, per esempio, su tutti i progetti sulla prevenzione dell'AIDS in Africa, certo. O un significativo e drastico calo su tutto ciò che riguarda la prevenzione dei matrimoni precoci o sulla salute in Africa in generale. Però pensiamo che ci sono governi europei come quello inglese o come quello olandese, dove in alcune voci addirittura il taglio è stato intorno al 75%, quindi c'è sicuramente una politica internazionale che sta sempre più concentrando la propria attenzione su fattori locali. Il problema è che spesso si dimentica che questi fattori sono spesso collegati e che le situazioni che in alcuni paesi sono di crisi e non vengono affrontate, poi poco alla volta arrivano anche verso i nostri paesi. Faccio semplicemente l'esempio: prima faceva l'esempio della 6 milioni di bambini e bambine che non andranno più a scuola. Svuotiamo le scuole primarie di Italia e Germania, questo ci dovrebbe dare il senso della misura di questo,
0: esatto, della pesantezza di questo. Senta, per chiudere veramente in un minuto, nel mondo ci sono oltre 137 milioni di minorenni che sono coinvolti nel lavoro minorile. Questa è per esempio una questione di cui si parla pochissimo e soprattutto non viene affrontata dai grandi gruppi internazionali che poi spesso hanno le fabbriche nei paesi in via di sviluppo.
1: No, non se ne parla, nonostante l'Europa abbia fatto provvedimenti recenti contro il lavoro minorile, ma poi non mette risorse. Questo sta a significare che alla fine i bambini coinvolti nelle produzioni aumentano, noi occidentali probabilmente avremo prodotti a prezzi più bassi, non sempre, perché poi esistono anche altri fattori speculativi, ma in realtà stiamo anche formando una manodopera in condizioni di semischiavitù che poi a un certo punto dovrà scappare, dovrà cercare dignità altrove. E questo significa che poi dovremo anche affrontare le conseguenze in termini migratori di questo tipo di politiche.
0: E allora io ringrazio per essere stato con noi Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes, che appunto ci ha ricordato come nel 2025 più di 4 milioni di ragazze e ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni, e tutto questo perché appunto vengono tagliati gli aiuti internazionali allo sviluppo. Buon pomeriggio, Ferrara.
1: Grazie mille e buon pomeriggio anche a voi.
0: E allora, voi dovete sapere, cari ascoltatori, che per gli italiani la prevenzione non è più soltanto una questione di screening, visite e cure. In sostanza significa anche coltivare relazioni, partecipare alla vita della comunità e poter contare su luoghi e occasioni di socialità. Questo li rivela un'indagine pubblicata che si chiama La consapevolezza e il valore della prevenzione sociale, realizzata da SVG e presentata appunto oggi. In sostanza, il 73% degli italiani associa infatti la prevenzione al mantenimento di una vita sociale attiva. Il 48% degli italiani dichiara però di aver sentito di non avere persone su cui contare, e addirittura il 47% di sentirsi isolato. Acri e Assifero promuovono dunque una campagna nazionale proprio dedicata alla prevenzione sociale e al benessere delle comunità. Noi abbiamo voluto sentire Giorgio Righetti, direttore generale di Acri, che in sostanza è l'associazione che raggruppa le fondazioni delle casse di risparmio, e a lui abbiamo chiesto: in qualche modo siete rimasti colpiti dai dati di questo sondaggio?
2: No, non c'è sorpresa se la leggiamo con l'occhio di chi comprende che in un contesto di difficoltà la rete sociale, la rete comunitaria è un'ottima opportunità per prevenire e superare le difficoltà. La rete di amicizia, la rete di relazione, il tema è avere una rete sociale che prima era rappresentata dalla famiglia allargata, oggi ovviamente non essendoci più. Un sistema di relazioni in una comunità consente di sentirsi più sicuri nell'eventualità di una situazione di difficoltà.
0: Ecco, questo vuol dire però avere appunto anche un sistema di welfare maggiore che ci può aiutare. Però senta Righetti, il 48% dichiara di non avere persone su cui contare, e addirittura il 47% di essersi sentito solo o isolato. In sostanza viene a mancare quella forma di solidarietà che per tanti anni ha caratterizzato la società italiana, è così?
2: Sì, io ritengo di sì, e soprattutto non solo l'ha caratterizzata, ma ne ha fatto, non dico un unicum, ma quasi un unicum a livello internazionale, perché sicuramente la famiglia in passato rappresentava l'ancoraggio, il punto di approdo in situazioni di difficoltà, ma mancando quello e aumentando la mobilità nel corso dei decenni delle persone, quindi essendosi frantumato quella rete di familiare, ora diventa importante poterla costruire nella comunità. E qui secondo me quello che è importante nell'operazione che stiamo facendo è il fatto che noi cerchiamo di valorizzare il ruolo delle associazioni, delle organizzazioni di terzo settore, che questi legami, queste reti di solidarietà, di coesione sociale cercano di costruire nel tempo. E quindi è un punto, non dico di sostitutivo, ma sicuramente un nuovo punto di ancoraggio, e su quello dobbiamo insistere.
0: Ecco, voi concretamente però questo come lo fate? Selezionate dei progetti a livello locale che abbiano anche questo ruolo, perché lo sappiamo benissimo, maggiore prevenzione vuol dire anche benessere sia psichico sia fisico.
2: Certo, facciamo una considerazione. In Italia esiste una rete fittissima di organizzazioni di terzo settore nelle varie forme giuridiche, che anche questo è un vanto del nostro paese. Esiste perché c'è insito nella cittadinanza una diffusa voglia di partecipazione all'interesse generale, al bene comune. Partendo da questo, quello che noi facciamo, siamo come Fondazione di Origine Bancaria il principale sostenitore privato delle organizzazioni di terzo settore, circa il 60% del quel 1,4 miliardi che abbiamo erogato nel 2025 va alle organizzazioni di terzo settore, lo facciamo in vari modi, perché poi le fondazioni sono autonome nel proprio processo decisionale, ma lo facciamo soprattutto valorizzando quegli interventi che producono un effetto concreto, reale sul territorio e sulle comunità. E quindi ci occupiamo di disabilità, di contrasto alla povertà educativa minorile, di assistenza sociale, anche attraverso modalità innovative di assistenza. Attraverso soprattutto, e questo è l'elemento fondamentale per cui è fondamentale il ruolo del terzo settore, perché quello che manca alla pubblica amministrazione, soprattutto quelle locali, non è mica la volontà, ma è la impossibilità di essere così, di avere una presenza così capillare sul territorio, e quindi la conoscenza capillare dei problemi che possono avere le organizzazioni di terzo settore che vivono quotidianamente il problema. E quindi affidarsi o coinvolgere o supportare le organizzazioni del terzo settore può creare una rete di solidarietà, una rete di aiuto e di assistenza molto valida, molto efficace. E il superamento, diciamo il passo in avanti che secondo me nel tempo si dovrà fare, da una parte insistere attraverso la sperimentazione affinché le pubbliche amministrazioni adottino modalità anche di collaborazione al terzo settore che possano intervenire in maniera efficace, e dall'altra avere il coraggio, sempre più il coraggio da parte diciamo di chi sostiene queste diciamo queste realtà, di finanziarle e sostenerle sulla base della loro capacità di intervento in maniera continuativa, quindi non più su progettualità ma sulle qualità dei soggetti che intervengono.
0: E allora cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone di Marvin Gaye, dopodiché il consueto appuntamento con Air Day Italia.

0: E allora cari amici, bentornati in diretta. Oggi è giovedì e torna pure l'appuntamento con la redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino villaggio per la terra. E che abbiamo? Chi sono tornati qua con noi? Presentatevi.
1: Tiziana Tuccillo
2: e Giuliano Giulianini.
1: Pensavamo di tornare col fresco e invece siamo tornati di nuovo con il caldo, quindi insomma ecco.
0: C'è una cosa che ti sfugge, il surriscaldamento globale. Ormai a Roma non parleremo più di ottobrate romane, ma di novembrate romane. Ecco. Allora, però dovremmo avere in collegamento anche Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia. Buon pomeriggio Milano.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora, Tiziana, sì. 40 anni fa venne fondata Slow Food, l'organizzazione che promuove la cultura del cibo buono, tradizionale e lento. Allora Tiziana, dici un po' di più della storia di questa organizzazione, perché, chi l'ha fatta nascere e così via.
1: Do qualche accenno, poi abbiamo la direttrice. Quindi Slow Food nacque dall'intuizione, dalla passione del grande Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, che nel pieno degli anni Ottanta, come ci ricordiamo tutti, caratterizzati dall'esplosione di questi fast food, fu tra i primi a sostenere l'importanza del cibo sano, il rispetto della stagionalità, la sfida di coltivare e allevare animali in maniera sostenibile. Slow Food è diventato quasi subito un movimento internazionale fatto di chef, contadini, ristoratori, allevatori che hanno compreso il messaggio, cioè che ogni gastronomia e varietà di cibo locale in tutto il mondo deve essere difesa, conservata, trasmessa alle nuove generazioni, sia per motivi etici che ambientali, che economici e sociali. Nel 2026, con il cambiamento climatico e l'impoverimento dei suoli che minacciano l'agricoltura, tutto questo ci suona diciamo più familiare, ma nel 1986 Petrini, che purtroppo ci ha lasciato nello scorso maggio, è stato un precursore, un visionario. Oggi Slow Food promuove campagne di sensibilizzazione, fiere, mercati dedicati alle gastronomie locali, laboratori, corsi, eventi e presidi sul territorio dove dei consumatori consapevoli possono gustare del cibo vero, sano, prodotto soprattutto nel rispetto dell'ambiente, delle persone che lavorano la terra e degli animali. Pochi giorni fa a Torino si è svolto Terra Madre, che è l'annuale Salute nel Gusto, dedicato quest'anno alla biodiversità, in cui tra i tanti argomenti si è parlato di recupero di terre, tessile sostenibile, mense scolastiche, ripristino della natura e allevamento incruente e poi di crisi climatica.
0: Certo, parlare di tutto questo alle 4:30 quando ho mangiato un panino. Vabbè, allora Giuliano, a te l'onore della prima domanda.
2: Ma la prima domanda è, a parte quello che abbiamo provato ad introdurre con Tiziana adesso, da cosa è fatto Slow Food? Ci sono degli associati, abbiamo detto, ristoratori, contadini, chef, eccetera. Cosa chiedete ai soci di Slow Food? Quali sono i capisaldi?
3: Chiunque può diventare socio, non necessariamente i soci sono addetti ai lavori, quindi giustamente è nominato cuochi, produttori, ma qualunque cittadino, cittadina, bambini di qualunque età possono diventare soci semplicemente riconoscendosi nei valori, nelle idee, nelle proposte di Slow Food. Non chiediamo nulla ai soci, i soci partecipano, sono regolarmente informati delle nostre attività, delle campagne che portiamo avanti, dei progetti che avviamo e poi sono benvenuti in tutti gli eventi nazionali e regionali e locali che organizziamo.
0: Certamente. Senta, una cosa volevo capire. Allora, appunto, sono passati 40 anni, ai fini pratici c'è una maggiore consapevolezza del mangiar sano tra i consumatori, perché in sostanza poi assistiamo anche a un boom della globalizzazione che insomma può far arrivare sulle nostre tavole cibi che arrivano a tutto il mondo, però a volte per esempio diciamo le caratteristiche di questi cibi non sono ben chiare, e allora è anche un modo per riportare la nostra alimentazione al territorio, diciamo?
3: Sì, assolutamente, c'è una consapevolezza crescente. Questo c'è, non è passata l'idea di un modello di sistema alimentare diverso, questo non potremmo dirlo, ecco, perché il sistema alimentare oggi è in prevalenza un sistema agroindustriale dove prevale la standardizzazione, la globalizzazione delle merci che viaggiano attraverso i continenti, la destagionalizzazione, per cui si continua a voler mangiare qualunque cosa in qualunque stagione, quindi la battaglia non è vinta, però noi la vediamo una crescente consapevolezza e abbiamo soprattutto in questi anni una grande fiducia nelle giovanissime generazioni che si stanno rendendo conto di quello che succede, di quello che gli è stato tolto, ecco. E siccome il sistema alimentare è fra i maggiori responsabili della crisi ambientale, della crisi climatica, anche i giovani, i bambini si stanno rendendo conto di quanto sia importante fare delle scelte diverse a tavola, e speriamo su di loro, perché finora il sistema non l'abbiamo cambiato.
1: Ecco, direttrice, volevo chiederle, scegliere il cibo secondo criteri sani, corretti, nella spesa di tutti i giorni, è davvero possibile per tutti, cioè in ogni paese e soprattutto per ogni condizione sociale?
3: Ma allora, il prezzo degli alimenti è aumentato, no? Lo sappiamo, sì. Tutti, negli ultimi 5 anni mediamente è aumentato molto, anche del 30%. Complessivamente parlando di tutte le categorie, poi ci sono categorie come il caffè e lo zucchero che sono aumentati del 50% addirittura. Quindi sì, abbiamo tutti la sensazione che il cibo costi sempre di più, però c'è anche un altro dato. Nello stesso periodo la percentuale di spesa delle famiglie per il cibo è diminuita. Perché le principali voci di spesa per le famiglie hanno cominciato a spostarsi su informatica, tecnologia, telefonia. Ora, non voglio fare un discorso passatista contro la telefonia, però diciamo che c'è una molta più spensieratezza si spende per l'ultimo modello di smartphone, e invece ci si scandalizza per il costo di un olio extravergine di oliva, anche perché non si sa, è un problema di cultura alimentare, non si sa da un lato cosa c'è, che tipo di lavoro, che tipo di fatica c'è dietro quel litro di olio di extravergine di oliva, dall'altro non si sa quali sono gli effetti reali sulla nostra salute del consumo di un olio extravergine di oliva oppure di un olio di bassa qualità, perché tutte le volte che scegliamo cibi in base al scegliendo il prezzo più basso in assoluto, noi non stiamo spendendo meno, stiamo spendendo meno per quel prodotto, il resto lo pagheremo in salute, e questo non è un discorso retorico, è proprio reale quello che sta succedendo, perché la maggior parte delle malattie non

0: piattaforme. Quindi è un tema culturale, non è così vero che non tutti possono permettersi di fare delle scelte di salutari in ambito alimentare. È una questione di rimettere al primo posto il cibo, perché dal cibo dipende la nostra salute, il nostro benessere, dipende la salute dell'ambiente.
1: Esatto, è una società sempre in qualche modo più dei consumi, e si rischia appunto di relegare il cibo a qualcosa di secondario e magari di abbandonare anche la famosa dieta mediterranea. Giuliano.
2: Sì, è vero, io ho visto in vendita l'albume d'uovo, mi ha sorpreso molto la settimana scorsa vederlo in un supermercato.
3: Beh, come sì, diceva, tanto che c'è come,
2: sì, sì, però non l'avevo mai notato, cioè questa idea sì. della strutturazione proprio sì, del prodotto.
3: No, come per esempio adesso giustamente ci faceva osservare, i clochard in strada hanno il cellulare, cioè quasi tutti ce l'hanno, e quindi non è una questione, come giustamente diceva la direttrice, di povertà, ma è proprio una questione culturale che magari,
2: certo. Direttrice, senta, una ascoltatrice che ringrazio mi ha segnato la notizia di una petizione di 120 cuochi, come giustamente chiamati lei, chef tra cui anche stellati, che in questi giorni stanno facendo un appunto sensibilizzazione sull'uso spropositato del salmone da allevamento, che ormai ha invaso qualunque tipo di cibo, di rivendita, di modo anche di mangiare. Il motivo è che vengono allevati in mare, in gabbie aperte, quindi insomma non sono più animali selvatici, non è più cibo selvatico sano. Addirittura il 99%, diceva questa petizione, del salmone che mangiamo viene da questi allevamenti, che hanno vari problemi sanitari, eccetera, che non stiamo qui a approfondire, però le chiedo, un allevamento sostenibile, che è quello che poi voi proponete per ogni tipo di carne, e rispettoso anche della vita degli animali, per quanto possibile, è veramente possibile? Cioè si può espandere, certo, come modello a non solo ai paesi più evoluti, diciamo?
4: Certo, è possibile, però il punto di partenza è che alcuni prodotti devono, il consumo di alcuni prodotti deve essere più moderato. Perché non è, e di nuovo un tema di salute, non è salutare mangiare le quantità di carne che si mangiano in Occidente, e non è lei ha fatto l'esempio del salmone. Diversi anni fa, io mi ricordo quando ero bambina, io ho 56 anni, quando ero bambina il salmone lo portava lo zio a Natale, ed era una festa, si mangiava una o due volte l'anno, era una leccornia, era prezioso, era un cibo caro, ma era caro perché era salmone selvatico che arrivava o dalla Scozia o dall'Alaska o dall'Irlanda, era un cibo prelibato, ma non si pretendeva di mangiare tutti i giorni salmone. Adesso il salmone è diventato un cibo quotidiano. Cosa è successo in questo passaggio? È successo che, per esempio, sono state devastate le coste del Cile. Oggi è diventato il Cile. 10 anni fa in Cile non esisteva l'allevamento del salmone. Il salmone lo si lega alla Norvegia, ai paesi del nord. Oggi il Cile è il secondo produttore, a scapito di tutta la pesca locale del paese, perché questi enormi allevamenti inquinano le acque sottostanti, circostanti, quindi li inquinano con gli escrementi, li inquinano con gli antibiotici, perché questi animali sono schiacciati l'uno all'altro, trattati con antibiotici, con mangimi, con coloranti, perché a seconda del colore finale che si vuole ottenere si sceglie il mangime, come quasi si sceglie come fosse un pantone, no? Quando si decide che colore dare alla casa. Esistono i pantoni per i mangimi, a seconda del colore finale che si vuole ottenere per il salmone. Allora, questo ha permesso la democratizzazione del salmone, cioè salmone tutti i giorni a prezzi bassi, ma è un risultato positivo questo? Io non credo, io credo che sia meglio mangiare meno, decidere che non tutti i cibi sono quotidiani, il formaggio stagionato di Malga non è un formaggio quotidiano, il salmone non è un cibo quotidiano, la carne si può mangiare uno o due volte alla settimana e va benissimo così, allora in quel caso si può

0: scegliere una carne allevata bene, e gli allevamenti possono avere delle dimensioni contenute e possono entrare in un ciclo di agricoltura e allevamento sostenibile.
1: Certamente. Senta, tutto questo però non dovrebbe essere affrontato in modo un po' più, diciamo, cogente a livello europeo, secondo lei?
0: Certo, dovrebbe, come, però in questo momento per esempio una delle polemiche che ho sentito negli scorsi mesi è legata all'agricoltura, ed è stato detto sì, ma questi agricoltori che si lamentano sempre che sono super sovvenzionati dall'Europa, no? In realtà l'80% delle sovvenzioni europee che vanno all'agricoltura, che sono davvero tante, però l'80% va al 20% delle imprese agricole. Quindi c'è un 80% di piccoli e medi agricoltori che non vede queste sovvenzioni. L'Europa chi sta sovvenzionando? I grandi, i grandissimi, gli allevamenti intensivi, le monocolture, perché sta sovvenzionando sulla base della superficie. Più hai superficie, più prendi sussidi, non sulla base di quanto sei virtuoso, di quanto sei rispettoso del territorio, di quanto proteggi la biodiversità, la fertilità del suolo, la qualità dell'acqua, ma sulla base di quanto sei grande. Più sarai grande, più avrai sussidi. Non c'è nessun tetto, per cui si finanzia l'antico latifondismo, ecco, sì,
1: certo.
0: Questo finanzia,
2: ecco,
0: l'Europa.
2: Direttrice, prima di chiudere volevamo da lei un ricordo di Carlo Pedrini, e come riassumerebbe il lascito di Carlo Pedrini?
0: Questo non è
2: un domandone, lo so.
0: Intanto noi abbiamo organizzato questa terra madre dove Carlo era presente ovunque, perché è stato proprio il frutto di una sua idea precisa. Lui ci aveva convocato più di un anno fa dicendo: per i 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante che stiamo facendo, che è quello per salvare la biodiversità, quindi quello deve essere al centro dell'edizione di Terra Madre, e portiamo a Terra Madre gli Atlanti dell'Arca, cioè per ogni regione abbiamo pubblicato un Atlante che descrive i prodotti da salvare, che siano grani, legumi, ortaggi, pani, salumi, razze animali. E noi avevamo già una piattaforma online con i prodotti dell'Arca. Noi abbiamo identificato questa metafora, l'arca di Noè, per far salire i prodotti che vorremmo salvare e consegnare alle generazioni successive. Però era online e lui ci ha proprio quasi strapazzati, perché ha detto: lo voglio di carta, perché voglio un oggetto che entri nei luoghi della vita quotidiana. Devono entrare nelle osterie, devono andare sui banchi dei mercati, devono entrare nelle scuole, nelle biblioteche, si devono usare, sfogliare, e devono diventare patrimonio comune, perché è responsabilità di tutti conoscerli e far qualcosa per salvarli.
2: Grande uomo.
0: E questo
1: è il vostro lascito. Allora io ringrazio, grazie, per essere stata con noi Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia. Buon pomeriggio, Milano.
0: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Beh, insomma, questo traguardo di Slow Food è importante, perché in qualche modo è stata anche una svolta nel modo di pensare l'alimentazione.
2: Come con un valore sociale.
1: Ciononostante poi i supermercati siano sempre più pieni di prodotti preconfezionati, e come ormai tutto sommato i fornelli di casa servono per metterci sopra le pentole vuote. E questo è un po' un problema.
3: Però è sempre la nostra scelta, perché comunque ancora abbiamo la scelta.
1: Ancora abbiamo la scelta, e questo è fondamentale. Allora, Tiziana, Giuliano,
2: buon pomeriggio a tutti,
1: bentornati,
2: grazie,
1: e buon pomeriggio a tutti. Adesso vi lascio con una canzone, dopodiché l'informazione.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti, benvenuti a questo incontro che abbiamo intitolato America alla prova. Perché alla prova? Beh, partiamo da un anniversario. 250 anni fa, il 4 luglio, un gruppo di uomini a Filadelfia firmò un documento che si apriva con una frase strana. Non dicevano come andiamo noi e vogliamo l'indipendenza. Dissero che tutti gli uomini sono creati uguali e che vengono al mondo già portando con sé dei diritti che nessun governo ha concesso e che nessun governo può togliere. Tra questi c'è la vita, c'è la libertà, e ce n'era anche uno un po' più strano, più coraggioso: il perseguimento, la ricerca della felicità. Le chiamarono verità di per sé evidenti. Questa è la fondazione degli Stati Uniti d'America, un'affermazione sulla persona umana che viene messa nell'atto di nascita di un paese. E ne discutiamo con due ospiti che sono perfetti per affrontare questi temi. Il primo, e vi chiedo di salutarlo con un applauso, è Christopher Caldwell, uno dei migliori saggisti conservatori d'America. Scrive per il New York Times, è contributing editor alla Claremont Review of Books. Nel suo libro The Age of Entitlement sostiene che la frattura è più profonda e più indietro nel tempo di quanto possiamo pensare, e ci aiuterà a capire la visione degli americani che molto spesso noi europei non comprendiamo su molti punti. L'altro ospite che saluto e vi chiedo di salutare con un applauso è Michael Drissen, un politologo americano. Michael vive e insegna a Roma, è professore di scienze politiche e relazioni internazionali alla John Cabot University, studia i luoghi dove religione e democrazia si toccano, e quindi ci aiuterà poi a riprendere anche l'accenno al Papa che facevo prima. C'è anche un terzo ospite, è un francese che arrivò in America pochi anni dopo l'inizio dell'esperimento, Alexis de Tocqueville, che lanciò l'allarme sull'esperimento dicendo: attenzione, la democrazia può morire per scelta dall'alto o dall'interno, dal suo cuore. E temeva entrambi questi esiti. Allora comincio, Chris, da te, da dove diciamo la ferita è un po' più calda. Il custode dell'esperimento americano oggi è il presidente Donald Trump, comunque tutto il paese ne è custode. Partiamo da qua. Tu sostieni anche negli articoli che fai che non è un mistero Trump l'uomo, la persona Trump la conosciamo con le perplessità e gli interrogativi che possiamo avere. Il mistero è il paese che lo ha eletto una seconda volta, e il tuo punto, se ho capito bene, è che gli americani l'hanno fatto perché sentono di vivere un'emergenza nazionale. Partiamo da qui, aiutaci a capire cos'è questa emergenza.
2: Grazie mille. Credo che dobbiamo capire che Trump è un barbaro e possiede molti tratti caratteriali, come ad esempio l'incapacità di mantenere la parola data, una certa brutalità, che diciamo non lo rendono un grande leader. Però contemporaneamente ha anche dei tratti caratteriali che invece lo rendono ideale per essere un leader, soprattutto in tempi di crisi. Quindi, ad esempio, lui non è disposto a cedere mai il passo e non rinuncia mai a lottare. E quindi gli americani sono convinti di vivere in tempi di crisi, in una sorta di stato di emergenza nazionale, appunto come ha detto poco fa Marco. Quindi questa emergenza può essere descritta semplicemente come una questione di disuguaglianza. Quindi il problema più grave che sta colpendo gli Stati Uniti è la disuguaglianza, e lo vediamo in modo chiaro ed evidente, perché ci sono disuguaglianze quantitative, economiche, ma ci sono anche problemi politici. storicamente, appunto, gli americani hanno sempre concepito il loro Stato come un progetto democratico, un progetto sperimentale democratico. Oggi ci viene detto che il potere però passa dalle reti, ma non tutti fanno parte di queste reti. E le reti in realtà sono, diciamo, animate da una minoranza. Negli ultimi 30 anni, quindi in particolare già dalla fine della Guerra Fredda, ma in particolare negli ultimi anni, decenni, molti americani si sentono esclusi da queste reti di potere, dalle leve del potere, e tutto questo è avvenuto in modo surrettizio. Molti non l'hanno visto succedere, questo fenomeno, e anche il movimento per i diritti civili, di cui gli americani sono molto orgogliosi, ebbene, è stato amministrato da burocrati, quindi da normatori e non dai, appunto, gli elettori. Gli elettori quindi hanno deciso di votare per Trump perché volevano, per così dire, reimpossessarsi del governo, della democrazia. Ed è molto interessante del fatto che si parli della crisi della democrazia in America. In realtà adesso il paese è mal gestito, ma non credo ci sia un problema con la democrazia. Gli americani sono molto democratici, anzi credo che gli americani tengano moltissimo proprio ad avere potere come cittadini, e probabilmente tengono più a questo fattore rispetto a tanti cittadini europei. Quindi Trump è il leader di un movimento democratico, e lo si vede anche nella vitalità dell'opposizione a Trump, perché c'è una nuova generazione di democratici che sta, appunto, crescendo molto in tante città, e quindi c'è davvero un desiderio di rendere il paese sempre più democratico. Quindi io non sono preoccupato per la democrazia negli Stati Uniti. Tocqueville ha avuto delle intuizioni straordinarie sugli Stati Uniti. Ma ecco, rispetto alla sua idea di una democrazia così come la vede lui, non sono completamente d'accordo. Ci sono politologi che parlano, appunto, dell'esperimento americano. Io non credo che gli americani vedano la loro democrazia in questo modo. Credo che la vedano come un sistema, appunto, che ha bisogno di regole comuni, che appunto non sono facili da definire perché ci sono dei rischi egocentrici a volte, come vediamo, ma bisogna definirle.
1: Tocqueville considerava essenziale la religione come prima istituzione politica anche dell'America, quella che permetteva agli americani di governarsi da soli senza un padrone, secondo la sua idea. Questo ha 250 anni di età, è ancora vero? Qual è il peso che ha, diciamo, la religione nell'evolversi dell'esperimento americano? Ma soprattutto la cosa che volevo chiederti è se c'è una versione della storia americana che si può in qualche modo condividere, perché sembra non esserci più un racconto comune, sembra che ognuno racconti un po' la sua storia. L'esempio che faceva prima Chris del racconto dei diritti civili degli anni 60 viene raccontato in maniera completamente diversa da una parte e dall'altra del paese.
3: Sì, grazie. Penso che Tocqueville sia un buon punto di partenza per cominciare a pensare al rapporto tra la religione e la democrazia negli Stati Uniti, e anche il ruolo che la religione ha giocato negli ultimi 250 anni. Stiamo celebrando il nostro 250esimo anniversario, questo momento importante della democrazia degli Stati Uniti. E penso che sia utile ricordare che Tocqueville è arrivato negli Stati Uniti 250 anni fa, all'inizio del 1830, all'inizio dell'esperimento americano, e arrivava dalla Francia, un paese in cui c'era un'idea secondo cui gli ostacoli più grandi nei confronti della democrazia, della democratizzazione, era la religione, era la Chiesa Cattolica. Quindi c'era proprio un bisogno di liberarsi, di liberare la politica francese dalla religione. È arrivato negli Stati Uniti e ha visto questo rapporto invertito in maniera importante. Negli Stati Uniti ha visto che invece la democrazia, in particolare la libertà religiosa, in qualche modo liberava le forze religiose. per organizzarsi, per lavorare assieme per il bene comune. Quindi ha visto la libertà e la democrazia avere una specie di funzione liberatrice, e questo l'ha visto soprattutto manifestarsi in vita associativa molto densa che caratterizzava l'America nel 1830. E le istituzioni religiose, specialmente per un pubblico italiano, vale la pena di dire che si riconosce una grande pluralità di istituzioni religiose, metodisti, presbiteriani, battisti e molte altre, proprio un gruppo molto variegato. E questi usavano questa libertà religiosa, questo contesto di libertà, per mobilitarsi in maniera dinamica, in maniera molto interessante. E questa relazione positiva e dinamica tra la religione e la democrazia e il cristianesimo, la democrazia negli Stati Uniti, fa parte proprio del mito fondatore degli Stati Uniti, un po' della storia che per molti anni abbiamo raccontato, del modo in cui l'esperimento americano è rimasto vitale per molto tempo. E una delle caratteristiche della politica contemporanea è la misura secondo cui questa storia, che è un po' il capirsi, no? L'autocomprensione degli americani di chi siamo come democrazia, è ancora valida. Cioè, questa adesso viene messa in discussione e riflette delle divisioni profonde sulla natura della storia stessa, che sia vera o meno. E questo è anche giusto da una parte. Da una parte c'è una versione a sinistra della storia che vede la democrazia liberale, in particolare il ruolo che la religione ha giocato in questo contesto negli Stati Uniti, come risultato di un'oppressione. È una libertà falsa in realtà, che era strumentalizzata dalle persone al potere per fare le cose che loro volevano fossero fatte. E a destra penso che si vede una versione della stessa storia che viene sempre più messa in discussione rispetto all'impatto che la democrazia liberale può avere sulle forze religiose stesse. E una delle cose su cui vale la pena pensare è proprio sulla scuola del post-liberalismo, pensare se la democrazia è buona per la religione. Magari la democrazia è la cosa che svuota la religione stessa delle sue forze. Quindi penso che questa divisione della storia su cui dibattiamo adesso è importante da considerare. Ci sono, no, la visione di destra, la versione di sinistra, che seguono delle politiche esclusive, hanno fiducia in diversi fattori, ci sono argomenti per la buona fede o per il bene comune che sono diversi tra loro. Quindi questa divisione, questa polarizzazione della storia che si racconta in sé è una caratteristica principale della politica americana oggigiorno. E un'altra caratteristica importante che descrive il modo in cui la religione stessa è arrivata a strutturare quella che è la guerra culturale adesso degli Stati Uniti, cioè la religione è vista quasi come una forza positiva e negativa, ma anche come una forza che sta animando queste guerre culturali che ci sono in corso negli Stati Uniti. E questo ha un impatto sul modo in cui si pensa a se stessi, alla cittadinanza e su come gli Stati Uniti pensano riguardo al proprio ruolo, al ruolo della politica, riguardo al ruolo della politica internazionale. E una cosa che vale la pena menzionare, che è anche interessante vedere la differenza che c'è nella parola di Papa Leone. La sua biografia, la sua esperienza riflette la biografia, l'esperienza del cattolicesimo americano in generale, però esce un po' da questo contesto di guerra culturale. Queste forze che ho descritto sono relativamente recenti. Abbiamo avuto una grande storia di modernizzazione negli Stati Uniti, ma negli ultimi 20 anni c'è stata un'accelerazione in un formato molto esclusivo. E Papa Leone ha lasciato gli Stati Uniti, è andato in Perù, quindi ha sentito proprio la sensazione di ostilità che era presente dalle altre parti. Alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, c'era la possibilità di portare degli argomenti di buona fede rispetto al rapporto tra democrazia e religione che potevano funzionare assieme. E penso che Papa Leone porti in sé nella sua biografia questo tipo di messaggio e porta anche una storia più positiva, una storia diversa che ricorda agli americani qual è il ruolo del rapporto tra religione e democrazia negli Stati Uniti.
1: Andiamo dopo da Pop Leo, senz'altro, riporto Christopher invece da Trump e ti chiedo, tu hai scritto di recente che la guerra in Iran è ciò che segna la fine del trumpismo. Intanto dobbiamo definire che cos'è il trumpismo, cioè vorrei che tu ci aiutassi a definire la differenza tra Trump e il mondo MAGA che tu hai raccontato e che racconti con grande competenza. La domanda è: perché questa guerra e non tante altre cose che sono avvenute durante la seconda amministrazione, e se questo è un altro elemento, ma l'hai già detto, un altro degli indizi che il nostro Tocqueville segnalava per la crisi della democrazia è quando le democrazie si mettono a fare troppe guerre.
2: Sì, credo che quando Tocqueville parla della guerra, appunto, si riferisce proprio a questo concetto di guerra senza fine. Beh, in un certo senso questo concetto risale anche all'11 settembre. Poco fa ho parlato di trumpismo come risposta a un'emergenza nazionale. Il trumpismo in realtà è un programma. E quando appunto dico che il trumpismo è arrivato alla fine, perché questo programma è arrivato alla fine. Ma di cosa si tratta esattamente? È difficile definire questo programma, ma sicuramente parte di questo programma era appunto la messa in sicurezza dei confini, ridurre l'immigrazione, e credo che questo faccia parte anche del populismo in qualsiasi paese e anche nel vostro, e quindi è un tema molto popolare. Un secondo elemento del trumpismo è consistito nel ridurre appunto il divario tra la classe media e la classe invece più ricca. Accidentalmente questo è un tema su cui Trump ha avuto molto successo nel suo primo mandato, poiché è riuscito effettivamente a, diciamo, avere un impatto sulla ridistribuzione della ricchezza. E quindi c'è stata una prima convergenza tra ricchi e poveri rispetto appunto alla storia degli Stati Uniti sin dall'inizio del XX secolo. E poi è riuscito anche a ridurre l'immigrazione, è riuscito anche a ridurre, diciamo, l'impatto negativo dei lavori a basso reddito. Un terzo elemento è questo: nessuna stupida guerra all'estero. E questo è qualcosa che ricorda e richiama George W. Bush. Un quarto elemento di questa lista ideale sul programma del trumpismo è questo: quindi cercare di bonificare la palude. Si tratta di un'espressione americana un po' particolare, poiché credo che in realtà derivi dall'italiano, credo che si riferisca a Mussolini, ma non si riferisce in senso stretto alla bonifica delle paludi, si riferisce all'idea metaforica di ripulire il governo, quindi di porre fine alla corruzione, soprattutto a Washington. È Washington la palude, anche se di fatto non è successo. Ma perché proprio la guerra in Iran sembra segnare la fine del trumpismo? Beh, questo ha a che fare con il ricordo proprio di George W. Bush, che citavo poc'anzi, e della guerra che lui condusse in Iraq. E una delle cose che gli americani si ricordano di quella guerra è questa: dal momento in cui questa guerra cominciò, dal momento stesso in cui George W. Bush cominciò a pianificarla, praticamente quello segnò la fine della sua presidenza, poiché quella guerra divenne un'ossessione, sembrava essere diventata l'unico fulcro del suo mandato, e una delle conseguenze di quell'atteggiamento è stata che quando Barack Obama appunto andò al potere, riuscì a appunto creare politiche interne, diciamo, che riuscì a portare avanti dall'inizio alla fine nell'ambito di quattro amministrazioni. Se noi accettiamo l'idea che Trump è stato eletto per risolvere un'emergenza nazionale, se appunto abbandona il lavoro su questa emergenza nazionale per combattere una guerra voluta in Iran, ebbene, è per questo che allora forse quell'emergenza nazionale non era così grave. Quindi in un certo senso questa guerra lo sta screditando. Ma se posso tornare a quello che hai detto sui MAGA e la differenza tra MAGA e trumpismo, vorrei aggiungere che appunto MAGA è il nome, diciamo, del gruppo che sostiene Trump, dei suoi elettori, e si tratta di sostenitori di Trump che sono davvero indefessi, che lo sostengono indipendentemente da quello che lui fa. E secondo alcuni in realtà la guerra in Iran non è così problematica perché i MAGA sostengono ancora fortemente Trump, ma in realtà questa unanimità a volte sembra solo teorica. Bisogna chiedersi appunto quanto è forte adesso il movimento MAGA. Ecco, il movimento MAGA si sta riducendo molto velocemente.
1: Torno invece, Michael, torno dall'altro americano, torniamo da Pop Leo, perché tu dicevi prima è una figura particolare perché comunque ha vissuto gli anni della guerra culturale lontano dagli Stati Uniti, però oggi abbiamo un Papa americano che ha sicuramente anche un grande seguito negli Stati Uniti, che ci propone per esempio l'enciclica, la Magnifica Humanitas, e ci propone un'idea precisa della partecipazione al bene comune, ci propone un'idea precisa della democrazia, e vorrei che ci aiutassi a capire che cosa significa per la democrazia degli Stati Uniti, per esempio, il tipo di proposta che il Papa fa nell'enciclica e che in parte ha fatto anche a noi oggi.
3: Sì, grazie. Penso che sia possibile cominciare a estrarre quello che io chiamerei come una visione democratica, una teoria democratica che il Papa Leone ha sviluppato nei suoi scritti più recenti e soprattutto con Magnifica Humanitas. E questo offre una visione di politica e di democrazia. È quasi un invito che fa alla società americana e alla Chiesa americana, ma anche più in generale al mondo, rispetto alle sfide di cui abbiamo sentito parlare oggi nell'intervento di Papa Leone qui a Rimini. E questa visione riprende fortemente l'idea specifica dell'umanesimo cristiano, che è un ideale che viene menzionato nella Magnifica Humanitas, un principio molto strutturato all'interno di Magnifica Humanitas. E penso che il pubblico italiano conosca questo tipo di principio, come democrazia cristiana, come Jacques Maritain, per esempio, o Giorgio Lapira nel Magnifica Humanitas. Sono tutti nomi probabilmente conosciuti a voi per la tradizione democratica che c'è qui, ma anche una tradizione che riprende molto l'esperimento americano stesso e che deve molto, penso, all'esperimento americano, all'esperienza positiva che la Chiesa Cattolica Americana ha nel riconciliarsi con la libertà, ma vivendo all'interno e organizzandosi all'interno del contesto americano. Penso a tutta una serie di intellettuali che hanno anche appoggiato questa visione, cioè l'esperienza positiva della libertà per la religione negli Stati Uniti. Un altro paio di punti che vorrei menzionare rispetto a come penso che lui possa utilizzare l'umanesimo cristiano e qual è la sfida che lui vede nella visione democratica che ci offre, e penso che l'abbia anche offerto questo pomeriggio. Una prima cosa è, come dicevi tu, riflette molto Tocqueville, in un certo senso, una visione di democrazia che è partecipativa essenzialmente, che si concentra molto sulla vita associativa, sulla responsabilità dei cittadini per il bene comune, sull'importanza dell'iniziativa dei cittadini e anche la trasmissione di un'energia nel contesto di libertà. Nel Magnifica Humanitas si capisce molto anche dello stato del benessere, per esempio, e dice che nessuno stato del benessere può essere privo di responsabilità. Penso che questo sia importante per la comprensione americana di quella che è una fede, una partecipazione democratica dei cittadini, quindi partecipazione, vita associativa, penso che siano punti essenziali. E poi un'altra dimensione che è molto affascinante e che riprende molto l'umanesimo cristiano è la sua insistenza sulla democrazia non come una scelta tattica o politica per i cristiani, bensì egli afferma che bisogna sviluppare un linguaggio evangelico per parlare della democrazia. E vedo una tradizione, un'influenza dell'umanesimo cristiano in questa tradizione. Jacques Maritain, di nuovo, e anche altri autori dell'epoca hanno proposto questioni simili. La democrazia cristiana o la democrazia in generale non è un insieme di regole, di procedure che si svuotano di significato, e penso che questo formi parte della crisi che viviamo oggi, ma vediamo questo come un luogo in cui si possono fare cose sulla base di ispirazione, dove i poveri possono essere benedetti, dove il denaro può essere anche condiviso con gli altri, il potere può essere condiviso con gli altri. È anche un luogo in cui il significato può essere trasmesso.

0: un'ulteriore dimensione che riprende la nostra comprensione dell'umanesimo cristiano e ha a che fare con il significato globale. Quando dico globale, voglio dire un significato universale della democrazia. Parliamo della dignità umana, quando parla dei diritti umani o della libertà. E il Papa anche vede, questo riflette un po' la sua esperienza, che la democrazia, l'esperimento americano, fa parte di una storia globale più ampia, che ha un significato globale, che non ha solo a che fare con gli Stati Uniti e la loro storia, ma fa parte di una storia più grande di sviluppo di sistemi politici centrati sulla dignità umana, che promuove la libertà, i diritti fondamentali, e tutte queste cose possono aiutare la società globale più in generale a costruire dei pattern migliori di cooperazione internazionale, di pace internazionale. Quindi l'aspetto partecipativo, le iniziative da parte dei cittadini, la sussidiarietà è anche un termine importante. La solidarietà in termini della sua comprensione evangelica della democrazia e infine anche l'importanza globale della democrazia. Questi sono punti che escono dalla guerra culturale e che sono un invito per tutti i cittadini e le persone qui a Rimini a investire nel futuro.
1: Grazie. Ti volevo portare su un terreno di cui tu scrivi e che mi sembra anche questo molto originale, la preoccupazione un po' del declino degli Stati Uniti legata non tanto alle iniziative politiche in generale, ma anche a un aspetto morale, cioè le istituzioni che dovrebbero controllare e tenere in piedi un po' la civiltà, molto spesso sono divorate da appetiti che le portano a perdere un po' il controllo di questo. E tu parli di scommesse sportive, dei mercati predittivi, della pornografia su internet. Si potrebbe aggiungere la gestione delle AI, si potrebbe parlare di criptovalute, di quanto le istituzioni sono parte o soluzione del problema in questo momento. Ecco. È questo, aiutaci a capire questo quadro. Che cos'è che sta succedendo in America da questo punto di vista?
2: Sì, si tratta di una dimensione molto interessante dei problemi contemporanei che stiamo vivendo e questo ha molto a che fare con quanto ha appena detto Michael e quanto illustrava rispetto anche all'evoluzione della vita associativa, poiché diciamo, la nostra vita sociale associativa è stata sostituita e non credo che si tratti di un problema di cambiamento filosofico, di allontanamento dalla religione o di crollo della famiglia. Diciamo, questi fenomeni in un certo modo sono avvenuti nell'ultimo secolo, ma diciamo, non sono accelerati particolarmente nell'ultimo ventennio. Credo che invece si tratti soprattutto di un problema tecnologico, un problema di appunto piattaforme che stanno cambiando. Quindi le piattaforme tecnologiche che oramai, diciamo, determinano la nostra vita familiare, sociale, religiosa. E credo che ci siano due aspetti nello specifico di questo problema. Uno è il fatto che generazionalmente siamo molto vulnerabili, cioè queste innovazioni tecnologiche stanno davvero modificando radicalmente le abitudini delle giovani generazioni e in particolare mi riferisco ai giovani intorno ai 20 anni e ai teenager, quindi tendono quindi a farsi catturare da fenomeni come la pornografia online o le scommesse sportive. Chi dovrebbe proteggerli da questi pericoli sono persone che non hanno alcuna esperienza di questi vizi. Quindi la generazione di genitori ha vissuto altri vizi, ma non questi. e quindi le occasioni, diciamo, peccaminose,

0: possiamo usare questa espressione, si presentano oggi in un modo completamente nuovo, sconosciuto ai genitori di oggi e quindi non possono, diciamo, fornire il supporto che dovrebbero. E quindi questo rende questo periodo particolarmente difficoltoso, quindi un'epoca molto difficile se si hanno 20 anni. Ma al tempo stesso credo che a poco la situazione migliorerà, mano a mano appunto che le persone che hanno vissuto sulla propria pelle i danni di questi fenomeni diventeranno genitori e quindi impareranno magari a guidare meglio i loro figli affinché si mettano al riparo da questi fenomeni. La seconda dimensione del problema, forse diciamo ha una implicazione politica più evidente, e mi riferisco a questo: tutto il tempo che noi passiamo online è collegato anche a un fenomeno di privatizzazione del modo in cui siamo governati, poiché appunto tantissimi dei servizi che otteniamo e che utilizziamo appunto provengono da istituzioni che appunto oggi in realtà sono regolate da interessi privati, e non sempre gli interessi privati fanno gli interessi dei singoli, e inoltre sono più soggetti a corruzione. Quindi non so se voi dopo possiamo tornare sul tema della corruzione, per ora mi fermo qui.
1: Ti chiederei questo, su questo secondo punto. È chiaro che un ruolo ce l'ha la politica, ce l'hanno le istituzioni, come poi c'è tutta la parte dell'educazione, del ruolo che hanno le famiglie e le altre realtà. Ma da questo punto di vista tu conosci molto bene anche l'Europa. Ti sembra che l'Europa in questo sia più capace di intervenire su questi terreni anche a livello di istituzioni? Normalmente agli Stati Uniti si dice: beh, voi mettete solo regole mentre noi innoviamo. Però sembra che negli Stati Uniti si innova molto, ma non si mette nessuna regola.
0: Sì, è una domanda molto interessante. Ecco, al momento uno dei temi principali, e che riguarda anche entrambi i continenti, è proprio il modo in cui regolamentare. Quindi le grandi aziende americane che dominano internet. E quindi sembra che tutto questo costituisca una minaccia però all'economia americana, almeno questo secondo la visione di Trump. Ecco, non so se l'Europa è, diciamo, in grado di tenere testa alla resistenza e alla difesa che Trump sta mettendo in atto per proteggere appunto Google, Facebook e Meta. Quindi non so se magari l'Europa sarà davvero in grado di sviluppare una modalità indipendente per contribuire a questo sviluppo tecnologico. Per il momento, ahimè, la risposta è no. Diciamo che a livello di alta politica internazionale questi sono i termini della questione. A livello culturale, ecco, la situazione è più confusa. Ecco, so che si tratta di problemi che affliggono anche l'Europa e che ci sono appunto problemi analoghi in Europa rispetto agli Stati Uniti, rispetto appunto alla pornografia online, alle scommesse che rubano così tanto tempo a tante persone. Ecco, credo che quello che ho detto per gli Stati Uniti in un certo qual modo valga anche per l'Europa, e c'è proprio una generazione che crescerà, che avrà vissuto i pericoli di queste tentazioni e probabilmente sarà meglio equipaggiata per guidare i propri figli. C'è un'altra dimensione però da considerare. Gli americani, proprio per il fatto che il business di internet fa più parte della loro cultura, ecco, mi chiedo se gli americani magari saranno, diciamo, più coinvolti rispetto a queste tematiche e magari troveranno prima soluzioni innovative. Quindi forse lo faranno, ma speriamo che le trovino e che magari anche gli europei possano adottarle.
1: Mai Michael, è chiaro che questi sono terreni su cui la Chiesa senz'altro avrebbe un ruolo fondamentale ed è esattamente proprio il terreno su cui Papa Leone con la Magnifica Humanitas ha cominciato a spostare l'attenzione, perché comunque lì si danno tutta una serie di indicazioni sull'intelligenza artificiale che non stanno dando i governi, ma le sta dando il Papa. Allora ti chiedo, immaginandomi il nostro Tocqueville che sente un Papa americano che parla e che viene ascoltato in America forse molto più di altri, che peso può avere da questo punto di vista nel cambiare la realtà americana la Chiesa Cattolica e quanto a tuo avviso riuscirà a riunirsi e a non spaccarsi ulteriormente sulle guerre culturali? Perché è chiaro che tutti questi temi poi portano a delle guerre culturali.
2: Sì, è un'ottima domanda, è arrivato proprio al punto di portare un po' di realismo politico all'interno di questo incontro. Papa Leone, come buon agostiniano, è in grado di adattarsi a un realismo sano ed è questo che dobbiamo fare anche noi. E la mia interpretazione di quello che sta facendo Papa Leone è che ha visto sì che c'è una crisi nella politica americana, sta rispondendo a questa crisi su certi livelli e dice che le crisi politiche hanno bisogno di un rinnovamento spirituale, un maggiore rinnovamento spirituale. E questo rinnovamento morale e spirituale a un certo livello dovrà coinvolgere anche la Chiesa Cattolica Americana. Quindi penso che la Chiesa Cattolica Americana, nella sua risposta a Papa Leone, rappresenti un test, una prova molto importante. Non è solo una sfida per Papa Leone, ma anche dobbiamo capire qual è la situazione negli Stati Uniti, qual è la posizione della Chiesa negli Stati Uniti. La Chiesa Cattolica negli Stati Uniti è molto interessante a livello sociologico, ideologico negli Stati Uniti. Per molti versi riflette le grandi divisioni che ci sono all'interno del paese e in maniera insolita non è così consolidata da un lato o dall'altro. E questo è un punto molto interessante, può essere una benedizione ma anche una maledizione. Diciamo che ci si trova su entrambi i fronti della guerra culturale. E penso che se gli Stati Uniti vogliono davvero riconquistare la loro vitalità, pensiamo allora sì a Tocqueville, pensiamo a una relazione più sana tra la religione e la politica negli Stati Uniti, come si possa recuperare questo tipo di rapporto, in qualche modo c'è bisogno di superare la guerra culturale. A un certo livello dovremmo lasciarci dietro le spalle questa guerra culturale. Io ho lavorato un po' nella risoluzione dei conflitti e alcuni punti che si possono prendere da questo campo è che c'è un conflitto civile, ho visto alcune che si chiamano guerre civili, a un certo punto devono arrivare alla fine. Soprattutto in un conflitto civile bisogna costruire qualcosa di un tipo di messaggio nuovo di unità, dove diversi settori della società possono cercare di ritrovarsi. Questo tipo di conflitti civili, no, finiscono dove non c'è la vittoria per nessuna delle parti coinvolte. Quindi uno dei modi in cui leggo il messaggio di Papa Leone è la proposta di un nuovo messaggio di unità e proprio vuole chiamare la Chiesa Cattolica a ripararsi, a rimarginarsi. Questo possiamo chiamarlo come il modello di Leone e, riprendendo Sant'Agostino, possiamo pensare che siamo sì da soli in una crisi, ma non siamo mai da soli. E penso che Papa Leone stia facendo un appello alla Chiesa Cattolica. Questo è uno stress test, per così dire. I cattolici americani sono in grado veramente di rispondere al messaggio di Papa Leone in un modo che possa dare forma a un nuovo tipo di politica? Penso che Papa Leone ci abbia ricordato la nostra vocazione politica come cittadini, che ha anche una dimensione religiosa, ma non è chiaro per me se la Chiesa Cattolica Americana sarà in grado di fare questo passo. Però magari lo sarà, e se sarà in grado, penso che potrà modellare una certa capacità di democrazia, di esperimento americano che possa arrivare ad innovarsi. La democrazia è un sistema politico aperto che è stato progettato per l'innovazione e magari siamo arrivati proprio a questo punto dove c'è un Papa nuovo, un Papa diverso, Papa Leone, che guarda alla Chiesa Cattolica Americana con occhi diversi, che fa appello a un nuovo ideale di unità. E magari è il momento proprio di rimboccarsi le maniche e accogliere questo appello.
1: Allora, ci avviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata. Diciamo che sull'esperimento ci avete rassicurato, sta in piedi, non crolla, non è a rischio come potrebbe a volte sembrare, ma senz'altro è in un momento di grande trasformazione l'esperimento americano. Allora vi vorrei chiedere qualcosa sugli esperimenti anche politici che abbiamo visto quest'estate negli Stati Uniti. Qua in Europa si è parlato molto con grande attenzione all'idea che i socialisti democratici, per esempio, possono avere uno spazio futuro. Il Partito Socialista Democratico negli Stati Uniti è una realtà che finora era sempre stata molto minoritaria. L'esponente di punta, Bernie Sanders, è stato candidato alla Casa Bianca, ma non è mai stato visto come, diciamo, una forza politica che può trascinare l'intero Partito Democratico. Quest'estate ci sono stati una serie di risultati elettorali, ma parliamo ancora delle primarie in vista delle elezioni di midterm, che hanno fatto parlare della possibilità che il grande partito di opposizione, tu studi soprattutto i conservatori, ma vorrei sapere il tuo parere, possa andare più a sinistra e quindi che la risposta a quei bisogni che tu descrivevi, la risposta a quella domanda a cui Trump ha costituito una risposta a destra, adesso possa diventare a sinistra una posizione più socialista.
0: Sì, vorrei rispondere per primo, se posso. Ecco, io non dico che gli Stati Uniti non stiano affrontando una crisi, dico che la democrazia è solida, ma la democrazia stessa può comunque generare conflitti e questo è uno di questi casi. Ed è proprio questa l'emergenza di cui parlavo, quindi l'emergenza delle disuguaglianze, un'emergenza che dura da tanto tempo. In realtà gli americani non sono sempre stati, diciamo, propensi a risolvere questa emergenza col Partito Repubblicano. Ad esempio Barack Obama è stata la risposta a un'emergenza similare. Quindi gli americani si sono rivolti a Trump perché hanno avuto l'impressione che l'approccio di Obama fosse meno efficace, ma magari saranno propensi a tornare ai democratici. C'è una statistica interessante che è stata oggetto di dibattito soprattutto dopo la prima elezione di Trump del 2016, è questa. Letteralmente ci saranno centinaia di contee negli Stati Uniti che hanno votato due volte per Obama e poi hanno votato per Trump. Quindi gli americani non hanno necessariamente bisogno di una risposta da un punto di vista ideologico, hanno bisogno di risposte plausibili che forniscano, diciamo, che generino fiducia nei loro presupposti ideologici. Io non mi colloco tra coloro che appunto considerano la Ocasio-Cortez come una persona priva di chance di diventare presidente. Penso che potrebbe appunto avere una chance se se le gioca bene e potrebbe appunto cominciare a lavorare per una campagna in vista delle elezioni del 2028. È chiaro che ci saranno anche Vance e poi ci sarà la Cortez e posta in una ottica di questo genere è chiaro che lo scontro sarebbe molto diretto. Chi vi piace di più? E forse J.D. Vance è più vicino all'americano medio, anche le sue posizioni sono forse più vicine a quelle dell'americano medio rispetto alle posizioni della Ocasio-Cortez, ma la campagna presidenziale non avviene così. La campagna presidenziale è una battaglia di lungo corso che si gioca su tanti campi e quindi è, diciamo, non è una battaglia secca e soprattutto mette in discussione l'intero passato di un politico. E quindi, ad esempio, bisognerà vedere appunto anche quali saranno le posizioni dei futuri candidati rispetto a quello che sta facendo Trump oggi. Quindi sicuramente la campagna sarà molto dinamica. E c'è anche un altro elemento importante per un pubblico italiano, che è questo. Sicuramente questa trasformazione della politica americana è inevitabile, oggi come oggi. E anche noi abbiamo avuto un'ondata di immigrazione che è cominciata negli anni 70, proveniente dall'America Latina, poi c'è stata l'ondata asiatica, l'ondata africana e adesso abbiamo circa 50 milioni di persone negli Stati Uniti che in realtà sono appunto nate in altri paesi. Probabilmente ci sono più stranieri oggi rispetto all'intera popolazione della Spagna o della Polonia o magari un numero vicino alla popolazione dell'Italia. Quindi rispetto alla nostra passata esperienza tra il 1880 e il 1920, rispetto alla prima ondata di immigrati abbiamo avuto gli irlandesi, gli ebrei, i polacchi e non solo i siciliani e i calabresi che sono venuti in America. Ebbene, ci è voluto un po' di tempo affinché queste persone entrassero nel sistema politico americano, ma quando poi l'hanno fatto hanno provocato una sorta di terremoto e un terzo del paese era abbastanza maturo poi per esercitare potere politico e con l'arrivo di Roosevelt negli anni 30 tutto questo si è concretizzato e probabilmente negli Stati Uniti stiamo arrivando a un momento simile e questo anche sulla scia di questa ultima ondata migratoria e quindi la sinistra negli Stati Uniti è animata da politici proprio che hanno origini diciamo di contesto migratorio, quindi quello che sto dicendo è che c'è un nuovo elettorato che si sta sviluppando e che non deve essere sottovalutato e che potrebbe rivelarsi più forte di quanto pensiamo.
1: Michael, ti lascio l'ultima risposta su questi terreni dove li vuoi sviluppare. Faccio solo un'annotazione, parlava prima Christopher di Alexandria Ocasio-Cortez che potrebbe essere candidata a presidente nel 2028, dall'altra parte J.D. Vance potrebbe essere il candidato repubblicano, due cattolici con posizioni completamente lontane da quelle di Papa Leone. Che cosa aspettarsi nel 2028?
2: Beh sì, posso dire una serie di cose a questo proposito. Penso che possiamo considerare al campo democratico, siamo in un momento molto interessante. In un certo senso è un momento che riflette il modo in cui funziona proprio la democrazia. È un campo totalmente aperto. Ocasio-Cortez, beh, parliamo di lei perché non c'è nessun altro di cui parlare, ma magari Chris ha ragione, ma non sono convinto che sia arrivata al punto di essere una candidata presidenziale papabile realmente. Magari lo diventerà. Quello che vediamo negli Stati Uniti è un momento in cui lasciamo fiorire migliaia di fiori, per così dire, no? Quindi ci sono tantissimi candidati che sono stati messi in tutti i posti nelle elezioni di midterm. Abbiamo imparato tutta una serie di lezioni da questa esperienza. C'è la fame di elettori, no? Impariamo a quale sia la fame degli elettori. Ma questa è una cosa grandiosa per la democrazia. Quello che però non è successo negli ultimi 10 anni è che siamo stati dominati da un numero molto limitato di leader politici riconosciuti a livello nazionale. Però adesso c'è molto più spazio per una sperimentazione politica, l'innovazione politica. E penso che in generale questa sia una cosa buona. Questo era un punto di cui volevo parlare. E poi rispetto al WOC, il socialismo democratico, non penso che Ocasio-Cortez abbia ripudiato i woke, magari c'è stata un'esagerazione nel woke che lei ha visto. Ci può essere un dibattito rispetto al fatto che i democratici possano vincere con una grande maggioranza oppure con un piccolo margine. Ci sono diversi dubbi a questo proposito, perché in generale c'è una comprensione rispetto a una parte dell'elettorato che è stata una cattiva idea quella di distanziarsi così tanto da Walk. E quindi penso che quale che sia la direzione futura rispetto al socialismo non sarà la versione 2.0, è qualcosa di diverso, si fa riferimento a tutta una serie di questioni che il Partito Democratico non è stato in grado di affrontare rispetto alla Palestina o l'economia o i conflitti. Il dibattito, insomma, è cambiato. Magari non è una visione del tutto corretta quella che ho presentato, ma passiamo poi alla questione cattolica. Io ho una teoria tutta mia, secondo cui il voto cattolico è stato determinante nelle ultime 5 elezioni presidenziali. Il voto cattolico, proprio al margine, proprio al margine più piccolo, si è poi orientato al candidato nazionale nelle ultime elezioni. Hillary Clinton ha perso in posti come la Pennsylvania, Biden poi ha vinto e Trump poi ha vinto. Questi sono punti al margine, diciamo. È un certo tipo di elettori cattolici, però il voto cattolico in sé è l'unico voto che si trova su entrambi i lati dello spettro. E penso che un candidato cattolico intelligente, non è chiaro se ne abbiamo in questo momento, ma penso che un candidato cattolico intelligente potrebbe, no, trovarsi su una piattaforma interessante che appoggia Papa Leone e che potrebbe trovarsi, no, in maniera trasversale nell'ambito dell'elettorato. Ma spero che, insomma, questo possa verificarsi anche nel futuro.
1: Perfetto, bene, ci fermiamo qua, avete avuto un'idea della ricchezza dell'esperimento americano e di quanto è anche complesso da descrivere in tutti i suoi aspetti. Io credo che a Donald Trump non sarebbe piaciuto il dibattito di stasera perché abbiamo parlato poco di lui, e questo invece credo che sia il punto di forza del nostro dibattito, perché non possiamo sempre stare concentrati solo sulla figura di vertice senza raccontare la complessità del resto del paese. Quindi vi ringrazio molto per lo scenario che ci avete dato, credo che vi abbia anche incuriosito sulle elezioni americane a venire, midterm a novembre 2028, le presidenziali, e quindi probabilmente poi le commenteremo di nuovo, magari nel 2028 vi aspettiamo ancora per commentare le elezioni, 2 mesi prima delle elezioni presidenziali facciamo un po' di previsioni. Ringraziamo con un grande applauso Christopher Caldwell e Michael Dreessen. Grazie ancora, grazie e buonasera.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione. Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 1 ottobre.
2: Sono le 23 e 26 minuti.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi al capo primo. Fratelli, la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è stoltezza di Dio è più forte degli uomini. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, l'Apostolo Paolo in questo primo capitolo della lettera, prima lettera ai Corinzi, entra nel grande dibattito sulla sapienza, sapienza del mondo, sapienza cristiana, sapienza che cercavano i giudei, che chiedono segni, sapienza che cercano i greci. In questo grande discorso che l'Apostolo fa, arriva all'essenziale, quasi contrapponendosi ai giudei che chiedono segni e ai greci che cercano sapienza, dicendo semplicemente: noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Paolo va all'essenziale dicendo questo. Ma chi sono questi noi? Paolo e il suo gruppo, l'insieme dei credenti delle comunità che lui ha fondato, i cristiani del suo tempo. In realtà, a leggere bene queste parole, certamente tutto questo è vero, ma si potrebbe dire che queste parole sono di un'attualità straordinaria anche nel nostro mondo che cerca la sapienza. Si potrebbe dire che in realtà Paolo allarga questo noi andando oltre i confini non solo del mondo che conosceva o del suo tempo, ma giungendo fino a noi. E quello che Paolo ci dice è che abbiamo un preciso, noi cristiani abbiamo un preciso messaggio da comunicare, che andrà espresso in modi sempre diversi, certamente, in lingue e linguaggi sempre diversi, con strumenti sempre diversi, ma che non cambia nella sostanza, perché il messaggio ci è stato affidato dal Signore. Paolo afferma che i cristiani sono quelli che annunciano Cristo crocifisso. E dunque essere cristiani significa prima di tutto prendere su di sé questo impegno a comunicare il Vangelo, ad annunciare, quello di comunicare ciò che abbiamo ricevuto dal Signore, non tenendolo per noi, ma condividendolo con quante più persone possiamo, perché ciò che dobbiamo comunicare è una buona notizia che molti non possiedono e che noi stessi non possedevamo, ma che ci è stata donata. E che cosa noi comunichiamo? Ce lo dicono appunto queste due parole della frase dell'Apostolo: Cristo crocifisso. Due parole che vanno insieme. Da un punto di vista della logica o della sapienza, potremmo dire umana, queste due parole non dovrebbero andare insieme. Cristo è l'unto del Signore, colui che è destinato a regnare, il Messia che gli ebrei aspettavano. Non aspettavano certo un Cristo crocifisso. Il crocifisso è il perdente, è l'umiliato, è quello che rimane solo perché nessuno si metterebbe dalla sua parte. Non sarebbe dunque, secondo Paolo, difficile predicare solo Cristo, una predicazione di vittoria, una predicazione di prosperità, potremmo dire oggi, per come avviene in tante espressioni che si dicono cristiane, una predicazione che potrebbe piacere in modo molto particolare nei tempi che stiamo vivendo. Noi seguiamo Cristo, l'inviato di Dio, quindi siamo sempre dalla parte giusta, abbiamo diritto di fare tutto ciò che ci pare giusto, anche contro il nostro prossimo, perché Cristo è con noi. Ma anche annunciare solo il crocifisso potrebbe avere il suo fascino. I profeti di sventura sono sempre di moda, come ci ricordava Papa Giovanni XXIII all'inizio del Concilio. Si può annunciare che tutto andrà male, che il mondo va verso la sua fine,
E lo sappiamo perché il nostro capo è il crocifisso, il primo degli sconfitti, e dunque se seguiamo lui, come potrebbero andare bene le cose? Ma ecco la grande sfida della predicazione cristiana, sfida che ci coinvolge e ci guida. Il Cristo è il crocifisso è Cristo, e noi crediamo e dunque predichiamo che non abbiamo altro Signore che Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio onnipotente, e che dunque può ogni cosa, dice l'Apostolo, nella potenza del Padre. Ma predichiamo allo stesso tempo che il Figlio di Dio ha scelto di essere prima di tutto nostro fratello, compagno di strada di un'umanità spesso sofferente, se non sconfitta, e incapace di vivere tante volte l'amore, la pace, la giustizia. Noi crediamo e comunichiamo e predichiamo che in Gesù Dio stesso sceglie di essere dalla parte degli ultimi, e se siamo Suoi discepoli non possiamo fare diversamente, non possiamo comandare nel Suo nome, perché Lui stesso non è venuto a comandare, a fare da padrone, ma Lui stesso si è presentato come servo. E così veniamo raggiunti da una speranza che nessuno ci potrebbe mai dare. Dove altri vedono la sconfitta, dove altri scorgono solo solitudine e abbandono, noi scopriamo che lì più che mai l'amore di Dio in Gesù si fa presente, dà forza e valore alle vite di chi è spaesato, di chi è spaventato, di chi è nella paura, perché il Signore ha conosciuto la sconfitta della croce e l'ha vinta in una mattina di Pasqua con la risurrezione. Per questo noi predichiamo Cristo crocifisso.

O Signore, che sul lago hai chiamato i tuoi primi amici, che in ogni tempo chiami a te uomini e donne, noi ti ringraziamo per il dono della tua amicizia, per la tua vicinanza, perché rispondi con grandi doni alla nostra piccola fede. Ti preghiamo, custodisci nel tuo amore la nostra vita, la vita di tutti i nostri cari, la vita dei nostri fratelli e sorelle malati. Aiutaci a non temere, ma a confidare sempre in te, oggi e sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo ancora il Signore perché dia la pace a questo mondo, perché soccorra tutte le vittime delle guerre in Ucraina, a Gaza, in Medio Oriente, in Sudan, ovunque si soffre per la guerra, perché cessi il rumore delle armi e perché si torni a parlare in tanti luoghi per trovare vie di pace. O Signore, Tu che sei re della pace, dona la pace al mondo. Amen.

0: con l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta al Mondo alla Radio. Di che cosa parliamo oggi? Sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte invece Daniele Giorgio e Gabriele Di Domenico, dall'altra parte nel senso di regia. Allora, il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu evoca l'11 settembre, poi parleremo del fatto che nel 2025 più di 4 milioni di ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni precoci. Ancora poi uno sguardo sulla Francia con le grandi mobilitazioni di piazza di queste ore. Infine di sanità parleremo, perché per i cittadini fondamentale è anche una vita sociale attiva, anche per prevenire tante malattie. Allora, appunto, questi sono gli argomenti del Mondo alla Radio. Ora può partire la nostra diretta Facebook.
7: Il Mondo alla Radio.
8: E benvenuti anche in diretta. Allora, dovete sapere che in un reportage di qualche tempo fa i cittadini israeliani in vacanza a Dubai dicevano di sentirsi più sicuri negli Emirati che in Europa. Poi è successo il caso appunto di questo 30 settembre, quando su un volo del Fly Dubai si è sfiorata la tragedia dopo che il copilota, armato di coltello, ha aggredito il comandante tentando, secondo alcune ricostruzioni, appunto di far schiantare l'aereo al suolo, ed è stato fermato appunto solo grazie al coraggio di alcuni passeggeri e piloti che tra l'altro erano fuori servizio, per fortuna, sull'aereo. Allora, lo hanno immobilizzato, poi lo sapete, l'aereo è atterrato nello scalo saudita di Tabuk. Questa volta Netanyahu, un po' tutto il governo israeliano, ha evocato un nuovo 11 settembre, questa volta a Tel Aviv. Allora, noi abbiamo con noi il professor Francesco Petricone, che ricordiamo è sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
9: Buon pomeriggio, bentrovati.
8: Allora, un po' eccessivo parlare di possibile un nuovo 11 settembre?
9: Beh, se fosse successo, quello che sembra era nei piani di questo copilota dell'Oman, sicuramente è corretto. Per fortuna nessuno dei passeggeri, tutti israeliani, a parte tre passeggeri americani, ha subito conseguenze. È un fatto per il quale bisogna essere grati, e appunto, come lei ricordava, per l'intervento tempestivo innanzitutto del comandante indiano, che ha fatto in modo di aprire la porta e far entrare le persone che in quel momento poi si sono rivelate di aiuto essenziale, essendo appunto piloti.
8: Ecco, secondo lei Netanyahu ha tentato in qualche modo di evocare l'11 settembre, anche perché, lo sappiamo, sta vivendo un momento dal punto di vista politico non facile? Sappiamo i vari presunti, ovveri, allarmi lanciati in precedenza su quanto poi è successo appunto dalla striscia di Gaza, dunque il 7 ottobre. E tra poco si vota, tra l'altro lui ha una condanna passata in giudicato, per cui in sostanza rischia grosso. C'è qualcuno anche che dice che appunto il fatto di aver evocato l'11 settembre è un modo, in qualche modo, per far alzare la tensione.
9: Ma sicuramente Netanyahu si trova in una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista politico, non solo internazionale ma anche nazionale. Abbiamo tutti assistito all'imbarazzo con il quale ha dovuto fare il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in una hall, aula praticamente deserta. Gli unici alla fine che erano presenti erano i rappresentanti della sua parte diplomatica, che andavano in giro per i banchi a segnare chi mancava, con un atteggiamento veramente assurdo. Da discutere, sì.
8: Esatto.
9: Per quanto riguarda la situazione attuale, ecco, si diceva una volta: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende. Sicuramente in questo momento Netanyahu avrebbe avuto bisogno di un fatto clamoroso per poter uscire da questo angolo, perché le accuse che gli vengono mosse di essere stato informato da paesi che in realtà non avevano nessun interesse a difenderlo, quindi in particolare l'Egitto, ma anche altri paesi dell'area, diciamo, medio orientale più vicina a lui, dimostra che sicuramente il dubbio c'è. Questa narrazione, tra l'altro, era già stata fatta all'inizio, perché noi sappiamo che tutto il confine tra la striscia di Gaza e Israele era monitorato per volontà dello stesso Netanyahu da allarmi, telecamere, che sorprendentemente in quel 7 ottobre risultarono tutte spente.
8: Esattamente, professore, tra l'altro lo sappiamo, il servizio segreto israeliano è uno dei più informati e soprattutto la tecnologia di sorveglianza di Israele è veramente ai massimi livelli.
9: E sembra anche che ci riguarda, fossero su questo aereo delle persone di quel servizio, no?
8: Sia per quanto riguarda appunto l'uso dell'intelligenza artificiale che già all'epoca si cominciava a utilizzare, sia per quanto riguarda appunto i sistemi di sorveglianza. E a questo punto Netanyahu rischia davvero grosso alle elezioni, oppure comunque il racconto di quello che è successo il 7 ottobre e il fatto che tutto sommato, da quanto ne sappiamo, in Israele di Gaza, di quello che c'è nella striscia di Gaza, cioè ufficialmente ci sarebbe una tregua, però ogni giorno ci sono decine di morti, il fatto che appunto di Gaza si sappia ben poco, alla fine potrebbe favorire Netanyahu?
9: Ma io personalmente non credo che questa situazione favorisca Netanyahu. Credo che Israele, che è una democrazia, ha in questo momento la possibilità di dimostrare, diciamo, dall'interno che la maggior parte degli israeliani non condivide le scelte fatte ormai, diciamo, da 3 anni a questa parte, e aggravate rispetto al passato. Penso per esempio alla Cisgiordania, con delle occupazioni letteralmente mano militari, perché i coloni sono appoggiati dall'esercito, che stanno devastando quel territorio senza nessuna legittimità internazionale. Nella stessa striscia di Gaza è indiscutibile che c'è una diciamo, opera di intervento che sta cercando di sradicare una popolazione intera, a cominciare dai più giovani, dai più piccoli. Vengono immagini obiettive sui social in cui sono continuamente distrutte aree civili, in cui vengono impediti diciamo agli stessi alunni di accedere alle scuole. Quindi ecco, in questo momento lo Stato di Israele ha la possibilità di dimostrare di potersi emancipare da questa situazione, e soprattutto il timore principale, come lei ricordava, di Netanyahu è di essere, una volta dovesse perdere le elezioni, sottoposto al giudizio definitivo della magistratura israeliana.
8: Ecco, qua c'è un ascoltatore che dice: il tentativo di dirottamento dell'aereo israeliano potrebbe essere la conseguenza di quello che sta attuando Israele nella striscia di Gaza, ed evocare l'11 settembre per avere dagli Stati Uniti consenso e appoggio. Non so se magari andiamo oltre col ragionamento, però è chiaro che in questo momento c'è anche chi dice che, per esempio, il documentario Naza, che in questi giorni, certo, è nelle sale italiane, tutto sommato porta acqua solo che al mulino di Netanyahu. Però è giusto anche che in qualche modo si denunci quello che è successo, perché lo sappiamo benissimo, l'esercito israeliano, e questo ce lo dicono anche tanti volontari, tante ONG che noi in questi giorni stiamo intervistando, purtroppo sta prendendo spesso le parti dei coloni. Certo, professore, per chiudere, però bisognerà capire un attimo come davvero disarmare Hamas e come davvero, se possibile, farla diventare un vero partito politico, diciamo, che logicamente non ha nelle armi il suo credo.
9: Non c'è dubbio, ma Hamas è riconosciuto che è una compagine che a sua volta ha fatto dell'utilizzo del terrore e di mezzi di aggressione, come abbiamo visto il 7 ottobre, assolutamente da condannare, e ribadiamo una condanna senza se e senza ma è necessario comunque ristabilire il giusto equilibrio tra una tragica e ingiustificata azione e una reazione totalmente spropositata da parte di Netanyahu.
8: Esattamente, per sradicare Hamas poi alla fine si è ucciso almeno 80.000 persone e
9: senza
8: centinaia di milioni di migliaia di persone purtroppo sono rimaste ferite e subiranno le conseguenze di questa insensata guerra per tutta la loro vita.
9: Allora, e soprattutto posso aggiungere, manterranno certo nella memoria un senso di rabbia e di dolore che alimenterà sempre soltanto una reazione a queste aggressioni.
8: E allora grazie professore per essere stato con noi. Ricordo professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Grazie professore.
9: Grazie a voi.
8: E allora finisce qua la nostra diretta Facebook. Si può chiudere appunto il nostro collegamento video. E allora io adesso invece do la linea a Michele Raviar, perché oggi è una giornata, diciamo, abbastanza difficile per tutta la Francia. Sentiamo perché.
1: Sono giorni di mobilitazione per gli studenti in Francia, in protesta da più di una settimana per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, un aumento dei mezzi per l'istruzione pubblica, il rinnovo delle scuole e condizioni di apprendimento decenti. Gli studenti hanno dato il via a quello che le tre principali organizzazioni hanno definito il secondo atto delle proteste. Oltre 350 le scuole coinvolte e numerosi gli scontri con la polizia. Secondo il Ministero dell'Interno, nella sola giornata di ieri sono scattati 625 fermi. Dall'inizio dei blocchi, 119 persone tra studenti e membri del personale hanno riportato ferite, mentre sono 83 gli agenti feriti. Il ministro degli interni Núñez ha detto che le forze dell'ordine sono intervenute con grande proporzionalità, mentre si sta indagando sugli episodi più gravi a Saint-Denis, in Val d'Oise e a Tours, dove ieri un giovane è rimasto ferito alla testa ed è stato ricoverato in ospedale. Denunciati violenti incidenti davanti a un liceo di Marsiglia, dove sono stati sospesi i mezzi pubblici. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Treni interrotti anche a Strasburgo, mentre un preside è stato ferito nel Pas de Calais per un razzo all'orecchio. Fiamme anche davanti a un liceo di Rouen. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice interministeriale a Parigi con il governo, che ha deciso in via precauzionale l'annullamento, almeno fino a lunedì, di tutti i viaggi e gli spostamenti previsti nell'agenda dei ministri.

0: Allora, cambiamo argomento. Vi diciamo che nel 2025 più di 4 milioni di ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni precoci e fino a 12 milioni di donne e ragazze rischiano di perdere l'accesso a servizi essenziali contro la violenza di genere. E queste, in sostanza, sono fattori che sono determinati dal crollo degli aiuti internazionali allo sviluppo, che emergono da un dossier, il dossier La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2026 di Terre des Hommes. Allora, per la prima volta in 15 edizioni, così dice l'organizzazione, tutti gli indicatori segnano un peggioramento. Allora, noi abbiamo in linea il direttore generale Paolo Ferrara. Buon pomeriggio, Ferrara.
1: Buon pomeriggio a lei e anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, tra l'altro do un altro dato: entro la fine del 2026 potrebbero essere esclusi dalla scuola 6 milioni di bambini e bambini in più rispetto al 2024. Voi dite come svuotare tutte le scuole primarie di Italia e Germania assieme. Allora, davvero è tutta colpa del fatto che, per esempio, USAID non c'è più, che in sostanza programmi di aiuto internazionale hanno avuto un drastico calo?
1: Allora, come sempre, questi fattori sono causati da tanti elementi diversi. Di sicuro il crollo degli aiuti pubblici allo sviluppo ha inciso soprattutto su alcuni settori. Uno di questi è sicuramente quello dell'istruzione, ma a fianco a quello tutte le politiche di genere, quelle sui diritti umani e quelle sui cambiamenti climatici sono state letteralmente smontate nell'ultimo anno. A fianco a questo ovviamente ci sono altri fattori. Il nostro pianeta sta vivendo due grandi guerre e 60 conflitti in contemporanea in tutto il mondo, e questo ha un peso enorme sulla vita dei più poveri e soprattutto di bambini e di donne. E dall'altra parte tutti stiamo vivendo anche alcune delle conseguenze di questi conflitti, che incidono pesantemente per esempio sull'aumento dei costi delle materie prime o sulla trasformazione degli aiuti, quelli rimasti, in alte priorità, quindi alcuni di questi paesi in conflitto, oppure dello spostamento di queste risorse spesso verso altri capitoli di spesa, quali per esempio quelli degli armamenti. Però di sicuro sono state fatte scelte politiche che sono andate a incidere in particolare su alcuni capitoli dell'investimento. Su questi davvero l'istruzione, le politiche di genere e i cambiamenti climatici, insieme a tutto il capitolo dei diritti umani, sono quelle che sono state più toccate e che colpiscono direttamente una serie di servizi concreti. E se vuole poi andiamo anche un po'.
0: E tra l'altro mi permetta, Ferrara, questa è anche, diciamo, in qualche modo un riflesso dell'aumento del debito internazionale, cosa che poi soprattutto in Occidente i governanti cercano di arginare tagliando per esempio alcuni fondi fondamentali come quelli per la cooperazione allo sviluppo, e poi queste purtroppo sono le ripercussioni che noi vediamo.
1: Sì, considerate però che i fondi per lo sviluppo costituiscono mediamente lo 0,23% certo. Del bilancio, quindi i tagli che pure vengono fatti in questi capitoli di spesa sono tagli che in realtà incidono pochissimo sul risanamento delle finanze pubbliche. È anche vero che però sono risorse che poi vengono destinate ad altro, e questo coinvolge quasi tutti i governi. Devo dire che fino adesso il governo italiano, per esempio, è uno di quelli che ha tenuto rispetto a molti altri paesi, ma in alcuni paesi il taglio è stato devastante. Parliamo sempre dell'amministrazione americana, dove sicuramente anche semplicemente per volume, chiaramente questo ha significato un taglio verticale, per esempio, su tutti i progetti sulla prevenzione dell'AIDS in Africa, certo. O un significativo e drastico calo su tutto ciò che riguarda la prevenzione dei matrimoni precoci o sulla salute in Africa in generale. Però pensiamo che ci sono governi europei come quello inglese o come quello olandese, dove in alcune voci addirittura il taglio è stato intorno al 75%, quindi c'è sicuramente una politica internazionale che sta sempre più concentrando la propria attenzione su fattori locali. Il problema è che spesso si dimentica che questi fattori sono spesso collegati, e perché le situazioni che in alcuni paesi sono di crisi e non vengono affrontate, poi poco alla volta arrivano anche verso i nostri paesi. Faccio semplicemente l'esempio: prima facevo l'esempio della 6 milioni di bambini e bambine che non andranno più a scuola. Svuotiamo le scuole primarie di Italia e Germania, questo ci dovrebbe dare il senso della misura di questo,
0: esatto, della pesantezza di questo. Senta, per chiudere veramente in un minuto, nel mondo ci sono oltre 137 milioni di minorenni che sono coinvolti nel lavoro minorile. Questa è per esempio una questione di cui si parla pochissimo e soprattutto non viene affrontata dai grandi gruppi internazionali, che poi spesso hanno le fabbriche nei paesi in via di sviluppo.
1: No, non se ne parla, nonostante l'Europa abbia fatto provvedimenti recenti contro il lavoro minorile, ma poi non mette risorse. Questo sta a significare che alla fine i bambini coinvolti nelle produzioni aumentano, noi occidentali probabilmente avremo prodotti a prezzi più bassi, non sempre, perché poi esistono anche altri fattori speculativi, ma in realtà stiamo anche formando una manodopera in condizioni di semischiavitù che poi a un certo punto dovrà scappare, dovrà cercare dignità altrove. E questo significa che poi dovremo anche affrontare le conseguenze in termini migratori di questo tipo di politiche.
0: E allora, io ringrazio per essere stato con noi Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes, che appunto ci ha ricordato come nel 2025 più di 4 milioni di ragazze e ragazze sono rimaste fuori dai programmi di prevenzione dei matrimoni, e tutto questo perché appunto vengono tagliati gli aiuti internazionali allo sviluppo. Buon pomeriggio, Ferrara.
1: Grazie mille e buon pomeriggio anche a voi.
0: E allora, voi dovete sapere, cari ascoltatori, che per gli italiani la prevenzione non è più soltanto una questione di screening, visite e cure. In sostanza significa anche coltivare relazioni, partecipare alla vita della comunità e poter contare su luoghi e occasioni di socialità. Questo li rivela un'indagine pubblicata che si chiama La consapevolezza e il valore della prevenzione sociale, realizzata da SVG e presentata appunto oggi. In sostanza, il 73% degli italiani associa infatti la prevenzione al mantenimento di una vita sociale attiva. Il 48% degli italiani dichiara però di aver sentito di non avere persone su cui contare, e addirittura il 47% di sentirsi isolato. Acri e Assifero promuovono dunque una campagna nazionale proprio dedicata alla prevenzione sociale e al benessere delle comunità. Noi abbiamo voluto sentire Giorgio Righetti, direttore generale di Acri, che in sostanza è l'associazione che raggruppa le fondazioni delle casse di risparmio, e a lui abbiamo chiesto: in qualche modo siete rimasti colpiti dai dati di questo sondaggio?
2: No, non c'è sorpresa se la leggiamo con l'occhio di chi comprende che in un contesto di difficoltà la rete sociale, la rete comunitaria è un'ottima opportunità per prevenire e superare le difficoltà. La rete di amicizia, la rete di relazione, il tema è avere una rete sociale che prima era rappresentata dalla famiglia allargata, oggi ovviamente non essendoci più. Un sistema di relazioni in una comunità consente di sentirsi più sicuri nell'eventualità di una situazione di difficoltà.
0: Ecco, questo vuol dire però avere appunto anche un sistema di welfare maggiore che ci può aiutare. Però senta Righetti, il 48% dichiara di non avere persone su cui contare, e addirittura il 47% di essersi sentito solo o isolato. In sostanza viene a mancare quella forma di solidarietà che per tanti anni ha caratterizzato la società italiana, è così?
2: Sì, io ritengo di sì, e soprattutto non solo l'ha caratterizzata, ma ne ha fatto, non dico un unicum, ma quasi un unicum a livello internazionale, perché sicuramente la famiglia in passato rappresentava l'ancoraggio, il punto di approdo in situazioni di difficoltà, ma mancando quello e aumentando la mobilità nel corso dei decenni delle persone, quindi essendosi frantumato quella rete di familiare, ora diventa importante poterla costruire nella comunità. E qui secondo me quello che è importante nell'operazione che stiamo facendo è il fatto che noi cerchiamo di valorizzare il ruolo delle associazioni, delle organizzazioni di terzo settore, che questi legami, queste reti di solidarietà, di coesione sociale cercano di costruire nel tempo. E quindi è un punto, non dico di sostitutivo, ma sicuramente un nuovo punto di ancoraggio, e su quello dobbiamo insistere.
0: Ecco, voi concretamente però questo come lo fate? Selezionate dei progetti a livello locale che abbiano anche questo ruolo, perché lo sappiamo benissimo, maggiore prevenzione vuol dire anche benessere sia psichico sia fisico.
2: Certo, facciamo una considerazione. In Italia esiste una rete fittissima di organizzazioni di terzo settore nelle varie forme giuridiche, che anche questo è un vanto del nostro paese. Esiste perché c'è insito nella cittadinanza una diffusa voglia di partecipazione all'interesse generale, al bene comune. Partendo da questo, quello che noi facciamo, siamo come Fondazione di Origine Bancaria il principale sostenitore privato delle organizzazioni di terzo settore, circa il 60% del 1,4 miliardi che abbiamo erogato nel 2025 va alle organizzazioni di terzo settore, lo facciamo in vari modi, perché poi le fondazioni sono autonome nel proprio processo decisionale, ma lo facciamo soprattutto valorizzando quegli interventi che producono un effetto concreto, reale sul territorio e sulle comunità. E quindi ci occupiamo di disabilità, di contrasto alla povertà educativa minorile, di assistenza sociale, anche attraverso modalità innovative di assistenza, attraverso soprattutto, e questo è l'elemento fondamentale per cui è fondamentale il ruolo del terzo settore, perché quello che manca alla pubblica amministrazione, soprattutto quella locale, non è mica la volontà, ma è la impossibilità di essere così, di avere una presenza così capillare sul territorio, e quindi la conoscenza capillare dei problemi che possono avere le organizzazioni di terzo settore che vivono quotidianamente il problema. E quindi affidarsi o coinvolgere o supportare le organizzazioni del terzo settore può creare una rete di solidarietà, una rete di aiuto e di assistenza molto valida, molto efficace. E il superamento, diciamo il passo in avanti che secondo me nel tempo si dovrà fare, da una parte insistere attraverso la sperimentazione affinché le pubbliche amministrazioni adottino modalità anche di collaborazione al terzo settore che possano intervenire in maniera efficace, e dall'altra avere il coraggio, sempre più il coraggio da parte, diciamo, di chi sostiene queste iniziative, diciamo queste realtà, di finanziarle e sostenerle sulla base della loro capacità di intervento in maniera continuativa, quindi non più su progettualità ma sulle qualità dei soggetti che intervengono.
0: E allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone di Marvin Gaye, dopodiché il consueto appuntamento con Air Day Italia.

0: E allora cari amici, bentornati in diretta. Oggi è giovedì e torna pure l'appuntamento con la redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino villaggio per la terra. E che abbiamo? Chi sono tornati qua con noi? Presentatevi.
1: Tiziana Tuccillo.
2: E Giuliano Giulianini.
1: Pensavamo di tornare col fresco e invece siamo tornati di nuovo con il caldo, quindi insomma ecco.
0: C'è una cosa che ti sfugge, il surriscaldamento globale. Ormai a Roma non parleremo più di ottobrate romane, ma di novembrate romane. Ecco, allora però dovremmo avere in collegamento anche Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia. Buon pomeriggio Milano.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora Tiziana, sì. 40 anni fa venne fondata Slow Food, l'organizzazione che promuove la cultura del cibo buono, tradizionale e lento. Allora Tiziana, dici un po' di più della storia di questa organizzazione, perché, chi l'ha fatta nascere e così via.
1: Do qualche accenno, poi abbiamo la direttrice. Quindi allora, Slow Food nacque dall'intuizione, dalla passione del grande Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, che nel pieno degli anni Ottanta, come ci ricordiamo tutti, caratterizzati dall'esplosione di questi fast food, fu tra i primi a sostenere l'importanza del cibo sano, il rispetto della stagionalità, la sfida di coltivare e allevare animali in maniera sostenibile. Slow Food è diventato quasi subito un movimento internazionale fatto di chef, contadini, ristoratori, allevatori che hanno compreso il messaggio, cioè che ogni gastronomia e varietà di cibo locale in tutto il mondo deve essere difesa, conservata, trasmessa alle nuove generazioni, sia per motivi etici che ambientali, che economici e sociali. Nel 2026, con il cambiamento climatico e l'impoverimento dei suoli che minacciano l'agricoltura, tutto questo ci suona diciamo più familiare, ma nel 1986 Petrini, che purtroppo ci ha lasciato nello scorso maggio, è stato un precursore, un visionario. Oggi Slow Food promuove campagne di sensibilizzazione, fiere, mercati dedicati alle gastronomie locali, laboratori, corsi, eventi e presidi sul territorio.

0: dove dei consumatori consapevoli possono gustare del cibo vero, sano, prodotto soprattutto nel rispetto dell'ambiente, delle persone che lavorano la terra e degli animali. Pochi giorni fa a Torino si è svolto Terra Madre, che è l'annuale Salute nel Gusto, dedicato quest'anno alla biodiversità, in cui tra i tanti argomenti si è parlato di recupero di terre, tessile sostenibile, mense scolastiche, ripristino della natura e allevamento in cruente e poi di crisi climatica.
1: Certo, parlare di tutto questo alle 4:30 quando ho mangiato il panino. Vabbè, allora Giuliano, a te l'onore della prima domanda.
2: Ma la prima domanda è, a parte quello che abbiamo provato ad introdurre con Tiziana adesso, da cosa è fatto Slow Food? Ci sono degli associati, abbiamo detto, ristoratori, contadini, chef, eccetera. Cosa chiedete ai soci di Slow Food? Quali sono i capisaldi?
3: Chiunque può diventare socio, non necessariamente i soci sono addetti ai lavori, quindi giustamente è nominato cuochi, produttori, ma qualunque cittadino, cittadina, bambini di qualunque età possono diventare soci semplicemente riconoscendosi nei valori, nelle idee, nelle proposte di Slow Food. Non chiediamo nulla ai soci, chiediamo i soci partecipano, sono regolarmente informati delle nostre attività, delle campagne che portiamo avanti, dei progetti che avviamo e poi sono benvenuti in tutti gli eventi nazionali e regionali e locali che organizziamo.
1: Certamente. Senta, una cosa volevo capire. Allora, appunto, sono passati 40 anni, ai fini pratici c'è una maggiore consapevolezza del mangiar sano tra i consumatori, perché in sostanza poi assistiamo anche a un boom della globalizzazione che insomma può far arrivare sulle nostre tavole cibi che arrivano da tutto il mondo, però a volte, per esempio, diciamo le caratteristiche di questi cibi non sono ben chiare. E allora è anche un modo per riportare la nostra alimentazione al territorio, diciamo?
3: Sì, assolutamente. C'è una consapevolezza crescente. Questo c'è, non è passata l'idea di un modello di sistema alimentare diverso, questo non potremmo dirlo, ecco, perché il sistema alimentare oggi è in prevalenza un sistema agroindustriale dove prevale la standardizzazione, la globalizzazione delle merci che viaggiano attraverso i continenti, la destagionalizzazione, per cui si continua a voler mangiare qualunque cosa in qualunque stagione. Quindi la battaglia non è vinta, però noi la vediamo una crescente consapevolezza e abbiamo soprattutto in questi anni una grande fiducia nelle giovanissime generazioni che si stanno rendendo conto di quello che succede, di quello che gli è stato tolto, ecco. E siccome il sistema alimentare è fra i maggiori responsabili della crisi ambientale, della crisi climatica, anche i giovani, i bambini si stanno rendendo conto di quanto sia importante fare delle scelte diverse a tavola, e speriamo su di loro, perché finora il sistema non lo abbiamo cambiato.
0: Ecco, direttrice, volevo chiederle, scegliere il cibo secondo criteri sani, corretti, nella spesa di tutti i giorni, è davvero possibile per tutti, cioè in ogni paese e soprattutto per ogni condizione sociale?
3: Ma allora, il prezzo degli alimenti è aumentato, no? Lo sappiamo tutti, negli ultimi 5 anni mediamente è aumentato molto, anche del 30%. Complessivamente parlando di tutte le categorie, poi ci sono categorie come il caffè e lo zucchero che sono aumentati del 50% addirittura. Quindi sì, abbiamo tutti la sensazione che il cibo costi sempre di più, però c'è anche un altro dato. Nello stesso periodo la percentuale di spesa delle famiglie per il cibo è diminuita. Perché le principali voci di spesa per le famiglie hanno cominciato a spostarsi su informatica, tecnologia, telefonia. Ora, non voglio fare un discorso passatista contro la telefonia, però diciamo che c'è una molta più... con molta più spensieratezza si spende per l'ultimo modello di smartphone e invece ci si scandalizza per il costo di un olio extravergine di oliva, anche perché non si sa, è un problema di cultura alimentare, non si sa da un lato cosa c'è, che tipo di lavoro, che tipo di fatica c'è dietro quel litro di olio di extravergine di oliva, dall'altro non si sa quali sono gli effetti reali sulla nostra salute del consumo di un olio extravergine di oliva oppure di un olio di bassa qualità, perché tutte le volte che scegliamo cibi in base al scegliendo il prezzo più basso in assoluto, noi non stiamo spendendo meno, stiamo spendendo meno per quel prodotto, il resto lo pagheremo in salute. E questo non è un discorso retorico, è proprio reale quello che sta succedendo, perché la maggior parte delle malattie non trasmissibili oggi è legata all'alimentazione, quindi è un discorso reale, come reale lo spreco. È enorme la quantità di cibo che viene gettato nella spazzatura, come reale il fatto che di nuovo qua si dirà per mancanza di tempo, però non si cucina più neanche un uovo fritto perché si compra perfino il tuorlo, perfino l'albume, per cui non c'è neanche più il tempo di rompere il guscio di un uovo. Però intanto ci sono i dati sul tempo che si passa sugli smartphone, sui tablet e sulle piattaforme, quindi è un tema culturale, non è così vero che non tutti possono permettersi di fare delle scelte di salutari in ambito alimentare. È una questione di rimettere al primo posto il cibo, perché dal cibo dipende la nostra salute, il nostro benessere, dipende la salute dell'ambiente.
1: Esatto, è una società sempre in qualche modo più dei consumi e si rischia appunto di relegare il cibo a qualcosa di secondario e magari di abbandonare anche la famosa dieta mediterranea. Giuliano?
2: Sì, è vero, io ho visto in vendita l'albume d'uovo, mi ha sorpreso molto la settimana scorsa vederlo in un supermercato.
0: Beh, come diceva tanto che c'è come,
2: sì, sì, però non l'avevo mai notato, cioè questa idea della destrutturazione proprio del prodotto.
0: No, come per esempio adesso giustamente ci faceva osservare, i clochard in strada hanno il cellulare, cioè quasi tutti ce l'hanno, e quindi non è una questione, come giustamente diceva la direttrice, di povertà, ma è proprio una questione culturale che magari...
2: Certo. Direttrice, senta, una ascoltatrice che ringrazio mi ha segnalato la notizia di una petizione di 120 cuochi, come giustamente chiama dire, chef tra cui anche Stellati, che in questi giorni stanno facendo sensibilizzazione sull'uso spropositato del salmone da allevamento, che ormai ha invaso qualunque tipo di cibo, di rivendita, di modo anche di mangiare. Il motivo è che vengono allevati in mare, in gabbie aperte, quindi insomma non sono più animali selvatici, non è più cibo selvatico sano. Addirittura il 99%, diceva questa petizione, del salmone che mangiamo viene da questi allevamenti, che hanno vari problemi sanitari, eccetera, che non stiamo qui a approfondire, però le chiedo, un allevamento sostenibile, che è quello che poi voi proponete per ogni tipo di carne, e rispettoso anche della vita degli animali, per quanto possibile, è veramente possibile? Cioè si può espandere, certo, come modello a non solo ai paesi più evoluti, diciamo?
3: Certo, è possibile, però il punto di partenza è che alcuni prodotti devono, il consumo di alcuni prodotti deve essere più moderato. Perché non è, e di nuovo un tema di salute, non è salutare mangiare le quantità di carne che si mangiano in Occidente, e non è lei ha fatto l'esempio del salmone. Diversi anni fa, io mi ricordo quando ero bambina, io ho 56 anni, quando ero bambina il salmone lo portava lo zio a Natale, ed era una festa, si mangiava una o due volte l'anno, era una leccornia, Era prezioso, era un cibo caro, ma era caro perché era salmone selvatico che arrivava o dalla Scozia o dall'Alaska o dall'Irlanda, era un cibo prelibato, ma non si pretendeva di mangiare tutti i giorni salmone. Adesso il salmone è diventato un cibo quotidiano. Cosa è successo in questo passaggio? È successo che, per esempio, sono state devastate le coste del Cile. Oggi è diventato il Cile. 10 anni fa in Cile non esisteva l'allevamento del salmone, il salmone lo si lega alla Norvegia, ai paesi del nord. Oggi il Cile è il secondo produttore, a scapito di tutta la pesca locale del paese, perché questi enormi allevamenti inquinano le acque sottostanti, circostanti, quindi li inquinano con gli escrementi, li inquinano con gli antibiotici, perché questi animali sono schiacciati l'uno all'altro, trattati con antibiotici, con mangimi, con coloranti, perché a seconda del colore finale che si vuole ottenere si sceglie il mangime, come quasi si sceglie come fosse un pantone, no? Quando si decide che colore dare alla casa. Esistono i pantoni per i mangimi, a seconda del colore finale che si vuole ottenere per il salmone. Allora, questo ha permesso la democratizzazione del salmone, cioè salmone tutti i giorni a prezzi bassi, ma è un risultato positivo questo? Io non credo, io credo che sia meglio mangiare meno, decidere che non tutti i cibi sono quotidiani. Il formaggio stagionato di Malga non è un formaggio quotidiano, il salmone non è un cibo quotidiano, la carne si può mangiare 1 o 2 volte alla settimana e va benissimo così. Allora in quel caso si può scegliere una carne allevata bene e gli allevamenti possono avere delle dimensioni contenute e possono entrare in un ciclo di agricoltura e allevamento sostenibile.
1: Certamente, senta, tutto questo però non dovrebbe essere affrontato in modo un po' più, diciamo, cogente a livello europeo, secondo lei?
3: Certo, dovrebbe, come, però in questo momento per esempio una delle polemiche che ho sentito negli scorsi mesi è legata all'agricoltura ed è stato detto sì, ma questi agricoltori che si lamentano sempre che sono che sono super sovvenzionati dall'Europa, no? In realtà l'80% delle sovvenzioni europee che vanno all'agricoltura e che sono davvero tante, però l'80% va al 20% delle imprese agricole, quindi c'è un 80% di piccoli e medi agricoltori che non vede queste sovvenzioni. L'Europa chi sta sovvenzionando? I grandi, i grandissimi, gli allevamenti intensivi, le monocolture, perché sta sovvenzionando sulla base della superficie. Più hai superficie, più prendi sussidi, non sulla base di quanto sei virtuoso, di quanto sei rispettoso del territorio, di quanto proteggi la biodiversità, la fertilità del suolo, la qualità dell'acqua, ma sulla base di quanto sei grande. Più sarai grande, più avrai sussidi. Non c'è nessun tetto, per cui si finanzia l'antico latifondismo, ecco, sì,
1: certo.
3: Questo finanzia,
0: ecco, direttrice, prima di chiudere volevamo da lei un ricordo di Carlo Petrini e come riassumerebbe il lascito di Carlo Petrini.
3: Questo non è
0: un domandone, lo so.
3: Intanto noi abbiamo organizzato questa terra madre dove Carlo era presente ovunque, perché è stato proprio il frutto di una sua idea precisa. Lui ci aveva convocato più di un anno fa dicendo: per i 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante che stiamo facendo, che è quello per salvare la biodiversità. Quindi quello deve essere al centro dell'edizione di Terra Madre, e portiamo a Terra Madre gli Atlanti dell'Arca, cioè per ogni regione abbiamo pubblicato un Atlante che descrive i prodotti da salvare, che siano grani, legumi, ortaggi, pani, salumi, razze animali. E noi avevamo già una piattaforma online con i prodotti dell'Arca. Noi abbiamo identificato questa metafora, l'arca di Noè per far salire i prodotti che vorremmo salvare e consegnare alle generazioni successive. Però era online e lui ci ha proprio quasi strapazzati, no? Perché ha detto lo voglio di carta, perché voglio un oggetto che entri nei luoghi della vita quotidiana. Devono entrare nelle osterie, devono andare sui banchi dei mercati, devono entrare nelle scuole, nelle biblioteche, si devono usare, sfogliare e devono diventare patrimonio comune. Perché è responsabilità di tutti conoscerli e far qualcosa per salvarli.
0: Grande uomo.
3: E questo
1: è il vostro lascito. Allora io ringrazio per essere stata con noi Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia. Buon pomeriggio Milano.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: Beh, insomma, questo traguardo di Slow Food è importante perché in qualche modo è stata anche una svolta nel modo di pensare l'alimentazione.
0: Come con un valore sociale.
1: Il esatto, ciononostante cioè... poi i supermercati siano sempre più pieni di prodotti preconfezionati e come ormai tutto sommato i fornelli di casa servono per metterci sopra le pentole vuote. E questo è un po' un problema.
2: Però è sempre una nostra scelta, perché comunque ancora abbiamo la scelta.
1: Ancora abbiamo la scelta e questo è fondamentale. Allora, Tiziana, Giuliano,
0: buon pomeriggio a tutti,
1: bentornati.
0: Grazie.
1: E buon pomeriggio a tutti. Adesso vi lascio con una canzone, dopodiché l'informazione.

mostrare l'uomo superiore a ogni altro animale.

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida,

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Grazie per essere qua a questo appuntamento incontro così importante. Vi leggo subito il titolo. Il titolo è questo: Moringa, radici di cambiamento, nutrizione, resilienza e nuove opportunità in Etiopia. Questo incontro di CESVI tratterà dei temi importanti, perché c'è tanto da raccontare, un impegno straordinario quello di CESVI che oggi vi restituiremo pezzo dopo pezzo, e lo facciamo in compagnia di il direttore generale di CESVI, Stefano Piziali. Facciamo anche un applauso, dai, per introdurre i nostri ospiti. Lo specialista in filiere agroalimentari sostenibili della FAO, Alessandro Vasta, benvenuto. Il ricercatore e anche docente presso l'Università Cattolica e responsabile della ricerca presso E4 Impact Foundation, Giacomo Ciambotti, benvenuto. Prima di dare il via al nostro talk con i nostri panelist e ascoltare ognuno di loro quale pezzo porta qui, quale esperienza, quale parole importanti porta su questo palco, io introduco e faccio salire sul palco il capo ufficio sicurezza alimentare della Direzione Generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Iniziamo con le sue parole. Le parole di Alessandra introdurranno la nostra giornata di oggi, prego.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti per aver promosso questo importante momento di dialogo che mette insieme, come giustamente ci diceva Marco, le molte anime che hanno collaborato a questo importante progetto. È un importante partenariato che va avanti dal 2018, ma che ha conosciuto e conoscerà un ulteriore approfondimento nel futuro. E vorrei solo concentrarmi su tre aspetti. Il primo è che un panel così costruito rappresenta visivamente nella sostanza il nuovo approccio della cooperazione italiana. Lo abbiamo illustrato pochi mesi fa alla conferenza italiana della cooperazione allo sviluppo Coopera, in cui CESVI era con noi sul palco a presentare un'importante iniziativa in Ucraina.